0: James Bay, Haul Back the River. Mi vogliono vedere col ventaglio in mano.
1: Vai, solo se hai perdonato. Bravo, ragazzi, bisogna ventaglio. Perdonare, no. Perché alcune volte si può essere anche un po' sbandati.
2: Non si perdona.
0: Lo dici tu?
2: Dipende da quello che uno fa.
0: Il più grande del mondo, cioè il padrone del mondo, più di 2000 anni fa ha detto: perdonate e sarete perdonati.
2: No.
0: La misura, con la misura la quale perdonate, sarete perdonati. Se non perdonate, andrete nel fuoco della Geenna.
2: No, non si perdona.
1: Dipende da che cosa,
2: d'accordo.
1: Dipende dalla gravità, non bisogna mai essere drastici.
0: Adesso
1: poi ognuno la pensa a proprio modo.
0: I bottoni. La chiusura cerniera, i cavatappi, la chiusura lampo.
2: C'è Andrea da Lizzano che ci dice che se non hai lo specchio, il pettine non lo puoi usare. Quindi per lui una delle invenzioni più grandi è proprio lo specchio.
0: Ma lo specchio era già in natura e l'acqua è la nostra immagine.
1: Sì, quello sì, però...
0: Sono molto intelligente.
2: Ma stasera... Come Narciso che si specchiava nel lago.
1: Ho capito, però se a casa non hai una piscina, non hai un lago, niente, come fai?
2: Specchi.
1: Cioè, devi avere
0: il fiume,
1: uno specchio,
0: mare,
1: non
0: dai,
1: hai,
0: dai,
1: puoi avere il mare a casa.
0: Va bene. Sì, ho notato che sei scollata, Silvia. Molto bene.
2: No,
0: stasera.
2: Non è vero.
0: No, sei scollata da.
1: Vabbè, fa caldo,
2: ragazzi.
1: Mi sono
2: scollata dalla sedia perché mi ero incollata.
0: Esatto, questo stavo dicendo io.
1: Brava, bella battuta. Cosa ci è piaciuta?
2: Visto?
1: Vedi? Bisogna scollarsi.
2: Come si dice
1: ogni
2: Roma?
1: Tanto.
2: Hai fatto a colla. Si dice così?
1: Si dice anche dai.
0: Mamma, andavi benissimo per 2 secondi.
3: Aspetterai 100 video. Come stai?

0: Grandissimo John Legend con Ordinary People su RTL 102.5, versione remix di qualche anno fa.
1: Bella, molto bella.
0: Molto bella, sono tutte belle quelle di John Legend.
2: Mamma mia, che bravo lui.
0: Allora, 378-378-1025, ragazzi, il ventilatore, dicono le cose che durano a lungo, per poi alla fine insomma bastano quattro pale messe in croce, farle girare un po' inclinate e ti fa aria dopo il ventaglio, no?
2: Sì, altrimenti devi prendere una cartolina, non so.

0: un foglio di carta e sventolarti. Se non hai il ventilatore, come fai? Se non hai il ventaglio, come fai?
1: Ah, beh, io
2: soffi.
0: Anche. Oppure devi avere qualcuno che ti soffia.
2: Sì, oppure potremmo fare tipo Cleopatra, no? Che veniva
0: sventolata
2: dai suoi amanti, così che andrebbero trattati gli uomini.
1: No, tesoro, no. Non erano gli amanti quelli di Cleopatra,
2: erano i suoi servi.
1: Erano gli schiavi all'epoca che sventolavano la sventola, ok?
0: Sventolone.
2: Sventolavano la sventola.
1: Non si usa più. Però la parola sventola non si usa
0: è
1: più.
0: È vero,
1: no?
0: Non si usa più. Che sventola.
1: Che sventola quella donna. Forse potrebbe essere
2: catcalling,
1: no? Esatto.
2: Perché però ti leggo nel pensiero ormai,
1: ecco, sì, molto bene. Questo ti manca, Silvia, e poi il mondo è finito.
0: Vabbè, dai, è bello ogni tanto riuscire a capire come, cosa pensa l'altra persona, no?
2: Esatto, soprattutto quando ci vivi tutti i giorni della tua vita, lo
1: a
2: vedi.
1: Cosa sto pensando adesso?
0: Che vorresti un bel panino.
1: Brava!
2: Io avevo pensato a un'altra cosa, a dire il vero.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà.
1: E allora?
0: Certe notti su RTL qualche bella canzone sai che passerà.
2: Bravo.
1: Sempre.
0: Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. A tutti. Sì. Ciao.
2: Ciao.
0: A presto.
2: Ciao, sono il fratello, sono Marco.
1: Sei il sorello. Sono le 2:28 minuti. Tante cose abbiamo detto che hanno inventato moltissimi anni fa che portiamo ancora oggi, e... però ci sono delle cose che ancora non sono state inventate. E mai, secondo me,

0: Le inventeranno.
1: Ma che, cioè? Che frase è questa?
0: Beh, se mi fai parlare e non mi interrompi, te
1: io
0: lo dico.
1: Io ti interrompo, zitto.
0: La macchina del tempo.
1: Magari l'hanno inventata.
2: Molte volte potrebbe essere utilizzata per tornare indietro, alcune volte sì. Cambiare anche magari le scelte. Sì. Oppure pensate, andare nel futuro, capire, dici no, forse è meglio che torno nel passato. Niente.
0: Io tornerei indietro nel tempo quando Silvia aveva 10-12 anni e a dire Silvia, state zitta, non
1: va
0: parlare.
1: Bene. Io invece parlo e dico che sono andata a cercare quelle che possono essere considerate le più grandi invenzioni della storia. Diciamo che non ce n'è una singola sì. Per importanza, perché qualsiasi cosa è stata inventata comunque ha comportato dei benefici, ma vengono considerate le più importanti la scrittura e la stampa perché hanno permesso di registrare il pensiero, accumulare conoscenza. Ci avevate pensato?
0: Certo, la carta, l'inchiostro, la penna.
1: A proposito di carta, scrivono al 378-378-1025 che è un'invenzione anche la carta igienica.
0: Certo,
2: anche quella comoda. Ragazzi, è importante perché se sei in Francia e non hai il bidet accanto,
1: esatto.
2: Come fai? Diventa
0: ma è
2: un problema.
0: Scusatemi, ma è
2: non
0: meglio
2: hai la carta igienica, non hai il bidet, ragazzi, siamo messi male.
1: Come fai?
0: Ma a voi non piace? Cioè, io vi ho detto una cosa molto bella: cioè la macchina del tempo non mi avete cagato di strisce.
2: No,
0: cioè,
2: non è vero.
1: Dici, dai, che cosa vuoi sapere?
2: È bellissima la macchina del tempo.
0: Non vi dico niente sulla macchina del tempo.
1: Dì, che cosa sai?
0: C'è una leggenda, c'è un frate francescano, se non vado proprio errato, un frate benedettino più che altro.
2: E che cosa dice?
0: Dice che aveva inventato il cronovisore. Mamma quanto sei intelligente.
1: Sì, vabbè, grazie a Google però.
0: No, grazie a ChatGPT che l'ha interrogata. Oh, gli ho detto brutta cretina, scrivi per bene o ti spengo subito. Ma, e lei ha detto no.
2: Scusa, una cosa del genere, se non è proprio così, no? Cioè non è la macchina del tempo, ma pensare al fatto di ibernarsi.
0: Esiste.
2: Poi insomma rimanere lì fermo e rinasce tra virgolette
0: Silvia.
2: Tra 100 anni.
1: Ibernati!
0: No, per piacere, no!
1: Poi vengono i sogni, divento il tuo peggior incubo.
0: Scusate, novità!

0: You got to show me love, Robin S su RTL 1025 alle 2:37 minuti. Allora Silvia, Vanessa, Armando, e noi siamo in ottamboli, ragazzi, siamo voi, siamo voi, siete noi.
1: Bravo, c'è
0: ma
1: un...
0: se noi siamo voi e voi siete noi.
1: Mamma mia,
0: noi
2: chi siamo?
1: È difficile. Ragazzi, bisogna scambiarsi.
0: Sì. Siamo scambisti.
1: In ottambo. No, abbiamo parlato già ieri sera, che abbiamo detto che insomma anche in Italia ci sono un sacco di posti dove c'è un amore libertino, ecco.
0: Allora, c'è un'altra cosa che hanno inventato, molto bella, ci scrive Paola al 378-378-1025, i saldi. E in questo periodo ci sono i saldi, per fortuna.
1: Ecco, e infatti, poi che cosa si fa?
2: I
1: per
2: saldi.
1: Forza, prima di andare...
2: Ma che invenzione è i saldi?
1: Prima di andare in vacanza, insomma, ti porti a casa un po' di cose belle e ti riempi la valigia.
0: Scusate, l'invenzione dei i saldi.
2: Ma stiamo parlando di cose, di oggetti, di cose concrete, tangibili.
1: Ti porti a casa cose concrete,
2: no, ma i vestiti,
1: te li porti.
2: I vestiti.
0: Cioè, anche l'invenzione della radio, non la tocchi la radio.
1: Come hanno scritto.
0: Capito?
2: I tacchi.
0: I tacchi, esatto.
1: E poi qualcuno ci dice anche la zip, un'altra invenzione straordinaria. Ecco, se vivi a casa da solo o da sola e hai un vestitino con una zip lunghissima dietro, è un problema, non sai cosa fare.
0: Il
1: vai dal vicino e dici, scusa,

0: Puoi chiudere il vestito, per favore, please, grazie.
1: Gli occhiali.
2: È vero, un'altra grande invenzione.
1: Mm. E poi ne sapete altre voi due?
2: Ma no, tutto è un'invenzione. Sì,

0: Blurred Lines di Robin Thicke, grandissimo, alle 2:46 minuti su RTL 102.5. Però mi ha fatto riflettere un messaggio, ragazzi.
1: Cosa? Quale?
0: La grande invenzione sono i numeri dispari. Scrivi, numeri dispari senza eguali non esisterebbero i numeri pari. Se ci pensate, uno è dispari, no?
1: Sì.
0: Uno e uno fa due, che è pari.
1: Sì.
0: Tre è dispari, ma tre e tre fa sei, che è un numero pari. Ma
1: quindi...
0: anche 4 che è pari, e 4 e 4 fa 8, quindi pari e pari
1: fa pari.
2: No, allora stai inventando tutto, sì, però no, se non ci fosse se non ci fosse un numero 9, dispari, 9, ok, perché 18. Il numero 1 è un numero dispari da lì, se non ci fosse il numero 1, insomma, non ci sarebbero tanti numeri.
0: Prendiamo per esempio il 9, numero dispari.
2: 3 9, per 3, 9. 9.
0: 18. 3 per 3 fa 9, ma io ho fatto addizione, ok? Quando sono deficiente.
2: Fai pure la sottrazione.
1: Per esempio, no? Tu sai cos'è la regola alla successione di Fibonacci, no?
0: Fibonacci?
1: Fibonacci è una serie di numeri interi in cui ogni numero è la somma dei due numeri precedenti.
0: Sì, benissimo.
1: Per esempio, 1 più 1 fa 2, è quello che stavi dicendo
2: sì,
1: tu.
2: Sì, sì.
1: Tu ti ho detto sempre io. Fibonacci, però la cosa bella di Fibonacci è che la successione di Fibonacci la trovi in natura, anche nelle cose, nei fiori, negli oggetti.
0: Perché un fiore più un fiore fa due fiori.
2: No. Ecco, non due fiorini, Fibonacci non è Fulminacci.
1: Vabbè,
0: no. Da non confondere, brava. Allora, amici, 02 25 15 15, anche se abbiamo finito tra poco c'è il club di Alberto Bisi e lì la cultura avanza
2: certo, meno male che c'è Bisi, altrimenti bisognerebbe inventarlo, e meno male che c'è anche un vocale.
3: Ottamboli, buonasera. Un'invenzione utile è stata la paperella di gomma,
1: la paperella.
3: E le ragazze penso possano darmi conferma, quell'articolo, quell'oggetto personale che si ha insieme sin da quando si è piccolo e crescendo. E poi Franci, secondo te un altro articolo quale?
4: Beh, la spugna, che ha inventato la spugna. Ciao ragazzi.
1: Per
4: ciao,
1: lavarsi meglio.
0: Ma che fate, le zozzerie?
2: No, vabbè, ma la paperella da quando sei piccolina ti fai comunque il bagno, c'è le paperelle, no?
1: Vabbè.
0: Io la paperella la faccio al forno con le arance.
2: No, un'altra cosa, un'altra cosa.
0: Ah, ok.
5: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio

0: Meglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Signore e signori, adesso andiamo a chiudere con una canzone, un grandissimo artista internazionale.
3: Mamma
2: stato,
3: mia.
2: Stato copiato, rivisto, ricantato, eccetera. Ma lui è sempre lui e questa è la versione The Original, originale.
3: Dai, vai Silvia, chi è? È facile?
4: Elvis Presley, Jailhouse Rock.

0: Yeah. Jailhouse Rock, Elvis Presley su RTL 102.5. Ragazzi, bello il ventaglio arancione.
1: Sì.
0: Però mi piace più nero, secondo me ne prenderò uno nero.
1: Vai.
0: E sventolerò. Domani sventolo la sventola.
1: Noi ti diremo, sì, noi ti diremo che sei una sventola.
0: Anzi, uno sventolone.
1: Dai.
0: Allora, a proposito di sventoloni, tra poco arriva Alberto Bisi con il Crazy Club. Ma salutiamo anche gli altri due sventoloni in regia.
1: Sì, che sono Leo Di Mauro e Manuel Bella. Cosa faremmo senza di voi?
0: Niente. Staremmo sicuramente molto meglio, no?
1: Noi ci ritroviamo domani come sempre, Nottambuli, Cenerentoli, grazie Armando Piccolillo e grazie Silvia Signore.
2: Buonanotte Vanessa Grey e buonanotte a tutti voi. Ciao.
0: Arrivederci e grazie, state buona.
2: Anche a Lizzano, in provincia di Taranto, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne, che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo avere subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro. Lovato lo portò gravemente ferito davanti casa, lasciando il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Da Mosca sono arrivate critiche alla NATO per gli impegni di ulteriore finanziamento per la difesa assunti nei confronti di Kiev al vertice di Ankara. Irresponsabili queste decisioni, gli stati europei così vanno verso il disastro, ha dichiarato il ministro degli esteri russo. Michele Mari è il vincitore del premio Strega 2026 con il suo I Convitati di Pietra. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, e al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. Edizione numero 80 del premio letterario più famoso d'Italia, segnato alla vigilia da polemiche legate a presunte offese sessiste rivolte dal vincitore Mari alla scomparsa scrittrice Michela Murgia. Siamo al tennis, resta Jannik Sinner, l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon, che domani affronta Novak Djokovic. L'azzurro Flavio Cobolli è crollato ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri. Niente da fare anche per Jasmine Paolini nel torneo femminile, battuta in 2 set dall'ucraina Kostiuk. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita a eccezione la 1 direttissima, dove ci sono 4 km di coda tra il bivio per la panoramica e Badia verso Roma per un veicolo in avaria rimosso. Per lavori fino alle 5 sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto Faenza-Ravenna verso Bologna e anche il tratto San Benedetto del Trotto-Grottammare fino alle 6. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Ah, eccoci qua, Crazy Club. Su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People. Siamo pronti per un'altra grande nottata con i nostri aficionados. Saluto Mister Campo dei Fiori. Mamma mia, che magliettina carina. Coccodrillo, bellissima, appena l'ho vista. Ma che è, la maglietta Campo dei Fiori? Tutta colorata, fiori, fiorellini, fiorelloni,
6: sì, vabbè, dimmi. Una bella camicia, una camicia messicana.
0: No, maglietta, camicia.
6: Sembrava una
0: t-shirt, no?
7: Sembrava un po' Magnum PI.
6: No, di sotto aveva la maglia, di sopra la camicia.
0: Sì, la maglia di lana aveva, certo,
6: sì, bravo.
0: Così, perché si copre un po' di più. Wrecked Goma. Va bene, salutiamo le ragazze colleghe. E a questo punto salutiamo anche i nostri registi colleghi. Leo Di Mauro, David Bella.
8: David Bella?
0: Cosa ho detto?
8: Hai detto David Bella?
0: Ma chi c'è stasera? Perdonami Leo, 50, perché 50. Sono sempre io che faccio le figure di menta. Chi c'è stanotte?
6: Ormai l'hai fatta. Non si
7: 50 e 50.
6: Non puoi tornare indietro, ormai l'hai fatta.
0: Ma spiegami, no? Manuel! Mamma mia, Manuel!
7: È solo quello giovane.
0: Ma allora, vabbè, salutiamo il fratello, David.
7: È in Scozia, con la famiglia. Sono andati nel castello di Harry Potter.
0: Ah, che bello!
7: Ho visto, sì, la foto. Ha anche cavalcato la scopa, ha volato con la scopa, ho visso.
0: Ah, pure?
7: Sì, poi ti faccio vedere le foto.
0: Mi fa molto piacere.
7: Bello, tutta una roba di Magic.
0: Vabbè, ma è stato sempre un po' volatile lui, effettivamente. A proposito di scopa.
6: Detta così non è una bella cosa.
0: No, va bene. Allora, Leo Di Mauro, rifaccio, alla regia del Crazy Club insieme a...

0: Manuel Bella che segue la regia video del Crazy Club. Detto fatto, presto dico, sono qua.
1: Ottimo, dai.
0: Allora, siamo pronti per aprire anche le sale cinesche del Crazy Club, il nostro localino. Ma che bel programmino, grande nottata come sempre. Del resto, grande radio, grande musica e grandi aficionados, complimenti, grazie a voi.
2: Bravi.
0: La
2: bravi.
0: Community è veramente importante, eh? Quindi vi lasciamo il numero stanotte nel via di tutto eccezionale.
3: In via allora, del tutto.
0: Allora, nel via di tutto eccezionale. No, cosa no, c'è no, di sbagliato, in, Leo? Ma non ti va via. Bene niente.
1: No, per me va bene. Ah, Manuel deve sottolineare sempre le
3: nel
1: cose.
3: Via,
0: nel via di tutto eccezionale.
3: Vabbè, ma nel via suona bene pure, vabbè. Mi piace.
0: Lasceremo i nostri numeri via, personali. Va bene, va bene, questa cosa.
1: Vedi sì. Come si è corretto subito.
3: No, ma io sono uno che cambia idea, nel senso,
0: io lo conosco,
3: come le persone
0: Manuel.
3: Intelligenti,
0: sì. Sì.
1: No, sì. Che ogni tanto basta uno sguardo, vero?
0: Ma io e basta lui ci capiamo sguardo. Al volo, credimi. A questo punto vi saluto.
3: La testa gira.
0: Gira, anche la terra gira, eh. Stanotte parleremo di questo e nient'altro.
1: Su!
0: Su! Su! Dai, su, che musica! Su, su. E apriamo le sale cinesche 02, 25, 15, 15. Che entrata! Che entrata! Bellissima, eh?
4: Buongiorno RTL, io sono Giuliana.
0: Sì,
4: evviva!
0: Sì.
4: Buongiornato!
0: Buongiorno! Buongiorno! Va bene!
4: Comunque, sì. Un bacio a tutti quanti, sì. Soprattutto al mio conduttore preferito, Conicolino.
0: Sì. Sì.
5: Buongiorno Antonio,
0: buongiorno,
5: da
0: grazie.
5: Brindisi!
6: Ciao Crazy Club, sì. RTL.
5: Buongiorno, matti della notte, sono Franco.
7: Ciao Alberto e Leo, ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Buongiorno RTL, Albertone, Leo.
0: Ah, trombettina questa, è una trombettina. Quando vi scappa la sonatina fatela pure, mi raccomando.
1: E se volete fare un tuffo in piscina, prenotatevi perché non c'è assolutamente nessun problema.
0: Ma neanche nessun divieto, va bene?
1: Tuffi gratis.
0: Sì, tutti gratis, anzi facciamo qualche tuffo d'allenamento per la gara di tuffi.
1: E poi noi abbiamo l'acqua frizzante. Cioè, se uno prende una boccata d'acqua, fa anche bene, cioè voglio dire, perché comunque è frizzante, non è l'acqua normale, quella col cloro che si usa spesso in piscina.
0: Esatto.
1: E l'acqua frizzante,
0: che è chiamata anche acqua asciutta, la nostra, quella della piscina. Adesso sta a voi. Vi deve il fattore molto fortunato, deve essere il vostro fattore. Nel senso che potete trovare l'acqua frizzante oppure l'acqua asciutta in piscina. Va random.
3: Adesso se trovate l'acqua asciutta, andateci piano,
1: Adesso sì. Siccome non vi sopporto più, io vado a tuffarmi un attimo.
0: Dai, buttati, Leo! Mamma mia! Hai fatto un doppio scarponato, bellissimo! Cosa abbiamo adesso? Un po' di bossa nostra, The Boss. Gaia. Bellissimo, bossa nostra. And

0: Dance Monkey su RTL 102.5. Ben ricoverati al club dei poveri pazzi, vero? Tutti i nostri aficionati, vecchi e nuovi. E ancora una volta grazie per il vostro passaparola. Questo ci risulta da molto tempo. È la forza che aiuta l'unità ad ingrandirsi. Questa qui è bellissima, è venuta così. Non mi dire di no.
1: No, assolutamente. Come no. Stavo seguendo con attenzione.
2: Sì. Sembravi uno Jedi. Quando hai parlato della forza, sì, sembravi uno Jedi.
0: Ah, addirittura! È bella questa cosa, dai, detta così non è una bella cosa, no?
3: Buongiorno a tutti!
0: Buongiorno,
3: Sasso Maggiore!
4: Buongiorno Alberto! Buongiorno. Finalmente c'è il Crazy Club.
5: Buongiorno Alberto! Ciao!
0: Ciao!
6: Buongiorno Alberto! Buongiorno Leo! Ciao Manuel! Buona giornata a tutti!
7: Buongiorno. Grazie. Alberto da Luciano!
8: Ciao. Buongiorno RTL! Hey. Buongiorno Bisi, sono Vincenzo del Popolo della Notte, Recchi di Roma, apri il Crazy Club.
0: È quello che stiamo facendo, il club dei poveri pazzi.
1: Oh, si stanno scaldando bene stanotte.
0: Questa è la notte dei poveri pazzi, ok? E certo, va bene
1: sono
0: così.
1: Belli carichi, sì, sì, belli pimpanti.
0: Questo ci piace molto, insomma. Comunque, devo dire una cosa.
1: Che cosa?
0: Niente.
1: Si è dimenticato.
0: Non mi ricordo più, Leo. Cosa dovevo dire?
1: L'ho visto.
0: Un lapislazzoli, è così, va bene.
1: Adesso, quindi, per farti ritornare la memoria come si deve, ci pensiamo noi.
0: Ah,
1: tu
0: grazie.
1: Fidati di noi.
0: Dai.
1: Angela, vai.
0: No, Leo, no!
1: Angela, vai, sali sul palco.
0: Che scherzi fai? No!
1: Dai, Angela, dai.
0: No!
1: Una volta, te l'ho detto, ti sto pregando tutte le notti, una volta, almeno una volta.
0: Che scherzi mi fai?
1: Vai,
0: cosa
1: avvicinati.
0: Che succede?
1: Fagli il solletico.
0: No.
4: Ma sei sempre benvenuto, caro Alberto. Io sempre ti aspetto.
0: Certo.
4: Con tutti gli affezionati che sono al tuo diletto.
0: Grazie, Angela.
4: Con Leo Di Mauro e Mauner Bella. La puntata è sempre quella. È il club dei poveri pazzi e noi siamo tutti matti.
0: Che graffiata! Grazie Angela, grazie, sei bravissima.
1: Cioè, prima si spaventa e poi la ringrazia.
0: Sì, grazie. No, non sto bene nemmeno io.
9: Lavoratori, siete grandiosi. Ba.
0: Non è Francesco.

0: Negramaro! Mentre tutto scorre. Che bravi che sono, eh! Avevo provato a entrare nella band dei Negramaro.
1: Ricordo
0: qualche anno fa, te ne avevo parlato,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, ricordo. Ma... brutta storia, eh.
0: Brutta storia.
1: Sì, male.
0: Vabbè, insomma, è andata così, Leo. Mi spiace.
2: Dovevi fare il batterista, poi hai suonato il piffero e qualcosa non ha funzionato.
0: Ma chi è che ce l'ha detto? Vedi che.
2: Non è vero?
0: Non sembra di no, ma le sa le cose.
1: Però si ricorda tutto anche lui.
0: Sì,
1: eh?
0: Pazzesco. Sì, sì. Bisogna entrare col piffero, c'era posto per un piffero, ragazzi. Il piffero,
2: funziona
0: la batteria, almeno le percussioni, ma era tutto impegnato. E poi, li capisco, li capisco.
1: Poi, che poi alla fine di tutto, insomma, quando stava per andarsene, Alberto, qualcuno del gruppo gli ha detto: col piffero che ti prendiamo.
0: E infatti mi hanno richiamato, dico: no, il piffero no!
1: Sì.
0: Il piffero.
1: Guarda, vedi che mi ricordo.
0: Va bene, insomma. Ha fatto epoca,
2: Gliel'hai lasciato o te lo sei portato a casa il piffero?
0: Com'è?
2: Il piffero gliel'hai lasciato o
0: no,
2: te lo sei
0: portato? Gliel'ho lasciato a loro. Volevano farmi suonare col piffero. Al di là di questo, di questa storiella, loro bravissimi.
1: Come no. Allora, apro una parentesi velocissima.
0: Sì.
1: Gino, guardia giurata dalla Germania, ci dice: ieri parlavamo dell'anguria con una spremuta di limone sopra.
0: Sì, è vero.
1: Ci dice che l'ha assaggiata ed è buonissima.
0: Buonissima,
1: bravo,
0: è vero.
1: Gino, bravo. Tu l'hai assaggiata a proposito?
0: Non ancora, non c'ho l'anguria adesso a casa, devo prenderla. Mica la compro tutti i giorni l'anguria.
1: Oppure col sale.
2: Pizzico, un pizzico di sale.
0: Allora,
2: soprattutto
0: un
2: quando
0: pezzo...
2: l'anguria non risulta dolce, che magari capita quella che non la prende e fanno un pochettino di niente.
0: Io le provo tutte.
2: Un pezzo di sale diventa di una bontà.
0: Un pezzo con il limone e un pezzetto con un pizzichino con il sale, con un pizzico di sale.
2: Un pizzichino proprio.
0: Va bene. Anguria e meloni a tutti voi.
1: Ok. Chiusa parentesi.
2: Un pizzichino, un pizzichino proprio. Un
0: pizzichino. Oh mamma mia.
1: Abunito.
0: Va bene. Oi, ansia qua,
1: Che
2: solo un pizzico di ansia, solo un pizzico.
1: Che cos'è che ha?
0: Dico ansia, caspita. Che ansia,
1: perché?
0: Eh?
1: Stare con noi, dici?
0: No, cioè, con voi, dico, in questa quest'ora della notte, nel cuore della noce, che ansia a volte. Poi con certe presentazioni, mamma mia, è venuto in mente adesso.
1: Vuoi vedere che sarà sarà mica la password?
0: Bravo! Bravo!
1: Ah, vedi che ormai
0: con certe presentazioni
1: ormai
0: salutiamo Angela, mi è venuta la parola ansia. Che dici? Che dici? Che dici, Leo?
1: Ci sta.
0: E allora la password per questa notte sarà ansia.
1: Oh, Angela, sei un vulcano di idee per Alberto Bis.
0: Grazie, sì. Va bene, adesso non esageriamo.
1: Grazie a lei ti vengono queste...
0: Sì. Anche al mercatino dell'usato qui per
1: Lì,
0: nostri argomenti,
1: Certo, lì acchiappi di
0: tutto. Buon mercato, vedi chip.
1: Scontati anche a volte.
0: Come ti chiami?
3: Io?
0: Va bene ragazzi, abbiamo un momento di economia aziendale e poi ripartiremo subito con la musica, con i tuffi in piscina, ma devo anche dirvi due cose in un occhio.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

Aumentiamo il ritmo. Ça va? Tall to you. Più forte!

0: siamo sempre da soli come
1: Coez, come nelle canzoni.
0: Non lo sappiamo fare.
1: È bravo Coez, eh.

0: è particolare, come nelle canzoni, insomma, così. 02 25 15 15 per riprendere le telefonate con voi, massima comunicazione, by telephone è importantissimo, botta e risposta. Ma abbiamo anche una grande community con i nostri amici curiosoni della social TV.
1: Sì, sì.
0: Li salutiamo. Recchiate gomma, poi 378 378 1025. Questo per i vocali, i messaggi, i fax, se volete, insomma.
1: Sì, fate, dite tutto ciò che vi passa per la testa.
0: Quello che mi pare piace.
1: Ma non c'è problema.
0: Senz'altro, questo è bellissimo.
1: La password è ansia. Sì, bravo, ansia. Okay.
0: Ma guarda, chi è questa gallina qui? Bellissima, c'è la foto di una gallina bellissima. Chi è? Beatrice?
1: Cioè, non è
0: no,
1: che...
0: Beatrice che ha mandato la foto.
1: No, perché l'hai detto ormai. Cioè...
0: Ma dai, ma adesso tutte le cose che dico per scherzo mi dice, l'hai detto come se fossero vere.
1: Tu hai detto.
0: L'hai detto.
1: Guarda, che bella questa foto. Ma chi è Beatrice?
0: No, la foto è di Beatrice.
1: L'ha mandata Beatrice.
2: Prima di dire Beatrice ha detto, parlato di galline però.
1: Appunto, e quindi la foto era...
2: Sempre. Quindi hai dato a Beatrice della pollastrella.
0: Che roba brutta. Tutte e due alleati contro di me. Questa notte non è bella.
2: No, no.
0: Detto così non è una bella cosa.
1: No, invece
0: cosa.
1: Ci sta, perché ci invece sta. Col fratello siete voi due innamorati ormai da tempo.
0: Ma adesso io sto... Cioè, allora io faccio
1: meno
0: amicizia.
1: Male che Manuel sta con me.
2: No, io sto col giusto.
0: Ma che coraggio che hai. Che coraggio. Tu sei invidioso di me, David. Sei invidioso. Adesso c'è Manuel e ti rifai con lui. Quindi... Io sto con i fratelli di chiunque.
2: Con i fratelli. Quindi...
0: Di chiunque. Con chi voglio.
2: Quindi anche con
0: va
2: tuo
0: bene?
2: Fratello Leo.
0: Come?
2: Anche col fratello di Leo.
0: Se, e se mi va, sto anche con lui. Se è gradita la mia presenza.
2: Ti va bene? Ti va meglio perché ti può proteggere.
0: Esatto. Lo saccio. Va bene così.
3: Ciao carissimo amico Alberto. Un saluto da Gioacchino da Marsala. Ciao Leo, un abbraccio a tutti.
1: Allora Gioacchino, noi ti vogliamo bene.
0: Sì.
1: Però
0: no, è vero.
1: Questa
0: Leo.
1: Notte un no. verbale non te lo toglie nessuno.
0: Gioacchino, ma mi caschi sulla passo.
1: Ecco. Ormai è fatta, a posto così.
0: Cioè, devi mandare un verbale a Leo.
1: Non mi dite, no, guarda che è un amico, non me ne frega niente.
0: Ne ho messo tante volte.
1: Verbale per Gioacchino subito.
0: Ne ha parlato tante volte io, ne ha parlato.
1: Vabbè.
0: Va bene.
2: Mi raccomando Gioacchino, non gli dire, non sai chi sono io, perché te ne fa due.
1: Ecco. Bravo.
0: Non esagerare, Manuel, anche tu. Mamma, no, basta, Che nottata, ragazzi!
1: Ragazzi, dopo Angela arriva Angelo. Spettacolo.
0: Beatrice, un saluto, Beatrice! Mamma mia.
4: Fessi Club. La festa è cominciata.
2: Ma sta vomitando.
4: Stiamo bevendo una lanciata. Alberto Bisi, senza di te andiamo tutti quanti in crisi.
0: Catarro. Ma che roba brutta! Sputa pezzetti di polmone!

0: Non ti scordar mai di me, Giusy Ferreri. È molto bello questo brano di Giusy. Ma chi è? Ma per favore.
1: Allora io non rispondo.
0: Mamma mia, beh, fai rispondere sempre a me. Chi è, per favore? Che stiamo
2: Ciao,
0: lavorando.
2: Ciao ragazzi, sono il coccodrillo. Io vi sto ascoltando.
0: Ma vedi? Chi se ne frega, disse il mago alla strega.
1: No, non avevamo dubbi, Armando.
0: Sei sempre lì a prendere appunti. Ma scusa.
1: Però fai bene, dai, ascoltaci. Dai.
0: Registra qualcosina anche. Per esempio, se puoi, se hai tempo, anche il tuo cervello.
3: No! Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente!

0: sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Again!
1: Wow, che bello!
0: Ehi, ti piace un mare? Mamma mia, ragazzi! Che invasioni veramente pazzesche, eh?
1: Occhio.
0: Invasione di aficionados, mi piace tantissimo.
1: Occhio, perché cos'è? Di mezzo c'è anche l'ansia. Ansia, cioè, sì, ragazzi, è questa la parola che vi salva la vita.
0: La password, ansia, ditelo sempre. Sì, quando siete in diretta, quando mandate i messaggi vocali.
1: Esatto, qualcuno dice perché ci salva la vita? Perché se non dite ansia,
0: sì, partono i verbali di Leo.
1: Bravo, partono i miei verbali.
0: I tuoi verbali, però non essere così acido.
1: Ma io lo dico.
0: Sì, ma non è carina sta cosa qui, lo sai, eh. Non è neanche tanto legale, insomma, adesso qui al Tesi Club.
1: Legale? Beh, dai.
0: Va bene, buongiorno Italia.
1: Cosa c'è di legale in Italia?
0: No, no.
2: Signore e signori,
3: oh,
2: siamo i quattro cavalieri.
0: Buonanotte. Buonanotte. Tra poco il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, prenotatelo ora. Agitare Coca-Cola, va bene? Ma in questo caso è il titolo della canzone di Tommaso Paradiso.

0: Ed eccoci all'appuntamento col Crazy Jukebox, il primo appuntamento della nottata. Sono due con il Club dei Poveri Pazzi. Il vostro disco dedica un brano già pronto per voi. Chi abbiamo?
1: Vincenzo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Vincenzo.
3: Buongiorno Vincenzo. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno Alberto, carissimo. Come ti chiami?
3: Vincenzo. Alberto.
0: Ciao Alberto. Vincenzo. Allora partiamo subito con la musica.
3: Sì, vabbè, la dedica la devo fare o no?
0: Allora partiamo subito
3: con la musica. Aspetta. Se mi faccio la dedica, come fai a fare la musica?
0: Fammi parlare un attimo, ora te lo spiego. Allora, adesso partiamo con la musica. Eric Clapton, Laila. Questo è il brano, a chi fai la tua dedica?
4: Oh, vabbè. Ehi. Ma perché tutti qua?
0: Beh, tutti qua perché è il Club dei Poveri Pazzi. Ah, okay. Scusa Vincenzo, ci sei adesso?
3: Sì, ci sono.
0: Wrecked Gum. A chi fai la dedica?
3: Ma fregata di nuovo. Babbo, via.
1: Okay. A chi la fai sta dedica?
3: Gliela faccio alla mia bambina che sta diventando mamma.
0: Ah, che bello, anguri e meloni. Come si chiama?
3: Raffaella.
0: Ciao Raffaella. Anguri e meloni. Eric Clapton. Ehi, bellissimo il brano! Laila! Ehi!

0: Anni 70, Eric Clapton, Layla su RTL 102.5, un tuffo nel famoso passato storico musicale.
1: Adesso ti devi tuffare, ma sei sicuro?
0: Ma chi è?
1: Ti devi tuffare.
0: Io?
1: Ma
0: da quando?
1: Ho visto che ti sei messo il costume.
0: Ma no, ma è un due pezzi questo.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Donald Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Ancora una volta gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una rappresaglia dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. Se continuate sarà peggio, ha minacciato Trump. Si trova agli arresti domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi, accusato di truffa e di un'evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, ovvero la raccolta di denaro da parte di privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive. Avrebbe provocato un danno da circa 5 milioni di euro, spendendo poi i soldi in barche, viaggi e orologi. Siamo al tennis, resta Jannik Sinner, l'ultimo italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Novak Djokovic. L'azzurro Flavio Coboli è crollato ai quarti, sconfitto in 3 set dall'inglese Ferri. Niente da fare anche per Jasmine Paolini nel torneo femminile, battuta in 2 set dall'Ucraina Kostyuk. Per il calcio ai mondiali, dopo la giornata di pausa, nelle prossime ore ricominciano le gare. Al via i quarti questa sera. L'appuntamento è con Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22. Ed è tutto, viabilità.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori fino alle 6 è chiusa la 7 Serravalle Genova verso Milano tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera, come anche la 12 Genova Sestri Levante, chiusa tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. E sempre alle 6 riaprirà anche il tratto sulla 1 Milano-Napoli, compreso tra Orte e Orvieto verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Nel cuore della noce qua con il Crazy Club. Woohoo! Su RTL 102.5 la Radio VMP insieme a Leo Di Mauro e Emanuele Bella, regia del Crazy Club e regia video del Crazy Club con tutti voi. Grazie per l'ascolto che ci date come sempre. O fuori come dei balconi.
6: E non si salva neanche mezzo, mamma.
0: Ma bene,
6: tu dici neanche quello lì si sa.
0: No, nessuno così. A partire dal coccodrillo,
7: poi qua, fuori come dei balconi.
0: Fuori
7: cioè,
0: come
7: adesso l'ho capita, sì. Perché il balcone sta fuori dalla casa. Nel senso, tu vai sul balcone, che il balcone effettivamente sporge dalla casa. Quindi è fuori come un balcone.
0: A volte può essere anche un terrazzo, ma fuori come un terrazzo.
6: Se sei più fortunato, è il terrazzo.
7: Ti puoi mettere anche una poltroncina.
0: Lo schermo tuo, ti vedi la TV. Telecomando
7: e la TV meglio sul terrazzo, no, perché poi se piove si bagna
0: e beh te copri, no?
6: Ma dovete quanto dura sta pantomima?

0: Perché siamo ancora avanti in diretta? No. Oh mamma mia.
1: Ma fatelo con comodo, eh?
0: No, scusateci, mi sì. chiedo scusa io per me con gli afficionati. Non cioè, me ne ero accorto. Albe. Dimmi, ma. Vabbè,
2: minchia, costruire con i cazzi nostri non ce li possiamo fare proprio.
0: No, ecco. Ah, con David, sì, ma con Leo Di Mario. Ah, sei tu che hai fiscale, legato con lui.
2: Hai
0: sei
2: ragione.
0: Tu che hai legato con lui. Leo Di Mario è pericoloso. Ragione, poi, quando sta seguendo i suoi verbali, caro mio, è meglio lasciarlo tranquillo.
2: Ma quelli della polizia locale?
0: Com'è?
2: I verbali della polizia locale, cioè gli hai fregato il libretto ai vigili?
3: Mi sta girando la testa.
0: Ma io a stento, non ho rubato nessun documento. Lui, i verbali che fa lui.
3: Mi gira.
0: Manu, stai attento che gli gira la testa, Leo.
3: Mi gira quasi da svenimento.
0: Mi sta girando la testa,
2: come Fred De Palma.
3: Mi gira la testa, ma non solo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Lazza, 100 messaggi! Ma io come possiamo spiegarglielo, Leo?
1: Da una vita che glielo diciamo.
0: Va bene, ci stanno tanti messaggi, ma 100 sempre.
2: Inizia a leggere i primi 2-3, poi ti fermi.
0: Sei bravo, per carità, ma 100 sono tanti, 100 messaggi.
1: Lazza mio,
0: ci permettiamo.
1: Peggio di Antonio di Soveria.
0: No,
1: io pensavo fosse l'unico Antonio, invece no. Vabbè.
0: Bellissima questa foto delle due galline. Il titolo è "Una giornata caldissima e queste due galline che hanno appena fatto due uova fritte" direttamente. E ancora Beatrice, eh?
1: Ma saranno
0: divertenti queste foto.
1: Saranno le nostre galline? Se,
0: No, non credo. Sono galline che ha Beatrice queste.
1: Ah, vedi, ok.
0: Le nostre, tutto bene, io non ho fatto il tempo andare oggi.
1: Sì, stanno bene. Mm-hmm. Sì, sì. Vorrebbero spingere ancora il loro disco, però ragazzi, con calma.
0: Con calma, appena è possibile lo spingiamo, Intanto cerchiamo di attivarle per un po' di uova, insomma.
1: Esatto. Okay.
2: Tra l'altro, una delle galline, ragazzi, twerca benissimo. Ce l'ho vista twercare.
0: Ah, addirittura! Sì. Il famoso twerking.
1: Quando c'è la musica giusta, però.
0: Sì.
1: Perché altrimenti non va, non parte neanche.
0: È tanto che non se ne sente parlare del twerking. Guarda che bisogna essere molto abili. E noi abbiamo delle galline abili.
1: Certo. Visto che fianchi.
0: Soprattutto che. Chi è?
1: C'è Graziello.
0: Grazie Graziello, grazie a te.
3: Grazie Alberto, buongiorno. Buongiorno Leo. Alberto, buongiorno. Sì. Mistero risolto, Alberto.
0: Sì.
3: Ieri notte ricordi che ti ha chiamato

0: quel tuo amico anonimo che ci ha detto che se volevi mangiare il prosciutto col melone ma non avevi il melone ci mettevi il limone sopra, e noi da ieri stiamo cercando chi ha rubato il melone, Alberto.
1: Ah, grazie, guarda che collaborazione, mi fa piacere, hai sentito Leo? Stanno cercando chi ha rubato il melone.
2: Bravo Graziello. Sei tu nella... chi c'è nel gruppo? Tu e qualcun altro?
0: Io e le galline investigatrici ce ne siamo occupati, e il colpevole, Alberto, lo sai chi è?
1: Chi è?
0: È a fianco a te, Emanuele Bella. Ce l'ha.
1: Ma cazzo! Il...
2: No, sì. No. Fai
0: dove state le mani, Alberto? Ha il melone e ha anche il limone.
1: Ma dove? Sotto?
0: Sotto la console, Alberto.
1: Sotto la console.
2: L'ha beccato.
1: Melone e limone.
3: L'ho già mangiato.
1: Grazie.
3: L'ho tagliato e mangiato qua il melone.
1: Siamo in debito con te, grazie.
2: Graziello, ma come hai fatto?
1: Hai visto? Com'è? Ha degli agenti segreti.
3: Mi vedeva masticare dalla telecamera.
1: Che girano sotto al banco regia, secondo me. Manuel!
3: No, mi vedeva masticare, perché masticavo ovviamente l'anguria.
1: Manuel, non arrampicarti sugli specchi. Bravo, bravo, bravo. Che cosa hai fatto col nostro melone?
2: Ha fatto una brutta fine, quello ha fatto. Cosa
1: te lo sei mangiato tutto?
3: L'ho mangiato.
1: Senza dirci niente? Manuel, non si fa così, sì. Un verbale da Manuel,
2: Un verbalino.
1: Un verbale. Un verbale per Manuel, eh?
3: Io vado in prefettura e me lo faccio annullare.
4: Buongiorno. Siete abituati a fare le figure di me? Tranquilli, c'è qualcuno che vi supera.
1: Ah, grazie.
4: Il nostro Alberto Bisi.
1: Grazie Federica, grazie, sei bravissima. Che figure di menta faccio io?
2: Una dopo l'altra.
1: Ah, grazie anche a te, Leo Di Mauro.
5: 85% degli italiani sono sotto stress. Siamo un paese di esauriti.
6: Buongiorno ragazzi, l'85% degli italiani è esaurito. E l'altro 15% ascolta Crazy Club.
1: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
7: Non mi

0: Mondo Ballet, bellissimo, I'll Fly For You.
1: Quanti ricordi
0: su queste note musica.
2: Sì, sì. Hey,
0: hey. Va bene, volevo fare un saluto anche a Vito, un aficionado non vedente che ci segue da molto tempo, ci segue insomma. Grazie Vito e salutiamo tutte le persone non vedenti che ci ascoltano, grazie, sono diverse. Grazie anche a voi, naturalmente, grazie di cuore.
2: Ciao Vito, chiamaci che ti mandiamo in diretta.
0: Sì, dai Vito.
2: Ci sono diversi Vito.
0: Sì. Vabbè,

0: sentito.
1: Ce n'era un altro non vedente che ci chiamava spesso.
0: Sono diversi, diversi non vedenti, comunque. Ci fa piacere che ci seguite, naturalmente.
2: Ragazzi,
0: anche
2: fatevi
0: voi
2: vedere più spesso,
0: A chi?
2: Ragazzi, non vede, fatevi vedere più spesso.
0: Ah, ma dice me, Leo?
2: Certo,
1: ce l'ha con te.
0: Grazie, Manuel. Mi farò vedere più spesso anch'io.
2: Da uno bravo.
0: Sì. Mi farò vedere anche da uno bravo. Cosa gli hai dato?
1: Ce l'ha con te.
0: Allora, senti un attimino.
1: A differenza del fratello, che invece è innamorato di te, siete come due piccioncini.
0: Adesso incomincia.
1: Lui ti stuzzica.
0: Va benissimo.
1: Allora, fatti stuzzicare,
0: allora,
1: no?
0: Per cortesia, cosa gli hai dato da mangiare?
1: Assolutamente niente.
0: Niente? Pilloline gliele hai date?
1: No, lui si è ubriacato con l'anguria.
2: Con l'anguria, sì.
0: E il sale?
1: Ci ha messo il sale e pure l'aceto, mi sa.
0: Ah, ti sentivo un po' acido.
3: Stasera parliamo con la parola d'ordine ansia, ma non ci sono problemi, perché per tutti quelli che sono in crisi c'è Alberto Bisi.
4: Oh, secondo me voi li cercate, però. Guarda, li andate a cercare.
5: Ciappa la gallina. Ciappa la gallina, ciappa la gallina. Che ansia. Ciappa la gallina.
6: Buongiorno Leo, Mimmo da Reggio Emilia qua. Madonna, Alberto, stamattina. Che ansia che mi fate venire.
7: Felice giornata, Moroni. Tanta, tantissima sentita ansia a tutti, ma proprio con tanto e sincero amore. Grazie. Da Diletta.
0: Grazie. Ciao, Diletta. Grazie, è molto gentile.
1: Ansia con sentimento, amore. Grazie, grazie, Diletta.
0: Senti.
1: Ormai sei dei nostri, Diletta, lo sai.
0: Senti, Leo.
1: Sì, dimmela, dimmela.
0: Mento.
1: In che senso?
0: Ho detto senti, Leo, senti, mento.
1: Mento, sì.
8: Buongiorno, Stonati. Prima di tutto la password, ansia.
1: Bravo.
8: T'ho pregato, Leo. E poi volevo dirvi che io sono sulla Cisa e sono ad esattamente ad Aulla e ci sono 18 gradi.
0: Però.
8: E io sto godendo.
0: Oh, che bella cosa che hai detto. Siamo contenti per te, veramente, alla grande. Anzi, sai che ti dico?
9: Mi darebbe una grattatina alle palle, che io ho le mani impicciate.
0: Hai capito, si sta divertendo. Va bene, ci stiamo divertendo un po' tutti, grazie anche ai nostri registi e grazie ai nostri aficionados qua su RTL 102.5. RTL, la radio BNP, veri normal people. Un momento di economia aziendale e ripartiremo ancora con la grande musica. Oltretutto vi ricordo che potete continuare ancora anche con i vostri vocali e dire quello che vi pare e piace.
10: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
11: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Body That I Used to Know, un brano storico anche questo, ci fa piacere risentirlo. Lo 02 25 15 15 è il numero per la diretta.
1: Oh,
0: chi è questo?
1: È il tuo tassista.
0: Ah, Jerry!
1: Finalmente è tornato, a me sta simpatico, grande Jerry.
2: Surbisi, su Jerry. Stavo un po' a sentire Albert, se te che te andà a comprare anguria, arrivi subito, bella fresca. Bene. Arrivi subito e me c'ha mette su un giamolì.
0: Lo so, grazie Jerry.
1: Questo che è gentile.
0: Sì. Ma perdono, intanto che ci sei, prendi il camioncino che facciamo un bel carico di angurie, poi andiamo là dietro l'angolo e ce le vendiamo. Bravo, che dici?
1: Bravo!
0: Ciao Jerry!

0: Madonna su RTL 102.5, buongiorno Italia!
1: Buongiorno!
0: Alla grande, alla grande! E poi mi raccomando, organizzatevi per la prima colazione che faremo in chiusura del Crazy Club con le vostre foto e anche video di quello che pensate di mangiare come prima colazione, no? A partire dalla tazzulella e caffè.
2: Sì,
0: ha mandato
2: sì.
0: Un video della tazzulella e del caffè.
2: Sì. Chi? Sebastiano?
0: Mamma mia, Sebastiano!
2: Ah, lui lo fa bene il caffè, è davvero buono.
0: Uno spettacolo, sì, sì. Bello, cremoso,
2: sì, come piace a me. Sì.
0: Il colore giusto, ristretto, c'è un video bellissimo. Sebastiano che da Monaco di Baviera, insomma. Grazie, Sebastiano. Allora, ma adesso veloci veloci abbiamo il nostro cinesino con il saggio del mattino.
2: Ma sono diversi i cinesini che girano qui a casa.
0: Hai capito? Ah, lo sai, eh?
3: Sì. Io sono qui per regalare saggezza.
2: Meno male, sì, eh.
3: Attenzione.
2: Sì.
3: Chi dolmen non piglia?
2: Pesci.
3: Dai. Chi dolmen non piglia?
2: Pesci, no?
0: Che fai, l'indovinello?
3: Na.
2: Com'è?
3: Chi dolme? Belli miei, non piglia? Sonniferi!
2: Sì,
3: testiamo un po' le vostre menti.
0: Vabbè, dai.
3: Gallina vecchia.
0: Dicono fa buon brodo.
3: Gallina vecchia.
0: Dicono fa buon brodo.
3: Non ci siamo. Gallina vecchia. Prima o poi muore.
2: Ma no, ma povera gallina, ma che fai?
3: Dai, ancora un'altra.
0: Ma cosa
3: attenzione, fumando? Attenzione.
0: Sì.
3: Non fate quelle facce. Chi la dula?

0: La chi la dura?
1: La vince?
2: Sì, dovrebbe essere.
0: No. No? No, no, no, no, no, no. Chi la dura è estitico.
2: Ma, ma cosa ha fumato il cinesino stamattina? Ah, roba da pazzi. Basilico?

0: Summer Funk.
1: Sei persa quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono sei...

0: Relax.
1: Ho sentito Hua!
0: Hua!
1: Ma è mica passato
0: coccodrillo?
1: È lui?
0: No, sono io.
1: Ah, ok.
0: Ma quante ne so, eh? Che bravo che sono.
1: Bravo.
0: Vabbè. Complidenti, Alberto Bisi, complidenti. È un bellissimo brano questo di Frankie Ghost Hollywood su RTL 102.5, un brano storico. Un salutone anche a Vincenzo De Roma, poi abbiamo anche la nostra Valeria di Monastier.
1: Ciao,
0: Ciao Valeria. E ci saluta anche un pilota. Buongiorno, sto quasi per decollare dalla Sicilia a Londra. Pilota, un abbraccio a tutti voi. Giambattista, un abbraccio, un buonissimo volo. Salutiamo, anzi salutaci da parte nostra tutti i passeggeri e le hostess e gli steward.
2: Ti immagini?
0: Ma soprattutto le hostess che sono con voi. Un
2: signore,
0: bel saluto,
2: signori,
0: eh?
2: Benvenuti a bordo. Volevo salutare gli amici di RTL 102.5 che ho sentito prima.
0: Ti saluti e ti sto dando del tu con tutto il rispetto. Giambattista, qui ci diamo tutti del tu. Ci fa molto piacere.

0: perdere.
1: Perché?
0: È perdere tutto.
1: Ma cosa dici?
0: È perdere tempo.
1: Ah, pure.
0: Un minuto. Per odiarsi a lungo.
1: Ah, grazie, eh.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Chi abbiamo?
2: Vito, Vito!
1: Oh, l'abbiamo trovato, ciao! Ciao Vito!
3: Sono qua, non scappo, buongiorno!
2: Ciao Vito!
1: Bene Vito, come va? Come stai? Todo bien?
3: Stato bien!
2: Sì! Ma senti, ma Vito, come ti trovi con sti pazzi in giro? Ci stai bene tu?
3: No, ma io sono a letto, sto bene.
2: No, dico con questi pazzi in giro, tipo Alberto Bisi, Manuel Bella. Io sto.
3: Sono tanti anni che vi ascolto.
1: Lo so, Vito, ti ringrazio di cuore.
3: C'era Charlie Gnocchi che andava in onda anche la domenica mattina.
1: Sì, andiamo indietro tantissimo tempo, e infatti. Ti ringrazio per questo e ti mandiamo un grosso abbraccio. Esatto. Senti, per quanto riguarda il Crazy Jukebox, abbiamo gli ABBA con The Winner Takes It All. Takes It All. A chi vuoi fare la tua dedica, Vito?
3: Ai ragazzi volontari della Lega del Filo d'Oro che ci accompagnano al mare a fare le vacanze.
1: Ah, che bello, ottima iniziativa questa.
2: Ah, quindi si parte?
3: Partiamo all'11.
1: Ah, ok. Magari se sei in giro puoi seguirci lo stesso? Ci seguirai lo stesso?
3: Sì, dipende di becco nella stanza, che non mi dà fastidio, dice che parlo al telefono.
1: Certo. Così ci sentiremo ancora. Partiamo con la musica degli ABBA e un ringraziamento di cuore a te. Ciao Vito!
3: Grazie a voi, un saluto a tutti non vedenti.
1: Ciao, certo, certo, grazie
2: divertiti,
1: ancora.
2: Divertiti Vito, un abbraccione.
1: The winner takes it all. Gli ABBA nel 1980.

0: The Winner Takes It All, bellissima, vero? Vi è piaciuta? Leo, a te ti piacciono gli ABBA?
1: Gli ABBA? Ma abbastanza, sì.
0: Abbastanza. Vi saluto, grazie a tutti, ciao! Abbastanza. Anche a Montegioco, provincia di Alessandria, le 10:53.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo avere subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro. Lovato lo portò gravemente ferito davanti casa, lasciando il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. E nel pomeriggio di ieri è scoppiato un incendio a Milano, nel quartiere Bovisa, nel capannone del Corriere Bartolini. Il rogo ha preso il via da un container, si è rapidamente esteso alle merci stoccate. Una colonna di fumo nero e denso ha invaso i quartieri limitrofi. Nessun ferito, ma decine i vigili del fuoco impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento. Aperta un'inchiesta sull'accaduto. Michele Mari è il vincitore del premio Strega 2026 con il suo I Convitati di Pietra, al secondo posto Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, e al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. Edizione numero 80 del premio letterario più famoso d'Italia, segnato alla vigilia da polemiche legate a presunte offese sessiste rivolte dal vincitore Mari alla scomparsa scrittrice Michela Murgia. Chiudiamo col calcio. Ai mondiali, dopo la giornata di pausa, nelle prossime ore ricominciano le gare. Al via i quarti questa sera, l'appuntamento è con Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22. Era l'ultima notizia, ora la viabilità.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori fino alle 6 è chiusa la 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Orti e Orvieto, come anche la 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra San Benedetto del Tronto e Grottammare. Sempre alle 6 riaprirà la 23 Udine-Tarvisio tra Carni e Pontebba verso Tarvisio e la 12 Genova-Sestri verso Genova tra Genova-Nervi e Genova-Este. Tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Buongiorno Italia, buongiorno a voi, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Ma perché continua? Sto parlando a salutare. Passa di corsa a salutare. Ah, sì. Perché fa così? Cosa ha bevuto?
6: È gentile.
0: È tutta la mattina che fa così.
6: È una ragazza peperoncina.
0: Ah, è per quello.
6: Sì, sì, perché poi lei saluta e lancia gli sguardi. No?
0: Dobbiamo preparare una coreografia con le ragazze peperoncino.
6: Ah, vedi?
0: Sì, adesso
6: piacerebbe.
0: Va bene. E giù di peperoncino. Allora,
7: tanta capsaicina.
0: Com'è?
7: Tanta capsaicina col peperoncino. Certo. Contiene la sostanza, sì, quella che fa piccante, sì, la capsaicina.
0: È quella proprio giusta.
6: Manuel, Leo, non può dire altrimenti. Non può fare con la faccia. Dire cosa ne sa lui. Lui di sostanze ne sa.
7: È un antinfiammatorio.
0: Oltretutto, infatti.
7: Sì.
6: Esperto di sostanze.
0: Sì. Leo, puoi continuare tu perché mi sento molto imbarazzato.
6: A me gira la testa, siamo a posto.

Mi sembra un film western all'inizio, bello, eh? Irama, Cabana. Tempo, maestro!

0: Hey, hey, Dua Lipa, Illusion.
1: Wow, che bella.
0: Ti piace, Mara, Va bene, buongiorno, buongiorno a voi, carissimi aficionados. 378-378-1025 per i vocali e per i vostri messaggi. Grande nottata, abbiamo fatto tantissime cose, Che ansia.
2: Che ansia, sì, e questa è anche la nostra password.
0: La password.
2: E adesso è arrivato il momento della colazione.
0: Sì, mi raccomando. Ok, foto e video, metteteci il nome ogni tanto, così vi salutiamo naturalmente in diretta nazionale. C'è la macchinetta pronta, la macchinetta del caffè a Moca.
2: E che macchinetta,
0: ragazzi.
2: Che
0: macchinetta. Va bene, quindi i vostri piatti per la prima colazione che faremo in chiusura del Crazy Club, come abbiamo detto anche poco fa. Naturalmente dolce salato, agrodolce, agroamaro.
2: Ma sì.
0: Se vogliamo anche un po' acidino, insomma.
2: Infatti,
0: il vostro piatto preferito.
2: Ti ricordi, vabbè, noi siamo partiti all'inizio, mi ricordo, con le colazioni.
0: Sì.
2: Il classico caffè, il cornetto.
0: Cappuccino.
2: Poi ci siamo allargati, ci hanno mandato i primi, ma i secondi,
0: di
2: i terzi,
0: tutto,
2: i quarti, i quinti.
0: E anche ma... i quinti, ragazzi, pazzesco.
3: Rimanendo alla colazione, io ultimamente sto mangiando le pancakes con lo sciroppo d'acero e un po' di mirtillo.
0: È buono lo sciroppo d'acero, tra l'altro.
3: Buono, costa, pure caro.
0: Sì, caro, ed è diventato difficile trovarlo,
2: Sarà quello che gli dà la testa.
0: È quello, dice.
2: Lo sciroppo d'acero.
3: No, lo sciroppo d'acero, ogni tanto se abusi sballa, effettivamente.
0: Sì, va bene.
2: L'ha detto.
0: Adesso l'hai detto.
3: Okay. Ne abusi, ma io non abuso mai.
0: No, assolutamente no.
2: Alberto,
0: dimmi.
2: Prendi quello sciroppo e lo butti nel lavandino.
0: Sì.
2: Buttalo via.
0: Hai tu, se hai il coraggio a prenderglielo. Sentite, comunque, vi aspettiamo allora. E adesso abbiamo un appuntamento importante.
2: Sì.
0: L'appuntamento con Marcello Erfornaro di Roma con un altro dei suoi episodi.
4: Buongiorno Alberto, buongiorno, io Marcello Erfornaro.
0: Buongiorno.
4: Alberto, voglio raccontare quando negli anni '80 ero un attore dei fotoromanzi. Ero, diciamo, uno dei migliori. Infatti, su Roma ero un sex symbol ormai. Girava per strada,
2: sì.
4: Infatti c'avevo pure una mezza storia, una mezza situazione con Edvige Fenech. E insomma, gli dato una punta, se beccamo la rappia sotto casa.
0: Ehi.
4: All'epoca lei abitava ai casi popolari a Casar Bruciato. C'avevo all'epoca parcheggio, c'avevo un Lamborghini Station Wagon,
2: sì, con l'impianto a gas magari, sì,
4: insomma,
2: sì.
4: Ma scendo una sigaretta, comincio a passeggiare un po' così, c'è una salita un po' le ansia, no? Un po' di nervosismo, che certo, sempre Edvige era, no? A un certo punto ti arriva un coatto su un sciavo. E dice, ah, sei a strippà che non scende, sei a strippà che te dà il palo, sei a strippà.
0: Ma chi?
4: Indovina chi era, Alberto.
0: No!
4: Indovina chi era.
0: Ancora lui!
4: Era Mike Tyson. Certo giorno, vieni un po' qua, che per sfido la spina dorsale e la uso come una tastiera a buon tempi, vieni un po' qua.
0: Ma no!
4: Come andare a finire, Alberto?
0: Come
4: andare a finire? Che l'ho usato per fare una tournée insieme al mio amico Sandy Martin, ho suonato per tutta l'estate. People from Ibiza, people from Ibiza.
0: Grande, ciao Marcello, grazie. Ma Mike Tyson come messo? Grande pugile, lo salutiamo. Sorry, scusa, lo sento.

0: Talking about the revolution, Tracy Chapman su RTL 102.5. Bellissimo brano, anche questo. Allora, Armando, ti abbiamo fregato questa volta.
1: Ciao Armando.
0: Senti, abbiamo il compleanno, abbiamo letto che oggi è il compleanno di Lino Banfi, vero?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Leggevo su, dunque. Compie, se non sbaglio, 90 anni?
1: Non sbagli.
2: Grandissimo allenatore della Longobarda.
1: Esatto.
0: Lino Banfi, lo salutiamo, anguri e meloni. Dimmi.
2: Il più grande allenatore del mondo.
0: Sì, infatti, va bene.
1: E tanti lo copiano, tra l'altro.
0: È vero anche lui. Allora, anguri e meloni, di buon compleanno, signor Lino Banfi, va bene?
1: Al grande Pasquale Zaccaria.
2: Il suo nome.
1: Zaccaria,
0: mi sembra,
2: Pasquale.
0: Sì. Grande. Lino Banfi, va bene, compleanno. Abbiamo fatto anche il compleanno. Stavo leggendo che mi farebbe piacere, anche avevo scritto, di ricordarmi che mi farebbe piacere salutare anche la categoria dei piloti, a proposito del pilota che abbiamo salutato prima, piloti, steward, hostess, tutti coloro che lavorano anche nel corridoio aeronautico, va bene? Comunque, piloti di linea, ovviamente.
1: A proposito dei piloti, mi viene in mente questa notizia che sta girando proprio in questi giorni.
0: Qual è? Dimmi.
1: Ah, una brutta storia con Francesco Renga, che a un certo punto ha avuto, insomma, così un battibecco con le hostess. E poi alla fine l'hanno fatto scendere, era già sull'aereo pronto per decollare, quindi è successo.
0: Ma con le hostess perché? Cos'è successo?
1: Ma prima ha avuto un battibecco lì al check-in, credo.
0: Sì.
1: Poi dopo sull'aereo, e quindi è successo quello che comunque alla fine succede a tanti, perché a volte capita di litigare. A me è capitato anche.
0: Ma cos'è? Cioè, il motivo con le hostess?
1: Però il motivo, in realtà la notizia non lo riporta ancora, non si sa, lui non si sbilancia, non ha dichiarato nulla, però a me è capitato, perché poi ad un certo punto ci sono diverse notizie, io ne ho lette diverse di articoli,
0: uno di questi
1: a un certo punto dice, ma scusate, dopo aver avuto questo battibecco, ad un certo punto ha detto, ma scusatemi, come mai siamo in ritardo? Perché non partiamo? E da lì è poi nata, diciamo, questa lite, tra virgolette. No?
0: Ah, Francesco!
1: Io sto dalla parte di Francesco.
0: Sì.
1: Sto dalla parte di Francesco, perché alcune compagnie fanno. Sì. Sai, poiché non è proprio la compagnia, sono le persone che poi.
0: No, capisco perfettamente. Ma
1: è come quando
0: so.
1: Vai in un ufficio, magari trovi la persona giusta o quella sbagliata.
0: Ma capisco perfettamente, ma io non so perché sto dalla parte delle hostess.
1: Certo.
0: Però Francesco, se ci chiami, ne parliamo, ci spieghi un po' questo pettegolezzo.
1: No,
0: va
1: a me
0: bene?
1: è capitato perché loro mettono i puntini sulle i. Però la valigia pesa troppo. Ma devi metterla. Quando magari arriva. Però quando parte in ritardo, oppure non parte neanche.
0: Ma cosa c'entrano le hostess?
1: Lo so, dico in generale.
2: Quando perdono il bagaglio?
1: Che facciamo? E quando non parte neanche il volo, no? Che magari hai un appuntamento importante.
0: Io perché sono andato a fare sto saluto qui?
1: Adesso gli gira la testa.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: All time high. Alla grande, ragazzi.
1: Ma scusami, è giorno di compleanno oggi.
0: Sì.
1: Ma anche oggi. Tutti i giorni poi.
0: Ma tutti i giorni, oh, cioè, è strana sta cosa.
1: Ma cosa? Io non la capisco. Ma
2: qualcuno nasce ogni giorno. Sì.
1: Ma non la capisco, perché poi tutti i giorni? Non si sa.
0: Leo, ma non prendetela con me. Ma cosa c'entro io adesso?
2: Sicuramente 9 mesi prima si saranno divertiti.
1: Beati loro.
0: Certo.
1: Adesso per dire chi fa il compleanno.
0: È incredibile. Ma qua leggevo, Albertone, voglio fare gli auguri al mio piccolo bimbo Leonardo, che oggi compie 5 anni. Se gli fai gli auguri, anche te mi farebbe molto piacere. Auguri e meloni di buon compleanno al piccolo Leonardo, ma tu chi sei? Sei il papà?
3: Auguri!
0: Metteteci un nome in quello che scrivete ogni tanto. Un abbraccio al piccolo Leonardo. Auguri e meloni.
1: Leonardo, hai un nome bellissimo.
0: Bello, certo.
1: Te lo dico io, Leo.
0: Quindi, sì. Ah, tu ti chiami Leo di nome?
4: Encore un dimanche.

0: E continuiamo sempre con la grande musica di RTL 102.5, grande radio, grande musica e ancora grandi aficionados. Grazie a voi. Qui si mangia, se magna per la prima colazione.
1: Ma quante foto ci state mandando?
0: Beh, bene, bene.
1: Continuate così comunque, sì.
0: Esatto. Stavo, aveva scritto il papà di
1: questa... Leonardo?
0: Sì, mi sembra. Oh no. Ah, forse mi è scappato.
1: No, sì, sì, Gioele.
0: Gioele.
1: Gioele è il papà, sì.
0: Esatto, Gioele. Forse Gioele di Arenzano, fammi sapere. Grazie, Gioele, un abbraccio.
1: No, c'è chi si... No, ma un attimo con i tuffi.
0: E in una, sì, ragazzi, ma poi comunque faremo questa gara di tuffi, eh. Oh, attenzione.
1: Però c'è Angela, c'è Angela.
0: Chi è?
1: Angela.
0: Angela.
1: La facciamo tuffare.
0: Adesso.
1: La spingi tu o ci penso
0: ma
1: io?
0: Ma no, ma come fai?
1: Allora,
0: ma facciamo... con Angela, ma sei pazzo?
1: Angela, vai da sola o ti spingiamo noi? Ah, va da sola?
0: Ma si tuffa da sola.
1: Oh, mamma ci mia. Pensi tu, fai un 3-2-1 via?
0: Vai, vai, ma vai. Sei sicuro?
1: Vai, sì, sì.
0: Sei pronta, Angela?
1: Ah, no, aspetta, è salvagente.
0: Sì, c'è
2: no,
0: tanta
2: c'è braccioli, c'è braccioli.
1: Ah, i braccioli.
0: C'è, c'è braccioli. C'è tanta gente, Angela, che ti guarda, va bene. Sugno sud. Va bene, Angela, sei pronta? 3, 2, 1, tuffati!
1: Ai. Ma si è tuffata?
0: Dov'è? Angela! Oh, mamma mia! Non l'ho sentita! Prego!

0: E voilà! Traffico. Eccoci qua, scusateci, si era bloccato il telefono. Allora siamo pronti per l'appuntamento con la viabilità 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Ettore, buongiorno, partiamo con te.
1: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, strada provinciale della Val Brembana, Bergamo direzione San Pellegrino Terme, all'altezza di Cedrina, tutto positivo, 23 gradi questa mattina, buona giornata a tutti voi.
0: Bene, grazie, buona giornata anche a te. Nino, buongiorno.
2: Ciao Leo, ciao Alberto, sono Nino, Scuderia Cucinotta, sì. Mi trovo sulla A1 Milano-Napoli, direzione Napoli, all'altezza di Attigliano, tutto positivo.
0: Grazie, buon viaggio, alla prossima. Daniele, buongiorno anche a te.
3: Grazie, buon viaggio, alla prossima. Daniele,
0: sì. Pronto? Abbassate il volume in diretta, sì, per cortesia.
4: Allora, ciao, buongiorno Daniele.
0: Ciao,
4: allora,
0: Daniele.
4: A14, sì. Bologna direzione Ancona, c'era un piccolo incidente tra Castel San Pietro e Imola. Tutto sulla corsia di emergenza, però del resto tutto traffico scorrevole.
0: Hanno già fatto le segnalazioni? Sono sì, già state già fatte?
4: Okay. Esatto, c'era già la polizia e tutto il resto.
0: Ok, grazie, speriamo niente di grave. Grazie per la segnalazione. Continuiamo con, in questo momento, abbiamo Calimero adesso. Ciao Calimero!
5: Sarellina Bertino, buongiorno. A uno, altezza d'Orvieto, direzione nord, 20 gradi, tutto positivo, Albertino.
0: Grazie caro, alla prossima, buon viaggio. Ci siamo, Francesco.
6: Sì, buongiorno, sono ciao. Francesco. Strada statale 16,
0: sì.
6: Direzione Foggia, l'altezza di Trani, tutto regolare, 24 gradi.
0: Molto bene, grazie anche a te. Alla prossima, buon

0: viaggio. Luigi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. A1 Milano Roma, località Firenzuola, tutto positivo, 26 gradi.
0: Molto bene, grazie ancora, grazie per la vostra collaborazione. Dobbiamo correre un attimo, a volte capita, voi no, mi raccomando, massima prudenza anche con le belle giornate. Per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale. Speriamo che non sia necessario. Intanto continuate a seguirci e a viaggiare con la nostra musica. Grazie, buon viaggio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Sade, Paradise.
1: Wow, che bello.
0: Ti piace? Ti piace il mare? Va bene, va bene. Qui si continua con la grande musica anche naturalmente. Come sempre, tanti messaggi, tante foto e video per la prima colazione. Grazie, complimenti, complimenti, bravi. Veramente tantissime.
2: Bravi, bravi,
0: bravi. Alla grande, spettacolo. Poi archiviamo noi e ne scegliamo sempre due o tre, a volte anche quattro o cinque, dipende. Tra l'altro ho visto un bel vassoio di tartufi neri, se ho visto bene. Chissà chi li manda.
1: Buonissime.
0: Eh? Va bene, poi volevo fare un e non lo dico. Volevo fare un saluto anche a Tommaso di Tommaso, dov'era? Tommaso di mamma mia.
1: Aspetta un attimo. Tommaso!
3: Tommaso! Sì, Alberto, ciao Leo. E anche un'altra notte trascorsa, dai. Grazie sempre della vostra compagnia. L'affettuoso ascoltatore Tommaso, ciao. Di Soverato. Ciao.
0: Ah, Tommaso di Soverato, è vero. Grazie Tommaso. No, adesso l'ho trovato un altro Tommaso di Caserta. Ciao Tommaso ancora, grazie.
1: Perché vedi, io un Tommaso
0: vabbè,
1: ce l'avevo.
0: Tu subito, uno dietro l'altro, insomma.
1: C'è Tommaso, che faccio? Non ci metto il naso.
0: Come sempre. Ok, andiamo verso la chiusura del nostro Crazy Club.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Pronti per il nostro grande appuntamento con il Millennium Hit? Lucio Battisti, non è Francesca.

0: per me.
1: Lucio Battisti, non è Francesca, grande appuntamento con il Millennium Hit. Ma tu guarda cosa mi va a capitare. Vabbè, lasciamo perdere, va.
2: Che è successo?
1: A proposito di prima colazione, Andrea Pasticcio mi ha mandato una bella frittata di zucchine. Vabbè, una bella frittata di zucchine per Alberto, ma si fa così?
2: Tutta per te.
1: Ma grazie Andrea Pasticcio, ci risentiamo questa notte.
2: Ti vogliono bene.
1: Vabbè,
2: e ti pensano, ti pensano.
1: Grazie, va bene, ok. Cosa abbiamo scelto qua? Allora?
2: Abbiamo tanta roba, però purtroppo siamo anche in ritardo, quindi andiamo velocissimi.
1: Sì.
2: Dunque, spara Manuel, spara, butta via le foto.
1: Grazie.
2: Oh, che
1: grazie.
2: Piatto,
1: mamma mia.
2: Un piatto di salsicce, carne,
1: sì,
2: insomma.
1: Un fritto fritto misto di carne.
2: Sì,
1: insomma.
2: Un piatto misto.
3: Sembra un English breakfast evoluto.
1: Beh, un bel piattone a quest'ora.
3: La salsiccia, i fagioli,
2: un po' di tutto, sì.
1: A quest'ora ci sta proprio, insomma, va bene.
2: Poi dunque, spaghetti, cosa sono spaghetti?
1: Ah, una spaghettata.
2: Questa è di Paolo, grazie Paolo.
1: Ciao, grazie, ma andiamo belli carichi stamattina.
2: E poi

0: Andiamo con le brioche.
1: A volte capita, va bene, anche questo vassoio ricco di brioche di tutti i tipi.
0: E che il caffè che fai? Non ce lo metti?
1: Questo è il caffè che aveva mandato
0: Sebastiano.
1: Sebastiano da Monaco di Baviera. Grazie, dobbiamo chiudere. Grazie anche per tutte le foto e i video che avete mandato. Ok, l'appuntamento sarà per questa notte nel cuore della noce. Un saluto anche a Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. Grazie a Leo, grazie a David, ma soprattutto, come sempre, grazie di cuore a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Giovedì 9 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalle tensioni in Medio Oriente, perché gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso il primo round di attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Donald Trump parlando al vertice NATO in Turchia. 90 gli obiettivi colpiti nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. E in Turchia si è chiuso un vertice NATO segnato dalle dichiarazioni contraddittorie di Trump. Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici, ha dichiarato di aver sentito amore intorno a sé, promettendo di restare nell'alleanza. Nella dichiarazione finale poi è stato confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, all'articolo 5 dell'alleanza, da Trump via libera alla licenza per la produzione di missili Patriot da parte di Kiev. E allora ascoltiamo proprio Donald Trump.
4: Vi concederemo la licenza per produrre i Patriot, così Kiev non si potrà più lamentare che non gliene diamo abbastanza. Vi mostreremo come costruirli. Non abbiamo ancora informato la società produttrice, ma troveremo una soluzione e andrà tutto bene.
3: La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo aver subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro. Lovato lo portò gravemente ferito davanti a casa, lasciando il braccio amputato appoggiato su una cassetta per la frutta. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. E la procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato alla struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse, per i bambini di non giocare o sostare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Chiudiamo con lo sport. Il tennis, quella di ieri è stata una giornata amara a Wimbledon per gli italiani. Si guarda già alla sfida di domani tra Sinner e Djokovic. Sentiamo Enzo Tamor.
5: Niente valanga azzurra. A rappresentare il tennis italiano alle semifinali di Wimbledon ci sarà solo Jannik Sinner, che domani in un match imperdibile affronterà Novak Djokovic. Si sono sciolti invece come neve al sole Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Il romano, che pure partiva con i favori del pronostico nel quarto di finale contro il britannico Ferri, numero 114 al mondo, ha rimediato una sconfitta pesante 3-7-0, 6-4, 7-6-6-0 il punteggio, con Cobolli irriconoscibile e molto falloso. Niente da fare anche per Jasmin Paolini, che è stata travolta dalla Ucraina Kostyuk, che si è imposta con il punteggio di 6-3-6-2 in un match a senso unico.
3: Massimo Lonigro, buongiorno.
6: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina vogliamo parlare di tempo libero. Ci iniziamo a proiettare verso il weekend. Secondo gli ultimi dati disponibili Istat, in media abbiamo 3 ore e 23 minuti di tempo libero al giorno. Questo è il dato italiano nei giorni, diciamo, feriali. Invece fino a 4 ore e 50 minuti nei giorni festivi. Vi ritrovate in queste stime? E soprattutto, cosa vi piace fare nel vostro tempo libero? Magari ci suggerite degli hobby e altri veri normal people possono prendere spunto. Vi aspettiamo tra poco in diretta.
2: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, al più solo locali rovesci o isolati temporali di calore lungo l'Appennino centro-meridionale, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata, gran caldo intenso, pesante soprattutto sulla pianura padana, ma localmente anche su Toscana.

0: Umbria e si farà sentire anche nella notte e all'alba. Valori minimi non inferiori ai 25-26 gradi. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Queste alcune chiusure per lavori di ammodernamento previste per questa notte. Sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto, il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Roma, chiuderà dalle 23.30 fino alle 6 di domani mattina, mentre sulla diramazione di Roma Nord chiuderà il tratto tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del grande raccordo anulare dalle 22 alle 5 di domani mattina. Spostandoci poi sulla A14 Bologna-Taranto, a chiudere sarà il tratto tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima dalle 21 fino alle 5 di domani mattina. Poi andando invece in Liguria, sulla A26 dei trafori chiuderà il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona-Toce dalle 22 fino alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto. Vi auguro buon viaggio.
2: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Sei e otto minuti, buongiorno, buon giovedì, coraggio che sta arrivando il weekend, sta arrivando quel momento in cui magari ci possiamo dedicare ai nostri hobby, alle nostre passioni, al nostro tempo libero. Ne parliamo questa mattina in linea diretta. Buongiorno Giusile Grenzi.
6: Buongiorno Massimo Lonigro, quanto tempo libero abbiamo.
5: Ma quanto?
6: Cos'è che hai detto? No. 3 ore e mezza?
5: No, non l'ho detto io, l'ha detto
6: l'Istat. L'ha detto l'Istat.
5: Gli ultimi dati disponibili dicono che in media nei giorni feriali abbiamo circa, noi italiani, 3 ore e 23 minuti di tempo libero.
6: Piaciuti 23 minuti. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
7: Buongiorno a voi, ma nel fine settimana ancora di più, 4 ore e mezza.
5: Di più, 4 ore e 50.
7: Ah, 4 ore e 50.
6: Non 51, 50, no, chiedo.
7: Del resto mi sembrava poco il distacco, cioè se in settimana riusciamo ad avere 3 ore e 20, mi sembra strano, no? Nel fine settimana dovrebbero essere ben di più. Bene, e allora quali sono i vostri hobby?
5: Ecco, ci raccontate cosa fate nel vostro tempo libero, se avete degli hobby, per carità, perché poi magari qualcuno dice io lavoro talmente tanto che non appena ho anche mezz'ora di tempo libero collasso sul divano, mi metto lì e
6: apro una finestra. Esatto, tra il lavorare e avere necessariamente un hobby, per il tempo libero c'è anche dell'altro, no? Si potrebbe anche avere uno sport, si potrebbe anche avere il nulla, il famoso ozio, come stavi dicendo. Ah, che bello quello che io chiamo guardare il soffitto.
7: È vero, lì, goduto, consapevole,
6: molto, assolutamente, stare nel presente mentre tu guardi in cielo, insomma cose così. Il tempo libero è una cosa talmente personale che ognuno decide esattamente come riempirselo. Raccontateci cosa fate voi.
5: E soprattutto ci raccontate se siete soddisfatti della quantità di tempo libero che avete, se ne vorreste di più, se vi basta, perché per esempio un altro dato che dice l'Istat, che negli ultimi 10 anni è cresciuta la soddisfazione per la quantità e la qualità del proprio tempo libero. Quindi forse stiamo cambiando anche la nostra ottica in questo senso.
7: Stiamo magari diventando più consapevoli e riusciamo quindi a gestirlo meglio, ma questo ovviamente lo chiediamo a voi. Allora 378-378-1025 lo sapete per i vostri messaggi scritti o vocali, o lo 02 25 15 15 per le vostre telefonate.
6: C'è la musica, Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: fantasia. L'ultima canzone, 14 minuti, giovedì 9 luglio, parliamo di tempo libero. Questa mattina parliamo di anche la nostra percezione di tempo libero e il primo a parlarne con noi in diretta è Simone. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Eccoci Simone, da dove chiami?
1: Ciao. Allora, in questo momento sono nel parco forestale delle foreste argentinesi. Sono in ferie.
0: Aspetta, non abbiamo capito. Delle foreste che?
1: Casentinesi.
0: Ah, del Casentino, siamo in Toscana.
1: Sì,
0: siamo in Toscana.
1: Sì.
0: Ok, vai. Benissimo.
2: Scusaci, non avevamo capito.
1: Io faccio il camionista, quindi sì, dal lunedì al venerdì sempre sul camion, trasporto il gas, il GPL, uh-huh, e nel tempo libero ho questa passione, faccio il videomaker, però faccio video documentaristici, cioè racconto la mia Toscana dal mio punto di vista. Il punto di vista, il mio canale, non lo so se lo posso dire.
2: Ma se vuoi vai.
1: Il mio canale è Bob Gas TV, come Bob Marley.
2: Raccontaci un attimino, scusami Simone, perché sono curioso, che tipo di documentari? Cioè, ti piace andare a esplorare la fauna, la flora, i borghi?
1: Allora, io c'è un mio progetto che sta andando avanti, si chiama La Toscana di 10 minuti in 10 minuti. Ho fatto in 2 anni circa 6.000 km in moto nel tempo libero per collegare da Grosseto fino a tutta la Toscana e tutti i punti di interesse storico, culturale, anche paesaggistico, i paesi, le città della Toscana che sono distanti tra loro 10 minuti di strada l'uno dall'altro. Cioè, partendo da Gavorrano arriviamo fino a Barberino del Mugello facendo 10 minuti di strada da un paese all'altro.
2: Hai fatto un format praticamente, Sì. Ma senti, la tua famiglia come accoglie questa cosa? Perché immagino che richieda molto tempo, devi metterti lì, devi girare, devi andare fisicamente, devi montare. Come accolgono i tuoi parenti? Insomma?
1: Allora, sono contenti perché naturalmente il lavoro che faccio è abbastanza stressante.

0: volte è anche pericoloso trasportando GPL, e a me mi serve per, diciamo, dare, staccare, no? E quindi quando può, mia moglie e mia figlia vengono con me a fare questi giri, questi viaggi,
1: certo.
0: E ora sto andando a Chiusi della Verna.
1: Ah sì, ok, però oggi è giovedì, quindi in teoria dovresti stare su un camion.
0: Ma sono ferie, è quella la malattia.
1: Ah, sono ferie, non ce l'ha detto che stanno ferie.
2: Ci eravamo persi un passaggio.
1: Simone, senti una cosa, ma lo consideri tempo libero questo o quello appunto del creare documentari? O in realtà è un lavoro in qualche modo?
0: No, è tempo per te stesso.
1: È tempo per te, perché te la godi, ottimo. Veramente sì. Quindi, buon punto di vista questo.
2: Tu giri in moto e mentre giri in moto riprendi questa. Ma cos'hai, una telecamerina che metti sul casco, immagino?
0: Ho delle telecamere professionali,
2: pure i droni,
0: racconto sia dall'alto che da terra, e ogni tanto mi permetto di fare il cicerone, mi metto davanti alla camera con questa barba un po' improbabile alla Padre
1: Pio e racconto questo
0: viaggio.
1: Molto bello.
0: Un viaggio lungo una vita.
1: Beh sì, se vogliamo i viaggi sono tutti lunghi una vita, basta allargarli un po', no?
2: Certo che una vita di 10 minuti, però manco un colibrì.
1: Tanti dieci minuti suoi. Simone, grazie, complimenti.
0: Grazie a voi, buongiorno.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Buona giornata. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso il primo round di attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Donald Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate appunto nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain.
2: La cronaca: la Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo aver subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro.
1: Andiamo anche al premio Strega. Il vincitore è Michele Mari con il suo I Convitati di Pietra, al secondo posto Matteo Unucci con Platone, Una storia d'amore, e al terzo posto Bianca Pizzorno con La Sonnambula. 6:18, ora la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla rete, questa è l'unica eccezione. Al momento siamo nei pressi della capitale, sulla diramazione di Roma Sud. A partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria. Facciamo ora il punto su alcune chiusure per lavori di ammodernamento previste per questa notte. Sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Roma chiuderà dalle 23.30 fino alle 6 di domani mattina, mentre sulla diramazione di Roma Nord a chiudere sarà il tratto tra Castelnuovo di Porto e Settebagni verso il grande raccordo anulare dalle 22 alle 5 di domani mattina. E poi sulla 14 Bologna-Taranto chiuderà il tratto tra Casalecchio e il bivio con la 1 verso quest'ultima dalle 21 alle 5. Poi sulla 26 dei Trafori chiuderà il tratto tra il bivio con la 10 e Ovada verso Gravellona-Toce dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Grazie, torniamo a collegarci più tardi con tutti gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità. Intanto andiamo da Cesare. Il tema è il vostro tempo libero, come lo occupate, se siete soddisfatti delle ore che avete a disposizione, ammesso che siano ore, perché insomma le proiezioni Istat che dicevamo forse ci sembravano un po' troppo
1: ottimistiche,
2: un pochino troppo. Cesare, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, RTL anche mia.
1: Benvenuto Cesare, dove sei?
5: Adesso sono a Modena, sono di Reggio Emilia.
1: Vai.
5: Allora, io nel mio tempo libero intanto faccio l'autotrasportatore come collega di prima. Uh-huh. Sfrutto il mio tempo libero in modo diverso dal suo, nel senso, io durante il lavoro, nella mia pausa, la pausa pranzo, non faccio come fanno tanti miei colleghi che si fermano al ristorante, ma esco dall'autostrada, la prima strada di campagna la imbocco, mi cambio, vado a correre
1: e
5: faccio i miei chilometri, poi faccio la doccia portatile, tutta una serie di cose che mi permette di fare quello che mi piace. Se non riesco ad andare a correre, torno a casa la sera e prendo la bicicletta. Quindi
1: non c'è un'alternativa allo sport, o corri o vai in bici, ecco, non è che fai altro.
5: Sì. Assolutamente, io faccio quello.
2: È una cosa molto interessante, perché in quel momento di pausa, se non ho capito male, tu questo lo fai per esempio nella pausa pranzo, no? Ma non ti affatichi ancora di più? Perché io immagino guidi dal mattino, fai pausa pranzo, poi devi guidare fino a sera. E in quella pausa lì non ti stanchi ancora di più a fare sport?
5: Allora, guarda,

0: Ragazzi, io vado a correre anche con queste temperature. Onestamente, sì, faccio fatica, c'è il caldo della Madonna. Però poi dopo la doccia sono rinato, sono fresco, allora, come posso dire?
1: Io mentre lo raccontava, lo vedevo, il nostro amico Cesare, un po' come i colleghi che abbiamo che stanno davanti alla scrivania seduti per 5 ore la mattina e lui sta seduto sul camion. E poi finalmente in pausa pranzo vanno a correre.
2: No, lì,
1: quindi
2: per
1: muovi
2: carità,
1: anche sì, un po' le gambette.
0: Certo, bravissima, è proprio così.
1: È così.
0: Fine, si deve fare il movimento, sennò poi sono classico autista con il pancione che non va mica bene, capito? Sempre seduto, sempre
1: in realtà è un lavoro molto sedentario l'autotrasportatore.
2: No, certo, sicuramente.
1: E quindi l'idea di fare pausa pranzo, cosa ripeto, Massimo che controlla, qui alle 12.45 ce ne sono una flotta che escono e vanno a correre, camminare, palestre, eccetera.
2: Scusami, ma Cesare, e quando ti trovi in dei posti che non conosci, vai un po' a sentimento, controlli la strada prima, perché anche per correre magari devi conoscere un po' il percorso.
1: Sono le app, Massimo.
0: Uso applicazioni che hanno dei percorsi già
1: predisposti.
0: Già dentro.
2: Scusate, sono
1: si
2: rimasto al
1: 900. Vede che Massimo non corre e non va in giro.
2: L'uomo del 900.
1: No. Ci sono delle app meravigliose.
0: O vado a sentimento, come ha detto Massimo, quindi sì, dipende. Cioè, a volte allungo il percorso, a volte non volendo allungarlo. Quindi, però va bene, insomma, va bene così.
1: Però ci sta. Ottimo, ottimo. Quindi ti sentiamo intanto carico, quindi questa cosa ti restituisce energia. Quindi bene. E grazie per aver condiviso con noi il tuo tempo libero, insomma, come lo trascorri. Ciao Cesare, buon lavoro,
0: ciao,
1: buon
0: ragazzi,
1: viaggio.
0: Buona giornata.
1: Buoni viaggi.
2: Ciao. Solo al pensiero di lui che va a correre durante la pausa pranzo mi sta venendo caldo. Non so se è lui o l'aria condizionata che a quest'ora.
1: Però lui sta con l'aria condizionata per tutto il tempo in cui guida.
2: Beato lui.
1: No, quantomeno, dico.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.

0: Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: One Republic Kids, 6:30 minuti, siete su RTL 102.5. Che bello, quanti spunti per il tempo libero ci state raccontando. Siamo partiti da questi dati Istat che raccontano come in teoria in media gli italiani nei giorni feriali abbiano circa 3 ore e mezza, 3 ore e 20 di tempo libero, nei giorni festivi fino a 4 ore e 50. Vi stiamo chiedendo di raccontarci come riempite questo tempo libero. C'è Caterina per esempio che racconta: la mia passione è fare la settimana enigmistica, fare i crociverba mentre bevo il caffè rigorosamente sola, da sola,
1: e la mattina presto
0: non si deve avvicinare nessuno mentre faccio il Bartezzaghi. Io sono là concentrata, il primo che si avvicina gli do una tazzina in testa.
1: Beh, ci piace, però è un bel modo per passare il tempo, tiene il cervello allenato come dicono molti, quindi ottima soluzione anche per Caterina. E poi c'è gente che sempre con grande precisione e grande attenzione fa qualcos'altro.
2: Buongiorno RTL, Cristian da Bergamo. Allora, io nel tempo libero mi metto a costruire

0: con i mattoncini più famosi del mondo, e credetemi che siano 3, 4, 5, 10 ore, quando iniziamo a costruire il tempo non basta mai. Buona giornata a tutti.
1: Sono circa 90 gli obiettivi colpiti dagli Stati Uniti nel primo round di attacchi contro l'Iran concluso nella notte. Il presidente americano Trump, dal vertice NATO di Ankara, ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto di Hormuz. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain.
2: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus. Il mese ha registrato temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare, mai così alte per il periodo.
1: Siamo allo sport, il tennis. Resta Jannik Sinner, l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Novak Djokovic, l'azzurro Flavio Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferry. Fuori anche Jasmine Paolini nel singolare femminile, battuta in 2-7 dall'Ucraina Kostyuk. Tutto, a dopo.

0: Trigno insieme a Ermal Meta, irrecuperabile. Sono le 6:35 minuti. Irrecuperabile. Il tempo perso è perso. Cioè, non è che hai capito?
1: Ogni lasciata è persa.
0: Il tempo libero è perso. No, se non è così. Abbiamo queste giornate infinite. Qualcuno dice che le 3:23 sono un po' un sogno.
1: Beh, vorrei vedere.
0: Al giorno, giorni feriali, per poi diventare 4:50, quindi quasi 5 nei fine settimana. Un'amica ci ha chiesto se fare la spesa e fare i lavori di casa siano da considerarsi tempo libero. In coro.
1: No, o meglio, non lo so, magari fare i lavori di casa, molti approfittano del tempo libero, però secondo la mia visione, nel momento in cui fai qualcosa che è lavoro, che sia appunto anche mettere a posto, eccetera.
0: Allora, la differenza è questa. Secondo me è abbastanza facile da identificare. Se quella cosa lì la faresti anche se non fosse necessaria, allora stai facendo un hobby, una cosa che ti piace. Ma se la fai perché tipo la spesa, altrimenti non mangi,
1: diventa complicato.
0: Se pulisci casa, se no vivi in un porcilaio, allora forse non è tempo libero.
1: Sentiamo le vostre esperienze, il vostro tempo libero. Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao, benvenuto. Da dove chiami, Fabio?
2: Allora, io sono dei Castelli Romani, precisamente di

0: Nemi. Sì. Sono un autista con soccorritore di Croce Rossa.
1: E questo è il tuo lavoro, diciamo, la parte del...
0: No, quello è il mio hobby, io sono un metalmeccanico.
1: Perfetto, quindi facciamo altro e il hobby, insomma, come occupi il tuo tempo libero.
2: Perché
0: esatto.
2: Comunque è una cosa che richiede molto impegno, ecco, di solito l'hobby uno lo fa, come dire, con la mano sinistra per rilassarsi, quello è una cosa che richiede grande attenzione. Fai tanti interventi in questo periodo?
0: Diciamo che adesso soprattutto ci sono le sagre e gli interventi sono le persone che alzano il gomito, quello che casca, il bambino che si sbuccia il ginocchio.
1: Senti, invece per il caldo no?
0: Il caldo è più caldo perché li fanno la sera, quindi diciamo ancora ci salviamo. Nell'ultimo concerto dalle parti nostre con il caldo ne hanno sdraiati parecchi.
2: Immagino. E in quei casi, diciamo, quante volte a settimana ti impegna questa attività?
0: Diciamo generalmente una volta a settimana. Poi ci sono i corsi di aggiornamento.
1: Certo.
0: Io sono anche un simulatore, quindi quando ci sono ci sono dei corsi di aggiornamento, vengo truccato con una frattura e quindi i colleghi devono sapere come affrontare queste cose. Quindi la parte più impegnativa è quella non esposta al pubblico, diciamo, la parte più come possiamo dire, quella istruttiva.
2: Certo.
1: Vabbè, fai il manichino vivo praticamente,
2: esatto,
1: no? Una
2: sì,
1: cosa così.
2: Esatto.
1: E gli altri devono salvarti o comunque soccorrerti, diciamo così. Molto molto interessante.
0: Diciamo, il simulatore.
1: Il simulatore, infatti, hai usato, credo, il termine giusto.
2: Di carne.
1: Sì, reale. Ciao, grazie Fabio, buona giornata.
0: Ciao, grazie, buona giornata a voi.
2: Ciao, grazie. Andiamo, 02 25 15 15, Antonio, benvenuto.
3: Buongiorno, RTL, anche mia.
1: Ciao Antonio, da dove chiami, dove sei?
3: Io sono dalla provincia di Augsburg, Germania.
2: Sì. Wow, quindi andiamo all'estero, raccontaci, l'hobby tutto tedesco.
3: Niente, io come dicevo prima alla sua collega, io avevo un hobby bellissimo prima in Italia con il ciclismo, che praticamente compensavo, lavoravo mezza giornata e poi l'altra mezza giornata praticavo ciclismo anche a livello agonistico. Adesso sono in Germania, il mio lavoro parte la mattina alle 5:30 fino alle 9 che ho pausa, poi ho 2 ore di pausa, in queste 2 ore di pausa tempo di fare colazione, tempo di fare un pochettino di spesa, riparto alle 11:30 e rientro alle 7:30, praticamente il mio tempo libero durante la giornata non è nemmeno un'ora, ma mi va bene così perché questo lavoro è un lavoro che mi gratifica sia sull'aspetto del lavoro sia sull'aspetto economico principalmente, tutto qui.
1: Cioè, non me ne importa niente di non avere tempo libero visto che guadagno tanto. Ho tradotto,
3: Benissimo.
2: Ma che lavoro
1: io
2: fai?
1: Io sintetizzo,
2: che
1: sai?
2: Lavoro fai, Antonio?
1: Che fai?
3: Io faccio l'autista dell'autobus.
2: Ah, in Germania.
1: È ben retribuito?
3: Sì. Fortunatamente sì.
2: Come sono i passeggeri tedeschi? Sono disciplinati, secondo te, più o meno di quelli italiani?
3: Assolutamente sì, disciplinatissimi.
2: Ma parlano al conducente? Vengono e ti chiedono sorry? No,
1: ma lì è previsto, sì, è tedesco.
3: Qualcuno sì, però mi capita magari che non riesca ad aprire la porta. Loro non è che gridano come in Italia: capo, la porta!
1: Aprimi!
3: No, assolutamente.
1: Stanno lì sereni, fanno un piccolo cenno, sì. La prego, brava, ci apra.
2: Se no scendono fra 10 fermate.
3: È proprio così.
1: Grande soddisfazione. Senti, ma sei lì da quanti anni?
3: Da 10 anni.
1: Torneresti a vivere, a lavorare in Italia?
3: Allora, a lavorare finché questo lavoro me lo permette anche il fisico, no, perché ripeto, qua mi gratifica sotto tutti gli aspetti. Tornerò in Italia perché
1: da pensionato.
3: Brava, sì, me lo auguro.
2: Te lo auguriamo anche noi.
1: Grazie per questa bella condivisione, Antonio. Ti auguriamo una buona giornata.
3: Grazie anche a voi, buona giornata.
2: Ciao, mi raccomando, presto. Non parlate al conducente. Bitte.
1: Ma lui sì, si può.

0: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO. Il presidente degli Stati Uniti Trump, dopo aver attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici e ha dichiarato di aver sentito amore intorno a sé, promettendo di restare nell'alleanza. Conclusioni anche per Giorgia Meloni, che ha dichiarato di voler rispettare gli impegni sulle spese per la difesa, ma in modo sostenibile. Nessun pentimento di aver investito sull'asse Roma-Washington.
1: Primo appuntamento dei leader del campo largo in piazza a Napoli. Non faremo mai più il favore delle destre di dividerci, ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein, un comizio che ha fatto registrare un'interruzione per la protesta dei disoccupati e dei militanti di Potere al Popolo. Poi, dopo l'intervento di Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra e di Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, i manifestanti si sono allontanati.
0: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus. Il mese ha registrato temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il periodo.
1: E più tardi ne parleremo anche di questi temi. Intanto 6:44 minuti, siete su RTL 102.5, il vostro tempo libero, protagonista della nostra linea diretta, mentre ci raccontate intanto se ne avete abbastanza e quello che fate vi gratifica, cosa vi piace, diciamo, in che modo vi piace impiegare il vostro tempo libero. Ireneo, buongiorno.
2: Buongiorno RTL anche mia.
0: Ciao Ireneo, da dove chiami?
2: Chiamo da Salto Maggiore Terme, ma sono di un paesino vicino a Cagliari.
0: Ok, ma sei di, nel senso, ma tu vivi dove? Nel paesino a Cagliari o a Salto Maggiore?
2: Io vivo a Salto Maggiore Terme.
0: Da quanto non stai più a Cagliari?
2: È da una ventina d'anni.
0: Ah, ok, perfetto. Siamo di Salso Maggiore.
1: Siamo di Salso Maggiore.
0: Sì, forse però, anche spostato la residenza, magari lì.
2: Mi hanno adottato.
1: Ti hanno adottato. Però l'accento giustamente rimane e ci piace sentirlo. Raccontaci, esatto. Raccontaci Reneo, che combini nel tuo tempo libero?
2: Io, il mio tempo libero, la mia passione è la musica, perché comunque da quando avevo 16 anni, diciamo, la prima volta che facevo dei programmi in una radio privata ad Assemini, dove poi insomma mi è entrata questa passione. Ho acquistato una console a casa, diciamo che faccio un po' di baccano.
0: Sì.
2: Il mio tempo libero.
0: Ok, ma che lavoro fai? Tu di cosa ti occupi, diciamo, prima? Esatto, prima degli hobby.
2: Lavoro nel settore del GPL e vado in giro un po' per il mondo a fare, insomma, impiantistica.
0: A sistemare, diciamo, insomma, a manutenere gli impianti, capisco bene?
2: Esatto, a costruire nuovi e a mantenerli, diciamo.
1: Certo, abbiamo forse.
0: Eccolo.
1: Ecco, no, ti sentiamo Ireneo. Quindi tu normalmente lavori col GPL, tra l'altro il secondo che sentiamo
0: stamattina.
1: Stamattina si va
0: di gas, stamattina. Sì. Detto questo, poi quando arrivi a casa, diciamo, ti metti lì davanti alla console, ma cos'è? Dici qualcosa, mixi, che cosa ti piace?
2: Sì.
0: Quindi fai missaggi.
2: Faccio qualche serata così in giro, qualche.
0: Anni 80, 70, 90, cosa

0: ti piace?
1: Beh, diciamo un po' anche le italiane ritmizzate, no? Insomma, quelle che si cantano facilmente, si ballano con allegria, poi 70, 80, 90, 2000, insomma.
0: Ma ci devi fare la musica, ci devi dire tre titoli, dai, le tue tre preferite.
2: I tuoi tre dischi che sai che quando li metti la pista si riempie.
0: Si riempie.
1: Beh, diciamo, io l'inglese non lo conosco bene, per vado molto a orecchio, allora diciamo titoli italiani.
2: Tipo,
0: ma diciamo, però, visto che non sai l'inglese, dici quelli in italiano.
2: Va benissimo, vai.
1: Ma Fede De Palma, poi Anaxa, diciamo, sempre canzoni.
2: Amedeo Minghi.
1: Amedeo Minghi, esatto. Molto,
0: Loretta Goggi,
1: molto,
0: Maledetta Loretta Primavera, Goggi, perché sì.
1: Ma ce ne sono tantissime belle.
0: Ottimo. Grazie mille, grazie. Ciao Ireneo.
1: Prego, buona giornata a tutti.
0: Ciao, anche a te. Tiziana, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Eccoti,
3: buongiorno.
0: Eccoti qua, da dove?
3: Io chiamo dalla provincia di Udine.
0: Pronti via, raccontaci come riempi il tuo tempo. Intanto se ne hai di tempo libero.
2: Esatto, perché anche questo.
3: Sì, infatti. Allora, io sono una decoratrice di interni e giro veramente tutta l'Italia e anche un po' di estero. Però il mio hobby preferito negli ultimi 2 anni è l'orto. Quindi io mi sono buttata su questa avventura e
0: bellissimo.
3: Devo dire che è bellissimo perché mi rilasso e poi c'è tantissima soddisfazione.
0: Allora,
3: perché...
0: aspetta un attimo, avevi già il luogo dove piantare le prime cose o hai dovuto acquistare la terra?
3: No, ce l'avevo perché dopo che è mancato mio papà, che lui si occupava dell'orto,
0: certo.
3: Dopo un anno io e mia mamma abbiamo detto, ma perché non ricominciamo?
0: Ma che bello, il nome di papà.
3: Solo che io non sapevo niente, solo che io non sapevo zero, cioè, non avevo nessunissima alba.
0: Allora, se me lo dicevi, ti mandavo Massimo, che è espertissimo.
2: Ma cosa espertissimo? quanto è grande quest'orto? Quanti metri quadri sono?
3: Siamo nell'ordine degli 80 metri quadri.
2: Ammazza!
0: Ah, caspita!
3: Sì, c'è tanta roba.
2: Non è l'orticello. Immagino con l'andare avanti del tempo poi tu ti sia sempre più impratichita e abbia preso anche degli strumenti più professionali. Si inizia con la zappetta e poi magari prendi una cosa un po'.
0: Tiziana, vogliamo sapere qual è il tuo prodotto, quello che proprio ti dà e dici wow, com'è venuto bene quest'anno.
3: Allora, sicuramente le zucchine. E poi adesso stanno maturando anche le angurie e i meloni e devo dire che ho delle angurie pazzesche.
0: Quindi non è solo orto, è anche frutteto.
3: Ho solo comunque cose semplici, non alberi.
2: Però l'anguria non è semplice, però... chiede tanta acqua, tanta cura. Ogni quanto dai l'acqua all'anguria, però... scusami per
3: allora,
2: capire.
3: Allora, le angurie, così mi è stato detto, e si dà l'acqua praticamente una volta al giorno, però l'ultimo mese non devi proprio dargli l'acqua perché sennò non sono zuccherine.
0: Esplodo.
2: Senti,
0: come vedi, Massimo è molto preparato in argomento. Tiziana, bellissima questa cosa.
3: Sì, sono felicissima di questa cosa. Infatti parto la mattina, adesso sto andando al lavoro e appena rientro il mio pensiero è: devo andare nell'orto. Devo
2: le angurie.
0: Ecco, questa si chiama passione, lo sai.
2: Scusatemi, io potrei tenerla un'altra mezz'oretta, Tiziana.
0: Lo so. Cosa vuoi, Rapanelli?
2: No, io sono curioso di sapere anche sull'irrigazione. Ti sei attrezzata con un sistema? Perché adesso vanno molto di moda, no? Costano anche poco quelli che ti metti lì,
3: No,
2: vai tu personalmente con la pompa.
3: Allora, vado io con la gomma, cioè con la gomma.
0: Quella che viene definita appunto la canna dell'acqua. La canna dell'acqua.
3: Esatto. E poi quando piove mi sono attrezzata con un bidone gigante dove
0: raccogli l'acqua. Giusto. Fantastico.
3: Ho comunque tutto quello fare di più comune, diciamo, io ce l'ho.
0: Allora, ultimo passaggio di Tiziana, perché poi dobbiamo salutarti, c'è Luca. Solo per dirci, se tu oggi torni a casa, mettiamo questa sera, che cosa c'è di pronto da raccogliere in questo momento?
3: Allora, oggi non lo so tantissimo, perché ieri ho raccolto tantissima roba, tipo zucchine, rucola, cetrioli, pomodori,
0: mamma
3: pomodorini
0: mia.
3: Di tutti i tipi.

0: poi cosa ho preso anche? Le rape rosse.
1: Ma consumi tutto oppure a un certo punto regali anche ad amici, parenti?
0: No, alla regalo a mia madre, a mia figlia, degli amici, perché dopo un po' ce n'è troppo, insomma.
1: Brava, brava, è importante. Ci vogliono più amiche come Tiziana.
2: Che fanno i minestroni poi le altre. Lei gli dà tutta la verdura e loro poi preparano i minestroni per l'inverno. Tiziana, fantastico, grazie.
0: Bene, buona giornata.
2: Buon lavoro. Ciao. Continua così. Ciao.

0: Emma, Fabri Fibra in chiusura di questa prima ora di Non Stop News. Non siamo ancora alla fine, perché ci sono ancora contributi, ci sono messaggi da leggere, ancora un disco da ascoltare, ancora la voce di Luca che ci ha chiamato per raccontarci cosa fa nel proprio tempo libero. Luca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Luca, da dove chiami? Dove sei?
1: Da Cesano Boscone.
2: Milano.
1: Sono l'ultimo degli edicolanti.
0: Ah, wow, ti abbracciamo forte.
2: Uno dei pochi. Grazie. Dai, non dire proprio l'ultimo.
1: Ci a sarà. Cesano direi l'ultimo.
2: Ah, proprio nel tuo comune, sì, rimani sì, solo. Sì, va sì, bene, sì, ma sì. Ti piace sempre?
1: Ma sì. Sì, anche perché sono riuscito a diversificare abbastanza il mio lavoro, quindi
0: sei riuscito ad andare avanti.
1: Cerco di andare in pensione.
0: Bravo, bravo, grande stima da parte nostra, un abbraccio a tutti gli edicolanti che stanno già al lavoro ovviamente a quest'ora e che fanno un servizio fondamentale.
2: E che resistono.
1: E che resistono.
0: Vai, raccontaci cosa fai però nel tuo tempo libero.
1: Io sono un ciclista per passione, nel senso che l'ho trovato un'esperienza qualche anno fa molto liberatoria, perché insomma sono chiuso in edicola dalla mattina alla sera, 6 giorni su 7, quindi niente, insomma, ho trovato bello perché è un modo di anche di girare l'Italia un po' diverso, insomma, riesci a essere più a contatto con le cose.
2: Senti, da quanti anni hai cominciato?
1: Ma un 7-8 anni, non tantissimo.
2: Quindi non da giovanissimo, diciamo.
1: No. Uh-huh. La passione della bicicletta c'è sempre stata, da bambini.
2: Perché a me sembra strano che uno da zero si appassioni alla bicicletta, abbastanza raro.
1: La passione
2: raro.
1: È diciamo quella che hanno tutti, perché da ragazzino non hai il motorino, devi pedalare.
0: Certo.
1: Poi dopo capita sempre di andare a fare un giretto in bicicletta, ma proprio così, E invece adesso è diventata una cosa un po' più seria, nel senso che organizzo sempre dei bei viaggi,
2: dei veri e propri viaggi. Sì.
0: Complimenti, Luca. Molto grazie per avercelo raccontato. Un abbraccio, allora, e buone sgambate in bicicletta.
2: Ciao, buoni viaggi, buona giornata.
1: Ciao a tutti, grazie, ciao.

0: With a little help from my friends, i Beatles a chiudere questa prima ora di Non Stop News di Linea Diretta. Tanti vostri hobby che fate nel tempo libero che ci avete raccontato. Leggiamo ancora un ultimo messaggio
1: con cui chiudiamo. Ciao, io sono la regina degli hobby trimestrali, dall'allevamento di formiche alla vasocottura. Ora è la volta dei fermentati che ogni tanto esplodono. Sono le 7 anche a Filettino, in provincia di Frosinone.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 9 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito in Medio Oriente, dove nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno condotto raid contro obiettivi iraniani, in particolare nei pressi dello stretto di Hormuz. I bombardamenti, secondo quanto affermato anche da Donald Trump, sono stati una risposta agli attacchi condotti da Teheran nel tratto di mare. La rappresaglia della Repubblica Islamica non si è fatta attendere con il lancio di droni verso le basi americane in Kuwait e Bahrain.
4: E si è concluso il vertice NATO di Ankara, ancora una volta grande protagonista Donald Trump. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Il vertice NATO ad Ankara ha confermato l'impegno alla difesa collettiva. Nella dichiarazione conclusiva è stato ribadito l'articolo 5 del trattato, ossia un attacco a un paese dell'Alleanza Atlantica è un attacco a tutti. Il presidente americano Trump ha cercato di ricucire il rapporto con gli alleati. Ho sentito il vostro amore, ha detto rivolgendosi ai capi di Stato e di Governo alla fine del summit. I leader sono brave persone, molto intelligenti, ha commentato davanti alle TV. Trump ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza, nel mirino degli americani. È tornata però la Groenlandia e rimane l'Italia per l'uso delle basi militari. Minacce a Madrid di stop all'export, ma il premier spagnolo Sanchez le ignora. I paesi alleati hanno ribadito che l'Iran non avrà mai il nucleare e che la Russia è una minaccia a lungo termine per la NATO. Sostegno incrollabile all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha incassato il via libera alla produzione di missili Patriot. Un passo verso la pace, dice, ma Mosca condanna gli impegni presi dall'Europa con Kiev.
3: E in un punto con la stampa, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato un bilancio del vertice, ha rivendicato la linea adottata con gli Stati Uniti, poi ha ribadito di voler rispettare gli impegni sulla spesa per la difesa. Ascoltiamo le sue parole.
6: Vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità.
4: 16 anni di carcere è la pena decisa dalla Corte d'Assise di Latina per Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo aver subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro. Lovato, condannato per omicidio volontario con dolo eventuale, lo portò gravemente ferito davanti casa. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
3: È stata aperta un'inchiesta a Milano sull'incendio divampato ieri in un centro di smistamento della BRT nel quartiere Bovisa. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e per i bambini non giocare, sostare all'aperto.
4: E Michele Mari ha vinto il premio Strega 2026 con il suo I Convitati di Pietra, al secondo posto Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, al terzo Bianca Pizzorno con La Sonnambula. L'edizione di quest'anno segnata da polemiche legate alle presunte offese sessiste rivolte da Mari alla scomparsa scrittrice Michela Murgia.
3: E chiudiamo con lo sport, il calcio ai mondiali. Dopo la giornata di pausa, nelle prossime ore ricominceranno le gare. Questa sera al via i quarti, l'appuntamento è con Francia-Marocco, il fischio d'inizio alle 22. È tutto per adesso, ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con l'anticiclone a tutto motore sull'Italia, una giornata di stabilità con cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, tempo soleggiato, solo durante il pomeriggio brevi temporali di calore, possibili informazioni sull'Appennino centro-meridionale. Il caldo si farà sentire, specie al nord e sulla parte tirrenica, anche massime fino a 36-37 gradi. I dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Primi incrementi della circolazione sulla rete per effetto del consueto traffico pendolare dei grandi centri urbani. Siamo nei pressi della capitale, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma-Teramo in direzione del centro città. Ci sono 8 chilometri di coda per traffico congestionato. Passiamo ora a Milano, perché riscontriamo invece code per traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione di Torino, così come tra Monza e Cormano nella medesima direzione, e analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Brescia tra Cormano e Milano Est. Vi informo poi che sulla diramazione di Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa in entrata in direzione della A26 e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino al prossimo 31 agosto. In alternativa consigliamo la stazione di Serravalle sulla 7. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Ed eccoci, la seconda ora di Non Stop News.
10: Ridi, 7-6. No, adesso dillo se hai il coraggio.
0: No,
10: dillo,
0: stavamo dillo. Dicendo come impiegare il tempo libero. Ecco, Galletti, Enrico Galletti, buongiorno. A proposito,
11: buongiorno,
0: ecco,
11: buongiorno.
0: Ha risolto il problema, non ce l'ha il tempo libero. E quindi così infatti, non, ecco.
10: Ti posso dire, ho un'alta pila di libri da leggere. Vorrei investirlo, sì, così, ecco, quest'estate almeno.
12: C'era un'altra versione nel fuori onda, però
10: sì,
12: vabbè, infatti, ci facciamo andare
10: brava,
12: bene questa.
10: Brava che
12: va
10: ci
12: bene.
10: Riporti la realtà delle cose, ma qui nessuno ha il coraggio di mettere in piazza, no, quello che ha detto testè, va bene.
12: Va bene, fa finta di niente, sguardo
10: sì,
12: basso.
10: Sì, sì, sì. Allora, tra poco Davide Giacalone, leggiamo insieme i quotidiani e capiamo come parte questa giornata e poi tutte le nostre interviste. State con noi.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Alle 7.10 inizia la rassegna stampa, ancora prende tutte le prime pagine o quasi. Trump per vari motivi, per i nuovi raid sull'Iran, ma anche per la conclusione del vertice di Ankara. Ci sono altre notizie da approfondire, come ogni giorno, con Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Trump tregua con la NATO, così titola Repubblica, ma altre bombe sull'Iran, il presidente americano prova a ricucire con gli alleati. L'apertura del Corriere: Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev. Il leader dice la tregua è finita e Meloni, dopo le tensioni, non mi pento. A te.
2: Allora, sull'Iran avevamo detto il giorno in cui facciamo la tregua per aprire il negoziato, e pubblicarono i 14 punti elaborati, concordati, insomma, ma comunque col consenso statunitense. Diciamo, quel giorno quei 14 punti non reggono, non esiste che si faccia una conclusione su quel livello, anche perché sarebbe una sconfitta totale per gli Stati Uniti, cioè, e credo anche che all'interno degli Stati Uniti, che è un apparato complesso e con molti lati, non è che mica è solamente la Casa Bianca, si sia in qualche modo, sia in corso in qualche modo uno scontro fra quello che è un'operazione militare comunque riuscita e un'operazione politica disastrosa. Quindi questo, diciamo così, spiega quello che è successo ieri e che continuerà a sussultare in Iran, tenuto presente che il regime teocratico aveva dato una prova mica da poco di consistenza con i funerali di Khatami. Detto questo, per tutto il resto, cioè il vertice NATO, la cosa stanno in maniera, diciamo, allora Trump ha detto: guardate che io potrei uscire dalla NATO, siete tutti quanti dei soggetti che non rispettano gli impegni, cioè, e ieri ha detto: sento dell'amore fra di voi, che pare pure esagerato, voglio dire, insomma, cioè, sarebbe sufficiente il consenso. Ha detto che chiudeva le basi in Europa, e ieri ha firmato la dichiarazione in cui si sostiene che l'articolo 5, cioè la difesa reciproca, rimane pienamente vigente, cosa di cui non c'era bisogno di riscriverlo, lo hanno riscritto per farglielo rifirmare, ma quindi è il contrario di quello che aveva detto. Sul quel che riguarda l'Ucraina, era passato da non hai le carte, da Putin vuole la pace e cose di questo tipo, a ieri autorizzazione ai ucraini a produrre i missili Patriot, perché gli Stati Uniti non gliele forniscono in maniera, diciamo, numericamente sufficiente, e ambizione a poter accedere alla tecnologia dei droni. Gli ucraini, alla faccia, non avevano carte, diciamo, non avevano carte ma c'hanno i droni, e su questo l'industria statunitense è rimasta indietro. Cioè, ragazzi, ieri pomeriggio era il contrario di Trump ieri mattina. Dopodiché, parliamoci, a quest'ora sta dormendo, spero, poi fra un po' si sveglia e farà il contrario di quello che ha fatto ieri pomeriggio. Questa è la realtà dei fatti. Trump è un problema statunitense, perché che riguarda gli europei, alla fine il vertice NATO segna un successo degli europei. Se poi vogliamo vedere tutte le cose come se fosse l'opera dei pupi, ma certo che il segretario generale della NATO, Rutte, si è messo a fare quello che blandisce Trump per, diciamo, tentare di renderlo mansueto. Sì, è vero, lo ha pure chiamato paparino in sede pubblica, ma non ha ottenuto il risultato. Esattamente come è riuscito a fare Macron in Francia con il vertice del G7, dove a Evian gli hanno fatto firmare sostegno incrollabile all'Ucraina. Il problema non è quello di come mi rapporto con un soggetto come Trump e come devo essere valutato. Pensare di fare i trumpisti con Trump: tu mi dici una cosa e io ti dico quello è per pure tua sorella. No, in questo modo tu hai deciso di rompere i rapporti con un paese, anziché dover trattare con una persona che, quantomeno, voglio dire, senza addentrarsi nella clinica, è instabile. E quindi il problema non è né fare i trampiani, né fare la recita degli antitrampiani, ma fare gli interessi della difesa. Ieri alla NATO, ad Ankara, il successo è europeo, non americano e non di Trump.
3: Questo è il punto generale sul vertice. Tra poco vediamo anche come ce lo siamo vissuti noi italiani. Andiamo sulle parole di Giorgia Meloni. Prima, 7:15 minuti, ci sono le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
5: Ancora buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. I primi incrementi della circolazione sulla rete per effetto del traffico pendolare. Siamo nei pressi della capitale, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del centro città. Ci sono 8 km di coda per traffico congestionato. Passando a Milano, poi riscontriamo code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione di Torino, così come tra Monza e Cormano nella medesima direzione, e analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Brescia, tra Cormano e Milano Est. Flussi intensi anche sulla tangenziale di Napoli, siamo tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. In definitiva vi informo che sulla diramazione di Predosabetole la stazione di Novi Ligure è chiusa in entrata in direzione della A26 e in uscita per chi proviene dalla A7 fino al prossimo 31 agosto. In alternativa si consiglia la stazione di Serravalle proprio sulla 7 Milano-Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:16, ripartiamo da pagina 3 della Stampa. Meloni, più no che sì a Donald. Sulle basi militari non cambio idea, dice, se investiamo in difesa quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca. A pagina 3 del Messaggero, Meloni e i soldi all'alleanza, li investiamo in Italia, le basi direi ancora no.
2: Allora, ieri mattina la contestazione era ancora: non avete dato le basi quando mi servivano per l'Iran. Contestazione da parte di Trump rivolta all'Italia, alla Spagna, alla Germania, alla Francia, a tutti, vabbè, insomma, poi ognuno la racconta per il proprio paese. Questa storia che non sono state date le basi era stata già smentita dal segretario generale della NATO Rutte, il quale aveva detto: no, sono pastire, sono partiti un sacco di voli statunitensi dalle basi italiane. Vi ricordate che i giornali italiani, un po' diciamo il commento generale era quello di dire: Rutte vuole mettere in difficoltà il governo italiano. Qui eravamo stati, diciamo così, abbastanza isolati a dire: ma voi siete sicuri? A me sembra che gli stia dando una mano al governo italiano. Ma ha ragione, perché è ovvio che dalle nostre basi sono partiti aerei statunitensi. La questione è: tu non puoi pensare di utilizzare basi sul mio paese senza neanche avvertirmi che sono decollati i tuoi aerei, come capitò con Sigonella, e lì è stato impedito l'uso, perché me lo dici quando è l'operazione in corso. Secondo, non mi puoi coinvolgere in una guerra che non riguarda il mio paese, non riguarda l'Unione Europea e non riguarda nemmeno la NATO, te la sei fatta da solo. Tutto il resto, logistica, trasporti, eccetera, nel rispetto delle regole, ma è ovvio che questo sia avvenuto. Quindi la contestazione di Trump non ci aveva senso. Stia attenta la Presidente del Consiglio a non confondere due concetti che sono però assolutamente molto importanti. È evidente che noi, dovendo comunque aumentare la spesa militare, ed è giusto farla, oggi per esempio c'è uno dei leader della sinistra, Guerini, che è stato ex ministro della difesa, che ricorda questo: noi comunque aumenteremo la spesa militare, noi come tutti gli altri europei, perché è giusto così, perché la minaccia è reale, non è immaginifica, non è un sogno, è un fatto reale. Nell'aumentare questa spesa cerchiamo di far crescere i nostri campioni della difesa, campioni industriali, ma non italiani, europei, non per una questione di europeismo per partito preso, ma perché il mercato interno, per norma e per trattato accettato dall'Italia e onorato dalla firma dei governi e la ratifica del Parlamento italiano, non è italiano, è europeo. Quindi tu non puoi distinguere, ma non solo non puoi distinguere, ma non ti conviene, perché noi abbiamo giganti che possono diventare giganti europei. Faccio due nomi, ma ce ne sono tanti: Fincantieri, Leonardo. Se tu dici questo è italiano, me lo tengo come Italia, gli hai sfroncato le gambe, non gli hai aperto l'industria, quindi non è italiano, è europeo in quelle parole, è un errore.
6: Davide, parliamo adesso dell'arresto di Mario Dinolfi, finito ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale per le scommesse collettive. Sulla prima del giornale Gesù e Lingotti, Dinolfi arrestato per truffa. E poi spostandoci alle pagine interne della Stampa, pagina 17, Dinolfi arrestato per evasione e truffa, soldi raccolti spesi in barche e orologi. Appunto il leader del Popolo della Famiglia domiciliari, socialmente pericoloso, nel mirino il sistema delle delle scommesse collettive, così come anche sul Messaggero a pagina 9, le scommesse collettive per comprare barche e orologi, Adinolfi arrestato per truffa. E continuiamo a leggere: avrebbe usato i soldi raccolti con le quote per acquistare beni di lusso, prometteva rendite del 150%.
2: Allora, so benissimo, diciamo, di prendermi adesso le antipatie, non me ne importa assolutamente niente. Questo è un paese radicalmente che ha una cultura dell'inciviltà di cui è orgoglioso. Allora, io non riesco a immaginare, cioè, ci metto tanta immaginazione, forse ci riesco a immaginare qualcuno più lontano, diciamo, dal sottoscritto di Adinolfi. Non condivido una parola di quello che una parola, zero. Ma detto questo, mi spiegate rispetto all'ipotesi di reato, cioè truffa, è un'ipotesi di reato che rimane un'ipotesi, perché il processo non è che l'hanno, diciamo, appena iniziato, e che non si vede neanche da lontano. Quindi se uno è colpevole o innocente bisognerà che sia un processo a stabilirlo. Ma mi spiegate rispetto all'eventuale reato che il processo stabilirà, se è esistito o meno e se lui è colpevole, cosa cavolo c'entra, cosa ci faceva con i soldi? Ma perché secondo voi, se io vado a rapinare una banca con il mitra spianato e poi esco con i soldi e li destino agli anziani che si sentono soli, cioè non è più un reato? Io con i soldi ci faccio quello che mi pare. Il punto è se i soldi che ho li ho legittimamente o illegittimamente, se sono frutto di reato. Se sono frutto di reato, qualsiasi cosa io ci abbia fatto devo andare in galera. Se sono miei, qualsiasi cosa io ci faccia sono affari miei. O no, non c'entra niente col reato la fede, non c'entra, che ovviamente, cioè, non c'entra niente la scelta politica, anche questa non le condivido di Adinolfi, ma non c'entrano niente. Non si può continuare a descrivere in questo modo le persone che vengono arrestate. Poi il Corriere della Sera scrive: è socialmente pericoloso. Ragazzi, tutti quelli che vengono arrestati in via cautelare, c'è scritto che sono socialmente pericolosi, se no non gli puoi mettere mai addosso. Un'ultima cosa, così l'antipatia di quelli che mi ascoltano raggiunge il top. Oh, ma uno che dà i soldi a un altro senza nessun pezzo di carta, contratto, ricevuta, gli rimanda sul conto corrente a lui intestati sulla base del fatto che c'è una scommessa nella quale sicuramente non si perde mai e si potrà guadagnare il 150%, è fesso. Cioè, non è che possiamo essere tutti sempre vittime. Ah, questi sicuramente sono vittime di un reato, però sono vittime anche della loro incapacità di saper distinguere. Lì la brama di denaro di questa gente li ha condotti nelle mani di una truffa, ma non sono, diciamo, delle anime candide che hanno trovato, diciamo, il demone per strada, perché questa è una descrizione dei cittadini come se fossimo tutti minorenni e minorati. Basta, per oggi basta antipatia.
1: Andiamo in Francia, cambiamo tutto. 7:23, Le Pen parte con un bagno di folla, ma crescono i fischi delinquente. Il via alla campagna con Bardella dopo la condanna e la decisione di correre, e vola nei sondaggi.
2: Allora, secondo me è abbastanza evidente, anche se ovviamente non si può dire nei termini succinti in cui lo dirò, che la conferma della condanna che ha avuto in appello è stata congegnata in modo tale da non sembrare una condanna che le impedisse di candidarsi alle elezioni, per non far vedere che è un tribunale che ferma un processo democratico. Detto questo, lei ha ancora la possibilità di ricorrere in Cassazione, lo farà ovviamente, e in questo modo spera di scavallare la data delle elezioni. Tutto il mondo e il paese. Il tema è: ma io, un soggetto politico che ha commesso un reato, lo devo condannare o no? Perché se non lo devo condannare, allora la legge non è uguale per tutti, e se lo devo condannare, evidentemente lo danneggio come soggetto politico. Che facciamo? Noi in Italia abbiamo risolto il problema: lo danneggiamo direttamente al momento dell'accusa e poi, diciamo, non lo processiamo più nemmeno. Questo è il massimo dell'inciviltà. Posto ciò, i giornali però ci devono anche andare piano con questa cosa del volo nei sondaggi, È la quarta volta che si candida. È stata sconfitta 3 volte. Prima di lei è stato sconfitto suo padre. La destra francese è un fatto familiare e non hanno mai vinto. Ora è evidente che all'indomani di una sentenza, e lei ha il coraggio di candidarmi, fregando Bardella, che era assolutamente convinto di farlo lui il candidato, e invece le dice: no, manco stavolta lo fai, lo faccio io. Se fai i sondaggi, in questo momento sei al momento, diciamo, massimo all'attenzione. Come andranno le elezioni francesi? Non lo so. Ma se noi continuiamo a dare sempre vola in cesta, è il primo, a tutti quelli che vogliono scassare il mondo in cui ci troviamo, beh, siamo, poi non è che possiamo lamentarci del fatto che qualche incrinatura poi effettivamente si veda.
6: 7:25 minuti, termina qui per oggi la rassegna stampa. Grazie, buona giornata a Davide Giacalone.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani Davide. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. La Gazzetta che titola con titola Rifateci sognare. 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, dalla celebrazione dell'Italia mondiale alla missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi. Nostalgica la Gazzetta stamattina. E poi in taglio alto si parla del Milan. Vedo le stelle. Amorim, che presentazione. Corriere dello Sport, anche qui sul Milan. Amorim, cominciamo bene. E poi c'è il tennis. Cobol eliminato, domani Sinner, si parla di Wimbledon, Flavio fuori ai quarti come Paolini. Torniamo tra poco e parliamo anche di tennis in Non Stop News.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 12.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
13: La Piadineria.
12: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi per la seconda notte consecutiva contro l'Iran, così come aveva preannunciato Donald Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle basi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain.
1: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici, ha dichiarato di aver sentito amore intorno a sé, promettendo di restare nell'alleanza. Nella dichiarazione finale poi è stato confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, l'articolo 5 dell'alleanza.
0: La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo aver subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro.
1: E un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia, la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, che non è riuscito a bloccarlo prima che venisse investito dall'auto.
0: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus. Il mese ha registrato temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare, mai così alte per il periodo.
1: Ora il tennis: resta Jannik Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Djokovic. L'azzurro Flavio Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set dall'inglese Ferry, fuori anche Jasmine Paolini nel singolare femminile, battuta in 2 set dall'ucraina Kostyuk. Per il momento è tutto con l'informazione, ora New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Venere si sposta rendendo meno facili e meno scontati gli amori, le complicità di coppia. Dovrete insomma impegnarvi di più per rendere piacevoli i rapporti. Cari Toro, la luna fortissima nel vostro segno vi aiuterà a mettere a tacere certi dubbi che non vi fanno affatto bene. Dunque intanto Venere entrerà in trigono migliorando l'energia del cuore. Cari Gemelli, sarà importante metterci maggiore passione ed entusiasmo con le cose di casa, dimostrando che tenete veramente a qualcuno e che non siete indifferenti. Cari Cancro, avrete il coraggio di credere in tutto ciò che vi aiuta a diventare, coltivando idee e propositi fatti apposta per crescere e per migliorare. Sarete sinceri con gli amici. Amici del segno del Leone, Venere si sposta rendendovi meno sensibili ai modi e agli stili, facendovi sentire finalmente liberi di essere e di fare. Ottima occasione per prendere l'iniziativa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portandovi fortune pratiche, economiche e materiali. Intanto la luna vi spiega perché non dovreste avere paura di qualcosa. Bilancia, Venere fa sì che perdiate per un momento di vista, mettendo gli altri al primo posto, dando importanza alle cose che vi circondano. Sarete ottimi osservatori e ascoltatori. Scorpione, finalmente una persona smette di essere difficile, di ostacolarvi o di complicare le vostre intenzioni. Forse perché avete saputo chiarire e spiegare ogni cosa. Cari Sagittario, si impongono certe attenzioni se non volete guastare o rallentare il vostro processo di crescita e di miglioramento personale. Non sottovalutate niente e nessuno. Capricorno, la nuovissima amicizia di Venere vi aiuterà sicuramente a vivere meglio il lavoro e gli impegni del presente. Vi muoverete benissimo con le cose da fare. Acquario, la luna in quadratura renderà difficilissimo credere a certi sospetti che Plutone semina tra i vostri pensieri. Fidatevi dell'istinto, non siate troppo pessimisti. Infine, amici del segno zodiacale dei Pesci, la nuova opposizione venusiana racconta del bisogno che avete di dimostrare maggior affetto e coinvolgimento con le persone importanti. Amate di più!
2: Sono le 7:41 minuti, è giovedì 9 luglio 2026, giornata decisamente amara quella di ieri per il tennis per gli italiani a Wimbledon, con Paolini e Cobolli eliminati ai quarti. E poi guardiamo però ovviamente anche alla semifinale tra Sinner e Djokovic. In programma domani ne parliamo con Dalila Setti di Sky Sport, che torna a trovarci. Buongiorno, benvenuta.
3: Un saluto da Wimbledon.
4: Buongiorno, buongiorno. E allora partiamo dalle delusioni cocenti di ieri, perché sono stati eliminati Cobolli e Paolini, prima il romano e poi in stato di grazia il suo avversario, ma c'è da dire che anche Cobolli non ha fatto un'ottima prestazione. Qual è che il fattore che ha pesato di più?
3: Un Cobolli stanco, sicuramente molto anche dispiaciuto di come non è mai stato in partita. 3-7-0 non se lo aspettava nessuno, nemmeno i bookmakers, che da queste parti sono molto scatenati. Va avanti

0: C'è però anche Jasmine Paolini che ha perso nettamente, troppo in forma forse la Kostiuk?
1: È sicuramente la giocatrice del momento, Marta Kostiuk, negli ultimi mesi ha fatto un grande exploit. Kostiuk che alle spalle aveva la vittoria nelle mille di Madrid e anche la semifinale a Roland Garros. Per Jasmine Paolini questo Wimbledon però deve essere un punto di partenza. Lei ha parlato di bicchiere mezzo pieno ed è giusto farlo così, perché alle spalle aveva il sogno di ripetersi come nel 2024 la finale di Wimbledon, ma è stata travolta dalla potenza davvero dell'Ucraina in due set dove non è riuscita mai a entrare in partita.
2: Tutto vero Dalila, ma lasciamo un pochino questa amarezza e facciamo spazio all'attesa invece per la semifinale di domani tra il numero uno al mondo Jannik Sinner, che resta l'unico tra l'altro italiano a Wimbledon e che dovrà vedersela con Nole Djokovic. Chi è favorito secondo te?
1: C'è Jannik Sinner che è numero uno al mondo, che lo scorso anno ha vinto, questo è il dato più importante. Dall'altra parte però c'è un Djokovic che a 39 anni non vuole smettere, soprattutto ha vinto qui 7 volte e questo è un dato molto importante. Anche i 2 giorni di riposo rispetto all'ultima partita, una maratona di 5 ore e 15 minuti contro Auger Aliassime, i 2 giorni di riposo fanno pensare a un Djokovic che, trovando le energie giuste, respirando l'aria, l'erba di Wimbledon, possa davvero alzare ancora di più il livello per affrontare il numero uno del mondo. Ma Jannik Sinner sta crescendo partita dopo partita, sa benissimo che battere Djokovic, avere la possibilità della finale e un back-to-back storico qui a Wimbledon sarebbe davvero qualcosa di straordinario per lo sport italiano.
3: Insomma, l'attesa è tanta e quindi seguiremo anche questo match e lo racconteremo nelle prossime ore. Grazie a Dalila Setti di Sky Sport per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon tennis a tutti.
3: Grazie. Allora, tra poco torniamo ad Ankara per capire com'è andata la giornata di ieri al vertice NATO. State con noi.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato. Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale.
3: Sì, fai serata con noi a Gardaland.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8.

0: 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Che se comunque gli Stati Uniti, diciamo, rimangono protagonisti, parliamo del vertice NATO, andiamo ad Ankara, dove c'è l'inviato dell'ANSA, Mattia Bagnoli, in diretta con noi, Non Stop News. Buongiorno, grazie per essere con noi, Mattia.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
2: Buongiorno, allora c'è un po' di ritardo, lo diciamo, ritardo nel collegamento, lo diciamo ai nostri ascoltatori in maniera preventiva. Nel raccontare, Mattia, questo vertice NATO, dobbiamo tornare a quello che spiega bene il New York Times. Nel momento stesso, scrive, in cui il presidente Trump è atterrato in Turchia, al centro di gravità, ancora una volta si è spostato proprio dove Trump preferisce stare, su se stesso. E inevitabilmente, insomma, ci si è concentrati molto sulle sue parole, si fa fatica a tenere il filo, ma l'impressione, confermacelo tu oppure smentiscilo, è che questa volta abbia prevalso un po' di più la diplomazia, anche vedendo quelle che sono state le dichiarazioni dei leader europei.
1: Sì, direi che questa volta ha prevalso forse il lavoro fatto in maniera molto puntuale negli ultimi mesi da tutto l'apparato NATO diplomatico, a partire dal chiaramente dal segretario generale Mark Rutte, dal suo gabinetto, fino a tutte le nazioni, che essenzialmente hanno messo a terra un piano per contenere le possibili recriminazioni di Trump. Tanto loro ormai hanno capito come è fatto Trump, quindi essenzialmente quello che trapela dalle varie fonti diplomatiche è: concentriamoci su quello che sono i risultati tangibili, su quelli che sono i risultati reali, piuttosto che le dichiarazioni che obiettivamente sono fin troppo ambigue. Poi è chiaro che ogni volta che Trump parla c'è un diplomatico che ha un infarto, perché ovviamente quando è arrivato ad Ankara l'altro ieri ed ha iniziato a sparare ad altezza uomo su qualunque cosa, dalla Groenlandia agli alleati che sono cattivi e tutto quanto appresso, è chiaro che la situazione precipita. Però poi, se guardiamo il risultato, qual è? Il risultato è che la dichiarazione finale di Ankara è stata confermata così come era stata concordata dagli ambasciatori. C'è un sostegno chiarissimo all'Ucraina, certo pagano gli europei, ma la dichiarazione è firmata da tutti, anche dagli Stati Uniti, che si vede sull'Ucraina hanno compiuto non dico un voltafaccia, ma un cambio importante. Lo si vede dalla concessione della licenza dei Patriot a Zelensky. Ieri la chimica fra Zelensky e Trump era totalmente diversa rispetto allo studio ovale di mesi fa. Cioè Trump ormai l'ha chiamato un eroe, quindi da "non hai le carte" a "eccoti i Patriot e certo, sei l'eroe di Kiev", per cui vedete quanto, no, si è passato da una parte all'altra.
0: Non
1: poi
0: dubbio.
1: Certo, chiaramente il problema quando è a che fare con Trump è la sua imprevedibilità. Ieri la conferenza stampa Fiume, in cui si passava dal comunismo alla lotta al comunismo, che sembrava, come dire, un tema, no, consegnato ai libri di storia, improvvisamente ti ritrovi a scriverne, a le gaffe, no, la Repubblica Islamica del Giappone,
0: sì.
1: Cioè, nel senso, va un po' dappertutto ed è un fiume incontenibile, con dietro tutti i suoi luogotenenti, no, da Exet a Rubio, l'ambasciatore Whitaker fermi per 40 minuti mentre lui parla un po' delirando da suo
0: certo
1: tema,
0: Mattia, e che cercano poi di arginare ovviamente, no, e di ricompattarsi, ecco, di trovare una via diplomatica dopo. Hai detto correttamente la diplomazia della NATO che ha portato a casa, possiamo dirlo, un successo. Dall'altro lato c'è un altro attore importante che è stato Erdogan, ovviamente, che sembra acquisire un ruolo tutto nuovo all'interno anche del mondo occidentale, nell'ottica di questa nuova NATO.
1: Sì, allora questo esatto, è un elemento magari passato un pochino sotto traccia, però c'è, nel senso che gli equilibri geopolitici sono cambiati e quindi la Turchia sta cercando di ritagliarsi un ruolo sempre più preponderante all'interno della cornice di sicurezza europea e ovviamente transatlantica. Allora Erdogan, che gestisce, comanda in Turchia da decenni ormai, amico di Trump, che naturalmente quando non si lascia sfuggire un uomo forte, un autocrate, ovunque ce n'è uno nel mondo, un amico suo, in quel qui ospite in Turchia, grande dimostrazione di amicizia di

0: Hearing 52, ma soprattutto anche endorsement rispetto a quelle che sono le rispetto a quelle che sono le, gli obiettivi di Erdogan, che sono in parte non essere lasciato fuori da questo nuovo processo di compattamento europeo sulla difesa, e su questo ha una sponda perfetta con Trump, cioè questo buy European, questo elemento, diciamo, di sovranità europea spinto molto dalla Francia, che sta emergendo, lascia un po', come dire, sospetti i due partner esterni, no? Vabbè, il più grande di tutti, l'America, chiaramente, che non vuole sentir parlare di protezionismo europeo, ma la stessa Turchia, che sì, è candidata europea, cioè all'entrata dell'UE, ma ormai arrivederci, grazie, perché chiaramente il processo si è fermato. Certo. Ecco, in tutti questi anni Erdogan si è sentito ovviamente fare la lezione sui diritti umani, sulla democrazia. Ecco, questo è un dibattito che obiettivamente è totalmente superato e adesso si guarda la realpolitik.
1: A una fase nuova e nell'interesse di tutti. Grazie a Mattia Bagnoli, inviato dell'ANSA in Turchia, che ci ha riassunto il vertice NATO che si è appena chiuso proprio ad Ankara. Ci sentiamo presto, buon rientro.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Wonderful World, Sam Cooke, a chiudere la nostra seconda ora di Non Stop News. Subito l'informazione con Giovanni Perria.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: Anche a Scandiano, in provincia di Reggio nell'Emilia, le 8. Buongiorno.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È giovedì 9 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran in risposta agli attacchi di Teheran alle navi in transito nello stretto di Hormuz. Circa 90 gli obiettivi colpiti nel sud del paese. Il capo dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, afferma che il tratto di mare si riaprirà con gli accordi, non con le minacce. Come rappresaglia sono stati lanciati attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain.
5: E ad Ankara si è chiuso il vertice NATO, segnato ancora una volta dalle dichiarazioni contrastanti di Donald Trump. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
8: I paesi della NATO hanno confermato l'impegno alla difesa collettiva, che l'Iran non avrà mai nucleare e che la Russia è una minaccia a lungo termine per l'Alleanza Atlantica. Nella dichiarazione conclusiva del vertice di Ankara è stato ribadito l'articolo 5 del trattato, ossia un attacco a un paese NATO e un attacco a tutti. Il presidente americano Trump ha cercato di ricucire il rapporto con gli alleati. Ho sentito il vostro amore, ha detto rivolgendosi ai capi di Stato e di Governo. I leader sono brave persone, ha commentato davanti alle TV. Trump ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nella NATO. Nel mirino degli americani è tornata però la Groenlandia e rimane l'Italia per l'uso delle basi militari. Minaccia a Madrid di stop all'export perché la Spagna non paga le spese militari, sostiene Trump, ribadito da paesi dell'alleanza il sostegno incrollabile all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha incassato il via libera alla produzione di missili Patriot. Mosca condanna gli impegni presi dall'Europa con Kiev.
7: E in un punto con la

0: Trump, alla fine del vertice, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato di voler rispettare gli impegni presi sulla spesa per la difesa, ma in maniera sostenibile per l'Italia. Poi ha rivendicato la linea tenuta con Washington.
1: La cronaca con la vicenda di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne che morì in strada dopo essere stato abbandonato in seguito a un incidente sul lavoro. Ieri a Latina è arrivata la condanna per il datore di lavoro. Alessandra Giannoli.
2: La procura aveva chiesto 22 anni. La corte d'assise del tribunale di Latina, dopo ore di camera di consiglio, invece è condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2021. Nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro della vittima, portò il 31enne bracciante indiano gravemente ferito a un arto da un macchinario agricolo davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi e l'uomo morì nei giorni successivi perché ormai non c'era più nulla da fare. La sentenza emessa nel tardo pomeriggio ha scritto l'ultimo capitolo di questa storia, simbolo dello sfruttamento sul lavoro. Presidio della CGIL davanti al tribunale di Latina in attesa del verdetto. Il segretario generale Landini ha commentato: abbiamo programmato lo sciopero, manifestato e sostenuto i familiari di Singh. Non siamo di fronte a un caso individuale, bensì a un sistema di fare impresa che va contrastato applicando le leggi che già esistono.
0: È una tragedia in provincia di Treviso, a Zero Branco, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. Il piccolo sarebbe sfuggito dalle braccia della mamma.
1: E ora lo sport, il calcio e i mondiali dopo la giornata di pausa. Nelle prossime ore ricominciano le gare, questa sera al via i quarti, l'appuntamento è con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Per il momento è tutto con l'informazione, ora il meteo in diretta e il traffico.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Tutti bravi a dire che fa caldo, però c'è caldo e caldo. Cambia anche il tipo di caldo che stiamo vivendo in questi giorni. Ci facciamo dire tutto dagli amici di Trebi Meteo. Daniele Berlusconi, buongiorno.
7: Buongiorno Massimo, ben ritrovati a tutti. Ieri abbiamo avuto la giornata più calda, diciamo, di questa fase sul nord Italia, con punte massime fino a 38-39 gradi, in alcuni casi record, però era caldo secco, caldo torrido, mentre da oggi arriverà aria un po' più da est e quindi al centro nord si abbasseranno un po' le temperature, però aumenterà l'umidità, quindi sentiremo probabilmente più afa, ma con picchi di caldo un po' più contenuti, mentre al centro-sud il caldo, diciamo, invece si intensificherà probabilmente nei prossimi giorni e fino alla prossima settimana. Intanto però arriveranno anche dei temporali, soprattutto tra venerdì e sabato, qualcosa già oggi su Alpi e Prealpi, poi tra venerdì e sabato possibili episodi temporaleschi molto locali, però anche in pianura a nord.
6: Tutto chiarissimo, grazie Daniele Berlusconi, Trebi Meteo, un abbraccio, a domani.
7: Ciao, alla prossima.
5: Via Radio.
8: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete anche per effetto del traffico pendolare dei grandi centri urbani. Partiamo prima però dalla A25 Torino-Pescara, tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Cocullo e Sulmona verso Pescara il traffico è bloccato con un chilometro di coda a causa di un incidente da poco avvenuto. Spostandoci adesso sulla 1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze, il chilometro di coda è causato da un furgone ribaltato. Siamo ora nei pressi della capitale. Lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del centro città ci sono 8 km di coda per traffico congestionato. E analoga situazione anche sulla A4 Milano-Brescia. Siamo tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, così come nel senso opposto tra la tangenziale est e via Le Certose. Flussi intensi anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Renzano e Genova Pra verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.
6: Grazie, non c'è altro, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e

0: e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Otto e sette minuti, aperta e chiusa parentesi a Mark Ord, sì. 20 anni, sono passati 20 anni.
2: E
1: tutti oggi ricordano un po', no, dove erano.
2: 2006, 9 luglio.
3: Vero.
1: Quella notte magica del mondiale vinto dall'Italia.
4: Sì, pizza e divano, pizza e divano quella sera con gli amici a vedere. Noi eravamo piccolini, io e Galletti.
2: Infatti, tu avevi 9 anni.
3: Pure io, fratello. No, cioè, voglio dire, ci passa un anno. Fallo
1: adesso,
3: splendido.
1: Archiviamo, diciamo, la nostalgia. Tra poco parliamo di come stanno andando questi di mondiali.

0: domenica.
1: Speciale mondiale.
2: 8 e 10 minuti, terza ora di No Stop News. Entriamo dritti dritti nel nostro speciale mondiali oggi, perché stanno per iniziare i quarti. I quarti di finale sono rimaste in gioco 8 squadre. Cerchiamo di capire un po' quali sono le prospettive, quali possibilità hanno. Ci colleghiamo subito con il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno, buona giornata. Buona
3: te. Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
4: Buongiorno Paolo. Allora, che squadre mettiamo in prima fila?
3: Allora, direi che in prima fascia ci mettiamo Francia e Argentina, che peraltro sono le due finaliste dell'ultima edizione, ma rispetto a 4 anni fa, quando vinse l'Argentina, si sono ribaltate le posizioni. Al momento in pole position c'è la Francia, perché comunque fin qui ha fatto vedere le cose migliori in questo mondiale. È vero, ha fatto fatica contro il Paraguay, ma nessuno può avere a disposizione la qualità e anche la quantità in attacco della Francia. Deschamps ha tante alternative. Invece l'Argentina sembra un pochino troppo legata a Messi. È vero, è un grandissimo campione, ma può essere comunque rischioso, pericoloso avere

0: nel proprio arco soltanto una soluzione. C'è una cosa però da dire dell'Argentina: spesso le squadre campioni del mondo all'edizione successiva si presentano un pochino con la pancia piena. Ecco, questa mi sembra una nazionale che ha ancora fame, lo ha dimostrato la rimonta dell'altra sera contro l'Egitto.
1: Paolo, in seconda fascia squadre che potrebbero anche vincere il mondiale, chi ci mettiamo?
0: In seconda fascia ci mettiamo la Spagna, che era arrivata in America con i favori del pronostico, però dovendo sintetizzare il mondiale della Spagna fin qui direi bene ma non benissimo. Non è ancora esploso Lamine Yamal, che era comunque il calciatore più atteso. Intanto però la Spagna ha messo a posto la difesa, pensate, non ha ancora subito un gol nemmeno in questo mondiale. Per quanto riguarda un'altra squadra da inserire in seconda fascia, sicuramente la Norvegia, che è una realtà solida ormai. Haaland è un attaccante fenomenale, ma non c'è soltanto Haaland, alle spalle c'è una squadra vera che ha qualità e anche compattezza. E poi ci metto anche l'Inghilterra, una nazionale che ha saputo uscire dai momenti difficili, uno di questi l'altra sera in casa del Messico. Harry Kane continua a segnare con grande regolarità e adesso è entrato bene nel meccanismo anche Bellingham.
2: E staremo a vedere come andranno i prossimi match, soprattutto di queste squadre che ci hai segnalato. Grazie al nostro Paolo Pacchioni, torniamo a sentirci presto.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon mondiale a tutti.
2: Grazie. E questa sera poi Francia-Marocco, le ultime su questa partita ce le facciamo raccontare dal nostro Tommaso Angelini. Buongiorno a te, Tommaso.
3: Buongiorno a tutti. Dobbiamo aspettarci una partita intensa e tatticamente molto ricca, con la Francia che parte favorita grazie alla profondità della rosa e a un attacco che fin qui ha fatto la differenza. Mbappé è già quota 7 reti e insieme a Dembélé e Olise forma un tridente capace di creare pericoli in ogni momento. Deschamps spera inoltre di recuperare Tchouaméni, altrimenti toccherà a Koné affiancare Rabiot in mezzo al campo. Per il Marocco invece è tutt'altra gara, perché ha già dimostrato di saper sorprendere. Hakimi è una costante sulla fascia destra, una detta ai tempi del gioco, e Brahim Diaz garantisce qualità tra le linee. Resta il dubbio Saibari in attacco, uno dei protagonisti della cavalcata marocchina con gol e prestazioni di alto livello. Se non dovesse farcela, è pronto comunque Nesiri a guidare l'attacco. Sulla carta le Bleu hanno qualcosa in più, ma i leoni dell'Atlante possiedono l'organizzazione e il talento necessario per giocarsi fino in fondo l'accesso alla semifinale. Grazie, buona giornata.
4: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW Serie 1.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Primo appuntamento dei leader del campo largo in piazza a Napoli. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein. Un comizio che ha fatto registrare un'interruzione per la protesta dei disoccupati e dei militanti di Potere al Popolo. Poi, dopo l'intervento di Nicola Frattoianni di Alleanza Verdi Sinistra e di Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, i manifestanti si sono allontanati.
7: Conclusioni alla fine del vertice NATO ad Ankara anche per Giorgia Meloni, che ha dichiarato di voler rispettare gli impegni sulle spese per la difesa ma in modo sostenibile. Nessun pentimento di aver investito sull'asse Roma-Washington, credo nell'unità dell'Occidente, ha ribadito Meloni nel punto con la stampa.
6: Andiamo al tennis. Resta Jannik Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Djokovic. L'azzurro Coboli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri. Fuori anche Jasmine Paolini nel singolare femminile, battuta in 2-7 dall'Ucraina Kostyuk.
4: Via Radio.
8: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la 25 Torano-Pescara, tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Cocullo e Sulmona in direzione di Pescara il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto. Siamo adesso sulla 1 Milano-Napoli, poiché tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze c'è invece un chilometro di coda per un furgone ribaltato. Ora nei pressi della capitale, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del centro città. Abbiamo 8 km di coda per traffico congestionato. Passando a Milano, anche qui riscontriamo code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, tempi di percorrenza di circa mezz'ora, così come nel senso opposto tra la tangenziale est e Viale Certosa. Flussi intensi poi anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Renzano e Genova-Pra verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.
2: Grazie, torniamo a collegarci più tardi per altri aggiornamenti.

0: E attenzione con questa cosa di WhatsApp, truffa dietro l'angolo, non so se avete visto, perché adesso si possono mettere i nickname, quindi a prescindere dal numero tu puoi decidere di chiamarti in un certo modo. Alcuni nickname sono già stati presi, Enrico Galletti già esiste, non lo potete mettere, però tanti sono ancora liberi, capito? Perciò tanti in questo momento si stanno spacciando per altre persone, anche persone importanti, VIP, politici, che magari non hanno aggiornato quella cosa lì perché il nickname è ancora disponibile.
1: E quindi puoi mandare un messaggio fingendo un'altra persona è risultando credibile.
0: Uno guarda il nickname e dice: vabbè, è lui. Vabbè, non è detto.
2: Donald Trump.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
19: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
1: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Elettrico, diesel o benzina?
5: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Post Malone su RTL 102.5 alle 8 e 26 minuti. Allora, la libertà è movimento in sicurezza, dice anche così una bella campagna di Autostrade per l'Italia, che anche oggi trova spazio sui principali organi di informazione. La sicurezza ci rende tutti campioni, avevamo accennato esattamente una settimana fa con Francesca Lollobrigida e Isabella Spinella, e anche oggi continua il nostro viaggio. Si chiama Non chiudere gli occhi, proprio insieme ad Autostrade per l'Italia, per sensibilizzare a quelle che dovrebbero essere, no, le i corretti comportamenti di chi si mette alla guida. Ospiti di oggi in diretta dagli studi di Roma, Deborah Montenero, primo dirigente della Polizia di Stato. Grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: E Massimiliano Nigro, responsabile coordinamento esercizio di Autostrade per l'Italia. Grazie, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora Montenero, parto da lei. È estate, è il periodo in cui ci si muove di più per andare in vacanza e non solo. Come cambia in questo periodo il

0: vostro lavoro?
1: Ma sicuramente nel periodo estivo il nostro lavoro aumenta notevolmente, perché ovviamente soprattutto sui grandi itinerari, quelli interessati dall'incremento dei volumi di traffico, impegniamo un maggior numero di pattuglie. Inoltre, ecco, non soltanto le pattuglie tradizionali di vigilanza stradale, ma anche equipaggi motomontati che sono un pochino più agili, quindi in caso di criticità raggiungono più agevolmente i siti, riescono a fare il primo intervento, a dare informazioni e quant'altro. Ancora svolgiamo una serie di servizi mirati al contrasto delle condotte pericolose di guida, quindi la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l'effetto degli stupefacenti, il superamento dei limiti di velocità. Facciamo controlli straordinari a carico dei mezzi pesanti, perché è evidente che un veicolo commerciale, qualora non sia condotto secondo le regole, ha una potenzialità offensiva molto molto superiore a quella di un'autovettura. E infine siamo presenti anche nelle aree di sosta di servizio con personale in abiti civili per la prevenzione e repressione dei reati in danno dei viaggiatori, quindi stiamo parlando, che so, di furti, rapine, furti sui bagagli e tutto quello che può accadere. In chiusura direi anche che non siamo attivi soltanto sotto il profilo operativo, ma anche sotto quello della formazione e dell'informazione dell'utenza. L'informazione è importante perché consente di decidere quando mettersi in viaggio, che itinerario scegliere, e la formazione perché ovviamente un conducente inconsapevole è il primo passo per la sicurezza stradale.
0: E allora, Massimiliano Nigro, quali sono le misure che anche voi di Autostrade per l'Italia mettete in atto in questo periodo di intenso traffico, ricordando che c'è e sta prendendo forma come ogni anno un fitto calendario di bollini, no, per dare anche delle indicazioni a chi viaggia?
2: Sì, esatto. Allora, la prima misura è quella che parte già nei mesi precedenti, l'esodo estivo, che prevede di massimizzare la fluidità del traffico rimuovendo tutti i cantieri maggiormente impattanti lungo le principali strade di esodo. Inoltre, in affiancamento alla polizia stradale, il potenziamento di tutti i servizi di assistenza all'utenza, quindi il potenziamento del servizio di presidio tramite il personale di viabilità, squadre di pronto intervento dislocate nei punti nevralgici, pronte a intervenire in caso di necessità, servizio di assistenza, servizio meccanico, insomma tutte misure tese ad assistere gli utenti in caso di necessità. Inoltre c'è il potenziamento dell'informazione all'utenza, con il potenziamento di tutti i nostri canali, partendo da quelli più tradizionali e quelli digital, offrendo informazioni in tempo reale e offrendo anche, attraverso i nostri pannelli a messaggio variabile, i tempi di percorrenza, affinché gli utenti siano in grado di prevedere il tempo di viaggio.
0: E allora, Deborah Montenero, quali sono i consigli principali? Ne vorrei magari isolare uno o due rispetto a quelle che secondo voi, alla luce di ciò che vi trovate di fronte ogni giorno, le vere urgenze, no, da comunicare a chi in questo momento è in viaggio.
1: Ma direi che brevemente le parole chiave sono tre: conducente, comportamenti e veicolo. Il conducente, che deve essere ovviamente in condizioni psicofisiche idonee, quindi oltre banalmente a non essere sotto l'effetto dell'alcol e degli stupefacenti, che mi sembra il minimo, è necessario essere sufficientemente riposati, è necessario magari non aver consumato un pasto abbondante, piuttosto se ci sentiamo stanchi fermiamoci, una boccata d'aria, un caffè. Facciamo molta attenzione a chi stiamo trasportando, quindi i passeggeri devono indossare la cintura di sicurezza, se abbiamo degli animali a bordo nel modo corretto, quindi il trasportino, altri sistemi di ritenzione che sono previsti, se abbiamo dei bagagli sistemiamoli bene, perché eventualmente in caso di frenata potrebbero costituire un pericolo. Questo per quanto riguarda il conducente. Comportamenti, perché ovviamente dobbiamo far riferimento a tutte le norme prudenziali, quindi il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto delle norme di sicurezza, tutto ciò che ci può consentire di essere sul pezzo quando guidiamo. Ecco, e qui soprattutto dobbiamo sempre tenere altissimo il livello di attenzione, quindi dobbiamo evitare ogni fonte di distrazione, non solo banalmente il telefono, perché dobbiamo essere sempre nelle condizioni di fronteggiare qualsivoglia imprevisto ci si presenti. Infine veicolo, perché magari è importante e necessario dare una controllata al veicolo prima di mettersi in viaggio, non solo banalmente per quanto attiene a revisione e assicurazione, ma proprio per il funzionamento. Guardiamo gli pneumatici, che sono il primo front line sulla strada, guardiamo il sistema di freno, guardiamo i dispositivi di illuminazione, insomma mettiamoci nelle condizioni di raggiungere serenamente la nostra meta.
0: E poi la sensibilizzazione su tutto questo è fondamentale, come dice in chiusura Massimiliano Nigro, torno da lei: la vostra campagna, la sicurezza ci rende tutti campioni, no? Questo è il senso.
2: Esatto, nelle ultime settimane abbiamo lanciato questa nuova campagna di comunicazione in collaborazione con la Polizia Stradale, che vede anche due testimonial d'eccezione, Ambra Sabatini e

0: Francesca Lollobrigida, campionessa nello sport e nella vita, e tramite appunto un parallelismo col mondo dello sport richiamare l'attenzione degli utenti a disciplina, pianificazione, rispetto delle regole per il raggiungimento dei traguardi. A questa iniziativa se ne aggiunge un'altra proprio nel periodo di esodo, sempre in collaborazione con la Polizia Stradale, che ci vede presenti nelle aree di servizio nei 4 sabati di agosto, in particolare a Teano, Casilina, La Pioppa e Sillaro, dove dei presidi di Autostrade per l'Italia e Polizia Stradale offriranno assistenza agli utenti, sensibilizzeranno sui comportamenti corretti di guida e offriremo anche assistenza di tipo medico e, in particolare a Teano e a Casilina, anche assistenza veterinaria per i membri allargati della nostra famiglia, gli amici a quattro zampe. Colgo l'occasione per ricordare che per quest'estate i bollini neri sono previsti per sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, in cui sono previsti i maggiori flussi di traffico, e anche in quelle date ci troverete in area di servizio.
1: Quindi ci ha dato anche una notizia. E allora per oggi il nostro viaggio termina qui, ma naturalmente continuerà. Grazie a Deborah Montenero, primo dirigente della Polizia di Stato.
2: Grazie a voi.
1: E grazie, buon lavoro a Massimiliano Nigro, responsabile coordinamento esercizio di Autostrade per l'Italia.
0: Grazie a voi.
3: Subito partiamo da una notizia arrivata poco fa: fortissimi disagi in Calabria dopo che diversi episodi di danneggiamento sulla linea ferroviaria sono stati rilevati, in particolare sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo e sempre in Calabria sulla tratta ionica tra Cutro e Isola Capo Rizzuto. Sarebbero stati tranciati, per un atto evidentemente volontario, dei cavi appunto della linea, mandando in tilt il traffico dei treni nella regione. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait. Siamo al tennis. Resta Jannik Sinner, unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Djokovic, fuori Cobolli e Paolini.

0: Via una festa, no, in realtà, perché compie 90 anni, ma lui oggi in un'intervista dice che punta direttamente ai 100 e noi non potremmo esserne più felici. Un grande italiano, un grande amico di RTL 105 che è collegato con noi, Lino Banfi, buongiorno e auguri.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, auguroni.
0: Allora, anche se c'è, non c'è concordanza sulle date, però...
2: No, ma com'è questa storia che lei, Banfi, festeggia due volte, è vero, ogni anno?
1: Ma era una scusa per essere festeggiato qualche giorno in più, insomma, di megalomania. No, a quei tempi correvano quegli anni come correvano. Quando nascevano questi bambini, soprattutto famiglie di ricchi, nobili come me, tutti baroni, conti che non tornavano mai, insomma, blasoni, che facevano, lo insegnavano due o tre giorni dopo per far piacere ai familiari. Io sono nato il 9, cioè oggi come giorno, però mi hanno segnato l'11 all'anagrafe, risulta l'11 luglio. Però da quando lo dissi una decina d'anni fa un giornalista, c'è stato sto casino che mi ha portato poi la fortuna di avere la voce registrata di Paolo Francesco, che mi fa gli auguri al telefono in un messaggio telefonico, dice: ah, bravo, sei furbo, ti fai fare due o tre giorni di festa come i principi, quando mi ha fatto gli auguri per gli 88 anni. Ed è rimasta questa voce bellissima che mi fa compagnia, ogni tanto me l'ascolto.
0: Però voi eravate molto amici, è vero, voi eravate molto amici.
1: Ci vedevamo spesso. E ormai ero diventato il giullare del Papa, che all'inizio non capiva di che vuol dire. Vuol dire il giullare che quando lei è in Gavoleto mi chiamano, io vengo qui, le racconto una barzelletta, lei sorride e poi me ne vado, che è un bel lavoro. Lui mi guardò in faccia e mi fa: si può fare? E poi dopo un po' fa: allora? E io: allora, santità. Allora pensai fra me e me, forse ho detto una stronzetta, ma mi caccia via questo. E allora cominci, assunto da oggi, Banfi, da adesso. Ah, dobbiamo cominciare. E comincio a raccontarci in barzellette. E allora poi ci sono visti più spesso, ha partecipato molto, devo dire, alla cosa di mia moglie negli ultimi tempi. Disse, quando seppe che stavo per diventare bisnonno, che avrebbe battezzato anche la bambina, ma non ho fatto in tempo, la mia pronipote, che era un bel rapporto, insomma.
0: E allora, oggi 90 anni, ma l'orizzonte è lungo, perché lei ha detto, appunto, non ho capito se hai 100 o hai 110, ha detto, e ho ancora tante cose da fare, è vero, bisogna sempre guardare avanti.
1: Che cosa ho?
0: No, in questa intervista dice, punto ai 110 di anni, e ho ancora tante cose da fare. E...
1: Ah, sì, sì, mi preoccupo perché Malagò vuole che io mi fermi ancora 5-6 anni per aspettare di fare l'allenatore ai mondiali e agli europei, quindi devo stare per forza 6 anni come consulente sportivo. Devo fare i supplementari, i rigori, ai voglia.
3: Ecco, non che sia sempre importante fare bilanci, però ogni tanto è anche bello guardarsi indietro e mettere magari l'accento a quelle cose che rimangono. E insomma, 90 anni sicuramente ci sono tanti begli episodi, ma adesso, riguardando indietro, qual è il sentimento che prevale, che resta di più, o l'episodio che ricorda con più piacere?
1: Ma io di piaceri ho avuto poco. Ho fatto una grande corsa e ho vinto come una battaglia, come una maratona, molto, anche se io non ho mai fatto un passo a piedi, una corsetta, non so nuotare, non so sciare, non so andare a cavallo, non so, non sono mai stato a fare una crociera, c'erano tante esperienze che avrei voluto avere, ma non ho avuto il tempo di farlo, non è che non le volevo fare o non le potevo fare. Non avevo tempo né i soldi per fare queste cose. Adesso me le trovo tutto accumulate. E c'è anche il fatto, per esempio, che io non mi sono mai drogato. Allora adesso io voglio mettere insieme 11-12 tipi di droga e provarli.
0: Non si può fare. No,
1: vero?
0: No, questo no.
1: Meglio di no. Perché non saprei come metterle insieme, non saprei come mischiarle.
0: Certo, mica si può cominciare adesso, ci mancherebbe, ma mai bisogna farlo. Ma come festeggia oggi in tutto ciò?
1: Oggi c'è la festa con la famiglia, c'è la cena con solo i familiari, e solo due che non sono familiari, ma è come se lo fossero anche di più, che sono Mara Verier e Renzo Arbore, fratelli e sorelle. Poi c'è la festa ufficiale dell'11 di dopodomani, che da anni la facevo a Termoli.

e andrò a Termoli a farla, perché lì sono gli amici Pio Amedeo che mi vengono a trovare, tutti gli amici di tanti anni che andavo con mia moglie lì. E dopo queste due

0: Gurone, complimenti, davvero, una vita di tanti vita. Sacrifici. Lo racconto oggi, c'è un'intervista sul Corriere della Sera dove ripercorrono in, insomma, tanti momenti, veramente tanti anni fa, stiamo parlando del 90 anni, quanti sacrifici, come ho detto, una lunga corsa.
1: E ora davvero. Però una lunga lista di cose da fare, no? Sì, potrebbe essere il momento con calma di cominciare a godersele.
2: E allora state con noi, 8:43 minuti, perché fra poco, dopo la pubblicità, torna Luigi Di Maio. State lì.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: NEN.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
13: E tu ce l'hai?
12: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
14: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provarti.
18: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
19: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: trasporti.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Sono le 8:49 minuti in questo momento, l'abbiamo già annunciato, ci raggiunge in diretta Luigi Di Maio, già ministro degli esteri, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo. Buongiorno Di Maio, bentornato su RTL
1: 102.5. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno. Mancava da un po', devo dire la verità.
1: Qualche anno,
2: va bene. Allora, cominciamo proprio dalla stretta attualità, poi guardiamo anche un po' alla situazione politica, torniamo anche indietro. Si è chiuso il vertice NATO ad Ankara, in Turchia, Trump ha attaccato un po' tutti, poi ieri è arrivato questo commento, un successo, qui ho sentito il vostro amore, hanno pesato anche, no, un po' i rapporti freddi con la Presidente del Consiglio Meloni dopo tutto quello che è successo. Lei che idea si è fatto di questo appuntamento?
1: È logico che dobbiamo necessariamente guardare agli atti approvati dall'incontro, dal vertice NATO, perché se poi stiamo alle dichiarazioni del Presidente Trump è normale che si seguano le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, ma nelle prossime ore io mi aspetto tante altre dichiarazioni che magari possono anche ridiscutere quello che lui ha detto sull'amore ieri sera, no? Ha detto qui c'era tanto amore. La verità è che nel vertice NATO gli atti finali con la firma degli Stati Uniti dicono tre cose. Uno, si stabilisce ancora una volta l'articolo 5 della NATO, che la validità dell'articolo 5 della NATO, loro dicono se uno viene attaccato vengono attaccati tutti. E questa era una cosa che da un po' di tempo la si riteneva non più scontata proprio per le dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti. Numero due, l'Ucraina. Il supporto all'Ucraina da parte di tutti i membri della NATO e addirittura un'apertura degli Stati Uniti sulla possibilità che l'Ucraina possa autoprodursi missili Patriot che banalmente servirebbero a salvare vite a Kiev sotto attacco dei russi pure negli ultimi giorni. E terzo, secondo me, cosa molto importante, il rilancio tecnologico della NATO. Oggi ne parlava l'ambasciatore Ettore Segui sulla stampa, è una nuova NATO che comincia a investire molto di più nelle sfide dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale sta diventando come la corsa agli armamenti durante la guerra fredda. È qualcosa che noi dobbiamo fronteggiare tutti quanti insieme. Ma l'unità dell'alleanza, secondo me, preoccupa sempre i nostri competitor internazionali, e questo è stato un messaggio molto chiaro che viene dal summit di ieri.
0: Da lì. E proprio parlando del Golfo, Di Maio, lo diceva poco fa, è diventato sicuramente crocevia di investimenti, di energia, di diplomazia, di tecnologia. L'Europa sta giocando un ruolo da protagonista o da comprimario in tutto questo?
1: Noi dobbiamo dire che come i nostri partner nel Golfo, ad esempio l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar, il Bahrain, il Kuwait, l'Oman, a cui va la mia solidarietà anche oggi, perché soprattutto il Kuwait e il Bahrain sono stati colpiti stanotte da missili iraniani, come loro anche noi abbiamo sempre creduto che per evitare l'Iran con la bomba nucleare serva un accordo diplomatico, cioè purtroppo dobbiamo trovare un accordo come abbiamo fatto 10 anni fa, per cui si mettono ispettori dell'agenzia internazionale, telecamere per controllare che non venga arricchito l'uranio sopra una certa soglia e quindi l'Iran arrivi alla bomba nucleare. Il conflitto purtroppo ci sta dimostrando questo, che comunque serve un accordo. Però mi lasci dire che al di là delle origini e delle cause iniziali del conflitto, originari del conflitto, oggi noi abbiamo una situazione nelle ultime ore in cui l'Iran ha violato il cessate il fuoco colpendo una nave del Qatar che passava per le acque dell'Oman. Violando il cessate il fuoco ha riacceso il conflitto. Quello che noi diciamo e che stiamo facendo, io sono stato a Doha pochi giorni fa incontrando il primo ministro, è che bisogna ritornare al tavolo del cosiddetto MOU, del Memorandum of Understanding, che era stato firmato sia da Trump che dal presidente iraniano poche settimane fa e che contiene il percorso per arrivare alla pace e arrivare anche ad un Iran senza bomba nucleare. Questa è una notizia che probabilmente non sta circolando ancora in Italia. Lunedì abbiamo organizzato un incontro a Bruxelles con i ministri degli esteri dei paesi del Golfo, quelli che ho appena menzionato, e i ministri degli esteri europei. Si riuniranno a pranzo per un incontro nel quale discuteranno dell'attuale situazione e di come supportare l'implementazione del Memorandum of Understanding, che ha visto come primo luogo del negoziato la Svizzera, come secondo luogo di dialoghi separati, di colloqui separati, Doha proprio la settimana scorsa, ed è assurdo che l'Iran colpisca proprio una nave del Qatar, che è quello che sta mediando tra Stati Uniti e Iran.
2: Di Maio, torniamo in Italia. All'inizio di questa chiacchierata noi abbiamo detto, insomma, la verità, non ci sentiamo da un po' perché lei è un po' uscito, no?
1: Dallo mi sono mancato, mancato un po'. Lei ha risposto subito.
2: Cercato, volevo dire che l'abbiamo cercata più riprese proprio per questi nuovi incarichi internazionali, no? Però ovviamente questi incarichi non le avranno impedito di farsi un'idea di come stanno andando le cose in Italia, e su questo vorrei portarla, no? Come si sta muovendo dal suo punto di vista la Presidente del Consiglio Meloni, sia sullo scenario internazionale sia rispetto a problemi interni, no?
1: Sui problemi interni io purtroppo non posso dare consigli perché ne ho, diciamo, pagato anche un po' le conseguenze in passato per le questioni delle dinamiche politiche interne, però le posso dire una cosa: guardandola dai paesi di cui mi occupo, quindi i paesi del Golfo, il fatto che questo governo sia stabile e vada avanti ormai, e io lo auguro a tutti i governi, per 5 anni, durare 5 anni, questo dà molta opportunità di poter programmare quantomeno a medio termine, dal punto di vista dei progetti di investimento dei paesi arabi in Italia, delle opportunità per le imprese italiane nei paesi arabi. Quindi io credo che il grande asset del presidente Meloni sia stata la stabilità. Poi si può discutere, e le elezioni sono sempre il momento in cui i cittadini possono decidere se confermare un governo o mandarlo a casa. Però io vengo da una stagione nella quale in 5 anni sono caduti 3 governi e anche il governo Draghi non arrivò alla fine. Il fatto di avere un governo stabile è stato molto importante, e lo auguro a chiunque vincerà le prossime elezioni, di durare 5 anni e poi gli italiani decidono se hai governato bene o hai governato male.
2: Senta, lei dice, ha detto poco fa, a livello interno io ho pagato un prezzo, no? E nella sua vita politica sono...
1: Per scelte mie, non voglio fare la vittima.
2: Non c'è dubbio, lei ha appena compiuto 40 anni, nella sua vita politica sono successe molte cose. A 26 anni era vicepresidente della Camera, a marzo del 2018 il Movimento 5 Stelle ebbe quel boom, no, che tutti ricordiamo, intorno al 33%, poi la nascita del governo giallo-verde con Salvini, poi i rapporti rotti con Salvini, però lei ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consiglio. Si dice che sperava di fare il presidente del Consiglio, ci è andato vicino ma non è arrivato a quell'obiettivo. Intanto le chiedo se è vero e poi che cosa resta di quella stagione.
1: No, guardi, non è nessuno scoop, perché si ricorda, nel 2018 noi prendemmo il 32% e il secondo partito dopo di noi prese il 17%, e quindi, diciamo, anche con un po' di ingenuità arrivammo alle prime consultazioni dicendo il leader, il candidato premier del partito che ha preso il doppio il secondo, è giusto che faccia il premierato. Questo succede in Spagna, succede in Germania, succede in tutti i paesi dove c'è un sistema più o meno simile al nostro, proporzionale. Così non fu, e poi invece devo dire che il centrodestra ha confermato questo principio, che il primo partito prende il Presidente del Consiglio. Detto questo, non è niente di segreto, si ricorderà che in quei 100 giorni per formare il governo giallo-verde ce ne furono almeno 50 in cui noi dicevamo siamo il primo partito, vogliamo il Presidente del Consiglio. Poi arrivamo al compromesso sul Presidente del Consiglio del governo giallo-verde, che fu scelto da me, Salvini, come leader dei partiti della Lega e del Movimento 5 Stelle, che fu Giuseppe Conte. Quindi insomma non era niente, cioè non è che era un sogno che scendeva dalle nuvole, era semplicemente una questione matematica. Però in Italia la politica non è mai matematica, come anche giusto che sia.
2: Si è pentito di qualcosa? Poi ci salutiamo.
1: Ma guardi, ogni esperienza mi ha aiutato, e io, se devo ringraziare gli italiani per tante cose, li ringrazio, ma li ringrazio soprattutto per quello 0,6% datomi a settembre del 2022, perché quello è stato un vero bagno di realtà. Da allora poi ho conosciuto la mia compagna, abbiamo avuto un figlio ed è iniziata la mia vita privata. Quindi veramente, di tutti i momenti, come sempre, le sconfitte sono quelle che ti insegnano di più. Nelle vittorie pensi sempre di aver fatto tutto giusto, nelle sconfitte è il grande momento per capire, per fare autocritica, e quella autocritica mi è servita tanto, perché lei ha citato tanti incarichi che ho avuto nella mia vita, tante esperienze, ma tutto velocemente, in meno di 10 anni, quindi era anche giusto che ci si fermasse un attimo e si riflettesse su chi ero e che cosa volessi dalla mia vita.
2: Grazie a Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea. Non torni tra 5 anni, mi raccomando, torniamo.
1: No, si faccia sentire anche lei.
2: Va bene.
1: Si faccia sentire anche lei.
2: Sarà fatto. Grazie Di Maio, arrivederci.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 8:59, allora siamo quasi in chiusura della puntata di oggi, mettiamo un bel pezzo. Poi
0: poco
2: ci
0: da dire qui, avete già sentito, sono i Supertramp.
5: Breakfast in America.

0: Meravigliosa, meravigliosa breakfast in America Super Tramp. Siamo, dobbiamo correre, siamo in ritardo.
1: Corriamo, grazie a Più Ingegno, Angelo Vicari che ci hanno seguito in regia qui a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma.
2: E a Giovanni Perria per il coordinamento news. Noi con questa formazione torniamo lunedì, quindi con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: con Massimo Lonigro ed Enrico Galletti.
2: Grazie a tutti.
0: Ciao. Ciao.
3: Anche a Pratella, in provincia di Caserta, alle 9 e un minuto. Buona giornata.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È giovedì 9 luglio, circolazione ferroviaria in tilt questa mattina in Calabria dopo che ignoti hanno danneggiato la linea elettrica in diversi punti tagliando i cavi, in particolare sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Ripercussioni in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazione della percorrenza. Andiamo all'estero con i nuovi bombardamenti incrociati di Stati Uniti e Iran, di fatto la tregua sembra ormai cancellata. Massimiliano Mantiloni.
6: L'esercito statunitense ha colpito 90 obiettivi militari in Iran, compresi i sistemi di difesa aerea, durante la sua ultima serie di attacchi. Il presidente americano Trump ha ordinato per la seconda notte di seguito raid sull'Iran per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Per la prima volta dal cessate il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane e distrutti due ponti ferroviari. Secondo le autorità di Teheran, gli attacchi avrebbero causato 14 morti e 70 38 feriti in 5 province iraniane. Questa è una rappresaglia, ha scritto Trump sui social. Se succederà di nuovo, se altre navi verranno attaccate, sarà molto peggio. Il presidente americano ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran è finito, ma ha lasciato aperta la porta a ulteriori colloqui. A loro volta i Pasdaran hanno riferito di aver colpito con missili e droni basi militari statunitensi in Bahrain, Qatar e Kuwait. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha avvertito Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran.
5: A Milano, vigili del fuoco ancora al lavoro per l'incendio che ieri ha interessato un deposito di smistamento di BRT nel quartiere Bovisa. Il rogo è stato circoscritto, ma appunto i pompieri sono ancora al lavoro per bonificare l'area. Le autorità sanitarie raccomandano di tenere nelle case vicine le finestre chiuse, a non stazionare vicino al deposito e per i bambini a non giocare o sostare all'aperto. Siamo ai numeri della borsa di Milano. Milano, apertura positiva questa mattina per il FTSE MIB, più 0,70%, non così invece per le borse asiatiche, contrastate in ordine sparso. Tokyo più 2,63%, Hong Kong meno 0,66%, FTSE China più 1,38%. Non ci sono altre notizie per il momento, ora grande attenzione al meteo, lo sapete, in corso un'ondata di caldo e poi arriva il traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile, ben assolato da nord a sud. Poi segnaliamo isolati temporali di calore nella seconda parte del giorno sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire principalmente in Valpadana, nelle aree interne del centro e a tratti in Sardegna, con punte localmente fino ai 36 gradi, caldo però meno afoso. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze c'è un chilometro di coda per un furgone ribaltato. E sempre in A1 tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Milano ci sono invece code a tratti per traffico intenso. Nel tratto laziale della 1 Autosole invece tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli un chilometro di coda per lavori. Siamo ora nei pressi della capitale, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del centro città ci sono 8 km di coda per traffico congestionato, mentre siamo a Milano, flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, così come nel senso opposto tra Monza e Viale Certosa. Infine, sulla 25 Torano-Pescara, tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Coculo e Sulmona verso Pescara, c'è un chilometro di coda per un incidente autonomo di un'auto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo.
9: Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
10: Eccoci, buongiorno! Buona mattinata, buon giovedì 9 luglio, 9 e 6 minuti. Sento questa serenità d'animo, sì, questa professionalità. Un po' meno, c'è Pio in regia, giusto?
11: Esatto. Anche vai, Angelone.
10: Vai,
11: sì, sì.
10: Ciao ragazzi, vai.
11: Dai,
10: vai,
11: dai. Sì.
10: We are family, buongiorno.
11: Come on, Manu, Luca, Sara, Jay, Nana.
10: Yeah. Come Nana?
11: Giulia non c'è, non sta bene.
10: Allora, mando subito un vocale a Giulia. Vai, vai, allora, andate avanti, mando un vocale.
12: Allora, è il terzo giorno dall'ultima assenza, cioè è dispari, c'è il sole di traverso.
11: Smettila, allora.
10: Giulia! Giulia! Ma cos'è? Siamo in diretta, dove sei?
11: Sì, ma sta a casa, non sta bene, ma cosa urli, cosa?
10: Anzi,
11: ma
10: non sta bene.
12: Vogliamo salutare tutti coloro che in questo momento in Italia sono colpiti da questo maledetto virus, cioè, che arriva all'improvviso, vi devasta per 24 ore e poi se ne va.
11: Che quindi, poi non è quello dei norvegesi, perché ho letto approfondimenti in merito sulla materia. Ieri dicevamo che tosse, no, raffreddamenti,
12: sì, non era...
11: invece tutte e due, no,
0: ah, pare Montezuma
11: sia sopra che sotto, sì.
12: Ah, okay.
11: Sì, sì, sì. Va bene, allora
12: buona
11: abbiamo
12: colazione.
11: Ecco, abbiamo in regia Pio, l'hai già detto, il nostro, sì, Pio, sì, Ingegno, sì, ma anche Angelo Vicari.
10: Grande Angelone, l'invidia di noi maschietti, sempre alto, magro.
12: Allora,
10: come
12: quando vedi passare il nostro Angelo Vicari, dici: allora, che cosa faccio? Un colpo di crick sulle ginocchia?
11: No,
12: no, è un po' di invidia, scusami.
11: Vabbè, non è che dovete essere così solo perché lui è bello, anche voi avete la vostra.
12: Siamo, no, simpatici. Certo.
10: Sì, sì. Allora, oggi io non so da dove volete partire, quindi non vorrei bruciare un grande argomento. Sì. Però oggi sono i famosi 20 anni,
11: bravo,
10: dall'ultima,
11: bravo,
10: volta che, certo, l'abbiamo alzata al cielo, no?
11: 9 luglio 2006. I mondiali vinti dall'Italia e oggi Emanuele si è vestito da arbitro per l'occasione.
10: Sì, sì, per la... Iniziamo allora, grazie.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: L'ha cantata tutta Jay.
1: No,
0: adesso
1: vabbè,
0: si è vergognata
1: sciolgo.
0: Alla fine.
1: È un pezzo bellissimo. Guarda, questo.
2: Marco,
1: bravo. Che bello.
0: Va bene, Marco Mengoni, 9:15. Dai, giovedì 9 luglio. Oggi è la giornata Marcord per eccellenza, almeno sotto i mondiali, perché sono 20 anni oggi che insomma, sono passati 20 anni dalla finale della famosa Italia-Francia, no?
1: Sì.
0: Della
1: il cielo
0: testata.
1: È azzurro sopra Berlino.
3: Allora, brava. La testata di Materazzi, di Zidane a Materazzi, anzi.
0: Beh sì, Materazzi a Zidane. Però vabbè, insomma, per farvi capire com'è la giornata Marcord, saluto il mondo Sky che oggi farà vedere la partita alle 20 d'Italia-Francia. Non avendo l'Italia mondiali nel 2026, rimaniamo ancorati a quelli di
1: Che stringimento di cuore, però. Cioè, perché è bello, però al tempo stesso, mamma mia, cioè ti viene da dire un pochino sì, dai. Anche perché è uno spaccato di vita per tutti. Cioè, io ricordo esattamente cosa stavo facendo quando l'Italia ha vinto i mondiali.
3: Allora, cosa stavi facendo quella sera?
1: Ero a casa di amici, stranamente libera dal lavoro, dalla radio, e ho rincontrato
0: un ex?
1: Sì, il mio primo ex.
0: però.
1: E mi ricordo il tuffo al cuore di quella cosa, quindi proprio.
0: Che avete festeggiato poi la sera.
4: Cioè, emozioni a mille, eh?
1: Sì, vero, Jay.
3: Volete invece un quadro veramente proprio deprimente? Allora, noi siamo stati con un gruppo di amici a casa di un nostro, tra l'altro, ex collega, che venite tutti a casa mia, ma lui si stava separando dalla moglie. A metà della partita è tornata a casa la moglie che ci ha cacciato via facendoci ripulire tutto. Quindi
0: bello.
3: Il secondo
0: bello,
3: tempo vedi. Non sapevamo dove andarlo,
4: cioè,
3: a vedere.
4: Io ero in spiaggia in California con tutti gli italiani che stavano urlando, festeggiando, perché a San Diego è pieno
3: infiltrata.
4: Di italiani anche lì.
1: Certo.
3: Infiltrata.
1: Sì. Tu Emanuele?
0: Io ero a casa a Rieti, però dopo abbiamo festeggiato su un trattore nella piazza di Rieti.
1: Così, l'eleganza, sì, la sobrietà, diciamo, sì, però sì. Non puoi dimenticarti cosa stavi facendo quel giorno, è così.
3: E qui la domanda. Cosa stavate facendo?

0: Vabbè, allora cantala.
1: No, ma prego, canti pure, non è un problema.
2: Stamattina, ma che scaletta fantastica.
0: Vabbè, insomma, 9:23 dica.
2: Fatela cantare, perché così almeno gli amici che per caso, sbagliando, non seguono la social TV, si rendono conto di quello a cui siamo sottoposti noi quotidianamente.
3: Certo. Scusate.
1: Perché quel fastidioso di Ed Sheeran, non capisco perché canti lui anziché Jennifer Fresman.
3: No, beh, ho aperto troppo presto.
2: Va bene, 9 luglio 2006 vincevamo i mondiali.
0: Sì, c'è una tristezza. Ma perché leggiamo i vostri messaggi, quindi insomma molti ricordano dove erano, cosa facevano. C'era anche chi, un ascoltatore, Giancarlo, se non ricordo male, era lì allo stadio, ha registrato il video del rigore di Grosso e ce l'ha mandato, quindi ho ricevuto il brividino.
2: Perché lavorava per la televisione, quindi non lo so, bello, in tribuna, sì.
1: Meraviglia,
2: certo.
1: Meraviglia, sentite un po' di vocali anche su questo.
4: Il ricordo che ho di quel giorno è durante i calci di rigore, mio padre che anticipava di 3 secondi l'esultanza per ogni rigore segnato, perché noi vedevamo la partita sulla parabola, mentre sicuramente dall'esterno lo vedevano con la Rai, quindi 3 secondi prima sapevamo già l'esito del rigore. Guarda, però no, va bene così.
1: Non me ne parlare. A me capita ogni partita di calcio che ho vicino a casa, abito vicino allo stadio. Adesso online arrivano 20 secondi dopo i gol. No? Okay. Ma non urlate, aspettate un attimo, fatelo arrivare in TV e poi.
2: Sì, e ti sta bene perché tu di solito spoileri le cose a Carocci. Quindi vedi che poi ritorna tutto.
1: Senti un attimo qua.
5: Ciao famiglia, che bel ricordo il 2006. Anch'io ricordo perfettamente cosa stessi facendo durante la vittoria della nostra nazionale. A letto con la varicella.
2: Oh,
5: con la
2: varicella.
5: Buona giornata.
2: Mamma mia, col fresco.
5: Ciao,
2: poi.
5: Ciao famiglia.
2: Con la freschiura proprio, sale la delizia, come l'influenza di sto periodo.
3: Ti fai un bel bagno di avena.
2: Insomma.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
19: E tu ce l'hai?
18: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
16: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
19: Fantastico!
16: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
19: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
16: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
19: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
16: Scherzavo!
19: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: Giorgia, G Last Call, dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
22: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
23: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Giorgia, niente di male, RTL 102.5, sempre viva Giorgetta. 9.36, buon giovedì 9 luglio. Ovviamente, cosa?
1: Ricordiamo G, The Final Call, le date che arrivano.
0: Sì, certo. Vabbè, insomma, Giorgia sa che è molto ben voluta da tutta la radio e da noi della famiglia. Ma sono anche molto ben voluti gli ascoltatori che ci mandano i messaggi tristi, sì, devo dire, con l'animo un po'
2: lacrimuccia, così. Un po' di lacrimuccia, ricordando il 9 luglio del 2006, i mondiali dell'Italia.
0: 2006.
2: Vocali?
3: Ma quale tristezza, tristezza!
1: Ecco.
3: Sinceramente a me non me ne frega di meno, non mi può fregare di meno.
0: Non, me l'ha detto.
3: Non mi ricordo di cosa facevo quel
1: ma
3: giorno.
1: Ma come?
0: Ma l'unico messaggio contrario a quello che stiamo dicendo.
2: Esatto. Non è che sono tutti appassionati di calcio.
1: Male. Sì, capito, ma sentiamo.
4: Ciao amici e amiche di RTL. Beh, io la finale del 2006 ho perso la mia famiglia dopo l'ultimo rigore, perché eravamo in 5, ma insieme a tanta altra gente, e ognuno è schizzato in una direzione diversa, su una macchina diversa. Ci siamo praticamente ritrovati alle 2 di notte. Però la finale che ricordo più bella è quella dell'82, avevo solo 8 anni.
1: Bello, sì, insomma, anche quella, sì, tanta, sì, roba.
2: Vabbè, io e Jay non eravamo nate, non c'erano, non eravamo proprio nate.
5: Ma buongiorno a tutti dalla calda Agrigento. Bene, io vi faccio una confessione. In realtà ricordo perfettamente la finale del 1982, quando allora gli anni ne avevo 14, mentre ricordo vaghissimamente quella del 2006. Sarà l'età? Bene.
0: Questa è la parentesi dei vocali contro la trasmissione.
2: Ma dovremmo andare a rivederli.
0: Del 2006.
2: Io adesso sono curiosa, sì. Dopo andiamo a vedere.
6: Stasera da vedere di nuovo la partita.
2: Quello dell'86.
0: Ah, 86. Un'altra partita. 86, perché
2: vabbè, mo
1: è il fuso orario.
2: Siamo a guardare adesso. 82, 86, magari rivincerli anche nell'86.

0: artista Bruno Mars e la famiglia, insomma, si ripercorre un po' il 9 luglio 2006. Saluto Paola dicendo: ragazzi, in quella serata lì stavo dando alla luce Sara e aveva paura che i dottori guardassero più la partita che lei. Sì, sì.
1: E quando è nata Sara c'è stata la ola dello stadio e dei palazzi. E lei ha pensato: beh,
2: ma si fa ancora l'ola?
1: Boh, penso, spero di sì. Lola. Spero di sì. Beh, da Spino Dadda arriva quest'altro messaggio. Un personaggio, mi ricordo, dice che ha fatto il giro del paese in bicicletta nudo con la bandiera dell'Italia.
3: Ma bello, solo bellissimo. Per la vittoria dei mondiali, io lo faccio tutti i giorni.
2: Ma che paura!
1: Avrei una domanda da fare, ma non la farò, mi scavi.

0: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Sufficiente

0: 88 sa di felicità.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.

0: offerta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria.
4: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: un mambo salentino. Mambo salentino.
1: Wait.
2: Vai, vai.
3: Yeah. Mambo, mambo!
1: Ciamone, ciamone!
3: Buon giovedì, no, 9.50 in diretta RTL 102.5. Siamo quelli della famiglia versione light, perché Giulietta. Ciao, siamo giocati. Ciao Giulia.
1: Dai, ma non i bacetti al cielo così. Dai,
3: ma no. No, ragazzi, ho appena visto, ascoltatore, ho appena rivisto i rigori del 9 luglio 2006, quindi Italia-Francia. Incredibile, ho ancora l'ansia che qualcuno sbagliasse.
1: Sì.
3: Cioè, anche se tu sai che in realtà la portiamo a casa. Unica curiosità che è uscita oggi sulla Gazzetta, il quinto rigore sembrava lo volesse tirare Del Piero.
1: Mm.
3: No, invece fu Lippi proprio a dire no, il quinto lo tira grosso, è giusto, okay, che lo tiri lui. Okay. E quindi vabbè,
1: comunque, ci manca Lippi, eh? Vero, vero. Grande, con questo grande messaggio triste che hai appena letto dei rigori, dell'ansia che ancora ci portiamo dietro, chiuderei l'argomento.
3: Sì.
1: E invece vedi, manco fa l'apposta, abbiamo messo Mambo Salentino e ci abbiamo dei saluti da fare.
4: Allora, ciao ragazzi, vi ascoltiamo sempre, siamo un gruppo di ragazzi in viaggio per Gallipoli ed è il compleanno del nostro amico Ciccio, sarebbe grande, bellissimo se gli facessi gli auguri.
3: Ciccio!
5: Ciccio! Ciccio,
1: Ciccio,
4: Ciccio, Ciccio, Ciccio.
1: Allora,
4: Ciccio. Ciccio.
1: Adesso aspettiamo però i pasticciotti da Gallipoli che arriveranno con un mese di ritardo,
6: che
1: belli cotti, belli.
6: Punta suina, no, punta prosciutto, come
1: sì,
6: cioè,
1: sì,
6: cioè poi ma
1: so,
6: che meraviglia.
1: Salento.
3: Comunque tutto bello,
6: Porto
3: ma
6: Cesareo.
3: Parliamo. Ah, basta. È tutto bello, ma parliamo del caro prezzi,
1: ecco,
3: signora mia.
1: Ecco,
3: non so, no, non so com'è Gallipoli da quel punto di vista.
1: Allora, in generale
7: Carocci, ma quanto sei tirato?
3: No, ma io lo dico perché gli italiani vogliono risparmiare un po'.
1: Sì, diciamo che la Puglia non è così economica.
3: Io sono
1: pugliese, però.
3: Ode! Adesso dopo andiamo tutti a Rizzone. Non so se avete letto la notizia di questo signore che ha deciso di mettere prezzi super popolari in un bagno. Lettino a 4 euro e ombrellone gratuito.
6: Grandissimo. Beh, santo subito.
1: Fantastico.
6: Proprio cavaliere della Repubblica.
3: Perché lui dice: non faccio abbonamenti, non faccio sconti,
1: sì,
3: e vabbè, però comunque lui dice: il mare è un diritto di tutti, quindi lettini a 4 euro, ombrellone a gratis.
1: Sei già lì, Emanuele, vero?
3: Io guarda, sì, infatti adesso dopo a Rizzone.
4: Porti solo l'asciugamano.
3: Eh sì, vabbè, poi magari
1: che devi portare. No, l'asciugamano te lo fa pagare 80 euro, no?
3: Certo, certo.

0: 9.59, tutto va bene qui su RTL 102.5 con Laura Pausini. E vabbè, no, c'è la musica, le chiacchiere, sì, un sì, po' sì. Marcord 2006. Sì.
1: Beh, c'è anche un messaggio che arriva da Michela che risponde alla richiesta di Sara. Sara prima diceva: Ciccio, mandateci pasticciotti. Mm. E Michela dice: i pasticciotti ve li mando io, ma da belluno.
2: No, perché mi dovete fare?
0: Sarà un po'.
2: No, la gastrite.
3: Contro gli altri, contro tutti.
0: Stai calma, infatti.
2: La gastrite di giovedì mattina. Allora, no. I pasticciotti dal Salento, le orecchiette da Bari.
1: Allora qui Marisa scrive: le orecchiette migliori le fanno a Bergamo.
2: Allora, hai capito, non è che le fanno bene dove inizia con la B il paese, eh? Mo ve lo voglio dire.
0: Pio, vai, grazie, a tra poco.
4: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
5: da sempre
4: vivono in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
6: e mantiene ossa sane e forti.
7: Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
8: RTL 102.5 Time.
2: Tac, tac, tac. Anche a Malvito, provincia di Cosenza, sono le 10.
9: RTL 102.5 giornale orario.
0: È giovedì 9 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito la cronaca con una notizia arrivata poco fa dalla provincia di Chieti. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. E a Milano i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per le conseguenze del maxi incendio che ha coinvolto un deposito della BRT. Resta anche l'allarme ambientale. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
10: Meglio non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse. L'invito ai genitori di non portare i bambini a giocare all'aperto e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Sono queste le indicazioni precauzionali raccomandate dalle autorità sanitarie anche per oggi in relazione al rogo che ieri ha interessato la sede della BRT di Milano in zona Bovisa. L'incendio è stato spento e l'area è in via di bonifica con squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte. L'ARPA non segnala valori critici di tossicità nella zona. Non sono stati coinvolti dalle fiamme le strutture adiacenti, gli uffici e i mezzi che sostavano nell'area logistica dello stabilimento di smistamento dell'azienda. L'azione di contenimento degli operatori ha anche evitato che venissero coinvolti i depositi di carburante presenti nella grande area delle merci, uno studentato e un'altra ditta vicini. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è propagato velocemente. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sui fatti.
0: Circolazione ferroviaria in lenta ripresa in Calabria dopo che ignoti hanno danneggiato la linea elettrica in diversi punti tagliando i cavi e mandando in tilt il traffico in tutta la regione. E i danneggiamenti sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobarda e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Registrati ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Siamo alla borsa. Alessia Maggi, buongiorno.
11: Buongiorno. Le borse europee aprono la seduta nel complesso positive. Piazza Affari al momento la migliore, il FTSE MIB guadagna lo 0,80%, il VTT Mid Cap segna più 0,70%. Fra le principali attualmente bene per ST Micro con più 4,16%, seguita da Prisma anche guadagna l'1,84%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Avio come lo 2,64%, seguita da Inuit che cede il 2,58%. Per BTP Bund attualmente a quota 80 punti. Buona giornata, Tech Data Analytics.
0: Viabilità.
9: Via Radio.
12: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze riscontriamo 2 chilometri di coda per un furgone ribaltato. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Andando sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano in direzione di Torino, il chilometro di coda per un incidente tra un'auto e una moto. In questo caso consigliamo di uscire Monza e rientrare in autostrada a Cormano. Ci spostiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto perché tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna sono 2 chilometri di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Siamo in Liguria sulla 7 Milano-Genova perché tra Busale e il bivio

0: La 10 Genova Ventimiglia verso Genova, abbiamo 4 km di coda per un mezzo in avaria. Scenario analogo rimanendo in Liguria sulla 12 Genova Rosignano, infatti tra Genova Nervi il bivio con la 7 verso Genova, la coda per un mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Rieccola la famiglia, buon giovedì 9 luglio, 15 minuti. No, ancora sigla, basta.
5: Annaggia, dai, e facciamo.
1: Buongiorno, ma adesso
5: come on, Luca, Sara, Jane.
1: Grazie Pio, grazie Angelo. Adesso la storia della doppia sigla.
6: Sì, ma è così? È solo per sottolineare che non c'è Giulia, perché no, magari qualcuno non se ne accorge.
5: Grazie, no? Grazie Pio, grazie Angelo. Allora, parlavamo di spiaggia, abbracciamo tutti quelli che sono in spiaggia in questo momento, no? Facciamolo.
6: Certo.
5: Perché
6: tanto... Anche i salentini che vivono in altri posti d'Italia e quindi hanno titolo a produrre pasticciotti ovunque essi si trovino.
5: Sì. E viva anche chi ha gli asciugamani.
7: Asciugamani, a proposito di asciugamani, avete sentito che a Wimbledon c'è un furto seriale in corso? Tutti i giocatori che ricevono l'asciugamano per togliere il sudore dalla fronte stanno mettendo tutti gli asciugamani con la scritta bella Wimbledon in borsa.
5: Li fregano.
7: Lo fregano. Sono 500 asciugamani di Wimbledon fregati dai calciatori, dai tennisti.
5: Capito come?

0: grande Justin, uno di, questo posso dire, uno dei dischi più belli della storia,
1: meraviglioso, cioè, poi come fanno il twerking,
0: sì. Le ragazze del video,
1: quello che ti piace,
0: no, non so, Justin Bieber. 10:12, buongiorno, viva la famiglia RTL 102.5,
2: perché tu Jennifer non hai mai visto noi twerkare,
3: sì, che brutta immagine, mamma mia, il mio chetasi mi viene voglia di prendere.
1: Comunque Justin sarà alla finale del World Cup dei mondiali, ci sarà lui, Madonna.
0: Aspetta, se parliamo di mondiali, Pio, ce l'hai? Dai.
1: È
0: più, capito, bella colorata. Adesso, quindi raccontaci.
1: Cioè, è ufficiale.
3: Vabbè, Jay, allora.
1: È ufficiale. Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy e BTS saranno i cantanti del finale dei mondiali.
3: Oh, sì?
1: E ci sarà anche Burna Boy, Gustavo Dudamel e PS22.
0: Proprio loro.
3: Sì, che è un gioco, PS22 sì, è un gioco, sì, giusto?
0: Sì. Vabbè, comunque no, siamo, a parte tutto, dai, sì, la notizia è forte perché Justin Bieber, che fa la chiusura dei mondiali, è un nome grosso, anche BTS.
2: Tra l'altro siamo riusciti a litigare, nel senso, non noi, ma in generale nel mondo, anche su questa cosa di fare uno spettacolo durante la partita, no? Perché ci sono i puristi che dicono che se si fa l'halftime show si snatura il, diciamo...
1: Ma essendo negli Stati Uniti, dove fanno sempre halftime show al Super Bowl, è una tradizione ormai per tutti gli eventi.
2: Sì, ma fisicamente la prestazione fisica, la prestazione dei giocatori, anche l'aspetto proprio prettamente fisiologico,

0: è molto differente tra un giocatore di calcio e uno di football.
1: Sì, comunque, se posso, fra tutte le polemiche dei mondiali mi sembra quella più sciocca, sì, questa, perché, no?
2: Comunque, allora, invece, parlando del calcio giocato questa sera, lo ricordo, lo seguiamo in diretta qui su RTL 102.5, iniziano i quarti di finale Francia-Marocco, che secondo te, Luca, quante espulsioni mai?
0: Oggi sarà una partita difficile, perché poi sai, giocatori che hanno rinunciato a giocare in una squadra per stare nell'altra, c'è un legame storico tra, beh, i due paesi, molto, sì, forte.
1: Allora, a Parigi è allerta, ragazzi, sì, perché insomma si temono brutte cose, anche, no, scontri, dai, speriamo di no, per cui no.

0: Quando?
1: Tonight.
2: Tonight, bella canzone, riascoltata con piacere. Fan, prima invece Levante, 10 e 21. Allora dai, buona mattinata con la famiglia, cercando di capire a questo punto chi vincerà questo benedetto mondiale. Beh, e ci dà le quote Luca Viscardi.
1: Beh, i bookmakers non hanno dubbi, i vincitori dei mondiali saranno i francesi, con una quota piuttosto bassa, perché 2,75, quindi sì, nulla di rilevante. Secondo invece i bookmakers, al secondo posto ci sarà la Spagna, e poi l'Argentina, che ha una quota intorno a 5,20, per dare una quota, così un'idea.
0: Vabbè, io mi dissocio, per me è sempre la Spagna, ve l'ho detto.
2: Guardate, io ieri ho scommesso davvero 2 euro sul Marocco, quindi in realtà no, non lo so, perché poi stiamo vedendo invece che grandi squadre sono uscite in maniera un po' inaspettata, quindi
0: sì, beh, in assoluto titolano tutti che questi mondiali sono delle squadre europee, no?
1: Allora,
0: evidentemente
1: titolo, conduttore radiofonico contro i francesi.
2: No,
1: io
2: non
1: lo dico,
2: quello.
1: Avevo
2: 2 euro sul conto, sì. Dai, 2 euro sul Marocco, questo è stato
3: un po'. Andrew, non ho visto questa di Ronaldo, l'avete letto anche voi? Che Ronaldo ha voluto tornare a casa col suo jet e non con il resto della squadra, ti risulta?
1: No, allora,
0: la verità, mi ha telefonato stamattina, ma con il fuso orario non potevo rispondere, ragazzi. Lo richiamerò nel pomeriggio per chiederglielo a Ronaldo.
3: Ma poi ho letto un fake news, magari, che è diventato CT del Portogallo.
1: L'hanno già scelto il nuovo allenatore del Portogallo, e non è Ronaldo.
2: Sì. Jay, poi mi dici qual è il tuo sito, così so cosa non leggere.
3: Mio fonte azzecca tutto.
1: No, azzeccatissimo. Prego, prego, avvelena i pozzi ancora. Vai.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid, tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato, e in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Allora, com'è andata, racconta?
16: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
15: No! E tu che cosa hai fatto?
16: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
15: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
16: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Para Marzigan. Welcome to the paradise.
1: Quattro abbracci e un caffè.

0: 08, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Puerto Rico. Allora, questa va bene solo se l'avete ascoltata con l'infradito.
2: Allora andiamo a casa pure noi.
3: E i capellini in mano.
4: Che poi c'era anche una versione in inglese con Alicia Keys di questa, o ricordo male?
2: Non me lo ricordo.
1: Vabbè, comunque di certo l'avete ascoltata su RTL 102.5. Bravi che state sempre insieme a noi con la famiglia, ma attenzione perché ce ne ha fatta un'altra il nostro amico Donaldo Trump.
2: Donald.
3: Ma non è che ne ha fatto un'altra, perché si è presentato ovviamente ad Ankara ieri in Turchia. Per il summit del NATO, e quindi Ankara.
2: Un altro incidente diplomatico da Ankara.
4: Però qual è il dettaglio?
2: Allora, io ti penso
4: titolo dei giornali: Ankara. Trump parla turco al vertice NATO.
2: Sì.
4: E poi c'è la verità.
2: Ce l'abbiamo.
1: Chi è?
5: Merhaba Ashgar.
4: Finito.
2: Cioè, questo è Trump che parla turco.
4: Il discorso in turco è finito.
2: Adesso ho capito perché si dice cose turche, succedono cose turche.
3: Ma io voglio sapere cosa hanno risposto.
2: Beh, secondo me più o meno è stato così: first reaction shock. Perché siamo lì.
6: Io però volevo dire. Sempre che ci fa fare queste figure di
1: Io mentre suoni a caso adesso. Io volevo dire questo: per organizzare questo suono di Trump, la radio si è fermata un quarto d'ora perché Jay voleva mettere in onda Star. Quindi, 2 secondi di Trump, giusto? È solo questa la storia.
3: Sì. Vuoi riascoltarlo?
1: E fammelo risentire. Abbiamo speso un quarto d'ora.
2: Dai.
4: Vediamo.
2: Il grande
4: discorso in turco di Donald Trump ieri davanti al presidente Erdogan in Turchia.
2: Sentiamo.
5: Merhaba Ashgar.
4: Finito.
2: No, ma scusate, ma poi ha preso il respiro, avete sentito? E poi parte. Sì, sì, sì. Vabbè, bravo, è questo.

0: New Hit Trigno, Ermal Meta, 10.38, la famiglia RTL 102.5, attenzione, ne parliamo da giorni, torna Giorgia live.
1: Sì, è pronta a tornare dal vivo dal 17 settembre.

0: con G, Last Call. 5 imperdibili eventi a Jesolo, alla Reggia di Caserta, a Roma, all'Arena di Verona e lo show speciale di chiusura all'Unipol Dome di Milano. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Oh, ho letto dei messaggi che stanno arrivando per tradurre la frase di Trump, perché ormai praticamente noi abbiamo creato un problema stamattina.
2: Tutto questo per dire che ha detto ciao soldati.
1: Sì.
2: E ha preso anche la rincorsa. Non me lo ricordo.
1: Ok. Credo che in turco ok si dica tatam, okay. Quindi forse questa è stata la risposta dei soldati turchi.
0: No, dicono, i soldati avranno risposto bello zio.
1: Sì, bella zio. Esatto. Va bene, invece voltando pagina, scusate, ho delle giornate pendenti, posso anticipare una?
2: Vai.
1: Oggi 9 luglio è la giornata mondiale del kit di emergenza.
2: Cioè quello della macchina o in generale?
1: Generale, secondo me si parla soprattutto del kit emergenza, quello per, che ne so, grandi eventi catastrofici, cose. Certo.
3: Perché l'emergenza, anche se i tuoi figli vogliono mangiare, non è a casa dei dolci.
2: Ma non solo,
3: piangono.
2: C'è il kit emergenza mamma, cioè quando la mamma apre la borsa, tira fuori kit da sutura, vero, disinfettante, fazzolettini, salviettine.
1: Certo, cioè io per esempio lo sapete che ho degli indumenti intimi che mi porto sempre dietro.
0: Ah.
1: No, ma non è. Poi tipo le pinzette, io mai senza la pinzetta nel mio kit emergenza. Si sa mai.
3: Era più interessante la mutanda.

0: bacchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899€. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: jukebox, doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: The Weeknd su RTL 105, pezzone con la solo di sax, che Jay, bella. Che è sempre un po' ogni 80, sexy. Ma ci piace.
1: Molto sexy.
0: Uff.
1: E basta. Non ti fa quell'effetto sassofono.
0: Ma lei dice così.
1: Sassofono.
2: Tra l'altro arriva ormai, è tra poco Weeknd qua in Italia, settimana prossima Bruno Mars e poi alla grande.
1: Sì. Sassofono,
3: sassofono.
1: Jay, per risponderti. Sassofono.
3: Allora, intanto grazie a tutti quelli che hanno mandato le cose che metterebbero nel kit d'emergenza.
2: Stiamo attendendo anche un messaggio che sì. È in arrivo, che celebra proprio questa cosa.
3: Mi ha colpito
2: cosa.
3: Uno che ha mandato la birra.
0: Sì. Giusto. Birra d'estate. Oh, raga, la birra d'estate, sì. Toccatemi tutto, ma non la birra fresca.
3: Il problema però è che deve essere fresca, esatto. Quindi non è che te la puoi portare dietro, a meno che non c'hai un frigo bar dentro la macchina, diventa un po' complicata.
2: Beh, in effetti, insomma, ci sono quelli che si trovano, sì. Che si attaccano all'accendisigari, esatto. No? Tieni dentro l'automobile, lasci.
0: Quindi sta, diciamo, sta finendo il mondo, ma almeno una birra fresca ce la dovete
2: certo.
0: Avere sempre.
3: Sì,
0: a fianco.
3: Esatto. E poi, vocale? C'è vocale? Dai, forse.
4: Ciao famiglia giù al nord. Ciao. Dopo sarà banda, sarà mutanda.
2: Bene. Certo.
3: Questo perché ho detto che ho il cambio nelle. Allora, vabbè, questo è. Altre giornate veloci, giornata della chiamata dell'orizzonte, cioè oggi focalizzate i vostri obiettivi come se guardaste l'orizzonte, certo. E realizzateli.
0: Ma io
1: subito penso alla divisa.
2: Io so che spesso guardo l'orizzonte, guardo il vuoto senza sapere esattamente cosa fare, ma è un'altra cosa.
3: Quello sempre però nella vita. Sì. E poi anche la giornata internazionale della moda, quindi noi che siamo portatori.
0: Si vede, oggi vestito elegante, e voi non vedete sotto il pantalone.
3: C'è il pantalone?
0: No, nudo, ma con la polo.
2: Comunque, va bene. Allora, sono le 10:51, sì. È il 9 di luglio, sì. Io sento l'urgenza di parlare un po' del Festival di Sanremo, è tanto che non ne parliamo, perché si sta cominciando già a parlare delle scalette, ve lo dico.
0: Ma davvero?
3: Già,
0: sì.
3: Così? E
2: allora,
3: quindi?
2: Ci sarà probabilmente una serata dedicata alla selezione per l'Eurovision, cioè non è scontato che chi vince il festival andrà all'Eurovision, ci sarà una gara nella gara.
0: Bello. Ma tu ne vuoi parlare in radio perché vuoi andare a presentare Sanremo?
2: Sì, certo.
3: Oppure l'Eurovision.
2: Certo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Comunque sarei anche un po' preoccupato perché abbiamo mandato il vocale a Giulia alle 9, che oggi non c'è, e ancora non ha risposto. Quindi starà ancora.
3: Sta dormendo, avrà passato una brutta notte.
4: L'ha scritto.
5: È una strategia.
6: Brava Giulia! Brava Giulia!
5: Cioè, se non vieni al lavoro e rispondi subito ai vocali, uno dice: bravo. Beh, allora.
4: Quindi... Sì, allora, diciamo questo: che nel kit emergenza probabilmente aveva della carta igienica Giulia questa notte. Quindi,
2: no, quindi
4: non starà dormendo, starà riposando, Emanuele.
2: Vabbè, a questo punto non indagherei di più, no. Metterei il Millennium e così, insomma, la portiamo a casa.
4: Bravo.

0: I millennium della famiglia di RTL 125, ogni due ore si torna un po' indietro e sono tutti dischi uno più bello dell'altro. Questo di Battiato, stiamo parlando di kit di sopravvivenza. Chi è?
1: Ciao giovani, Dario da Napoli.
0: Sì.
1: Cosa c'è nel mio kit? Sì. Il mio kit è un po' particolare, ci vanno tante cose.
0: Sì.
1: Kit è vivo, kit è stravivo, kit no, è vecchio, kit è stravecchio, no. E anche il kit è...
0: certo,
1: cioè, lassamo, sì.
0: Però quello era un kit diverso, quello
1: lì. Kit, ma se volete no,
0: sempre quello.
2: Va bene. Si dice in maniera molto simile, l'amico sarà napoletano o campano, no. Anche nel barese si dice in maniera molto simile.
0: Beh, un kit diverso, diciamo.
2: Vabbè, ognuno si organizza come vuole, ecco, domani...
0: Chissà.
2: Domani quale kit porteremo in onda alle 9?
3: Chissà chi dirà che kit dopo la partita tra Francia e Marocco questa sera.
2: Ah, anche, giustamente.
0: Segnalo anche kit la macchina di supercar.
2: Sì.
0: Telefilm anni 80, scusate, che cheat.
2: Vero, vero. Beh, dalla kit al cheat è facile.
4: Ma che lingua state parlando?
2: Jay, andiamo.
3: Anch'io credo di essere un po' confuso, però tra poco c'è Viva l'Italia, c'è Angelo Baiguini, sì. C'è Jessica Brugali.
2: Grazie a Pio, grazie ad Angelo per la regia.
3: A domani, ciao.
0: Che ricordati. DJ Kit.
4: Kit.
5: Anche a Napoli sono le 11 in punto.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È giovedì 9 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito a Medio Oriente per gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran che provocano il nuovo blocco dello stretto di Hormuz e che arrivano nel giorno della sepoltura della guida suprema Khamenei dopo 6 giorni di cerimonie. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
8: L'ultimo passaggio delle celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei diventa un percorso a ostacoli. L'Iran, ancora sotto il fuoco americano, ha subito diversi danni, 3 i morti, colpite ferrovie e ponti di collegamento. Uno di questi portava da Teheran a Mashhad, la città santa nella quale l'Ayatollah dovrà essere sepolto oggi. Un colpo alla propaganda della Repubblica Islamica che conta sulla partecipazione popolare da tutto il paese. E mentre si gioca la partita in casa per concludere degnamente il passaggio terreno di Khamenei, la tensione in Medio Oriente è altissima dopo che le forze americane hanno attaccato pesantemente per la seconda notte di seguito. La risposta iraniana non si è fatta attendere. Colpite un sistema di intercettazione missilistica Patriot in Kuwait, un sistema di allarme rapido in Qatar e serbatoi di carburanti in Bahrain con droni kamikaze. Un quadro che rende ancor più fragile il memorandum di pace siglato tra Teheran e Washington, soprattutto a causa della gestione dello stretto di Hormuz che è quasi fermo e che sempre più si conferma una clava pericolosissima nelle mani dei guardiani della rivoluzione.
7: La cronaca con un grave incidente sul lavoro questa mattina a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni è morto in un cantiere, ancora da chiarire la dinamica, ma pare che il 48enne sia stato colpito da un macchinario e subito soccorso sia deceduto durante il trasferimento in ospedale. I numeri della borsa di Milano, Fuzzimiba più 0,78%. Chiudiamo con il tennis, il torneo di Wimbledon, Enzo Tamborra.
9: Il conto alla rovescia è iniziato. Domani c'è la sfida più attesa, quella in semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Difficile fare un pronostico perché nonostante i suoi 39 anni, il campione serbo, battendo dopo oltre 5 ore di gioco Jalassim, ha dimostrato che per lui l'età è solo un dettaglio. Di sicuro Sinner dovrà alzare il suo livello di gioco, apparso altalenante, seppur in crescita. Nell'altra semifinale si ritroveranno di fronte il tedesco Zverev e il sempre più sorprendente britannico Ferri, che ieri non ha dato scampo a Cobolli, sconfitto per 3-7-0. Fuori anche Jasmine Paolini, travolta con il punteggio di 6-3-6-2 dall'Ucraina Kostyuk.
7: È tutto, ora arriva la viabilità.
6: Via Radio.
10: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente ora risolto rileviamo code di 3 km tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Sulla 14 Adriatica segnaliamo inoltre code per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Sul tratto abruzzese Pontese della 14, rileviamo poi code di 3 km per un mezzo in avaria tra Val Vibrata e Teramo Giulianova verso Pescara. Ci spostiamo ora sulla 10 Genova Ventimiglia, dove un incidente che ha visto coinvolto un camion è la causa delle code di 2 km tra Arenzano e il Bivio con la 26 dei trafori verso Genova. I soccorsi sono sul posto. Infine, un mezzo in avaria genera code sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Viale Certosa verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: viva l'Italia!
1: Viva l'Italia!
0: E ogni tanto facciamo
2: le mie coriste, le mie ballerine preferite, signore e signori, Jessica Brugali.
0: Buongiorno. Buongiorno a tutti, buon giovedì 9 luglio a tutti quanti e buongiorno alla nostra Ceci. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno a tutti. Good morning.
2: Così.
1: Good morning, how are you?
0: Well.
1: Okay. Could have been better.
2: Potrebbe andare meglio, diciamo di sì. Ora, che cosa ci avete preparato di buono oggi?
0: Sì, va bene.
1: Ma sì. Possiamo avere degli applausi?
2: Fate
1: a me
2: bene.
1: Piacciono sempre
0: solo
1: quelle
0: per Angelo,
1: file.
2: Fate
0: sì.
2: bene a darmi per scontato.
1: Senti, ok.
2: Cosa stavo dicendo? Cosa ci avete preparato oggi di buono?
0: Da mangiare niente, almeno io
2: no,
0: niente,
2: comunque da, okay, da buttare nel menù della nostra mattinata.
0: Un sacco di roba, direi.
1: Allora, io ho letto una notizia che ha mandato Jessica, di cui sono grande fan.
0: Quale? Sì.
1: Del fatto che quando tra amici ci si prende un po' in giro, questo sia sintomo in realtà di grande affinità.
0: Bello,
1: e che questa cosa faccia anche un po' stare meglio l'umore, perché vivi tutto un po' più alla leggera.
2: Certo.
1: Secondo me è un ottimo punto
0: anche
1: di partenza.
0: Anche in una relazione magari.
1: Sì.
0: Vedi perché noi ci prendiamo in giro così tanto e ci piace.
2: Un
0: no?
2: po' di umorismo,
1: sì,
2: diciamo.
1: Sì, dai. Sì, perché prendersi troppo sul serio, anche meno nel 2026. È così 2005 prendersi sul serio.
2: Sì, addirittura.
1: Sì,
2: 2005
1: sì.
2: Così.
1: Yes, out of fashion.
2: Bene, prima di cominciare con la musica vorremmo dirvi una cosa molto importante. Ci fa piacere dirvi che anche oggi con noi c'è Prosecco Doc.
0: Sì, il compagno perfetto di questa stagione, che siate al mare, in montagna, in città, ogni brindisi ha un sapore speciale con le persone giuste e con Prosecco Doc.
1: Scegliete l'originale però, Prosecco Doc è sempre in bottiglia e proviene solo dalla Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco Doc, share the magic of summer.
2: Ah, ieri l'ho fatto io.
0: Però rifalla.
2: Ho fatto un po' così.
0: Share
2: the magic of summer.
1: Mamma, i brividi!
2: Bisogna rinfrescarsi e devo dire che con Prosecco Doc riusciamo.
3: Salida del vuelo con destino alla felicidad.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: lo stadio.
1: Tiziano Ferro su RTL 102.5. Buongiorno, sono le 11:15. Sì. Jessica, buongiorno. La Ceci, Angelo, buongiorno a tutti. Allora, dicevamo che funziona tra un po' di ironia tra amici, aiuta a rendere frizzante l'amicizia, ma secondo me anche nei rapporti di coppia.
2: Assolutamente.
1: Prendersi
2: sì,
1: un po' in giro, scherzarsi.
2: Dai. Ma si sfottersi anche un pochino.
3: No, aspetta, Jessica, era solo un dito, non prendere tutto il braccio.
2: No, allora l'articolo che ho mandato dice esattamente questo. Okay. Sfottersi un pochino, diciamo. Bello. Che sì, dai, rende il rapporto sia di coppia che di amicizia anche più sano. Anche
3: io sono d'accordo.
2: Sei d'accordo, sì.
1: Cioè,
2: sì,
1: ma
2: sì.
1: Facciamo un esempio. Oh, ma buongiorno, come sto stamattina?
2: No, non esagerare.
3: Così è troppo. Magari devi guardare Angelo e dire perché non ce l'hai uno specchio a casa tua.
1: Ah, così?
3: Però anche così è un po' troppo.
1: Però, sempre tra le cose di psicologia spiccia che trattiamo nel nostro programma, certo. Ho letto da qualche parte che anche litigare tra amici può rafforzare l'amicizia.
2: Dove l'hai letta questa cosa?
1: Valla a cercare tra le cose che ci abbiamo condiviso qualche giorno fa.
3: Allora, il confronto è super utile in qualsiasi ambito lavorativo, cioè professionale, di amicizia, d'amore. Però anche lì litigare, cioè proprio mandarsi a quel paese di tanto in tanto, sì, ma c'è qualcuno che fa catcalling in studio?
1: Qualcuno che ti fischia.
3: È passato di moda anche il catcalling, quello però nel 1840, va bene.
1: E quindi stavi dicendo?
3: Che secondo me però il litigio...
2: Certo, dipende.
3: Dai, però,
2: da confronto a litigio c'è un
3: abisso. Ma se litighiamo e ti dico delle robe orribili... Cioè poi per smaltire quella cosa lì ci impieghi tanto, no?
1: Ok, quindi rimaniamo sull'ironia.
3: Sì.
1: Okay.
2: E sul confronto, il confronto ci sta.
3: Bravo.
2: Ma non è un litigio.
3: Confronto ironia.
2: Esatto.
1: Dai, allora al 378-378-1025 fateci un esempio di battute ironiche e scherzi che fate tra amici per rinforzare il vostro rapporto.
2: Tipo l'agitare Coca-Cola, no?
1: Tipo,
2: non l'avete mai fatto.

0: Piacere.
1: Nice to meet you.
2: Piacere di essere qui con voi anche questa mattina. 11:23. Jessica,
1: buongiorno.
2: Ceci,
1: presente
2: Angelo e voi al 378-378-1025. Avete visto che quella roba che dicevo?
1: Sì, ce l'ha mandata, hai visto Ceci? Ci ha mandato.
2: Cioè, essere amiche non significa non litigare.
1: No, esatto. Bisogna anzi avere questa grande capacità di attraversare un conflitto, no? Quindi questo significa ascoltarsi reciprocamente, ritrovarsi, poi dall'altra parte ovviamente avere sempre disponibilità a confrontarsi, no? Su vari temi.
3: Esatto, quindi alla fine è importante il confronto, cioè vedi, secondo me poi è il tema principale, non scadere mai nell'aggressione verbale.
2: Ma no, certo.
1: Anzi, secondo me si rafforza ancora di più l'amicizia, no? Sì. Se dall'altra parte capisci proprio di avere una persona che accetta il confronto, anche perché insomma le idee tante volte sono diverse, sono opposte, eppure non si mette un muro.
3: Comunque mi è venuto in mente un'idea di una frase che ho detto a te per prenderti in giro.
2: Che cosa? Quale?
3: Ho detto ad Angelo che siccome lui ha un tatuaggio con un carattere orientale, ho detto che il significato era tacchino. Quando questa cosa non era vera e ho iniziato a dirgli guarda che il tuo tatuaggio è sbagliato.
1: Perché lui non sa il significato dei suoi tatuaggi.
3: No, lo sa, ma no, io volevo imparanoiarlo e lui mi ha guardato e mi ha detto vabbè, sarò un tacchino.
1: Effettivamente.
2: Ma voi che come me avete degli ideogrammi, sapete che cosa c'è scritto?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai.
1: E se piovesse il tuo nome, Elisa e Calcutta, su RTL 102.5, sono le 11.34. Se facesse due gocce di pioggia non sarebbe
2: perché,
1: male.
2: Scusa,
1: con tutto sto caldo.
2: Ma no,
3: però
2: ma
3: non
2: no,
3: due gocce.
2: Godiamoci.
3: Allora, o pioggia, pioggia.
2: Pioggia, pioggia anche per la natura, sì.
1: No,
2: per
1: eventi eccezionali.
2: No, no, pioggia, no, no, assolutamente.
3: Però pioggia, perché sì, due gocce, poi come dici tu, mi fa salire su tutta la l'umidità.
1: Quando avete ragione, avete ragione. Stavo
2: sempre
1: pensando, ma è oggi o domani l'ennesimo picco di calore?
2: Ma in realtà davano picco di calore ieri.
1: Ieri?
2: Quindi oggi mi sembra un clima ottimo.
1: Sul termometro della mia macchina c'era scritto 39 a un certo punto.
2: Ma in centro Milano, tesoro mio.
1: Certo.
3: Ah, perché da te non era così.
2: Assolutamente no. Io mi sveglio con 20 gradi.
1: Che culo.
2: Lo so, insomma.
1: Bene, abbiamo delle voci da sentire, prego, dalla regia.
4: Sentiamo. Per me una frase che serve a rafforzare l'amicizia può essere: sì, litighiamo, ci parliamo, ma restiamo.
3: Litighiamo, ci parliamo, bella, ma restiamo.
1: Bella. Amici, restiamo,
2: sì,
1: amici.
2: Restiamo,
1: sì,
2: comunque...
1: No, perché restiamo amici è in un altro
2: questo...
1: senso.
2: No, no,
1: è una delle frasi, sì, diciamo, che uno non vorrebbe mai più sentire.
2: Frenzonati.
3: No, oppure io e te, Ge, siamo state insieme, poi io ti lascio e ti dico, però rimaniamo amiche. Tu mi dici, no, no, gli amici ce li ho già.
2: Esatto.
3: Cioè, rimanere
1: era un esempio.
2: Sì, sì, sì. No, stavo cercando di capire.
3: Non ho dichiarato pubblicamente che io e Jessica siamo fidanzate.
2: No,
3: anche se saremmo una coppia stupenda, cioè.
2: Ho altri gusti, diciamo. Però,
3: vabbè,
2: insomma,
3: grazie, ok.
1: Allora, no, vabbè, ma siete veramente
3: terribili.
2: Sciocche, siamo
3: terribili.
2: Veramente. Vabbè, ho altri gusti, quindi per quello non capivo bene l'esempio. Ma comunque, abbiamo un'altra voce?
1: Non
2: ce la facciamo.
1: Adesso, però, abbiamo il piacere di sentire una bella, bellissima novità. Sentite qua.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: di pile Giselle qui su RTL 102.5.
1: No, vai bene, vai, voilà, vai. Voilà. Vai, vai, com'è che si dice Saint Saint?
0: Qu'est-ce que c'est?
1: Saint-Saint-Saint.
0: Saint-Saint-Saint.
1: Ouais. Grazie.
0: RTL Saint-Saint-Saint.
1: Saint-Dalnas, voilà, il famoso Saint-Dalnas.
0: Saint-Dalnas.
2: Ma io voglio sapere.
0: Noi quando pensiamo troppo, sì,
2: ecco,
0: Saint-Dalnas.
2: Il significato di questo titolo. Titolo di questa canzone.
0: Allora, Dimanche midi pile. Pile è pila, credo che sia tipo stancazza di domenica, però non so bene perché dimanche è domenica.
1: È un modo di dire, ma sì, modo
0: però
1: di dire.
0: Andrò a informarmi, je vais dire.
1: Okay, intanto al 378-378-1025, come sempre state partecipando a vario titolo, sentite qua.
3: Buongiorno, invito sempre gli amici a pranzo al ristorante.
2: Sì.
3: Ed dico che pago io, però sono il primo ad uscire senza pagare.
1: È uno che fa gli scherzi agli amici. E invece, dai, ditemelo, quanti aperitivi avete già collezionato quest'estate?
2: Allora, io però ho perso il conto, però quelli più belli hanno sempre qualcosa in comune. Gli amici, un calice di prosecco DOC, fresco, brioso, perfetto da condividere. E se volete dare un po' di colore ai vostri brindisi, provate Prosecco DOC Rosé.
0: Ricordatevi però, il vero Prosecco DOC è sempre in bottiglia e proviene solo dalla Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco DOC insieme.
2: Dai.
4: Share the magic of summer.
0: Brividi!
1: A tra poco, state qui con noi.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
18: Deghi provare.
19: Deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
22: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: The Script sulla vostra RTL 102.5 con Hall of Fame. Mancano 10 minuti a mezzogiorno. Jessica, Ceci, Angelo, buongiorno.
1: Ci siamo.
2: Salve.
0: Benvenuti.
2: Aloha
0: e grazie per la partecipazione, per le precisazioni e per le condivisioni. Vi facciamo un esempio, prego, sì. Dalla regia.
3: Sono Otman da Montecchio Emilia. Ciao. Per me Dimosh Midi Pil vuol dire domenica, mezzogiorno, puntuale. Grazie.
0: Grazie a te.
2: Merci. Si può sempre imparare qualcosa di nuovo. Questo è il bello delle lingue.
1: È vero.
2: Perché sono vive e quindi puoi sempre imparare delle espressioni che ti aprono il cervello. Quindi grazie.
0: Apriamoci il cervello con un'altra delle vostre voci, prego. Sì,
2: no?
0: Sì, va bene. Allora, intanto ci hanno scritto anche dei messaggi che appaiono naturalmente in radiovisione sul canale 36. Se mi aspettate, cosa dicono?
1: Se mi aspettate, gli auguri, sì. Vogliamo farli, ci scrivono: fate gli auguri a mia nonna Pia, che oggi è il suo compleanno, fa 67 anni, quindi tanti auguri a nonna Pia.
0: Auguri.
1: È una nostra grande fan, quindi era un suo desiderio ricevere.
0: Ed ecco qui un'altra
1: auguri.
0: Voce, quella di prima.
4: Ieri in treno ho visto un ragazzo tedesco con una maglia della Ferrari e un tatuaggio sul braccio, scritto bellissimo, tutto in corsivo, c'era scritto Carbonara.
1: Come
4: ho pensato subito ai tatuaggi nostri con tutti gli ideogrammi, magari noi pensiamo di aver scritto chissà quale frase e invece ci sarà scritto spaghetti di soia. Ciao.
2: No, il tatuaggio di Angelo che significa tacchino. Però scusami, un tedesco comunque usa l'alfabeto latino, cioè non è un ideogramma. Se c'ha scritto carbonara
0: lo
2: è perché
0: sa
2: voleva,
0: cosa vuol dire, certo. Perché è appassionato,
1: era sua passione. Sì.
0: Poi c'è una famosa canzone degli anni 80, se non ricordo male, che è andata fortissimo, è partita dalla Germania, che si intitolava proprio Carbonara.
1: Magari legato a quello, allora.
2: Magari lui è l'erede del famoso autore
1: di
2: Carbonara.
1: Magari era
0: lui. Te la ricordi Carbonara?
1: Certo, come la tu
0: è una Coca-Cola.
1: Non la sai?
0: Dopo te la faccio sentire.
2: No.

0: Con Bonnie Tyler e Total Eclipse of the Heart abbiamo voluto concludere questa prima parte del nostro programma, perché la notizia ci ha raggiunto circa un'ora fa. E Bonnie Tyler è morta in Portogallo.
1: Sì, all'età di 75 anni, una delle cantanti gallesi forse più amate soprattutto del periodo degli anni 80. Abbiamo appena ascoltato Total Eclipse of the Heart,

0: 1983, proprio quest'anno celebrava i 50 anni di carriera. Nel 1976 pubblicava il suo primo singolo My My Honeycomb, poi negli ultimi anni un ritiro un po' più sentito dalle scene, una malattia che la portò a essere ricoverata a maggio in quel di Faro in Portogallo, e oggi l'annuncio della famiglia, che ha chiesto molto rispetto, molto silenzio attorno ovviamente al lutto.
1: E noi l'abbiamo omaggiata ricordandola con questa canzone. E torniamo tra poco. Dove andiamo, Jay?
2: Andiamo a Borbone, in provincia di Rieti, anche lì mezzogiorno.
0: Bello. Stupendo.
1: Sì.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura parliamo di musica, lo avete sentito poco fa, è morta in Portogallo questa mattina Bonnie Tyler, la voce roca che ha segnato una parte degli anni 80. Benedetta Mannucci.
2: La cantante gallese era ricoverata da inizio maggio in un ospedale di Faro in Portogallo, dove era ricoverata dopo un intervento d'urgenza all'intestino. Le sue condizioni di salute erano state descritte come gravi ma stabili. Bonnie Tyler, conosciuta per hit come It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero, che sarebbe dovuta essere in tour in questi mesi, è morta a 75 anni. Fu la ballad country pop It's a Heartache a portarla in cima alle classifiche alla fine degli anni 70, ma la consacrazione icona a livello globale arrivò 6 anni dopo, nell'83, con Total Eclipse of the Heart. Quando a Jim Steinman venne chiesto di scrivere il brano, rivelò che secondo lui Bonnie Tyler avesse una delle voci più appassionate che avesse sentito nel rock and roll dai tempi di Janis Joplin. La canzone, scritta immaginando una storia d'amore tra vampiri, ha dimostrato di saper resistere alla prova del tempo, diventando recentemente virale su TikTok e raggiungendo il miliardo di stream in questi mesi, a 43 anni dalla sua uscita.
4: Grazie Benedetta. Ora la guerra in Medio Oriente. Raid americani contro l'Iran hanno bloccato il traffico nello stretto di Hormuz. Valentina Iannicelli.
5: Le due notti di bombardamenti americani sull'Iran scatenano le reazioni non solo militari degli Ayatollah. Nel comunicato del regime viene contestata la motivazione per la quale gli Stati Uniti hanno giustificato i raid, una reazione ai colpi contro le navi che hanno cercato di attraversare lo stretto di Hormuz. Secondo Teheran, una risposta infondata a presunti attacchi. Intanto il traffico marittimo attraverso lo stretto è quasi completamente fermo. Il transito è ora in gran parte limitato ad una rotta approvata dall'Iran, mentre un corridoio più a sud, protetto da Oman e Stati Uniti, ha registrato scarsa attività. Secondo Teheran, 2 giorni di attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78, mentre l'esercito iraniano ha dichiarato di aver colpito siti in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni kamikaze. Il tutto mentre si svolge l'ultimo giorno di celebrazione del funerale della guida suprema Khamenei.
4: Grazie. Il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, lo afferma il programma europeo Copernicus, dicendo che questa ondata di caldo ha avuto anche gravi impatti sulla salute. Siamo allo sport, il calcio e i mondiali dopo la giornata di pausa. Nelle prossime ore ricominciano le gare, stasera al via ai quarti, l'appuntamento è con Francia-Marocco alle 22. È tutto, adesso gli ascolti in TV di ieri con Marco Castoro.
6: Niente da fare per l'italiano Lino Banfi su Rai 1 contro Temptation Island, 1,5 milioni e 10,7% di share contro 4 milioni e 32,3% del reality di Canale 5. Successo anche per La Ruota della Fortuna, 3,9 milioni di media spettatori e 24,1% contro i 3,7 milioni e il 23,1% di share di Affari Tuoi Mundial su Rai 1. Superano la media di 1 milione di spettatori e anche Un Posto al Sole su Rai 3 con il 7,2% di share e In Onda sulla 7 con il 7,4%. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
2: Di nuovo una buona giornata ad Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Arenzano e il bivio con la 26 dei trafori verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda a partire da Varazze. Inevitabili poi le ripercussioni sulla stessa 26 con 1 km di coda a partire da Masone in direzione di Genova. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano e può rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sulla vicina 12 Genova Sestri Levante, dove un mezzo in avaria genera code di 1 km tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità all'803-111. Ed è tutto, buon viaggio a te Enrico.
4: È tutto che per noi, grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passa.

0: sono da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia. LDA.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Magari.
3: Sì, sì, però facciamo finta di niente.
1: Perché questo magari così? Buongiorno, buongiorno Jessica Brugali, signore e signori, buongiorno la
2: tutti.
1: Ceci, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Io sono Angela, buongiorno.
3: Ma lo sai anche il mio cognome?
1: Songini.
3: Bravo! Perché ogni tanto sì, io non lo dico mai e delle volte le persone mi fanno ma tu di cognome?
2: Come fai di cognome?
3: Qui su Freccia vi chiamo Cecil B, cosa c'entra? Io dico sempre
2: nome d'arte.
1: Le mister, una donna, mille sfaccettature. Al 378-378-1025 state continuando a scriverci per commentare le amenità che vi diciamo e anche per fare delle richieste. Mi sembra una cosa carina di tanto in tanto fare anche un augurio per un compleanno,
2: sì,
1: come si deve.
2: Certo.
1: Adesso sentite qua.
2: Sentiamo.
4: Sono Giuseppe di San Pernice della provincia di Messina.
1: Ciao.
2: Sì.
4: Vorrei mandare gli auguri a mio figlio Gabriele che oggi compie 10 anni.
1: Auguri.
4: E io sono quasi per rientrare a casa pomeriggio. Mm-hmm. Stasera festeggiamo in famiglia con i due compagnetti e tutto.
2: Amore.
4: Un grandissimo abbraccio, un bacione e tanti auguroni da parte mia e di mamma.
2: Ma che
4: carino. Vogliamo un mondo di bene. Auguri Gabri. Ciao, bye.
1: Ciao.
2: Tanti auguri anche da parte nostra. 10 anni.
3: Ma c'hai solo 10 anni.
1: Vedi che il gancio con la canzone prima
2: aveva un senso.
1: Sì. Beh, c'è altro nel menu, ragazze? Volete
2: allora, io vorrei parlare,
1: buttare lì qualcosa?
2: Sì, perché abbiamo visto che nel 2025 sono stati persi per sempre, ok? Di 2500 bagagli, quindi parliamo di aeroporti. E non so, voi avete mai perso qualcosa anche magari di molto importante? Anche magari in stazione.
1: Io ho dimenticato
2: durante un viaggio.
1: Ho dimenticato la giacca di un abito sul treno e quindi mi sono ritrovato solo con i pantaloni, che mi serviva.
2: No, ne è acquistata una quindi sul posto. Sì.
3: Non l'hai più ritrovata la giacca?
2: Ma figurati.
1: No. Decisamente no.
3: Io credo negli esseri umani, a me è successo.
2: Ah sì? Sì. Trovato. Mm.

0: È vertigine di Elodie, mezzogiorno e 22. Vorrei salutare Cicci e Fabrizio che hanno trascorso 17 giorni di vacanza in Sardegna ascoltando RTL 102.5. Adesso li stiamo accompagnando verso casa e stanno tornando verso la Svizzera. Spero che non abbiate dimenticato niente. Perché capita quando
1: tocca
0: lasci
1: tornare. Magari la scusa buona per tornare. Ci scrivono: ho perso la valigia all'aeroporto di Madrid nel 2024, avevo una piastra di un famoso brand del valore di 450 euro.
0: Hai perso insomma, anche la moglie secondo me dopo questa disavventura.
2: Io ho lasciato una piastra della stessa marca ma non per la valigia, cioè ero in vacanza a Marrakesh. Ho fatto i capelli prima di uscire perché sarei stata fuori tutto il giorno e avevo il volo la sera.
1: Mai più ritrovata.
2: No, l'ho proprio lasciata lì, me ne
0: Jessica,
2: sono accorta quando sono tornata
1: io
2: a Milano.
1: No, onestamente.
0: Mai perso, mai dimenticato.
1: Ruba, cioè nel senso che mi hanno rubato cose tante volte, ma questo è un altro discorso. Però sì, no, di quel tipo. Però perso, dimenticato.
2: Orecchini
1: no.
2: Mai?
1: Ma piccoli, cose piccoline.
0: Ma neanche un caricabatterie.
1: Ma sì, vabbè, ma queste cose sì. Beh, però scusa, stiamo parlando di valigie, di 450 euro, di piastra, mi pare degli orecchini da un euro, no?
2: No, io ho dimenticato degli orecchini, non da un euro. Da un euro, erano orecchini di mia madre che mi aveva gentilmente chiesto di non perdere.
1: Così
2: e io li ho gentilmente persi.
0: Ok. Sì. Allora, amici, cosa avete perso e magari cosa avete ritrovato? Scrivetecelo al 378-378-1025, ritorno da una vacanza o durante un viaggio. E poi con Jessica abbiamo trovato gli oggetti più curiosi.
1: Strani. Ritrovati negli aeroporti, ma sono incredibili.
0: Cioè,
1: ragazzi.
0: L'ufficio Lost and Found è pieno di contrabbassi e sassofoni.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
5: Sufficiente

0: mercato sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet.

0: dove c'è un paese.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando

0: Senti, senti come suona ancora questa canzone dopo questo tempo passato. Justin Timberlake con Jay-Z. Sono le 12:34. La G, la C, la.
1: E la, e la, la. Questa è nuova.
2: La,
1: la. E là.
0: Perché
1: buongiorno,
0: tu potresti essere sì. anche la J.
1: La J, sì, JJ, è vero.
0: Sì, per non confonderti però con Jennifer, tu sei la J.
1: La,
0: okay.
1: La J, ok.
0: Perché tu la C.
2: Io se fosse al maschile però pure sarebbe un po' da fraintendere. Il C.
0: Esatto.
2: Altre storie.
0: Sì, sì, sì, sì.

0: Attenzione, attenzione, oggetti smarriti e ritrovati al 378-378-1025, prego della regia.
1: Io sono una che, se non avesse la testa attaccata al collo, probabilmente dimenticherebbe anche quella.
2: Amore.
1: Però mi è capitato un evento nella stazione di Brescia, io sono provincia di Brescia, di aver messo il portafoglio per sbaglio, invece che averlo messo in borsa, l'ho infilato dietro, mi è caduto. Mi hanno chiamato dai carabinieri della stazione dicendo che avevo perso il portafoglio, risaliti a me. Sono tornata a sera perché non potevo tornare prima per riprenderlo, convinta di non trovare nulla. Invece? Ho ritrovato tutto, compreso il biglietto del treno appena fatto. E questa cosa per la stazione di Brescia è abbastanza normale. È risalito un po' la mia fiducia nel genere umano.
0: Evviva!
3: A volte hanno un lieto fine anche queste storie.
0: Un'altra voce, dai.
4: Ciao, una sera sono andato al supermercato, ho fatto la spesa, poi tornando avevo perso il portafoglio, l'ho cercato dappertutto, ho fatto la strada 2-3 volte, ho chiesto il supermercato e tutto, poi mi ha chiamato la questura, per fortuna una signora l'aveva ritrovato e me l'aveva riconsegnato a loro e poi sono andato a prenderlo. Ciao, sono Antonio da Torino.
0: Ciao Antonio, i portafogli tornano a casa.
2: Sì.
0: E spesso
2: strano.
0: Pieni.
2: Strano, esatto. Sì. Beh, io ad esempio quando trovo i portafogli degli altri così li restituisco, li contatto sui social, contatto gli amici.
0: Ma fai direttamente.
2: Perché le volte che l'ho fatto
3: che vuole la mancia
2: me l'hanno data la mancia.
3: Vedi, ecco perché
2: ogni volta che l'ho fatto, ve lo giuro, c'era la mamma o il papà dello sfortunato della sfortunata che mi diceva: no, sei stata troppo carina con mio figlio, ti posso pagare la cena. E io ogni volta dicevo ovvio.
3: Solo la cena. Ovvio. Ah, certo. A me non è mai capitato.
2: Non c'ho scritto santo in faccia, certo,
0: a scopo di lucro, altro
3: ma che infatti, dai,
0: andiamo
3: dai,
0: avanti.
5: Noi siamo di Bergamo, eravamo nel treno per andare in Svizzera e ho perso un orecchino d'oro importantissimo per me. Ciao!
0: E non l'ha più ritrovato, evidentemente. Sentite qua, c'è una bella novità.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Girl Next Door, MGK, Wiz Khalifa. Ragazze, voi che siete le mie ragazze della porta accanto,
1: quali sono
0: le qualità per essere definite ragazze della porta accanto?
2: Ascoltare la musica ad alto volume.
0: Sì.
2: Scherzano.
3: No, questa no.
2: Beh, essere sempre
3: disponibili.
2: Me...
3: nel senso, come no? Magari.
0: Ho fatto la torta, ne vuoi un po'?
3: Ne vuoi, capito? Gentili, insomma. No. Sempre col sorriso, salutare i vicini.
2: Sì, più che altro una che saluta i vicini e gentili, che non rompe le scatole, sì, sperando che il vicino faccia altrettanto.
3: Ma perché ti è venuta in mente questa.
0: No, riferimento al titolo della canzone. Allora, al 378-378-1025, prego della regia una voce.
4: Io ultimamente ho dimenticato per il viaggio intercontinentale insieme alla famiglia Boston, Francoforte, Roma Fiumicino, nello scalo a Francoforte, perché l'aereo portava circa 3 ore di ritardo, sì. Abbiamo perso pure quell'altro aereo e siamo ripartiti dopo, con le valigie così in mano, i panini che erano dei miei figli, i panini e poi anche il poggiacollo che si mettono sulla
0: tutto
3: che costano
4: sulla poltrona
0: sì.
4: E erano appena comprate, ho speso più di 50 euro
3: due.
4: E capita ma l'importante è che le valigie non le abbiamo perse
3: no.
2: Quindi panini e poggiatesta. Esatto.
0: Panini e poggiatesta.
3: Vabbè, comunque, esatto.
0: Valigie arrivate,
3: però insomma.
0: Dopo quanti giorni?
3: Infatti, dopo quanti giorni?
0: Perché capita a volte che sì, le valigie arrivino, ma diciamo con un leggero ritardo.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
9: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
8: Minecraft?
9: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di...

0: Magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10

0: nostro universo.
1: I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, su RTL 102.5, le 12.50, 2 minuti. No, mancano 8 minuti all'una, no! No! Vabbè, non disperiamo, no. Perché abbiamo tante voci su, insomma, cose perse, cose ritrovate negli aeroporti, nelle stazioni. Vogliamo sentire?
2: Certo. Ragazzi, ma non immaginate quanti portafogli ho trovato, restituito. L'ultimo non c'era nessun numero di telefono, niente, l'ho portato ai carabinieri.
3: Brava.
2: Ma perché lavoravo vicino a un ipermercato, una cosa insostenibile.
3: Ma scusa, perché in effetti tu vai a fare la spesa, esci, hai le borse in mano, sei di fretta, dici il portafoglio lo tengo qui, oppure ora lo inserisco nella tasca ed è in 2 secondi facilissimo perderlo.
1: Oppure anche lo lasci sulla cassa magari, quando paghi lo lasci.
3: Però lì è già più sicuro, perché magari il cassiere lo prende, ti contatta, invece il problema è quando perdi il portafoglio nel parcheggio.
1: È vero, questo è grave.
3: Inghippo. Sentiamo un altro.
4: È successo a mio marito che andando a fare un giro in bicicletta, aveva con sé il portafoglio e l'ha perso. Rientra a casa nel tardo pomeriggio e non lo trova più. Aveva dietro anche tutti i documenti. A un certo orario di sera rassegnati volevamo fare la denuncia alla polizia e anche ci arriva una telefonata proprio a quel momento, persone gentilissime e oneste che l'hanno trovato, ci hanno chiamato e ci hanno riconsegnato il portafoglio intatto con tutto dentro, soldi e documenti.
1: Che carini.
3: Ma sì, dai, posso dire, queste cose succedono, normalizziamole, cioè, secondo me è giusto, ci sono persone oneste nel mondo, per fortuna.
1: Per fortuna, ci scrivono anche, io ho perso un braccialetto d'oro in montagna, ho rifatto tutto il percorso e l'ho ritrovato nella neve, che insomma ritrovare un braccialetto nella neve, voglio dire, è fortuna.
3: Sì, esatto, probabilmente era un braccialetto che brillava tantissimo, esatto. Sarà stato d'oro
1: brillocco.
3: Brillocco.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
7: No vabbè, con cosa andiamo via?
3: Con The King.
7: Super King. Volete indovinare chi è? Senza
1: allora,
7: leggere,
1: no,
7: senza
1: ormai
7: leggere,
1: io
7: chi
1: vai,
7: è
1: vai,
7: The Super
1: vai,
7: King? Perché uno potrebbe anche sbagliare. Ok, così si indovina. Perché c'è differenza tra il King e questo qua.
1: Che,
3: perché uno era il King of Rock and Roll.
7: Esatto.
3: And this was the King of Pop Music.
7: Yeah, fantastico. Don't stop till you get enough, Michael Jackson.

0: È un grosso ciao a tutti, direi, su questa canzone. Grazie. Sì, ciao, grazie. È stato bello. Con Michael Jackson siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata insieme.
1: Ma non solo, anche la fine di. Vai, sì.
0: Perché non l'abbiamo fatto prima.
1: Certo che l'abbiamo fatto, non te ne sei accorto, caro Angie.
0: Dov'ero? Scusa.
1: Probabilmente lì.
0: Va bene, mi sono perso. Anch'io ho perso qualcosa. Il momento
1: lo rifacciamo per te.
0: Però oggi non siamo solo arrivati alla fine della nostra puntata insieme, ma insieme alla fine anche della nostra settimana insieme. Ma torniamo puntuali lunedì mattina come sempre tra le 11 e le 13. Grazie Angelo Vicari, grazie Pio Ingegno per la parte tecnica, e direi che possiamo chiudere con un brindisi, almeno virtuale naturalmente, con Prosecco Doc.
1: E allora brindiamo a questa estate, agli amici, a tutti quei momenti che meritano di essere condivisi.
2: Mi raccomando però, scegliete sempre e solo l'autentico Prosecco Doc. È in bottiglia e proviene dalla Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco Doc.
3: Share the magic of summer.
0: Grazie a tutti, buon fine settimana. Ciao.
1: Ciao.
0: Vai Jay.
1: Andiamo a Castel Fiorentino in provincia di Firenze, anche lì le 13.
2: Stupendo.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli. In apertura alla guerra in Iran, gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid nella notte. Intanto oggi la chiusura dei funerali solenni dell'Ayatollah Ali Khamenei. Valentina Iannicelli.
6: È complicato l'ultimo passaggio delle celebrazioni per i funerali della guida suprema Khamenei, il cui feretro ha raggiunto Mashhad, città della sepoltura. Le due notti di bombardamenti americani sull'Iran, che hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di oltre 70, hanno provocato anche il crollo di ponti, compreso quello che portava da Teheran proprio a Mashhad, peraltro città natale dell'Ayatollah. Il regime invoca crimini di guerra contro gli Stati Uniti, ma deve ora gestire la propaganda che ha costruito l'immagine della potenza del paese anche sulla partecipazione popolare agli eventi nazionali, e questo è stato definito l'evento del secolo. Il presidente Trump ha giustificato i raid quali rappresaglia per le navi colpite dall'Iran nello stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato alcune basi militari americane nella regione. Intanto il traffico marittimo attraverso il braccio di mare si è quasi completamente fermato. La via d'acqua, da dove passa gran parte del petrolio mondiale, sempre più si conferma una clava formidabile nelle mani dei guardiani della rivoluzione.
5: Il caldo in Italia non dà né tregua né respiro, anche oggi temperature altissime. Benedetta Mannucci.
7: È appena cominciata la nuova ondata di calore che fino al 20 luglio stringerà la sua morsa sull'Italia e sull'Europa. Bollino rosso oggi per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend di caldo soffocante, ma alcune zone, in particolare al nord, saranno interessate da temporali. Da Copernicus arriva invece l'analisi relativa alle temperature di giugno nel servizio relativo ai cambiamenti climatici. Lo scorso mese è stato infatti il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Il cambiamento climatico ha poi portato a un nuovo fenomeno a livello socio-economico, la cooling poverty, una nuova forma di povertà che si esprime nell'impossibilità economica di rinfrescare la propria abitazione durante le ondate di calore.
5: Lutto nel mondo della musica internazionale. È morta oggi in Portogallo Bonnie Tyler, aveva 75 anni, nata a Swansea nel Galles, ha portato al successo hit immortali come Total Eclipse of the Heart. Aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino, poi le complicazioni. La borsa di Milano in questo momento FTSE MIB più 0,68%. Prima dello speciale mondiali il tennis con Wimbledon naturalmente. Max Viggiani, buongiorno.
8: Buongiorno Ivana, passato, presente e futuro. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, semifinale di domani dalle 14.30 italiane a Wimbledon. E tutto questo, 24 anni l'altoatesino, 39 il serbo, in campo uno dei campioni iconici degli anni scorsi con in bacheca tutti i trofei più importanti vinti anche più volte, e l'attuale numero uno al mondo che con Carlos Alcaraz rappresenta il presente ma soprattutto il futuro di questo sport, anche se proprio Sinner ha già vinto praticamente in ogni angolo del pianeta. Aggiornamenti su questa semifinale naturalmente domani su RTL 102.5. Semifinali intanto anche nel tabellone femminile, oggi di scena Muchova, Goff e Kostiuk Noskova. Da segnalare che, cosa clamorosa, nessuna delle prime cinque al mondo è in lotta per vincere a Londra. A te.
5: Grazie Max, non ci resta che attendere il nostro Jannik Sinner, ora invece il nostro speciale mondiali.
4: speciale mondiale.
5: Oggi al via i quarti di finale, si giocherà alle 22 Francia-Marocco. Tommaso Angelini.
9: A Boston si apre il sipario sui quarti di finale del Mondiale 2026 con Francia-Marocco, rivincita della semifinale di Qatar 2022, vinta 2-0 dalle Bleu. Deschamps dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Koné favorito su Tchouaméni accanto a Rabiot e il trio Dembélé Olise Doué alle spalle di Mbappé. Il Marocco di Wabi dovrebbe schierarsi invece con Bono tra i pali, Hakimi e Mazraoui sulle fasce e Raimi riferimento offensivo, complice il probabile forfè di Saibari. Da valutare anche le condizioni del difensore Riyad, che però dovrebbe partire titolare. Francia-Marocco la seguiremo dalle 22 nel nostro show Noi Dire Mondiali.
5: Oggi è il 9 luglio, esattamente 20 anni fa l'Italia vinceva il mondiale nella notte magica di Berlino. Paolo Pacchioni.
10: 9 luglio 2006, finale vinta ai rigori contro la Francia, la testata di Zidane Materazzi, poi gli azzurri infallibili del dischetto con l'ultimo sigillo di Fabio Grosso, l'uomo del destino che già aveva segnato in semifinale con la Germania. A Berlino si concludeva il trionfale viaggio dei ragazzi di Marcello Lippi, capaci di riscattare lo scandalo di Calciopoli. Poi lì ci siamo fermati con la felice ma episodica eccezione dell'europeo vinto con Mancini. Da 3 edizioni del mondiale l'Italia resta a guardare. È vero, non abbiamo più Totti, Del Piero, Pirlo, Buffon, Cannavaro. Non chiediamo di vincere, ma almeno di partecipare. A Malagò è stata affidata la ricostruzione, perché non vogliamo vivere di soli ricordi.
5: Appuntamento dunque questa sera alle 22 con Noi Dire Mondiali per Francia-Marocco. Ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman. Sentiamo.
11: Good afternoon, here's the latest world news in English. Iran has been attacked with a series of missiles for a second night in a row, with the U.S. claiming to have struck 170 targets in the last 48 hours. The U.S. said the bombing was to degrade Iran's ability to attack commercial shipping and innocent civilian mariners in the Strait of Hormuz. Tehran said 14 people were killed in Iran in the attacks. The

0: Ukrainian army responded with retaliatory attacks on U.S. bases in Bahrain, Kuwait, and Qatar. German Chancellor Friedrich Merz announced that the U.S. has agreed to supply his country with Tomahawk missiles, and Welsh singer Bonnie Tyler has died at the age of 75. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare tutta Italia, una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Nel corso di questo pomeriggio qualche breve temporale di calore sarà possibile sull'Appennino centro-meridionale. Altrove sole caldo, ancora 36-37 gradi possibile al nord, Toscana e Sardegna. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Sulla 10 Genova 20 miglia tra Arenzano e il Bivio con la 26 dei trafori verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente che ha visto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 km di coda. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove ci sono 5 km di coda. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita a Varazze e rientrare a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale 1 a Aurelia. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
0: Mi piace!
2: Tum!
0: Mi ripiace!
2: Tutto tum!
0: Sembra incredibile!
1: Ma siamo pazzi!
3: Siamo qui le 13:08 minuti! Giovedì 9 luglio, Miseria e nobiltà su RTL 102.5. Oggi è meraviglioso! Ma come le dona questo bianco? Una vergine! Conte Galè, buon Giorgio!
0: Della vergine, del gelataio, di tutto! Ma hanno anche detto, ma se i gelatai fossero tutti con me?
1: Ma chi gliel'ha detto?
0: Quelli gentili, non voi.
1: Comunque, per chi ci stesse seguendo in radiovisione e vede il conte tutto vestito di bianco, questo è l'outfit che lui voleva utilizzare a un matrimonio.
3: Sì, a quel matrimonio, a quel matrimonio.
0: Magari con una camicia.
1: Per fortuna gliel'ho impedito.
3: A tutta puettata la signorina Simpone Virginia Chang.
1: E poi lo zappone.
3: Andiamo subito, The Bowser.

0: Dark Necessities, cominciamo dai Red Hot su RTL 102.5 Misera Nobiltà in questo giovedì le 13.15. Quanti soprannomi al nostro Conte Gale
1: sì,
0: oggi?
1: Mamma mia,
0: Fiocchettino di Neve, no.
2: il Papa,
0: un pittore, dicono su TikTok.
1: Ma tanti. Sapete che nella storia si dice ci sia stata una papessa, no?
2: Era secoli, lei, la papessa galessa.
1: Probabilmente sì, in una vita precedente. Che ci fecero un film alcuni.
0: Certo, ce lo stava raccontando. Allora, oggi partiamo da Elodie. Ieri siamo andati da Francesco Renga, facciamo tutta la carrellata dei nostri
1: esatto, adorabili. I nostri preferiti.
0: È stata intervistata a proposito di un suo vecchio tormentone, Dimenticarsi alle 7. E qualcuno le ha chiesto: ma che cosa vuol dire Dimenticarsi alle 7?
1: No, ma penso proprio che l'abbia cantata ultimamente da qualche parte. Alla fine qualcuno gli ha chiesto cosa vuol dire. E lei si vede che in un momento che non ha la voglia di rispondere.
0: Un po' scocciata.
1: Sapete quando succede che ti fare una domanda stupida e non hai voglia di rispondere anche
2: o magari anche una cosa che hai già ripetuto tante volte
0: esatto
1: anche
0: sì, infastidito.
1: ma non lo so,
0: cambiamo argomento,
1: libera interpretazione dire ognuno poi in una poesia, in una canzone ci può vedere
2: allora Conte,
1: quello che vuole
2: è il suo momento, ci dica per lei che cosa significa dimenticarsi alle 7 secondo la sua esperienza personale, perché è una cosa che sicuramente le è successa,
0: la sua real life.
1: Non vedeva l'ora di chiederlo a Birichina, capito? Io l'ho capita benissimo invece
2: non
1: questa canzone
2: dubbi.
1: Da subito.
0: Ma anche noi, perché ce l'aveva anche detto, poi ma mi ricordo
1: certo.
0: Durante qualche intervista, voglio dire.
1: Ma perché ci sto. Ma anche lei l'ha detto. Ma
0: lei fa parte di una sua vecchia vita, forse.
1: Ma anch'io appena uscì il pezzo, vi dissi subito: ma è il mio pezzo questo? Perché ci sono
0: pezzo?
1: Delle nottate nella vita, possa capitare nottate in cui poi alle 7 del mattino. Qualcuno preferisce dimenticare.
0: Ma quasi no,
2: ma
0: tutte le sue
2: meno,
0: notti comunque.
2: Dalle 10:30 in poi inizia a barcollare e dimentica tutto da lì fino alle
1: Oppure
2: 7.
1: Alle volte si inizia a dimenticare alle 7 del pomeriggio del giorno dopo.
0: Capite che è andata malissimo.
1: Quanto
2: oh, mamma mia.
1: Non si prolunga la faccenda.
0: E allora quelle cose
1: alle quali
0: a volte non abbiamo né voglia né sappiamo come rispondere, no? Ci sono delle domande anche insieme.
1: Sono...
0: A me dà fastidio tipo dove vai adesso?
2: Quando cerchi di sviare.
0: Ecco.
2: Quali
0: ecco.
2: sono i vostri metodi? 378-378-1025, scriveteci.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ras, anche Pink su RTL 102.5. Conte, ma vogliamo dare la ricetta perfetta anti-haters da parte sua?
1: Certo, diamola. No, ma prima fatemi leggere un messaggio inerente all'argomento, sennò ci dimentichiamo subito l'argomento. Ciao ragazzi, vorrei dimenticarmi la sveglia delle 7. No, a parte gli scherzi, ci trovo davvero pertinente la canzone di Elodie, perché a volte certe esperienze è meglio dimenticarle il prima possibile, specie se deludenti. No, si può perdere la testa per qualcuno o qualcosa, ma una volta rinsavita dimenticare appunto magari alle 7 del mattino.
2: Allora tra poco andremo avanti a parlare di tutte quelle domande che vi danno un po' fastidio quando vi vengono fatte e dalle quali volete sempre cercare di sviare un pochino. Prima però vi racconto che Giorgia è pronta a tornare dal vivo dal 17 settembre con G Last Call. 5 imperdibili eventi a Jesolo, alla Reggia di Caserta, a Roma, all'Arena di Verona e lo show speciale di chiusura all'Unipol Dome di Milano. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
0: Che bello Ticketone. Rivederla, Ticketone, bellissimo.
1: O
0: Giorgia,
1: anche i commenti che possono dar fastidio, visto che ora si commenta tutto.
0: Tra poco ne parliamo, state con noi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan You Believe It. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Ossessione anche Samurai J su RTL 1025. Miseria e nobiltà nel nostro giovedì. Siamo partiti da Elodie, sì, che non sapeva rispondere, insomma, o meglio, non ha avuto voglia di rispondere.
1: Che ci piace
0: al
1: tanto.
0: Significato di dimenticarsi.
1: A proposito, guardate come io cavalco a scoppio ritardato le cose. C'è stato il Gay Pride 2 settimane fa, ecco, a Milano, pazzesco,
2: con molto ritardo, allora,
1: con molto ritardo, ma lo faccio apposta perché non voglio sempre parlare delle stesse cose di cui parlano tutte, poi per partito preso magari.
0: Cosa è successo lì?
1: E niente, lei è stata la regina del Pride di Milano.
2: Ah, voleva parlare di Elodie.
1: Volevo rendere merito che lei è stata veramente la regina del Pride di Milano quest'anno insieme alla sua compagna.
0: Sì, ma lei non ha fatto uno speech lì al Pride?
1: No, perché mi era operato il giorno prima ed era in 40 gradi, reduce dall'operazione in bocca, morì, sarei morto.
2: Su qualche carro. L'ha lasciato perdere il carro,
1: l'ho seguito da lontano.
2: Ecco. Allora, tornando al nostro argomento, invece, abbiamo un bel vocalone. Sentiamo
0: Fabione.
2: Un po'.
3: Ciao. La domanda che mi manda in bestia è quando ti chiama qualcuno che ti chiede dove sei. No,
0: brava.
3: Tu mi dici, mi chiedi, ti disturbo, ma non dove sono.
0: Dove
3: perché
0: sei?
3: Posso essere anche da qualsiasi parte che magari non ho piacere che tu lo venga a sapere. Va bene, buongiorno a tutti, buona giornata.
2: È dei segreti allora.
1: Brava signora, potrebbe essere anche con qualcuno o a fare qualcosa che non può dire.
0: No, ma poi non è piacevole, a meno che non sia una persona della tua famiglia stretta.
1: Cos'è? Un interrogatorio.
0: Non è piacevole. Sentire dove sei. Ci sono delle domande scomode che fanno parte della dialettica quotidiana.
2: Anche quando qualcuno insiste sempre sulla stessa cosa, tu cerchi di sviare, cerchi di cambiare un pochino il discorso e la persona ritorna lì e non capisce che di quella cosa non vuoi parlare.
0: Ti blocco.
1: Ma lì è una questione di intelligenza.
0: Esatto, sì, bravo.
1: Non tutti ce l'hanno sviluppata allo stesso modo.
0: Allora, Conte, senza spoilerare troppo, tra poco so che ci darà la ricetta anti-haters.
1: Io?
0: Lei?
1: Lei,
0: che è talmente abituato a ricevere commenti di tutti i tipi che alla fine ha la soluzione.
1: No, ma fortunatamente tutti positivi.
0: Prima New It, dai.

0: Novità New Hit, Watch It Burn, che ti perdi per gli amici, proprio
1: esatto,
0: che ti perdi.
1: Che ti perdi? 13:39.
0: Allora, Katia giustamente dice una frase brutta e psicologicamente invadente. Quando fai un bambino, dice, certo, ho odiato questa domanda perché non tutte rimangono incinte in 5 minuti.
1: No, infatti, la so la
0: è
1: storia.
0: È vero, insomma, bisogna essere molto delicati anche, no? Oppure
1: sì,
0: quando ti sposi, quando ti fidanzi.
1: No, ma soprattutto a chi è già sposato, chi sta con un compagno da anni, che continua a chiedergli ma un figlio,
0: insomma, come va?
1: C'è sempre un perché non c'è un figlio, e se una persona è sensibile e dedicata
0: non chiede,
1: perché magari non viene, perché non lo può avere.
0: Andiamo da Fabione. Fabione, abbiamo vocalone? Tra poco, intanto continuate.
1: Poi, siccome conosco la storia della Katia, mi segue da più di 20 anni, poi finalmente è arrivato il primo figlio Jody, poi è arrivata addirittura una seconda figlia Jennifer. Certo, conosco i nostri ascoltatori, quelli affezionatissimi da sempre, e
2: sostiene,
1: lei è una persona deliziosa.
2: Che sia grazie al Conte che ha concepito.
1: No, c'entro io, sciocca.
2: Sì, dice però, così, dice che mentre ascoltava Misera Nobiltà, certo, è successo.
1: No, mentre aspettava i figli continuava ad ascoltare Misera Nobiltà. Capito?

0: bacchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
3: E tu ce l'hai?
2: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Ti subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un

0: Be Mine, anche gli Offenbach in Misera Nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5. A proposito di domande scomode, invadenti, fastidiose,
1: parlavamo dei figli.
0: Dei figli, Monica invece dice il contrario.
1: Esatto, se ne fai più d'uno, magari ti chiedono.
0: Ecco,
1: ma la televisione a casa non c'è.
0: Esatto,
1: avete.
0: Quello che ha detto lei. 19 anni fa ho avuto il quinto figlio. Qualcuno le ha detto: la televisione non l'avete. Ho replicato che c'è chi non li ha o non li vuole avere, c'è chi ne vuole tanti. E per fortuna che li ha avuti.
1: Per fortuna il mondo è così. Il mondo è bello. Perché vario, a tratti ha variato, ecco. Quando si fanno certe domande.
2: A tratti in piccione, parecchio.
0: Andiamo da Fabione a proposito.
1: Andiamoci.
3: Buongiorno RTL, a me quello che mi dà fastidio è quando mi chiamano alle 3 di pomeriggio e mi dicono: che stavi dormendo?
0: Ma no, non sto dormendo, sono lì indaffarata a fare un sacco di cose, magari anche smart working. Cioè non è che se io sono tranquilla nella voce vuol dire che non sto facendo niente.
1: Semplicemente uno è divanato lì, che sta guardando la televisione, e anche la voce è un po' così. Rilassate a soffitta.
2: Posso dire che invece quando stai veramente dormendo e ti chiama qualcuno e tu tipo rispondi che si sente che ti sei appena svegliato, che non capisci molto, e ti attacca una pezza tu dici: ma io mi sono appena svegliato, ma non puoi richiamare dopo. Oppure farmi una domanda al volo e basta. No, non tenermi lì tre quarti d'ora a parlare di non si sa
1: invece,
2: cosa.
1: Invece se uno è chic e sta facendo il pisolino, risponde: oui, je suis galé, sto facendo le petitionnaire de beauté.
0: Proprio così.
2: Vabbè, ecco.
0: E l'altro al telefono cosa fa?
2: Possiamo tutti tornare a casa.
0: Si addormenta.
1: Riattacca.
4: E ciao, aspetterai 100 video.

0: Sempre un piacere ritrovare Phil Collins, Another Day in Paradise, sì. Su RTL 102.5, volata la prima ora di Miseria e Nobiltà in questo giovedì. A proposito di domande alle quali non sappiamo rispondere, o perlomeno non abbiamo voglia di rispondere, possiamo allargarla nella seconda ora alle cose che dobbiamo fare ma che non abbiamo voglia di fare, quelle che proprio veramente non sopportiamo fare.
1: Sai quante?
0: Ma va? Da che
1: tipo
0: pulpito?
1: Sistemare, pulire,
0: eccola
1: stirare.
0: Lì che la volevo.
2: È la maestrina delle cose che non vuol fare.
0: Tornando per un attimo a un commento che arriva dalla nostra diretta TikTok, anzi seguiteci anche da lì, qualcuno dice a proposito della risposta del messaggio di prima dell'amica che diceva il quinto figlio, mi hanno detto perché non hai la televisione, qualcuno dice per fare tanti figli ci vogliono tanti soldi, dite le cose come stanno realmente.
2: Sì, c'è anche un vocale che analizza la faccenda da
1: questo
2: punto di
1: vista. Ecco, questa secondo me è un'altra affermazione fastidiosa.
0: Molto.
1: Cioè, perché dover sottolineare una cosa del genere? Perché doverlo dire?
0: E poi non è vero, perché poi quando si hanno ci si dà da fare.
2: Poi
0: crescerli al meglio.
2: È spronato a darsi da fare per garantirgli il meglio.
0: Giornale orario tra poco.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti.
5: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
2: Anche a Motta dei Conti, in provincia di Vercelli, sono le 14.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È giovedì 9 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Anche quella di oggi è una giornata di caldo intenso da nord a sud. Ne avremo ancora per un po'. Massimiliano Mantiloni.
8: Caldo senza tregua almeno fino al 20 luglio. Si tratta della terza ondata di calore dell'anno, 35 gradi nei giorni considerati meno roventi, ma sono in arrivo temperature anche di 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Da mercoledì 15 luglio la situazione migliorerà solo in modo impercettibile, preparandoci a un nuovo severo picco atteso per venerdì 17. La grande differenza rispetto alle prime due ondate che hanno colpito quasi esclusivamente il centro-nord è che questa volta anche il sud Italia sarà coinvolto, con temperature di 10 gradi sopra la norma. Oggi bollino rosso a Firenze, domani anche a Perugia, arancione a Roma. Il giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Temperature quasi record trainate da quelle del mare mai così alte per il mese, lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus.
7: Cambiamo argomento, parliamo dei funerali in Iran dell'Ayatollah Ali Khamenei, ma non solo. Valentina Iannicelli.
9: L'ultimo passaggio delle celebrazioni per i funerali

0: Della guida suprema Ali Khamenei diventa un percorso a ostacoli. L'Iran, ancora sotto il fuoco americano, ha subito diversi danni, 3 i morti, colpite ferrovie e ponti di collegamento. Uno di questi portava da Teheran a Mashhad, la città santa nella quale l'Ayatollah dovrà essere sepolto oggi. Un colpo alla propaganda della Repubblica Islamica, che conta sulla partecipazione popolare da tutto il paese. E mentre si gioca la partita in casa per concludere degnamente il passaggio terreno di Khamenei, la tensione in Medio Oriente è altissima dopo che le forze americane hanno attaccato pesantemente per la seconda notte di seguito. La risposta iraniana non si è fatta attendere, colpite un sistema di intercettazione missilistica Patriot in Kuwait, un sistema di allarme rapido in Qatar e serbatoi di carburanti in Bahrain con droni kamikaze. Un quadro che rende ancor più fragile il memorandum di pace siglato tra Teheran e Washington, soprattutto a causa della gestione dello stretto di Hormuz, che è quasi fermo e che sempre più si conferma una clava pericolosissima nelle mani dei guardiani della rivoluzione.
1: Adesso facciamo gli auguri di compleanno oggi a uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal pubblico, Lino Banfi. Ascoltiamo Lorenzo Dardano.
2: Il nonno d'Italia fa 90, compie gli anni Lino Banfi, uno dei più amati interpreti della commedia italiana. Cabaret, cinema e infine televisione, una lunga carriera, non senza difficoltà, ricordata questa mattina dallo stesso Banfi a Non Stop News su RTL 102.5.
3: Ma io di piaceri ne ho avuto poco, ho fatto una grande corsa e ho vinto come una battaglia, come una maratona. C'erano tante esperienze che avrei voluto avere, ma non ho avuto il tempo di farlo, non è che non le volevo fare o non le potevo fare. Non avevo tempo né i soldi per fare queste cose.
2: Nell'intervista anche il ricordo dell'amicizia con Papa Francesco, di cui conserva i messaggi audio di auguri. Un artista poliedrico, dagli spettacoli fino alla commedia con i film sexy degli anni 70, e poi l'allenatore nel pallone, il commissario Logatto e Vieni avanti cretino. Infine il successo negli anni 90 sul piccolo schermo con Un medico in famiglia, quando diventa per tutti nonno libero.
1: Il traffico.
4: Via Radio. Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 10 Genova-Savona, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Renzano e Del Bivio con la 26 dei trafori in direzione di Genova a causa del ribaltamento di un camion. Per l'uscita obbligatoria da Renzano si è formata una coda di 8 km, pertanto vi consigliamo di uscire a Varazze e rientrare a Genova Pra. Per ulteriori informazioni c'è il nostro sito autostrade.it. È tutto, guidate con prudenza.
1: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
8: Dai che ci stiamo lavorando, piano piano!
9: Anzi, alziamo le temperature, così si denuderà prima o poi. Dai, miseria e nobiltà.
10: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bella mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
9: 14:04 minuti, seconda ora insieme su RTL 102.5, Conte Galli, la signorina Simpone e Whatsappone. Siamo partiti da Elodie, che non ha avuto voglia di rispondere alla domanda, sì. Cosa vuol dire
11: dimenticarsi
9: alle 7. E da qui una serie di domande invadenti per concluderla sulle cose invadenti, fastidiose, che dobbiamo fare però.
11: Sì, e siamo, che non abbiamo voglia di
10: arrivata
11: fare.
10: Arrivata ai figli, alla classica domanda, ma i figli quando arriveranno, oppure se ne fai troppi,
11: come li mantieni, esatto. Che sei ricco,
10: sì, ma sì, perché sì. Ne hai fatti così tanti ma non hai la televisione a casa
9: no, adesso bisogna dire non hai internet o non hai il tablet,
10: esatto,
9: o non hai lo smartphone,
10: per dire,
9: cioè. Comunque tra poco tanti vocali al 378 378 105, ripartiamo, dai.

0: Lost in the Weekend, Cesare Cremonini alle 14.12, Misera Nobiltà su RTL 102.5. Allora ripartiamo dal nostro Fabione in regia,
1: certo,
0: perché sono arrivati diversi boccaloni.
1: Diversi da
0: quando si parla di figli, la questione
1: si sono scatenati sui figli.
0: Ampia. Sentiamo Fabione.
2: Ciao ragazzi, ciao Conte, sono
0: Caro.
2: Andrea D'Alecco.
0: Ciao Andrea.
2: Secondo me avere tanti figli non serve avere tanti soldi, anche se in realtà servirebbero anche quelli,
1: certo,
2: ma in realtà serve avere tanto tempo se i figli si vogliono crescere in una certa maniera.
1: Bravo.
2: Quindi o il papà o la mamma devono avere del tempo a disposizione, se hai ovviamente tanti figli.
0: Che poi non si, allora in realtà non si dovrebbe assolutamente guardare né la questione finanziaria,
1: no,
0: anche se ci si pensa, per carità, non dico che dobbiamo essere sprovveduti, ma si parla di amore.
1: Ovvio, però
0: è sempre una cosa meravigliosa.
1: L'esempio che viene sempre fatto che nel dopoguerra, quando veramente erano tutti, la maggior parte delle persone erano poverissime,
0: esatto,
1: i figli ne nascevano tanti e sono comunque cresciuti sani.
0: Ma certo,
1: e
0: proprio
1: forti,
0: perché come diceva
1: stesso,
0: prima,
1: no?
0: Conte, ci si dà da fare,
1: esatto,
0: insomma, si cerca di realizzare una vita migliore.
3: In qualche maniera.
1: Vabbè, poi
3: comunque,
1: per i figli, le persone sane di mente fanno la qualsiasi per i figli. No?
0: Tutto questo perché si fanno spesso delle domande invadenti e si fanno cose che risultano essere fastidiose, e comunque la vita è anche fatta di questo, voglio dire,
3: esatto,
0: non è che abbiamo sempre la pappa pronta, no?
3: Invece a proposito di cose noiose, invece in generale non per forza legate a figli o domande scomode, ci scrive Simona dicendo: ciao amici, una cosa che proprio odio fare è spolverare, purtroppo sono costretta a farlo perché allergica agli acari, e quindi panno bagnato e nonostante la doppia mascherina, occhi che lacrima, starnuti e perfino attacchi d'asma.
1: No, ma che fortuna. Sapete che io convivo con gli acari benissimo.
0: Ma va?
1: Non sono allergica alla polvere, perché con tutta l'oggettistica che ho
3: è tutto sporco, che bello,
1: no,
3: Conte.
1: Non dico questo, ma un sospetto di polvere ci può stare.

0: Maroon 5 insieme a Cardi B, la loro Girls Like You su RTL 102.5. Allora, pareri e vocali, sì, e messaggi contrastanti quando si parla di figli, dell'averne o meno, di averle tanti o meno per le questioni economiche, o che vengono paragonate all'amore in sé, che è, la,
1: certo,
0: è il nucleo, no? È l'obiettivo principale dell'avere un'unione, un figlio.
1: Comunque abbiamo un sacco di vocali da evadere.
0: Sì, sentiamo
1: da
0: Fabione.
2: Miseria e nobiltà, vi posso assicurare che il mio migliore amico ha 6 fratelli e la, ecco, famiglia non è ricca. E stiamo parlando ovviamente di una nuova generazione, quindi hanno dai 27 ai 16 anni.
1: Eppure diceva,
0: non cioè, sono ricchi,
1: no, ma crescono bene lo stesso.
3: Diciamo che mandato un altro fare i conti in tasca agli altri non è mai bello,
1: ah, no,
3: e
1: no,
3: non
1: no,
3: è mai nobile, giusto Conte?
1: Assolutamente no.
0: Esatto, ne abbiamo tanti di vocali un pochino lunghi perché la questione è delicata e quindi ognuno giustamente si sente di dover esprimersi in maniera più profonda, e fate bene, non eccessivamente lunghi, altrimenti facciamo davvero fatica con i nostri
3: a cose a fastidiose. Ci scrive Simonetta da Roma che dice: ciao, domande fastidiose, e come, io sono celiaco, ogni volta mi chiedo, ma quanto sei celiaca? Poco o tanto?
0: Sì,
3: sei una persona celiaca, è celiaca, punto.
1: È una malattia, è un problema vero, chiaro?
0: Poco rispettoso. State con noi, a tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
11: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Ratata anche Mahmood in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Andiamo da Fabione perché qua i vocali diventano importanti e lunghi, sì? Li vogliamo sentire
1: vai. Sì, sì.
2: Ciao a tutti, sono Giovanna.
0: Ciao,
2: grazie, vi ascolto tutti i giorni. Beh, un'altra domanda invadente. Ma sei ancora single?
1: Ecco.
2: Visto che sei una bella donna. Come mai? Dopo magari 10 anni che è finito un matrimonio. Ma cosa gliene frega?
0: Brava.
1: Esatto.
2: Di sempre dare spiegazioni o fare queste domande.
3: Sì, poi che si facciano un po' gli affari propri.
0: È un po' tipico da italiano essere ficcanaso, eh?
1: Un po' tanto.
0: È vero?
1: Tanto
0: però, buoni da una parte, ma un po' tanto
3: pettegoli
0: dall'altra.
3: Però secondo me succede
0: dall'altra.
3: Un po' dappertutto.
0: Tu dici?
3: Sì, non ne ho la certezza, però sono abbastanza sicura.
1: Posso dirvi che dipende dalla personalità. A me quando ti sposi non me l'hanno mai chiesto da ragazzo o da
0: glielo
1: giovane.
0: Lo chiediamo noi tutti i giorni.
3: Glielo chiediamo sempre.
1: Secondo me avevano paura della risposta all'epoca quando ero io ventenne o trentenne. Perché, magari
3: ma perché tu sei sempre
1: quando
3: stato
1: il marito giusto, esatto. Mi presta il suo, cara.
0: Sì, poi oppure...
3: no, lei avrebbe risposto solo già testato, però non mi è piaciuto molto.
0: No, per niente.
1: Ho fatto un provino, ma non è passato.
0: Allora, ci sono anche domande inerenti al proprio lavoro.
1: Della serie ne faremo sapere.
0: Che danno fastidio. Anche sul nostro ce ne sono di domande che spesso ti fanno, che magari non sanno anche la difficoltà.
1: La frase tipica che viene rivolta a noi è: ma lavori solo 2 ore al giorno. 2 ore al giorno. Ma ce ne vogliono altre 2 per prepararsi.
0: Ma no,
1: altre
0: ma poi
1: 2
0: c'è tutto
1: proprio
0: un passato, per arrivare.
1: Un passato di formazione.

0: Gula Sweat Goes Like Bananas, RTL 102.5 in miserabilità. La Peggy.
1: La Peggy.
0: Andiamo da Fabione, sentiamo un bel vocalone. Dai, Fabio.
2: Ciao RTL.
0: Ciao caro.
2: Io ho 4 figli con la mia compagna. Quando andiamo in giro sembra di essere un fenomeno da baraccone. Tutti che si parlano sottovoce, che guardano, guarda, ne hanno 4, guarda, come faranno poi a farli studiare? Come si fa a fare 4 figli? Delle volte mi verrebbe voglia di girarmi e rispondere in malo modo, poi si fa finta di niente e si tira avanti. E comunque per la cosa che per fare tanti figli ci vogliono tanti soldi, io non la credo più questa cosa, perché io non ho mai avuto una lira e da quando ho 4 figli sono molto più ricco di prima, sia come persona sia economicamente, perché comunque che si dica in Italia siamo molto aiutati fra bonus, assegni vari eccetera. Io non ho mai, oltretutto lavoro solo io, la mia compagna è a casa e va dai figli, quindi
1: bravo, caro.
0: Meno male che c'è ancora uno spaccato, un papà delizioso.
1: Bella
0: che porta,
1: testimonianza, l'attenzione. Perché invoglia a farli, ovviamente,
0: infatti,
1: figli.
0: Certo.
1: Aspettate che vi leggo una cosa.
0: Prego, prego.
1: Allora, Marcella ci ha scritto, ciao, a me che ho 3 figlie femmine, mi chiedono, è il maschio quando?
3: No, uno, vabbè, ma perché ragazzo, dovrebbe per forza?
1: Aspetta, ve ne leggo un'ultima. Dice Ivan, tra le domande più stupide che fanno a noi, vero signor Conte, a noi che abbiamo fatto una determinata scelta di vita, ma tu fai l'uomo o la donna?
0: No, ma
1: che domanda stupida!
0: Questa solo noi gliela possiamo
1: chiedere. È un classico.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua!
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Giorgia, G. Lascol. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
11: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
12: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles su RTL 105. Che beh, è venuta voglia adesso ascoltare.
1: Di cosa?
0: Di anguria. Di watermelon. Ah. Anguria, cocomero. 14,50, miseria e nobiltà. Allora, Fabione, abbiamo dei.
1: Sì, evadiamo.
0: Ok, sentiamo, dai.
2: Allora, premesso che il fatto di volere o non volere figli deve essere una cosa puramente personale, sì, e nessuno deve impicciarci su sia chi li vuole sia chi non li vuole, perché è assurdo. Però diciamo che un appunto voglio farlo. Se se ne fanno tanti, bisogna, anche uno tra l'altro, bisogna avere la capacità di capire che si ha la possibilità di farli fare una vita dignitosa. Perché a volte passa il concetto che basta farli, va bene a prescindere, io no. Cioè, perché uno che non li fa non decide per nessuno. Chi li fa deve consentire una vita dignitosa al figlio, sennò non è sempre una cosa positiva a prescindere. Se gli consente una vita dignitosa, assolutamente uno, sì, può farne anche 50, ma ci mancherebbe altro.
0: Io li considero sempre ragionamenti, scusate, perché sì, già averlo è un miracolo della vita.
1: È vero,
0: meraviglioso.
1: Esatto. E
0: averne
1: poi,
0: più di uno ancora di più, poi però bisogna, anche questo è vero.
1: E poi uno per amore, per un figlio si dà da fare.
0: Ah, scherza. Cioè,
1: fa di tutto pur di farlo crescere nel miglior modo possibile, tranne casi estremi, per
0: assolutamente,
1: carità.
0: Assolutamente, assolutamente. Qualcuno dice, ciao, io ho un figlio disabile. Che non parla
1: anch'io
0: da una vita, non è autosufficiente, eppure ancora quando mi fermano mi chiedono ancora se dice qualcosa, no? E risponde qualche volta, oppure manda a quel paese qualcuno.
1: Sì, questa cosa qui mi ricorda quando i giornalisti vanno a fare le domande più stupide del mondo a chi gli hanno appena ammazzato qualcuno,
0: ecco,
1: capito?
0: Ecco,
1: anche
0: ecco,
1: fare il giornalista è difficile, mi rendo conto. Però

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 1980, millennium pazzesco, bellissimo, sì, dedicato a Bob Marley, con il quale Stevie Wonder aveva lavorato, aveva fatto un tour insieme, era la fine dell'apartheid nello Zimbabwe, quei periodi lì. Noi ce lo godiamo perché questa base reggae fortissima che ci fa tenere il ritmo. Occhio al bacino, Conte.
3: Che effetto le fa sta base?
2: La senta cosa
3: arriva. No, il bacino è sano.
2: È sano il bacino.
3: Anche il bacino
2: e questo?
3: Ma...
2: questo è un bacione.
3: Un bacione.
2: Master Blaster, il nostro millennium di Stevie Wonder.

0: capolavoro di Stevie Wonder.
1: Vabbè,
0: 1980.
1: Ma mi sembrava posseduto dal pezzo, sarebbe andato tutto.
0: Lo era
1: in trance.
2: Gliel'ha detto questo bene. Movimento di bacino, sì, l'avevamo anticipato.
1: Sì. Allora, parlavamo di domande, no? Per tutta, anche noiose, sconvenienti e quant'altro. Bisogna essere molto creativi nelle risposte.
0: Per esempio?
1: Tipo, il nostro amico dice, quando mi fanno domande imbarazzanti, tipo dove sei, cosa stai facendo, eccetera, eccetera, rispondo sempre, la tazza mi è propizia. Ci mettono un po' a capire. Ma cavolo, non me lo chiederanno più,
0: E allora vi lasciamo con questo dubbio.
1: È come dire, sono sul trono del tuono.
0: Esatto, e con questo vi salutiamo, grazie a
2: ciao,
0: tutti, a domani. Che
2: lunghe. Anche a Fermo, in provincia di Fermo, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 9 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura le novità legate alle indagini sull'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
5: Gli inquirenti che indagano sull'attentato dinamitardo ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso hanno avviato l'analisi di quanto sequestrato sabato sera Walter Lavito, l'ha ritenuto il mandante dell'azione davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia. In particolare gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, appunti di Lavitola, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità dell'imprenditore indagato appunto nell'ambito dell'inchiesta in base a quanto si apprende. Inoltre al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone. Lavitola davanti ai PM che lo hanno convocato per l'interrogatorio ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee respingendo le accuse.
4: Ora ci spostiamo in Iran con Lorenzo Dardano.
6: Dopo 2 giorni di attacchi statunitensi contro l'Iran che hanno causato 14 morti e 78 feriti, il contrattacco sulle basi americane in Kuwait e Bahrain con droni d'attacco kamikaze si fa sempre più incandescente. La situazione in Medio Oriente nello stretto di Hormuz, attualmente il transito è limitato ad una sola rotta settentrionale approvata dall'Iran e proprio nell'area dello stretto altre esplosioni si sono registrate a Bandar Abbas nel sud dell'Iran, il tutto mentre si conclude a Mashhad con la sepoltura, la cerimonia funebre dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio, funerali per cui le autorità iraniane stimano una partecipazione di circa 30 milioni di persone.
4: Torniamo in Italia. La Corte d'Assise di Macerata oggi ha condannato all'ergastolo e a 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Manuela Massicci. L'assassinio avvenuto a Castignano, vicino ad Ascoli Piceno, risale al 19 dicembre del 2024. L'uomo maltrattò, torturò e quindi provocò la morte della donna. Voltiamo ancora pagina. Il mondo della musica piange la scomparsa a 75 anni di Bonnie Tyler. Benedetta Mannucci.
7: Era il 1983 quando Total Eclipse of the Heart conquistò il primo posto delle classifiche statunitensi, rimanendoci per 29 settimane consecutive. Il brano trasformò Bonnie Tyler, reduce dal successo di 6 anni prima di It's a Heartache, in leggenda. L'artista gallese al secolo Gaynor Hopkins è morta la notte scorsa nell'ospedale di Faro in Portogallo, dove era ricoverata da inizio maggio dopo un intervento d'urgenza all'intestino. Aveva 75 anni. Una voce graffiante, subito riconoscibile, Gene Steinman, autore di Total Eclipse of the Heart, la definì una delle più appassionate che avesse sentito nel rock dai tempi di Janis Joplin. E proprio nelle ultime settimane il brano dell'83 è nuovamente esploso, trasformandosi in un fenomeno social e macinando nuovi ascolti, raggiungendo il miliardo di stream a 43 anni dalla sua uscita. Non mi sono mai stancata di eseguirla sul palco perché è la canzone che tutti vogliono cantare, aveva raccontato Bonnie Tyler in un'intervista. Il suo pubblico continuerà a farlo per lei.
4: Il traffico.
3: Via Radio.
8: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 10 Genova-Savona, dove è ancora chiuso il tratto tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori in direzione di Genova a causa del ribaltamento di un camion. Per l'uscita obbligatoria ad Renzano si è formata una coda di 12 km, pertanto consigliamo di uscire ad Albisola e rientrare a Genova Pra. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito autostrade.it. È tutto.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
10: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
11: Le 15, 5 minuti, ben ritrovati. Parte un nuovo incredibile appuntamento di The Flight, come sempre magistralmente condotto da Matteo Campese.
12: Magistralmente condotto da Lazzac. Signore e signori, bentrovati. Buon pomeriggio, amici. A voi in radio, a voi in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Un nuovo pomeriggio insieme. È giovedì, dunque qualcuno vede già arrivare il weekend. Di sicuro ne sente la temperatura. Ecco, questo siamo tranquilli.
11: Ma quello già inizio settimana.
12: Sì, sì, sì, era proprio assodato, guarda.
11: Sì, sì, sì. Allora, assodato anche che ci seguiate molto volentieri, per esempio su Twitch.
12: Non rassodato, quello.
11: Oddio, rassodato, fa sempre bene.
12: Ma fa benissimo.
11: Un po' di rassodamento
12: ma
11: fa
12: sì,
11: bene.
12: Voglio dire, sì,
11: anche
12: sì.
11: Su TikTok e naturalmente sulla nostra social TV. Più tardi, verso le 16, avremo come sempre un'occhiata a quella che è la classifica, la Power It's Estate 2026.
12: Se avete voglia di scriverci, di raccontarci che cosa vi succede o in generale chiacchierare con noi di musica, 378-378-1025.
11: Io partirei con una bossa.
12: Nostra o?
11: No, nostra,
12: ah, quella,
11: nostra,
12: no. Allora sì, sì. Gaia.

0: Che botta di Stevie Nicks questa canzone di Miley Cyrus, Midnight Sky su RTL 102.5 alle 15.13 End the Flight. Qualche giorno fa abbiamo parlato delle nomination ai premi Tenco, alla Target Tenco. Okay. Sono usciti i vincitori e allora bisogna fare tanti complimenti a Caparezza, che con Orbit Orbit ha vinto il miglior album in assoluto, perché il premio Tenco è un premio importante per tutti quelli che fanno musica. Volevo salutare e mandare un grande abbraccio a Pigi, che ha vinto il premio miglior opera prima, che si chiama Sta registrando audio, puntini puntini, perché lo conosco, abbiamo fatto uno spettacolo insieme, si chiama Voci nel deserto. Grande Pigi, siamo molto contenti.
1: No, scusa,
0: bella lì.
1: Quando dici quella parola lì, devi dire Voci nel
0: deserto.
1: Ciao Piero.

0: Partigiano, Reggiano, Zucchero, Sugar, Fornaciari alle 15:19 minuti in questo giovedì 9 di luglio 2026. Facciamo gli auguri a Tom Hanks.
1: Facciamoli.
0: Ciao Tom.
1: Auguri di buon compleanno, immagino.
0: Sì, sì, sì. Beh, 70.
1: Non perché ha comprato una cantina nuova.
0: Ah, ecco, diciamo, perché c'era il canale Tom Hanks, ora capisco.
1: In che senso?
0: No, niente, gli hanno fatto un canale Tom Hanks per l'occasione.
1: Hanno fatto un canale intero?
0: Sì, sì, vabbè.
1: Ah, vabbè, lui poi di fine ha fatti tanti, insomma.
0: Sì, infatti, voglia, sono tutti da vedere.
1: Tra l'altro, in questi giorni Sugar, che abbiamo sentito, è negli stadi in Italia, per cui buon tour, Zucchero, buon divertimento, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Ci

0: acciaio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Siamo ancora all'esercito del selfie, tutto sommato, anche se ci sono diversi cantanti che il selfie non lo fanno, tipo McCartney ha detto che lui selfie basta. Se ci fate le foto bene, però il selfie io no way, no more.
1: Ma sai che sono d'accordo?
0: Ma ci può stare.
1: Cioè, è un'esigenza secondo me quando non c'è nessuno che ti fa la foto.
0: Ok, allora, quindi
1: per velocità fai
0: la
1: così.
0: La fai tu così, però
1: ma
0: sì.
1: Ma se no meglio con una certa distanza anche, diciamo direttamente proporzionale con l'età.
0: Ah, tu dici, più impietoso
1: a una
0: è l'obiettivo.
1: Allontani sempre di più il braccio.
0: Teleobiettivo.
1: Esatto.

0: Rihanna degli esordi praticamente con questa Rude Boy su RTL 102.5 alle 15.35 minuti.
1: Anche se l'esordio vero, se non ricordo male, era Pond Replay.
0: Sì, proprio scoperta da Jay-Z.
1: Preistoria quasi. Preistoria.
0: Si diceva anche che avessero una storia.
1: Della tresca ai cavalli, dici sciogli la tresca, tresca ai cavalli. ma i cavalli, guarda che tu non li vedi, ma col favore delle tenebre loro fanno.
0: Invece Bad Bunny ha ricevuto un record di nomination ai prossimi Emmy Awards per il Super Bowl, ben 9 nomination.
1: Ciumbia.
0: Hai capito? Sì, sì, è la prima volta, credo.
1: Gli
0: sai.
1: Emmy hai detto.
0: Emmy Awards,
1: i
0: che sono i premi televisivi. Che, tra l'altro, quest'anno per la prima volta li farà una donna, e cioè Mariska Hargitay, quella del, insomma, di SVU.
1: Complimenti. E per l'halftime del Super Bowl.
0: Certo.

0: che non è la Bittersweet Symphony, no. Quella è un'altra, questa è solo Symphony, non è né dolce né amaro, come il gelato al cioccolato, è un po' così. Imagine Dragons, su RTL 102.5 in the flight alle 15.42.
1: È stato dolce amaro, mi è venuto in mente Malgioglio.
0: Che aveva fatto una canzone dolce amaro lui?
1: No, non era lui che facciamo dolce amaro.
0: Ah, vedi, molto
1: poi
0: bene.
1: Era
0: la Barbara D'Urso? Può essere? Vedi?
1: La tua cultura è veramente incredibile, non ha confini, guarda.
0: Sì, sì,
1: sono commossa, ho i brividi.
0: Dai Dream Theater a Barbara D'Urso il passo è veramente brevissimo. 15.42, state con noi, torniamo tra pochissimo, sempre qui, in the fly.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Giorgia, G Last Call, dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
10: E tu ce l'hai?
9: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
11: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Lenny Kravitz con The Chamber su RTL 102.5 alle 15.51 in The Flight. A proposito di Chamber, di camera, secondo me Lenny la colazione se la fa portare in camera, non scende giù a prendere il pane bruscato e le salsicette.
1: Ma no, secondo me no, perché lui fa una colazione the Breakfast of Champions.
0: Occhio, io sapevo che era una cosa la Breakfast of the Champions, non so se è la stessa, però
1: però fa una, sai che lui ha una vita molto sana, molto rigorosa,
0: ma scherzi,
1: quindi deve mangiare un sacco di cose.

0: Non potevamo non dedicare un momento a Bonnie Tyler, che abbiamo già ascoltato nel corso della mattinata con l'altro suo grande successo a Total Eclipse of the Heart, ma ne ha fatti diversi, tra cui questa Holding Out for a Hero, originariamente inserita nella colonna sonora del film Footloose e poi utilizzata in un sacco di altre situazioni.
1: It's a heartache, come direbbe lei, con un'altra canzone, il nostro ricordo di una grande voce che se ne va. Amici, è il momento del giornale orario, delle informazioni dall'Italia e dal mondo. Il nostro Max Viggiani è già prontissimo a seguire anche le indicazioni per quelli che in questo momento ci stanno ascoltando alla guida, per strada e in movimento. Quindi state con noi, torniamo tra poco con la classifica. Anche a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 9 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura la sentenza in corte d'assise a Macerata per il femminicidio di Ripa Berarda, vicino ad Ascoli Piceno. Siamo nelle Marche, naturalmente. Valentina Iannicelli.
4: La corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato di femminicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni. Il delitto è avvenuto nel dicembre del 2024 a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. Accolta la richiesta di omicidio pluriaggravato della procura, all'imputato vengono contestati anche i maltrattamenti aggravati, in quanto avvenuti in presenza dei figli minori, i futili motivi e la crudeltà perché avrebbe approfittato della incapacità della moglie di difendersi, tenuta segregata in casa, non più in grado di parlare e muoversi autonomamente. Il cinquantenne deve rispondere inoltre di lesioni plurime procurate alla vittima con strumenti da taglio e lesioni aggravate dall'essere state commesse in danno alla moglie.
3: Cambiamo decisamente argomento, occupiamoci delle polemiche che hanno accompagnato ieri in serata l'assegnazione del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Alessandra Giannoli.
5: Michele Mari supera le polemiche sul caso Murge e vince con I convitati di pietra, edito da Einaudi, con 190 voti il premio Strega 2026, il più ambito premio letterario. Il super favorito ha conquistato il primo posto a dispetto delle polemiche che lo hanno visto coinvolto nelle ultime settimane. Il diverbio con Teresa Ciabatti, risalente allo scorso mese di giugno, intorno a presunte offese sessiste rivolte da Mari contro

0: La compianta scrittrice, che ha sollevato un polverone, non ha dunque tolto voti né cambiato la sorte della gara. Non sorrido perché ne verrebbe fuori un ghigno, ha detto lo scrittore settantenne all'annuncio della sua vittoria ieri sera nella piazza del Campidoglio. Mari ha superato la concorrenza degli altri 5 scrittori arrivati in sestina: Matteo Nucci con Platone, Feltrinelli giunto secondo, a seguire Bianca Pizzorno con La sonnambula, Bompiani, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico in Audi, Teresa Ciabatti con Donna Regina, Mondadori e Elena Rui, Dove di Camus.
1: Lo sport, il calcio, perché questa sera, dopo la giornata di riposo, riprenderanno le partite dei mondiali, in questo caso dei quarti di finale. Ci racconta tutto Nicolò Pompei. Buon pomeriggio, Nicolò.
2: Buon pomeriggio. Questa sera alle 22 Francia e Marocco aprono i quarti di finale del mondiale con il remake della semifinale del 2022 in Qatar. Vinse 2-0 la Francia 4 anni fa. Deschamps potrebbe recuperare Tchouaméni, ma il favorito resta Koné a centrocampo. Marocco senza la stella Saibari, c'è Raimi dal primo. La Francia parte ovviamente favorita, ma attenzione al Marocco, ormai una potenza del calcio moderno, squadra in crescita costante, ormai rodata. Stasera a Boston la storia dei due paesi si mescola con il calcio, perché i francesi con il Marocco incontrano il loro passato e il loro futuro, il controverso passato coloniale e la difficile integrazione nei sobborghi parigini. Chiunque vinca a Parigi, ci saranno probabilmente dei disordini, rafforzate le misure di sicurezza. È tutto.
1: Grazie. Il traffico.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda ancora la 10 Genova-Savona, dove è stato appena riaperto il tratto tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori in direzione di Genova, chiuso per il ribaltamento di un camion. Resta però la coda di 13 km e per questo vi consigliamo ancora di uscire dal Bissola e rientrare a Genova Pra percorrendo la via Aurelia. Situazione complessa anche in A1 Milano-Napoli, dove si è formata una coda di 9 km tra San Vittore e Caianello per chi viaggia verso Napoli a causa di un incidente avvenuto tra un'auto e un camion. Consigliamo, per evitare la coda, di uscire a Cassino e rientrare a Capua dopo aver percorso la via Casilina. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito autostrade.it o il numero gratuito 803 111. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non utilizzate lo smartphone alla guida. Buon viaggio.
1: Grazie, noi ci risentiamo alle 17.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Non ci metti più l'entusiasmo dei primi giorni.
8: Devo dare tutto per il balletto. Sei minuti dopo le 16, amici, bentrovati. Buon giovedì pomeriggio, è il 9 di luglio. Se avete appena acceso la radio o la radiovisione, siamo qui per accogliervi all'interno della nostra classifica. L'appuntamento con Power It's Estate 2026, settimana numero 6, che quasi quasi se ne volge al termine.
7: Al desio.
8: Au.
7: Domani a mezzogiorno infatti finisce la votazione della settimana numero 6 e quindi da quel momento le posizioni saranno cristallizzate e di conseguenza sabato e domenica ascolteremo la top 50 delle canzoni più forti di questa settimana e quindi votate su RTL 102.5 Play la vostra canzone preferita, perché solo voi potete decidere il tormentone dell'estate.

0: Ajax, EPIO, però anche no, è sempre da dire quell'altra battuta.
1: No, di Bruce Willis. Bruce Willis, lasciamolo
0: lì. E comunque
1: lì.
0: Complimenti, posizione numero 5.
1: Va benone,
0: Va benone.
1: Questi ultimi due giorni qui per Ajax sono stati molto molto forti, spinto in alto dai vostri voti, tanti che sostengono lo zio, cioè tanti nipoti.
0: Tanti nipotanze.
1: Beh, c'ha tante nipoti, Zach, il nostro Ajax, no? Voglio dire, 30 anni rotti di carriera di nipoti acquisiti come fan e fanbase, hai voglia averne, no? Quindi lo salutiamo. Ciao Ajax.
0: Continuate a votare RTL 102.5 Play. Un altro artista che va molto bene tra le vostre preferenze, l'avete riconosciuta?
1: Sì, non è Clint Eastwood, anche se può sembrare.
0: Un po' Mezzogiorno di Fuoco all'inizio, vero?
1: Quando un uomo con una cabana incontra un uomo con la bandana, l'uomo con la bandana deve stare attento perché la cabana spinge parecchio. Tanto è vero che la troviamo alla posizione numero 7, è Irama.

0: Rama con Cavana su RTL 102.5, anche lui presente in classifica verso il termine della sesta settimana, si trova in questo momento alla posizione numero 7.
1: E un saluto ai nostri amici che ci seguono anche da Twitch, da TikTok, ma soprattutto la social TV, dove interagiscono anche al 378 378 102.5. Stavo guardando una adorabile fotografia del schermo, sì, naturalmente sulla radiovisione di RTL 102.5, e un bellissimo bambino col capello da cowboy che stava ascoltando lo zio.
0: Quindi fan di Axe?
1: Direi di sì.
0: Quindi evidentemente Axe quest'anno ha detto puntiamo sul, come dire, green.
1: Sui giovani.
0: Esatto. Tanto sui giovani, tanto è vero che sono giovanissimi.
1: Come nel video anche, no?
0: Come nel video che c'è il bimbo, giusto, che è protagonista della canzone. Hai proprio ragione, Zach.
1: Questa era una delle nuove entrate di questa settimana, sì, giusto? Sì, una bella coppiata tra Giulie e Biagio Antonacci. L'ultima canzone, posizione numero
0: 45.
2: Canterò per te.

fantasia. L'ultima canzone, Giulia e Biagio Antonacci insieme per questo progetto che entra a far parte della Power Hits Estate 2026 ed è una delle canzoni a disposizione vostra su RTL 102.5 Play da votare.

0: per la classifica della settimana numero 6.
1: L'ultima canzone è il titolo, nel senso, certo, non vi preoccupate, ce ne abbiamo ancora da ascoltare, da fare d'aggiornamento. Attenzione, perché quella che stiamo per sentire credo sia per la prima volta, e se non è la prima, poco ci manca, che è fuori dalla top 10, è alla 11 adesso, è Buon Vento.

0: Lo dicono nella canzone, normale sali scendi.
1: Ah beh, certo, sì.
0: È così
1: sì,
0: che
1: sì,
0: funziona
1: sì,
0: nella classifica. Poi domani a mezzogiorno, rien ne va plus.
1: Rien ne va
0: si
1: plus.
0: Ferma tutto e in quel momento le canzoni sono definitive per questa settimana, ovviamente.
1: Ma voi potete continuare a mettere le vostre fisce, anche se non nel giro di roulette che riguarda la settimana, ma quello che riguarda la gigantesca roulette della classifica generale.
0: Eh sì, perché sono ben 13 settimane che vanno sommate di,
1: certo,
0: di classifica di canzoni che sono state votate nel weekend. Quindi senza indugio RTL 102.5 Play.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non

0: l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Chi subisce
1: elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: sol siempre toca llega.
1: Tu sei team andare al gate 40 ore prima oppure arrivare tranquilli all'ultimo?
2: No, prima.
1: No,
2: non si può mai sapere.
1: Sì.
2: Dopo scialli almeno stai lì, bello, sì, sei tranquillo.
1: Ci sta.
2: Poi magari dopo che sei arrivato in anticipo di 2 ore aspetti ancora.
1: Ma certo.
2: Magari c'è un ritardo,
1: una cosa.
2: Passi la giornata lì. Ma perché parliamo di ciò?
1: Perché inizia con il tutù questa canzone qui. Carol G, Manu Chao, 17 per loro.
2: Ah, non dice Matteo Campese desiderato al banco salumeria?
1: No, alla cassa 4 al massimo, guarda. Alla cassa 4.
2: E allora, dopo Carol G, Lady Gaga.

0: long way.
1: Monday to Sunday, tra l'altro, preciso.
0: Anche
1: Monday,
0: Monday.
1: Beh, cioè, ovvio, sì, perché forse non tutti sanno che in realtà Lady Gaga è di Cormons, in provincia di Gorizia. And the runway, no, Monday to Sunday, perché la nostra classifica, se volete, è settimanale, no? Cioè, ne sono 13, una dietro l'altra, i voti che adesso state esprimendo fino a mezzogiorno di domani rientrano nella classifica della sesta settimana.
0: E domani a mezzogiorno si chiudono i voti per quanto riguarda la classifica settimanale, ma poi potete continuare a votare invece per la classifica finale.
1: Si impacchettano e poi si spediscono. Sì. Levante alla 50.

0: come a Pigalle, magari
1: Univà,
0: certo. Oui, oui. Magari qualcuno ci va a Parigi quest'estate, no? Per fare un giretto. Pigalle è il quartiere dove c'è il Moulin Rouge, tanto per avere un'idea, un'immagine. Comunque la sua malia, quella di Levante, è la posizione numero 50.
2: Allora, io sto cercando disperatamente la prossima canzone.
0: Ma come stesso lo sto cercando?
2: sto guardando nel nostro programmino, sto cercando che posizione è.
0: Guarda, è un indizio, conto tondo in zona, più o meno.
2: Ah, ok, adesso l'ho trovata.
0: Trovato, molto bene, prego.
2: Allora, continuiamo, la posizione numero 40 in questo momento, Mace, Salmo e Colapesce.

0: Bello anche questo omaggio a Parmitano in fondo nello spazio senza gravità di Mace.
1: Qualcuno mi prenderà.
0: Qualcuno ci prenderà, assolutamente.
1: Se no, galleggi.
0: Eh beh, certo, Enrico Galleo, ovviamente. Salmo e con la pesce assieme a Mace, cattive abitudini, posizione numero 40 per quanto li riguarda in questo momento, noi lo
1: sì,
0: diciamo
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, alle 16:38, magari provvisorio. Alle 16:42 cambia tutto.
0: Cambia tutto, esatto. Sì.
1: Perché comunque le canzoni stanno cambiando un po' di posizione, Axe è sceso rispetto a prima, così come Jovanotti e Alfa e Lady Gaga, insomma le canzoni stanno muovendosi verso il basso, quella che abbiamo ascoltato, ma perché evidentemente altre che non abbiamo ancora sentito vanno verso l'alto. Allora continuate a votare, a tra poco.

0: di felicità.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
8: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic.

0: meglio con gli Stanic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Adam con Mama, non Mama, su RTL 102.5 alle 16.45 nell'appuntamento quotidiano con la classifica. Ben ritrovati dalla Zac e Matteo Campese, ancora un quarto d'ora per scoprire come si stanno comportando le canzoni che più state votando. Nello specifico Madame adesso è alla 37.
1: Anche un po' un reminder, se vuoi, di farvi così ricordare quali sono le canzoni in gara in questa che è la decima edizione di Power Hits Estate, l'edizione 2026 che avrà il suo culmine all'appuntamento del 1° di settembre all'Arena di Verona. Non mancate.

0: Ma Giana e Sabrina Carpenter, posizione numero 12 con Bring Your Love all'interno della Power Hits Estate 2026.
1: Bring Your Love, un invito quando vi invitano a cena, cosa
0: porto? Porto il vino.
1: Bring Your Love, porta amore, porta affetto, e c'è
0: sì,
1: sempre bisogno.
0: Il tuo però. Your love.
1: Ah, beh, certo.
0: Cioè, non
1: sì,
0: è che
1: sì,
0: puoi portare l'amore di un altro,
1: no,
0: capito?
1: No,
0: portare
1: no,
0: il tuo.
1: È anche un po' scomodo da estrarre, se posso permettermi. 16:50, il nostro viaggio in classifica continua e se eravamo abbastanza in alto alla posizione numero 12, qui dobbiamo scendere un pochino e ci recchiamo alla 39, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con A Girl Next Door, presenti anche loro nella Power Hits Estate 2026 questa settimana, anzi oggi proprio alle 16:53 minuti, posizione numero 40.
1: Quindi ne hanno persa una nel corso del disco, lo sapete, il motivo è che qualche altra canzone invece risale la classifica grazie ai vostri voti su RTL 102.5.
0: Tipo Mace, che era la 40 ed è passato alla 38.
1: Per fare dei nomi.
0: Così, facciamo i nomi.
1: Facciamone un altro, Mr. Rain con Lunedì Nero è adesso alla numero 44.
2: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero di Miss Rain, anche lui nella Power Hits Estate 2026. Trovate tutte le canzoni votabili su RTL 102.5 Play. Lì potete fare veramente la vostra scelta. Scegliere, io seguo, magari c'è anche chi vota ogni giorno un artista diverso, perché a seconda di quella che è la canzone che vi piace, o se uno è indeciso.
2: Di come si sveglia anche.
1: Eh sì, perché poi arrivano tante nuove entrate ogni settimana. Certo. Questa settimana ne abbiamo quattro.
2: A voglia, quindi.
1: Quindi sai, nuovo materiale, nuova linfa.
2: Tu cosa fai questa sera, Noemi, alla 11?

0: Ha avuto la meglio per il momento la canzone di Jovanotti, Alfa, che era alla 11, poi adesso è passata alla 10 e Noemi invece è scesa alla 11 con Tu cosa fai questa sera. Ma amici, tempo
1: vai con
0: di
1: refresh 3-2-1, eccolo qua, Merck & Cremont con Partenope, posizione numero 3 per questo
0: alla
1: momento.
0: 2 Francesco Gabbani, Summer Funk,
1: e ancora alla 1 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.
0: E allora votate su RTL 102.5 Play e noi ci sentiamo domani.
1: Grazie ai nostri registi, grazie Zach.
0: Grazie Matteo Campese, grazie a voi, ciao.
1: Ciao, domani.
0: Anche a Gallipoli, provincia di Lecce, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. In apertura torniamo a parlare della situazione in Iran. Partiamo dalla cerimonia funebre per Khamenei, ma facciamo il punto su tutto nel servizio di Alessandra Giannoli.
4: Nel mezzo di una nuova escalation del conflitto tra Washington e Teheran, migliaia di persone in strada a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, per il corteo funebre per Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso nel primo giorno di operazioni militari di USA e Israele contro la Repubblica Islamica. In corso la sepoltura della guida suprema nella sua città natale, l'ultimo atto delle cerimonie funebre durate 6 giorni, iniziate nella capitale, nella grande moschea di Mosalla, alla presenza di decine di delegazioni straniere. Intanto, ad Axios, un funzionario dell'amministrazione Trump ha riferito che l'attuale escalation tra USA e Iran durerà fino a quando non cesseranno gli attacchi contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, bloccato praticamente da ieri. Le forze USA impegnate nelle scorse ore in nuovi raid contro il regime hanno fatto sapere che oltre 170 obiettivi militari iraniani sono stati colpiti nelle ultime 48 ore, tra cui sistemi di difesa aerea e infrastrutture della logistica. Infine, i Pasdaran hanno rivendicato il lancio di 10 missili balistici contro una base statunitense in Giordania.
3: L'Italia intanto ha espulso 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Lo ha comunicato su X il ministro degli esteri Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca: risponderemo. L'ambasciatore attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. L'ondata di calore che sta investendo per la terza volta in meno di 50 giorni l'Europa occidentale si sta manifestando in tutta la sua forza, ma nelle prossime ore si svilupperanno improvvisi temporali, soprattutto sui rilievi del centro e del sud. Oggi Firenze è l'unica città segnalata in bolino rosso dal Ministero della Salute, in arancione Torino, Perugia e Pescara. Da domani i temporali si estenderanno anche in alcune zone delle pianure settentrionali. È stato pubblicato il rapporto INPS su lavoro e pensioni. Ascoltiamo Valentina Iannicelli.
5: Le pensioni di domani dipendono dal lavoro di oggi. È il messaggio del rapporto annuale dell'INPS. L'occupazione è ai massimi storici, con oltre 24 milioni di lavoratori, ma pesano salari bassi, la cui media annua ammonta a circa 27.000 euro, carriere discontinue e una crescente precarietà, soprattutto tra i giovani, fattori che rischiano di tradursi in assegni pensionistici più bassi. Resta forte anche il divario di genere. Le donne percepiscono pensioni mediamente inferiori del 34% rispetto agli uomini. Per contrastare il calo delle nascite, l'INPS indica come priorità più servizi per le famiglie, una maggiore diffusione dello smart working e il bonus nido, misure che incentivano l'occupazione femminile. L'istituto evidenzia anche che si è allungata l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi.
3: Infine il calcio, questa sera ripartono i mondiali dopo la giornata di pausa, al via i quarti, l'appuntamento è alle 22 con Francia-Marocco, seguiremo la partita con Noi Dire Mondiali, qui su RTL.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Notizie ancora che arrivano dalla 10 Genova-Savona. Sì, è stato riaperto il tratto tra Renzano ed il Bivio con la 26 dei trafori verso Genova. È stato chiuso per il ribaltamento di un camion in precedenza. Resta però la coda di 16 chilometri. Per questo consigliamo di uscire dal Bisola e rientrare a Genova dopo aver percorso la via Aurelia. La situazione è molto complessa anche in A1 Milano-Napoli. Qui c'è una coda di 10 chilometri avvenuto. La coda è avvenuta a causa di un incidente tra San Vittore e Caglianello per chi viaggia verso Napoli. Consigliamo anche qui di uscire a Cassino e rientrare a Capua dopo aver percorso la via Casilina. Per ulteriori informazioni sui percorsi alternativi c'è il nostro sito autostrade.it o il numero gratuito 803111. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e non usate lo smartphone alla guida. Buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: E comincia Password, come sempre, puntualissime alle 5.05, ma soprattutto permettetemi di salutare, un saluto, un abbraccio da Fulvio da Milano, ma è del tutto irrilevante, di salutare i due ragazzi che stanno pian pianino costruendo la storia della radio in questo paese.
9: Mattoncino, mattoncino.
10: Siamo noi due mattoni proprio, dipende dove però.
8: Voi mettete i mattoni, ma non siete dei mattoni. In modo particolare, Chan, non te la prendere, non ti cruciare, lei.
9: Non mi crucio.
8: Lei, saluta.
10: No, più vicino presenta. Lo zoom da
9: colei che è Carolina, colei che è Russi e colei che è persino Pettinelli. Yes.
10: Una e tante altre cose. Buon pomeriggio Fulvio Giuliani, buon pomeriggio Chan, buon pomeriggio Italia tutta.
8: Oh, fa caldo, lo sappiamo, ma rinfreschiamoci insieme. Pensiamo a cose belle. Oggi pomeriggio voglia Chan, Carolina, di parlare e pensare a cose belle.
9: Cose belle,
8: sì. È venuta così.
10: Facciamo solo notizie belle?
9: Solo belle,
8: sì, comunque
9: notizie.
8: Aspetti positivi, esatto, anche di faccende un po' più complesse.
10: Già vi state tirando indietro,
8: no,
10: però.
8: No, anzi.
10: Un approccio positivo.
8: Sì,
9: dai,
8: sì.
9: Partiamo con un approccio positivo, caro.
10: Facciamolo subito, perché prima di cominciare io avrei una domanda. E tu, ce l'hai?
9: Guarda, se intendi il rotino di scorta NPK, sì, quello ce l'ho. L'ho preso quando mi sono accorto che la mia auto fosse senza ruota di scorta.
8: Bravi, bravi, molto ma molto attenti. Aspettate che arrivo anch'io, perché
10: sì,
8: molte auto vengono vendute senza, lo sappiamo, e se lo scopriamo quando foriamo, insomma, è un problema. Con NPK No Problem Kit e il suo kit completo possiamo cambiare la ruota in perfetta totale autonomia. Cercate i rivenditori NPK su noproblemkit.com o chiedete in officina.

0: Avicii con Robbie Williams, The Days, RTL 102.5. Abbiamo detto all'insegna della positività, dell'allegria, perché fa caldo, bisogna combattere questa calura insopportabile. Cianna, lo dico soprattutto a te, perché Carolina già ha un'età diversa. 20 anni fa esatti diventavamo campioni del mondo e tu non c'eri.
1: Io c'ero, no, non c'ero. Però dormivo sul divano.
0: Appunto,
1: sì,
0: non
1: sì, 9 luglio 2006, tra l'altro l'avete visto tutti i post oggi dei campioni di allora, che con una nostalgia che ci serve da morire hanno ripostato i loro momenti, no? Chi baciava la coppa. Anche Infantino oggi era contento, pensa. Oggi anche Infantino tifava Italia.
0: Io non lo conosco.
2: Niente, ce l'ha con lui ormai. No, io sono molto malinconica di quel periodo, anche se mia madre mi obbligò per tutta la durata dei mondiali a stare seduta nella stessa posizione, perché era diventata talmente scaramantica che credeva che se mi fossi spostata dal suo letto, dove mi metteva in mezzo lei e il suo migliore amico, avremmo perso. E quindi l'ho vista così, obbligata tra i due, un caldo atroce.
0: Però scusami, cioè, vedere una partita a letto dei mondiali è una delle cose più complicate che io possa immaginare.
1: Ma Carolina penso non son pazze in realtà.
0: Cioè, come fai?
2: Non lo so come facevo, mi aveva promesso un iPod e quindi facevo così.
0: Ma faceva anche la mamma, scusami.
2: Perché è scaramantica. Sdraiata, così, no, fare la lontra.
1: No, no, sdraiata è veramente difficile guardare una partita. Quando succede una cosa bella e ne succedevano, che fai? Resti appiccicata.
2: La Pettinelli è una foca scaramantica sul suo letto.
0: Ho capito, però c'è un limite. Comunque 20 anni, mamma mia.

0: Fabri Fibra, stavo pensando a tre, è difficilissimo dire Fabri Fibra, tre, c'è un sacco di R ovunque.
1: Infatti hai detto, Fabi Fibra, stavo pensando a tre,
2: che comunque è un bel film. No.
0: Un saluto al nostro editore, che no. Ha scelto bene i suoi speaker.
1: Devo dire, è un vagamente equivoca la cosa.
0: Sì, no? Voi cioè, interpretate vabbè. Come volete, metto un'altra R, vabbè, perché io stavo pensando a una coppia che so che vi appassiona molto entrambi, Fulvio Giuliani e Cianna.
1: Chi?
0: Quella composta da Travis Kelce e Taylor Swift. E poi direte ancora, ma come si sono sposati, ma ce li siamo scherzi, levati.
2: Caro,
0: e no.
2: Dacci tutte le notizie che vuoi su di loro, che
0: certo,
2: sono così interessanti.
0: Perché io faticavo per farvi capire quando si sarebbero sposati, cosa sarebbe successo, ma ora lo sappiamo perché finalmente hanno parlato gli invitati.
2: Finalmente
0: ragazzi.
2: È la parola giusta.
0: Finalmente possiamo l'ora. Sapere che lo scambio delle promesse nuziali è durato circa 40 minuti. E che ogni invitato ha ricevuto un fazzoletto d'avorio nel caso in cui la cerimonia avesse suscitato delle lacrime.
2: D'avorio? Ma d'avorio non è molto fisico, molto
0: non
2: duro.
0: Non ho finito. Non solo hanno rinunciato alla tradizione della torta nuziale.
2: Mi ricordi qualcuno che non risponde?

0: rispondere alle domande.
1: Puoi stare concentrato su di me, sì. Grazie. Hanno rinunciato alla torta e hanno, sì, preferito un buffet di dolci, ma soprattutto hanno concluso la serata con giochi per guadagnare dei biglietti della lotteria e vincere dei premi sontuosi, tra cui delle borse di lusso e una macchina. Ora ho finito.
0: Solo una.
2: No, posso commentare? Mancavano gli orologi che avevamo già ricordato, no? Ne hanno
1: quelli
2: regalati
1: mille. Quelli
2: era
1: un cadeau per tutti. Esatto. Sì.
2: Una cafonata.
1: Non vi è piaciuta? Io ero così casata della mia notizia.
2: Una cafonata.
0: Sì. Dai. Fazzoletto d'avorio soprattutto.
1: Lo vuoi? C'era scritto Till Forever, come nella canzone.
0: Till Forever.
1: No, eh?
2: Una
1: no.
2: Cafonata.
0: Sì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Molte non hanno la ruota di scorta e una foratura ti rovina la giornata. Scegli NPK, il ruotino garantito da MAC e certificato da TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Trova i rivenditori su noproblemkit.com.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Figlia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
18: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
19: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
20: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
21: La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
22: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: YouTube, RTL 102.5, sentito Carolina, ho detto YouTube.
1: Benissimo, oh. Fabri Fibro anche.
2: U2.
0: Ma Cianna, tu che fai tanto il fenomeno?
3: Sì.
0: Cos'era l'U2?
2: Dai. L'U2 era praticamente, allora, la U è tipo l'ossigeno, perché è molto simile alla O, se ci metti il 2 accanto. Sì. Però era la U perché l'ossigeno era già preso da un gruppo emergente che poi alla fine non è nato, per cui alla fine gli U2 si chiamano così, per questo.
0: Bravissimo, è passato l'esame di storia della musica, ma negli anni lunghi della Guerra Fredda, cos'era l'U2?
2: L'U2 lo lascio dire a Carolina, ho già detto tante cose.
1: Quella cosa di cui nessuno può parlare, capito?
0: Un aereo spia America.
1: Io non mi sento, vedi, infatti,
2: perché non se ne può parlare, Carolina lo sapeva e ci ha fatto arrivare a questa cosa in maniera un po' diversa.
0: Caro, ho una domanda, però attenzione,
1: e io ho una risposta.
0: Benissimo, il matrimonio dell'anno, vabbè, sempre quello lì di Taylor con il mio marito, non mi ricordo mai come si chiama, Travis. Ragazzi, dobbiamo riconoscere, io almeno, non so tu Carolina, non ho visto una immagine.
1: Sì, è vero, perché hanno ritirato i telefoni, come io vi avevo detto, questo password.
0: Ma l'hanno fatto sul serio?
1: Sì, tutto vero.

0: qui mi prendono in giro, devo dire, cari amici di RTL 102.5, i giovani Chan saranno i 20 anni dal mondiale e Carolina mi continuano a prendere in
1: giro. Siamo nervositi.
2: Noi dobbiamo comunque capire chi circonda la tua vita, non so chi ci sta ascoltando, sono convinto che sia un amante del gossip e un amante della sicurezza delle persone che stanno parlando.
1: Io sono un po' gelosa, sinceramente.
2: No, gelosa? No, noi dobbiamo solo controllarla.
1: Sono gelosa.
2: Ma che gelosa?
1: Io sono gelosa. Un nome femminile nel fuori onda, al telefono. Chi è? Ma chi è?
0: Chi è? Ora va a capire. Una collega di una redazione.
2: Chi parla con Fulvio Giuliani?
0: Una collega di una redazione.
2: Giovedì 9 luglio.
1: Alle 17.38 poi. Esatto.
2: Che sicuramente la gente è fuori dagli uffici.
0: Fossero storie equivoche. Uno invece di rispondere, che ne so, Lucia, faccio un nome assolutamente a caso, dice ciao Lucio.
2: Ah, sei anche un mentitore professionista.
1: Quindi anche esperienza sul campo.
0: Questo lo stai dicendo tu, io negherei tutto, compresa e soprattutto l'evidenza. Ricorda.
2: C'è una serie di consigli che ci devi dare. Un consiglio però lo do io prima di partire. Consiglio prima di partire:
0: bravo,
2: fate controllare la vostra auto per viaggiare in sicurezza e controllate anche se c'è la ruota di scorta, perché molte vetture vengono vendute senza, soprattutto quelle nuove.
1: Sì, infatti in caso non ci fosse, acquistate NPK e rotino di scorta testato Tuv Austria. Con il suo kit completo potrete cambiare la ruota in autonomia e senza perdere tempo.
0: Allora, cercate il rivenditore NPK più vicino su noproblemkit.com oppure chiedete alla vostra officina di fiducia. NPK, e tu ce l'hai?
1: Adesso ce l'avremo tutti praticamente.
0: Carolina, ce l'hai?
1: Io ce l'ho, manca la patente.
2: Ma non è arrabbiata,
1: non ce l'ho.
2: Che tono è?
1: Questa è un'altra cosa.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli i negozi su demenego.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
19: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
19: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
19: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: voce generata in AI.
21: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
22: Kia. Movement that inspires.

0: Ma che spettacolo! Quanto gasa! Mark Ronson con Bruno Mars, Uptown Funk, le 17:50 minuti, RTL 102.5 con Fulvio Giuliani, Carolina Rossi Pettinelli, Cianna. È uno spettacolo che forse lui, Bruno Mars e pochi altri riesce a garantire negli stadi, perché sto vedendo robe pazzesche.
1: Sì, balla, canta, si muove, suona, poi anche polistrumentista lui, eh.
0: E ha voglia.
2: No, ma poi lo adoro e ti invidio, Carolina, io ti invidio perché tu sarai lì. Ah, noi no.
1: Ma io vengo apposta per stare con te, sì, consolarti, sì, certo, poi la settimana prossima andare al concerto, certo, come mi compete, ma solo per raccontarlo all'Italia dopo.
0: Però
1: il mio è un servizio pubblico.
0: Le luci psichedeliche, ho visto dei video sui social in cui lui fa impazzire con le luci proprio, soprattutto su alcune canzoni, probabilmente su Uptown Funk,
1: ecco,
0: lo farà.
1: A me mi rimangono impressionate negli occhi.
0: Io fossi in te non farei il video, perché a qualcuno è capitato di fare il video nel momento sbagliato e il proprio cellulare veniva fulminato un po'.
2: Addirittura.
0: Te lo giuro, magari non con...
1: No, esagerato.
2: Tra l'altro devo denunciare pubblicamente Cianna insieme a Carolina. Sì, sì, perché lunedì prossimo Cianna si laurea.
1: Sì. Chiude. Ce la possono fare tutti.
2: Esatto, insomma, è una speranza per tutti, come tutti. Dice giustamente Carolina.
1: Sì.
2: E né io né Carolina siamo stati invitati alla festa di laurea.
0: Ma scusate, ma Taylor Swift può fare questa cosa di tenere segreta la festa fino al giorno prima e io no? Ve lo dirò giovedì.
2: Se è paragonato.
1: Cianna e la Swift, due cose uguali.

0: Don't You, per chiudere la prima ora di Password. Un saluto sempre a Nico. Ieri, pur di non ascoltarci, ha letto un libro che detestava. Oggi lei, che è abbastanza misantropa, devo dire, pur di non ascoltarci, ha messo su un torneo di bridge alle 17.
1: Vabbè, ho capito. Cioè, persino.
2: Ma alle 17,
0: sì,
2: proprio.
0: Alle 17.
2: Sì. Vabbè. Pensa quanta è statura di voi, perché di me non può esserlo. No, io sono arrivata dopo, quindi problema, siete voi il problema, chiaramente.
0: Senza alcun dubbio, guarda.
1: Ma lo siamo sempre stati, oltretutto. Ci aveva anche minacciato di aumentare l'affitto.
0: Sì, sì.
1: Cosa che oltretutto ha fatto. L'unico programma per cui i conduttori pagano, esatto, per essere in diretta, e non pagano neanche l'editore, no, pagano la conduttrice.
0: Lei proprio. Ciao Nico, ti vogliamo.
2: Come si
0: tanto
2: diventa
0: bene.
2: Nicoletta dei Ponti? Fatemi capire.
0: Beh, devi essere, devi averci una marcia diversa, poi devi far ridere. Soprattutto quando arriva il pezzo che ami e lo vuoi ascoltare.
1: Sì, sì.
0: Dice ai colleghi, adesso scusate, no, no,
1: scusate, zitti, adesso va. Per esempio, adesso,
2: ragazzi,
1: io vorrei parlare con
2: scusate,
1: voi.
2: Scusate, adesso basta.
0: No, e poi c'è una, no, c'è una postilla che non possiamo, sì, no, non si può dire.
2: No,
0: non si no. Anche a Locri, provincia di Reggio Calabria, alle 18 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Una buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con il Medio Oriente e la situazione a Hormuz dopo i bombardamenti americani e la risposta di Teheran. Alessandra Giannoli.
5: L'attuale escalation tra USA e Iran durerà fino a quando non cesseranno gli attacchi contro le navi commerciali a Hormuz, quanto ha riferito ad Axios un funzionario statunitense. Daremo una piccola lezione a Teheran, così capiranno che non stiamo scherzando, ha aggiunto la stessa fonte. Il traffico nello stretto è pressoché fermo dopo i raid americani a cui hanno fatto seguito le rappresaglie dei Pasdaran sull'Iran. La situazione rimane offuscata da un'elevata incertezza, ha dichiarato il commissario UE all'economia Dombrovskis entrando all'Eurogruppo a Bruxelles. Nel complesso ha continuato riferendosi al blocco nello stretto di Hormuz. Vediamo che l'economia europea si sta dimostrando resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Intanto si avviano alla conclusione in Iran le cerimonie funebri per Ali Khamenei durate 6 giorni. A Mashhad, città natale della guida suprema, è in corso la sepoltura dell'Ayatollah ucciso il 28 febbraio scorso nel primo giorno di operazioni militari di USA e Israele contro la Repubblica Islamica.
4: Torniamo in Italia. Fino al 20 luglio, la terza ondata di calore dell'anno, con picchi anche superiori ai 40 gradi. I meteorologi italiani segnalano che 30 o 40 anni fa, in questo periodo, i termometri segnavano mediamente 30-32 gradi. Giugno è stato il mese più caldo mai registrato in Europa e il secondo più caldo a livello globale. La Procura di Milano indaga per incendio doloso al momento a carico di ignoti sul maxi rogo nel deposito Bartolini della Bovisa. L'ipotesi è stata formulata in via cautelativa per verificare o escludere un eventuale attentato o sabotaggio. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Ora i numeri della borsa con Marco Favalli.
6: Buonasera. Chiusura positiva per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna un aumento di 1,09%. Positivo anche il FTSE Italia Midcap a più 0,63%. Tra le blue chips si distinguono ST Micro più 7,15% e di Azorin più 4,45%. In controtendenza Avio meno 3,90% e Saipem a meno 2,97%. In leggera diminuzione lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 79 punti. Leggera diminuzione infine anche per il petrolio a 77 dollari al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
4: Infine chiudiamo con lo sport, il ciclismo, il Tour de France, ci aggiorna Paolo Pacchioni.
7: Tadej Pogacar, padrone del Tour de France, lo sloveno ha dominato la tappa sui Pirenei e ha riconquistato la maglia gialla. Con l'ennesima prova di forza, il campione del mondo è andato all'attacco sul Tourmalet, una delle salite più iconiche. Nessuno ha tenuto il suo passo. Pogacar è rimasto in fuga da solo per 45 km. Battuto il rivale Vingegaard, che ora in classifica generale è secondo, staccato di 2 minuti e 42. Naufragata l'ex maglia gialla Tran. Linea allo studio.
4: E per quanto riguarda i mondiali, oggi alle 22 il primo quarto di finale, quello tra Francia e Marocco a Boston, lo seguiremo ovviamente su RTL 102.5 con il nostro speciale Noi Dire Mondiali dalle 22. È tutto per il momento, ora il traffico.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda ancora la 10 Genova-Savona, perché resta la coda di 17 km a partire dalla Complanare di Savona fino al bivio con la 26 dei Trafori per un incidente. Vi consigliamo quindi di uscire a Savona Vado e rientrare a Genova Pra percorrendo la via Aurelia. In A1 Milano-Napoli invece c'è coda di 8 km per incidente in due diversi tratti, tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma La Spezia per chi viaggia verso Bologna e tra San Vittore e Caglianello per chi va verso Napoli, mentre sono 6 km di coda tra Capua e Caserta Nord sempre verso Napoli. Per ulteriori informazioni c'è il nostro sito autostrade.it o potete chiamare al numero gratuito 803 111. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non utilizzate lo smartphone alla guida. Buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
8: E sentendo questo elenco e pensando al primo settembre, al 2 settembre, Power Hits 2026, Future Hits Live 2026 o 2026 se preferite naturalmente, Carolina Russi Pettinelli è già lì che verga.
9: Sì.
8: Che sta lì che si prende appunti.
9: Prendo appunti, sono tantissimi gli artisti e tanti altri li annunceremo nelle prossime settimane.
8: A quanto stiamo? Dai, dammi un...
9: Mi pare già una ventina già per 20, Future Hits sì. Live, sì.
10: Ma raddoppiano?
9: Non posso dire niente.
10: Triplicano?
9: Non posso dire niente.
10: Quadruplicano?
9: Però sono depositaria di tutte le informazioni possibili e inimmaginabili che non vi darò.
8: Niente, grazie, bello.
10: Ogni sera comunque via Virginia Orsini esce dalla radio, per cui se vi va di raggiungere queste informazioni in una maniera poco legale,
9: voi cosa stai dicendo? Soldi. Adesso chiedi di stalkerarmi,
10: no,
9: non è bello.
10: Di stalkerarti.
8: Ma sei fuori di testa completamente, Cianna.
10: Ma di convincere a dare altri nomi, ho capito. Ma sono soluzioni che do ai nostri amici che ci ascoltano.
9: Soluzioni legali magari dovresti.
10: Allora facciamo che siano legali.
8: La cosa migliore è che te stai zitto, guarda.
10: Forse è meglio.

0: Stavamo sognando qui Chan, Carolina e io, un Vasco e Liga insieme live.
1: Sai come abbiamo trovato anche la venue,
2: Una cosa bellissima, sì. Davvero, organizziamo tutti noi, tutto noi se vogliono.
1: Lo facciamo a campo volo. Va lo facciamo bene, a campo volo. Una data, non facciamo troppe date, facciamo una, biglietti che vanno via in 12 secondi.
0: Un milione.
1: Sì,
2: e
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: vedere grandi artisti che cantano insieme è veramente una cosa meravigliosa. Io mi ricordo quel live che fu fatto da sole donne dopo il terremoto d'Abruzzo.
0: Come no?
2: Che
0: roba. Certo, in diretta qui su RTL 102.5, Carolina.
2: Mamma mia, tutte le radio d'Italia connesse con tutti gli speaker. È stata veramente una cosa straordinaria. Elisa con Giorgia, Giorgia con Elisa, e tutto c'era veramente. Bellissimo.
1: Sì, sì. Ma questi personaggi poi hanno un tale seguito che gli dedicano persino delle lauree. Ho visto che Vasco Rossi poche ore fa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una sua amante, evidentemente, amante in senso retorico, è
0: fan,
1: chiaro.
0: Fan.
1: Nel senso che lei ami lui, ovviamente. Che gli ha dedicato proprio una laurea al progetto Vasco Rossi, che è una cosa gigante, ancor più del mito.
0: Bello, bello, molto bello. Tra l'altro, invece, parlando di tutt'altro, fra poco avrò bisogno di Carolina, perché ho seguito un'intervista, un podcast peraltro, di una nota giornalista che mi ha fatto venire voglia di affrontare un tema un po' scabroso.

0: Sam Smith, 18 e 20 minuti, RTL 102.5 su Password con Fulvio Giuliani, con Carolina Russi Pettinelli, con Cianna. Si parlava nel fuori onda anche del modo in cui si è cattivi. Ma perché guarda che non è scontato, quando stai litigando con qualcuno, ormai dire le banalità sono cose che lasci ai dodicenni, bisogna essere originali.
1: Dici cattivi davvero, cioè cattivi con l'originalità, ma che messaggio dai alla nazione?
2: Dai. Mamma mia. Abbiamo aperto Password dicendo pensiamo positivo, rivolgiamo anche una perché un pensiero carino, siamo gentili con il prossimo, arriva Cianna.
0: Ho capito, ma scusa, ma quando uno litiga, litiga, a un certo punto la cattiveria ti esce, piuttosto sia originale.
1: No, guarda, io in realtà una delle cose più intelligenti che mi siano mai state dette nella vita è quando si litiga, dar sempre peso alle parole, perché tu pensi rimangano nell'aria, invece rimangano, se invece no.
0: Ma sì, ma questa è la cosa ovvia, giusta, certo che non bisogna essere cattivi.
1: Ma sei tipo il Grinch del Natale,
0: ma
1: cioè
0: certo
1: il
0: che bisogna,
1: estivo, che
0: non bisogna essere cattivi, certo, è ovvio che non bisogna essere soprattutto
2: allora,
0: violenti.
2: Esatto, e tantomeno dal punto di vista verbale, perché ha ragione Carolina, si può fare molto molto male anche con quell'aria di finta superiorità che taluni hanno. Allora tra poco però, ripeto e insisto, ho bisogno di Carolina, la giornalista, tanto la posso citare, un'intervista pubblica, una collega di Sport Mediaset, Monica Bertini, bravissima, bellissima, eccetera eccetera, in un podcast ha detto: ragazzi, lo so di dire una cosa scomoda, ma penso che questa faccenda per cui se ti fischiano in mezzo alla strada è violenza sia sbagliato.
1: Oh no, non chiederlo a
0: Carolina,
1: me.
0: Sta
1: no,
0: per scontentare l'Italia.
2: Voi che ne dite?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Molte non hanno la ruota di scorta e una foratura ti rovina la giornata. Scegli NPK, il ruotino garantito da MAC e certificato da TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Trova i rivenditori su noproblemkit.com.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco!
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi

0: 1978 sa di felicità.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
14: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla,
18: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000!
18: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Il ragazzone di Jason Derulo sulla vostra RTL 102.5 1-2-1 May, sono le 18.33. Lui è Cianna di Cologno Monzese, c'è il signor Fulvio Giuliani, è brutto signore però.
1: Cavalier Servente. Cavalier Servente è più carino. Ma se noi, vedi Carolina, prima si parlava il catcalling, adesso tutto è catcalling.
0: Sì, tutto.
1: Giustamente.
0: Anche Cianna mi ha detto mi hanno fatto catcalling stamattina.
2: Non ti hanno fatto catcalling?
0: Non a te, a te. Tu dicevi prima che ti hanno fatto catcalling.
2: No, Cianna. Non ho capito in che occasione.
0: È tutto a posto, andiamo avanti.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Se tu hai sottolineato, come dire, la beltà di Jason Derulo, no? Hai detto, ma che bel ragazzone. Ecco, se io, Cianna, dovessimo dire di te, di un'altra, ma che bella ragazzona. C'è qualcuno direi, che dice, ecco, non tu.
0: Beh. Qualcuna, io penso che Simone Palmieri lo dica ogni sera durante la suite di
1: Vabbè, hai fatto l'esempio Simone Palmieri, cioè è, come dire,
2: l'ultimo
1: è un ormone dotato di due gambe.
0: No, io credo che ci debba essere una parità assoluta in tutte le cose, sinceramente, se proprio devo essere completamente onesta. E poi quando si parla di catcalling, diciamo, ultimamente le donne che dicono di non soffrirlo, che addirittura si sentono gratificate dal complimento, vengono messe alla gogna. Io credo che come in tutte le cose ci sia il proprio sentire. Ci sono donne che si sentono ferite da questo ed è giusto che si sentano ferite, e quelle che non ci si sentono, anzi, ma anche un po' rinvigorite, ed è giusto che ci si sentano, insomma.
1: Benissimo, sono d'accordo. Io sono totalmente d'accordo con te. Citavo una giornalista di Mediaset estremamente equilibrata e matura dal punto di vista del ragionamento. Però noi maschi allora che facciamo? Perché poi c'è anche l'altra metà del cielo, in questo caso noi.
0: Sì.
1: E io non posso sapere, io generico, non posso sapere se la persona
0: non lo fate, anche la soluzione,
1: vedi,
0: non lo
1: vedi,
0: fate,
1: E allora poi ci sono molte donne, io l'ho sentito, non so, l'età di Cianna, che ovviamente è differente, che dicono però è un peccato perdere anche quel gusto alla galanteria, al complimento ben fatto, lo sottolineo sei volte.
0: Sì, la galanteria non disturba nessuno, la galanteria.
1: Non lo so.
2: Ma chi la definisce la galanteria?
0: Ci penso io, voi chiedete a me.
1: Esatto.

0: L'artista The Record, Quando dorme. La... Perché ho detto dorme?
1: Quando dorme.
2: Perché
1: dorme.
2: Oggi non sappiamo dorme fare i disannunci città, tutti esatto qua.
1: Sei un po' sardo, quando dorme.
0: Eia, dorme.
2: C'è così, eia, password è così. Perché,
1: non è facile neanche da imitare, secondo me, l'accento dei sardi.
0: No, no, farò... no.
1: Perché se ti esce il pugliese, poi chiaramente stai sbagliando regione. Potresti fare questo errore.
0: Ma in generale, poi fingere no sugli accenti lo trovo sempre così, un po'...
1: scivoloso
0: poi,
1: anche.
0: Capita a tutti, che nessuno si offenda, però sono d'accordo con te. Comunque, mi è uscito Dorme, l'artista The Record, e il buon Ciana, che è un biografo di
2: dei record,
0: esatto, dei record di ultimo, mi ricordava l'altro giorno, appena esaurito l'impressionante cifra dei 250.000 di Tor Vergata, siamo già pronti a bruciare quanti biglietti?
1: Più guarda, o meno 300.000 biglietti sono già stati bruciati, sì. E in realtà è una cosa che dicevamo qualche giorno fa, quindi chissà adesso, secondo me sono arrivati almeno a 400-350.000,
0: sì, una milionata
1: per gli estati del 2027.
2: Secondo me tirerà fuori anche una data romana, perché è vero che ha fatto Tor Vergata quest'anno, quindi ha voluto dare l'opportunità a tutte le altre regioni d'Europa, d'Europa, d'Italia, di assistere.
0: però
2: adesso arriverà in Europa. Però secondo me è una data romana.
1: Se ne parla, si parla del Circo Massimo, si parla tanto del Circo Massimo. Per fare la specialità della propria città. Poi ogni artista ovviamente tiene ancora di più, o comunque in maniera differente al posto in cui è nato.
0: Anche se, per carità, poi capisco il fascino dei grandi numeri, degli spazi immensi, quasi tutti quelli che hanno provato questo brivido che noi comuni mortali non riusciamo neanche a immaginare, prima o poi tornano negli spazi piccoli.
1: Sì, è vero.
2: Sì, certo,
0: perché lo devi fare.
1: Sono più belli gli spazi piccoli.
2: No, ma alcuni
1: comunque
2: hanno deciso durante la carriera di fare magari 10 date nei club, per dirti, perché volevano sentire il pubblico più vicino. Non lo so, sicuramente quella di Tor Vergata è stata quello che viene definito una bella botta.
1: Una bella botta di sicuro, sì, ma dopo un po' ci arriveranno, ci tornerà sicuramente.
0: Comunque riprendersi da una cosa del genere, io non so quanto tempo ci voglia.
2: No.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Molte non hanno la ruota di scorta e una foratura ti rovina la giornata. Scegli NPK, il ruotino garantito da MAC e certificato da TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Trova i rivenditori su noproblemkit.com.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Giorgia,

0: Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, provate a sviluppare una nuova empatia con le piccole cose, con quei messaggi sottili che il presente vi manda. Incantatevi di fronte ai dettagli e ai momenti sospesi. Cari Toro, la luna fortissima nel segno vi aiuterà a dialogare con le illusioni, con quegli entusiasmi che sanno accendere la parte migliore di noi. Ascoltate i sentimenti. Cari Gemelli, qualcosa vi farà notare gli errori che state compiendo, quelle cose che non vi convincono e che proverete a correggere e a migliorare. Sarete critici quanto basta. Cari Cancro, Sole e Mercurio dal vostro segno provano a discutere con una luna davvero bella, mettendo d'accordo emozioni e logica, fortuna e necessità. Amerete questo cielo. Cari Leone, Giove vi regala il coraggio della verità, la capacità di dire sempre ciò che pensate, senza esitazione e senza paura. Provate a sfidare qualcosa di difficile. Vergine, sarà un cielo che vi aiuta a fare ordine, a rimettere a posto idee e pensieri alla luce di logiche dettate dalla luna, dalla voglia di dare importanza solo a ciò che davvero la possiede. Cari Bilancia, imparate ad apprezzare l'impegno degli altri, quella volontà che qualcuno dimostra. Fatelo incoraggiandolo, ringraziandolo quando vi aiuterà a migliorare qualcosa. Scorpione, saprete dire quello che pensate perché mossi da buone intenzioni, perché volete aiutare qualcuno a capire dove sbaglia, spingendolo a riprovarci con entusiasmo. Sagittario, percepirete tutta la forza del vostro Giove ora amico, talmente tanto da riuscire a sfidare paure e blocchi, da provare a fare chiarezza anche con le cose più delicate. Capricorno, divertitevi a vedere le cose da un altro punto di vista, cambiando regole e prospettive, immaginando di poter vivere anche in altro modo, un tempo che vuole sognare. Acquario, coltiverete i sentimenti nascosti, desideri e intenzioni che vi aiuteranno a capire oltre le apparenze, indovinando occasioni e fortune, facendo qualcosa di interessante. Infine, amici dei Pesci, facile essere amati e apprezzati quando per noi parla una luna bellissima, quando usiamo parole e gesti incantati. Siate sicuri di voi stessi e riuscirete a convincere.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Con il caldo che fa, ne stavamo parlando anche con la nostra direttrice Ivana Faccioli, adesso andare di Beach Boys, devo dire, da un senso.
3: Quanto mi gasa, ultimamente
2: da
3: mi
2: sta senso.
3: Parecchio, parecchio, sì, anche perché poi abbiamo cominciato dicendo che vogliamo buone notizie,
2: sì,
3: vogliamo spensieratezza. Se questa non è una buona notizia.
4: È la prima volta che pensiamo la stessa cosa.
3: Vero, vero, vero.
2: È
3: vero.
2: Un caso. Ci tengo a sottolineare.
4: Sarà anche l'ultima volta.
3: È statistica, l'orologio rotto una volta al giorno.
4: È l'ultima. Beach Boys.

0: I Beach Boys chiudono la seconda ora di Password con Wouldn't It Be Nice. Sono le 18:58 minuti. Fulvio Giuliani ride e Cianna mi osserva.
1: Sì, in generale, adorante.
2: Ma non sarebbe bello vivere insieme, no?
0: Vedi, già insieme tutti i giorni.
2: Ah, sì, ma in generale. Tra
0: tu stai citando la canzone?
2: Vagamente.
1: No, ma lui sogna, si vede, è innamorato perso.
2: Sì. Cioè, saranno le lacrime agli occhi.
0: Secondo me gli piaci più tu. Se proprio dobbiamo essere.
2: Saranno le tue spalle, sarà il tuo collo. Sentila. Saranno le tue
1: vabbè,
2: scapole.
1: Ok, tutto a posto. Ricordati che lunedì dovresti laurearti. A questo punto, se il tuo professore avesse ascoltato uno di questi giorni, la vedo dura.
2: No, invece no, esatto, è vero, noi ci vedremo quando io sarò già laureato alla seconda. Questa è una cosa che dovrebbe emozionarvi.
0: E ricordo che c'è spazio per tutti e tutti possono farcela, ma grazie, ringraziamo NPK No Problem Kit, il rotino firmato MAC e testato TÜV Austria che ci garantisce qualità e sicurezza.
1: Controllate allora se la vostra auto ha la ruota di scorta e se non la trovate rivolgetevi alla vostra officina o trovate il rivenditore NPK più vicino su noproblemkit.com.
2: Con NPK non dovrete aspettare il carro attrezzi, ma potrete cambiare la ruota da soli, la ruota forata, ci pensate voi senza problemi, perché il kit è completo di tutto.
0: NPK, e tu ce l'hai?
1: Oh, tra pochi giorni avrà la seconda laurea,
2: sì,
1: Cianna.
2: Sì.
0: E anche il ruotino avrà
1: anche
0: tutto,
1: il ruotino,
0: Cianna.
1: Avrà tutto, però ci salutiamo così in questa settimana, abbracciandovi forte forte nonostante il caldo, lui non ci ha invitato alla festa di laurea.
0: A lunedì.
2: Ciao.
1: Anche a Lentella, provincia di Chieti, sono le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ivana Faccioli. Il grande caldo sta soffocando l'Italia in una morsa di temperature altissime e umidità che porta afa. Sono forti i disagi per categorie fragili, ma non solo. Max Viggiani.
5: Buonasera Ivana, è proprio così, siamo nel pieno della terza ondata di calore di questa estate iniziata, a dire il vero, già a giugno. L'afa soffocante ci accompagnerà almeno fino al 20 luglio. Lunedì prossimo, secondo gli esperti, in Sardegna si sfioreranno i 43 gradi. Prima, nel fine settimana, sarà solo un'illusione l'arrivo della pioggia in alcune zone del nord, con anche il rischio grandine. Poi si tornerà a boccheggiare letteralmente con diverse città da bollino rosso per il caldo. Abbiamo accennato prima a giugno, ebbene proprio questo mese, secondo il programma Copernicus, è stato quello più caldo di sempre nell'Europa occidentale. Pensate, il secondo giugno maggiormente afoso a livello globale. Staremo a vedere, a te.
4: Grazie. In Iran oggi si chiudono i funerali solenni dell'Ayatollah Ali Khamenei durati giorni. Intanto non si fermano i raid degli Stati Uniti sul paese, resta cruciale il nodo dello stretto di Hormuz. Alessandra Giannoli.
6: Seconda notte di fuoco, i raid americani hanno colpito ponti ferroviari e radar. Teheran a sua volta ha colpito basi in Kuwait e Bahrain. L'attuale escalation tra USA e Iran durerà fino a quando non cesseranno gli attacchi contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, dove, lo ricordiamo, il traffico è quasi fermo, e quanto affermato un funzionario della Casa Bianca, dichiarazione riportata da Axios. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha condannato fermamente i raid annunciati da Trump, definendoli una violazione dell'accordo firmato tra i due paesi il mese scorso, mentre fonti regionali hanno confermato alla CNN che Pakistan e Qatar stanno lavorando per riportare Washington e Teheran al tavolo dei negoziati. Israele rimane in stato di allerta, le nostre forze armate sono pronte ad attaccare una terza volta lo Stato Islamico se necessario, ha affermato il ministro della difesa Katz. In Iran le cerimonie funebri per Ali Khamenei, durate 6 giorni, si avviano alla conclusione. A Mashhad, città natale della guida suprema, l'ultimo atto, la sepoltura dell'Ayatollah, ucciso il 28 febbraio scorso nel primo giorno di operazioni militari israelo-americane contro la Repubblica Islamica.
4: Una notizia appena arrivata da Milano: una ragazza di 23 anni di origine marocchina è stata sfregiata in pieno centro, vicino al Duomo, da un 27enne algerino. La donna sarebbe stata colpevole solo di averlo guardato. L'aggressore, prima di colpirla, le avrebbe detto: che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Prime condanne per gli haters di Liliana Segre. La senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, ha 95 anni e da tempo è nel mirino degli odiatori del web. Tommaso Angelini.
7: Arriva da Milano una prima significativa risposta della giustizia agli autori degli insulti antisemiti e delle frasi irripetibili rivolte sui social alla senatrice a vita Liliana Segre. Il tribunale ha condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa e al pagamento di un risarcimento di 1.500 euro l'unico imputato che ha scelto il rito abbreviato. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità, un contributo al memoriale dello Shoah e un percorso psicologico. Il procedimento nasce dalle denunce della stessa Segre e riguarda messaggi ritenuti diffamatori e aggravati dall'odio razziale. Alcuni imputati hanno chiesto scuse e risarcito la Fondazione Memoriale della Shoah, ottenendo così l'estinzione del reato. Resta il segnale di una vicenda che va oltre le aule giudiziarie. L'antisemismo e l'odio online non sono semplici eccessi verbali, ma la più infamante delle offese per la reputazione di chi ha speso la propria vita per testimoniare gli orrori del regime, per coltivare la memoria dell'Olocausto. A te.
4: Parliamo di letteratura. Michele Mari ha vinto il premio Strega, il più importante in Italia, nonostante le polemiche che lo hanno coinvolto. L'accusa era quella di aver insultato la defunta Michela Murgia per il suo aspetto. Valentina Iannicelli.
8: I convitati di pietra alla fine vincono l'80ª edizione del premio Strega. Il romanzo di Michele Mari, pubblicato da Einaudi, si è imposto con 190 voti davanti a Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, e Bianca Pizzorno con La sonnambula. La lunga vigilia della proclamazione del vincitore è stata dominata da una polemica che ha investito

0: Proprio Mari. La discussione è nata su un acceso alterco tra il vincitore e la scrittrice Teresa Ciabatti, che si è classificata quinta con Donna Regina. Secondo la ricostruzione, l'autore dei Convitati di Pietra, parlando con Ciabatti, avrebbe espresso giudizi particolarmente offensivi nei confronti di Michela Murgia, collegando il suo carattere spigoloso all'aspetto fisico dell'autrice morta nel 2023 a seguito di una malattia. In poco tempo il dibattito si è spostato dal valore dei libri in gara a tutta una serie di considerazioni che sembravano allontanarsi dai testi. La giuria però non si è fatta condizionare, ha votato giudicando il romanzo e non l'autore.
1: Lutto nel mondo della musica. A 75 anni in Portogallo è morta la cantante gallese Bonnie Tyler. Benedetta Mannucci.
2: Era il 1983 quando Total Eclipse of the Heart conquistò il primo posto delle classifiche statunitensi, rimanendoci per 29 settimane consecutive. Il brano trasformò Bonnie Tyler, reduce dal successo di 6 anni prima di It's a Heartache, in leggenda. L'artista gallese al secolo Gaynor Hopkins è morta la notte scorsa nell'ospedale di Faro in Portogallo, dove era ricoverata da inizio maggio dopo un intervento d'urgenza all'intestino. Aveva 75 anni. Una voce graffiante, subito riconoscibile, Gene Steinman, autore di Total Eclipse of the Heart, la definì una delle più appassionate che avesse sentito nel rock dai tempi di Janis Joplin. E proprio nelle ultime settimane il brano dell'83 è nuovamente esploso, trasformandosi in un fenomeno social e macinando nuovi ascolti, raggiungendo il miliardo di stream a 43 anni dalla sua uscita. Non mi sono mai stancata di eseguirla sul palco perché è la canzone che tutti vogliono cantare, aveva raccontato Bonnie Tyler in un'intervista. Il suo pubblico continuerà a farlo per lei.
1: Chiusura in borsa, FTSE MIB più 1,09%. Il ciclismo con il Tour de France, impresa di Tadej Pogacar, che ha vinto la sesta tappa con la scalata dell'iconico monte Tourmalet. Lo sloveno ha strappato anche la maglia gialla al norvegese Tren. Ora il nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
1: Questa sera alle 22 noi dire mondiali, specialissimo per il primo quarto di finale in campo a Boston, Francia e Marocco. Nicolò Pompei.
4: Buonasera Ivana, le due squadre si ritrovano faccia a faccia 4 anni dopo la semifinale del Qatar 2022, vinta dai Blues per 2-0. Deschamps valuta il recupero di Tchouaméni, ma a centrocampo resta favorito Koné. Il Marocco invece dovrà rinunciare al bomber Saibari, in attacco toccherà Raimi. Sulla carta la Francia parte avanti, ma gli africani hanno ormai conquistato un posto tra le grandi del calcio mondiale. Quella di stasera però è una partita che va oltre il campo, è una sfida che riporta a galla il passato coloniale, le seconde generazioni e le tensioni sociali che attraversano la Francia. Per questo le autorità temono che il dopo partita possa accendere le piazze, soprattutto a Parigi, dove la sicurezza è stata ulteriormente rafforzata. A te.
1: Per un'altra squadra qualificata agli ottavi, la Norvegia, invece, sono giorni difficili. Paolo Pacchioni.
5: Sono giovani e forti e giocano anche bene a pallone, ma per i norvegesi la marcia di avvicinamento alla partita di sabato con l'Inghilterra è decisamente complicata. Subito dopo la vittoria con il Brasile, nella squadra si è diffuso un brutto virus influenzale, con diversi calciatori e anche il CT Solbakken alle prese con febbre, spossatezza, problemi intestinali. Il bomber Haaland è comunque più forte del virus, lui non ha avuto problemi. E anche i suoi compagni adesso stanno un po' meglio, ma la Norvegia ha avuto un altro imprevisto. È stata costretta a cambiare albergo, quello assegnato dalla FIFA in Florida era rumoroso, con le pareti impregnate di fumo e di muffa. Ora, nella nuova struttura a Fort Lauderdale, le cose vanno meglio.
1: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Buona serata da Nikos Chiodetto. Nella giornata di domani, venerdì, l'anticiclone continuerà a interessare l'Italia con tempo soleggiato al più poco nuvoloso. Ancora gran caldo al nord, Toscana, Sardegna, punte anche di 36-37 gradi. Domani sera qualche temporale in più sull'arco alpino, Appennino centro-settentrionale, qualche cella temporalesca potrebbe avvicinarsi alla pianura padana. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
3: Via Radio.
7: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 10 Genova-Savona, tra Savona e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova, 18 km di coda per ripristino incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi, potete potete contattare il nostro numero 803 111. Sulla 4 Milano-Brescia 5 km di coda per incidente tra Ospitaletto e Palazzolo verso Milano. Sempre per incidente in direzione Torino, coda tra il bivio per la tangenziale nord e Cormano. Infine sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Caserta Nord verso Napoli 6 km di coda per traffico congestionato. Buon viaggio.
1: A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Eccoci pronti, amici e amiche, buonasera, bentornati.
10: Ma siamo tutti coordinati.
9: Non farsi era tutti blu, ma no, come mai?
10: Siamo i
9: blu,
10: tutti bianchi.
9: Siamo i Blues Brothers.
10: No, è bellissimo.
11: No. Vabbè. Raga, io sono Black, fratello, non mi fare domande imbarazzanti. Non
9: no,
11: sono
9: te la posso fare,
11: stasera.
9: Gianni, una domanda da parte di Taranto.
10: Sì,
9: ma i sette nani, secondo te, erano fratelli o cugini? Questa è una domanda che sempre, oggi pomeriggio ci pensavo, tu che sei un esperto.
10: Questa è una
11: secondo
10: sono fratelli.
11: Fratelli o cugini,
9: vabbè, non lo
11: direi
9: so.
11: fratelli.
9: Avete già capito la tipologia di programma, no?
10: È una domanda in effetti che ora mi assillerà per sempre.
11: Erano fratelli, vabbè, comunque 378 378 1025, se ci sono sette nanologi esperti. Allora
9: esperti,
11: buonasera Taranto, tra poco vi porteremo in giro per l'Italia come sempre alla ricerca delle tradizioni matrimoniali.
9: Allora cantiamo.

0: 19:17 minuti sia con The Greatest in apertura di Protagonisti, il programma dove tutto può accadere, lo ricordiamo sempre, il programma
1: è già accaduto,
2: ma il punto è che paese che vai, cafonata che trovi. Certo.
3: Cioè, ma perché cafonata?
2: Per esempio, a Foggia si usa il taglio della cravatta al matrimonio.
3: Non si usa solo a Foggia il taglio della cravatta, si usa soprattutto in Lombardia, per esempio.
2: Tu dici?
3: Ma perché poi sarebbe una cafonata?
2: È arrivato Bolzano, primo Brume, sindaco.
3: È arrivato qua stasera. Abbiamo la regina del Bonton.
2: Eccoci, allora. Sono il Conte Fax. Se lo ricorda, il famoso. Ecco.
4: Buongiorno.
2: Allora, sindaco di quale città ci dica?
4: Sindaco di Bolzano.
2: Sempre.
0: Vogliamo la sigla?
2: Doppio remix, che c'è Bob Sinclair in regia. Vabbè, allora, scusate. Gianni, vuoi fare tu la domanda? Perché io preferisco.
3: Buonasera, stiamo cercando di raccontare all'Italia intera le tradizioni matrimoniali, per esempio a Bolzano. È vero che la sposa può indossare il tipico abito tirolese, sindaco?
4: Non si usa solitamente, vengono usati i normali abiti, quelli di tradizione, l'abito bianco in modo particolare. Non ci sono state tante matrimoni con costume tradizionale.
2: Invece la cravatta viene tagliata e poi lo sposo fa.
4: La cravatta viene tagliata, assolutamente sì, e viene in qualche modo usata ancora questa particolare usanza nel raccogliere un po' di aiuti per le famiglie.
2: Un po' cafonata, diciamo la verità.
4: Ma devo dire, secondo me, insomma, già le famiglie fanno tanto quando partecipano al matrimonio, per cui a volte, insomma, è un'usanza che ormai si
2: sta perché io e Gianni lo facciamo anche nelle serate in pizzeria.
0: In
3: pizzeria per raccogliere fondi per il sostegno quotidiano, ci tagliamo pezzettini le cravatte. Sindaco, ma la sposa lancia la giarrettiera o il bouquet da voi?
4: Solitamente lancia il bouquet. Quando riesce a lanciarlo bene, qualcuno lo prende, se no fa danni da qualche parte.
3: Ma anche da voi lo sposo non lancia niente, poverino. Lo sposo non conta un po'.
4: Lo sposo lancia poco o niente. Devo dire che in alcune parti dei nostri paesi c'è una tradizione che non sempre è tra le più belle, perché la sposa viene in qualche modo sequestrata dal gruppo di amici, viene portata in giro per un paio d'ore nel paese e torna dopo delle ore. Insomma, ecco, questo è un usanza.
2: Forse
4: che viene
2: per
4: fatta.
2: Pensare se ha fatto bene o male.
0: Forse speriamo che sia solo per quello.
2: Vabbè, sindaco, facciamo così. Deve lei lanciare un appello a un sindaco del sud Italia, dall'alto del suo della sua Bolzano, così chiamiamo un sindaco del sud, faccia l'appello, perché vogliamo vedere se al sud avviene
3: ma
2: la stessa
3: così deve lanciare un appello,
4: insomma. Sindaci, fatevi trovare, perché così raccontate quante volte riusciamo a sposare. L'importante è fare matrimoni di qualsiasi genere e tipo. Sposiamoci.
3: Grazie.
2: I promessi sponsor. Bravo, sindaco.
3: Grazie,
2: la vogliamo tutte le sere. Il numero
3: grazie,
2: uno.
3: Grazie. Allora, sindaci del sud, fatevi avanti, soprattutto se lì da voi c'è finalmente l'usanza che persino lo sposo può lanciare qualcosa.
2: È tutto preparato. Abbiamo già il sindaco della città.
0: Tutto improvvisato, ovviamente.

0: Sorry, scusa,
1: lo siento.
0: Che calor, appicciate su
1: ventilatore.
0: Ragazzi, a Napoli 35 gradi,
1: a proposito di calor.
0: Lasciamo stare.
2: Ci credo.
0: Allora, chiudiamo il cerchio, visto che il sindaco di Bolzano ha lanciato l'appello a un altro collega.
3: Chi
0: ha
3: chiamato?
0: Ha scritto il sindaco di Praia Mare.
3: Proprio lui proprio si è proposto?
0: Sì, è proprio il sindaco di Praia, non è una controfigura. Sindaco, è lei.
4: Sì, sì. Sono io medesimo.
0: È lei? Ma la chiamiamo sindaco o indaco?
4: Decide lei. Tanta
3: carne e poca ossa. Come tanta carne e poca ossa?
0: Tanta carne e poca ossa.
4: Non che di questa cosa. Vai.
0: Va, ci piace il diavolo veste Praia, noi la immaginiamo così.
4: Sì, sì.
3: Sindaco, ma posso dirla quella cosa, Fredella? Posso?
1: Beh, non so,
3: quella
1: di
3: andiamo da quelle
0: sì,
3: parti.
0: Sì, chiedila al sindaco.
1: Ah, certo.
0: Ah, sì, sì, puoi dirla.
3: No,
0: puoi
3: non dire. Vorrei correre i rischi. Sindaco, RTL 102.5 la verrà a trovare quest'estate,
4: Già l'abbiamo visto il vostro.
3: Già sapete tutto, non si può fare una sorpresa.
4: In un posto bellissimo.
1: Sì.
0: Ci saluti Dino,
4: no.
0: Ovviamente.
4: No,
3: quindi
4: ma
3: questo
4: qua.
3: No, certo, ma certo,
1: ma arriviamo, lei deve
4: venire.
3: Lei deve
4: venire, ma lo dobbiamo tirare fuori.
3: Lei deve
0: venire. Non ho capito,
3: non ho capito perché lo sento.
0: Sindaco.
4: Il track senza abbiato, no, non è sulla spiaggia
0: abbiato. Non si faccia sentire, non lo dico.
3: Ma per carità, non ci dia brutte notizie.
1: No, è tutto a posto, salutiamo.
4: Assolutamente.
3: È tutto a posto. Senta, sindaco, da voi esiste ancora la tradizione matrimoniale della preparazione del primo letto?
0: E tolga il viva voce.
3: Tolga sto viva voce,
4: no?
3: Sindaco.
4: Sì. No, il viva voce.
0: E allora è il telefono che fa schifo.
3: Allora è proprio la voce che è morta. Okay.
0: Ma scusi, si trova sull'isola di Dino adesso?
1: No, beh, non credo.
4: No, magari di fronte. Io ho uno stabilimento balneare, sono proprio.
0: Pure, ma è suo.
1: Sta bellissimo.
4: Sì, della mia famiglia.
0: E come si chiama lo stabilimento?
4: Costa Blu.
1: Verremo a trovarlo,
0: verremo
1: ovviamente.
0: Lì,
3: ma dovevamo parlare delle tradizioni matrimoniali.
0: Ho capito, ma Gianni, qui sono marchette, sono soldi.
3: Ho capito, ma lo facciamo un'altra volta. È tutto un anno che facciamo marchette. Sindaco, si fa ancora questa cosa?
4: La tradizione c'è, la conoscono molto bene i ladri. Tant'è che spesso fanno il primo letto,
0: che
4: i soldi si vanno a fregare tutto.
0: Ah, ecco il primo letto.
3: Che cos'è il primo letto? Sono pochi secondi.
0: L'ha già detto.
3: Ma che cos'è? Non abbiamo capito che vuol dire. Vabbè,
4: si fa il primo letto, ci mettono dei soldi, ognuno dà dei soldi.
3: Ecco,
4: poi arrivano i ladri, mentre quelli si sposano, arrivano i ladri e si fanno tutto.
0: Le faccio un'altra domanda: che cos'è il primo sale?
1: Ecco.
4: Il primo sale è una cosa più seria del primo letto, secondo me. È un formaggio molto magro e molto buono.
0: Allora ci saluti, Praia, sindaco, la chiameremo tutte le settimane da oggi fino a Natale. Va bene?
4: Va bene.
0: Grazie.
1: Ecco, ricordiamo lo stabilimento, come si chiama?
0: Costa Blu.
1: Ecco, perfetto. Verremo sindaco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Ma
2: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 12.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Girls Go Wild LP, 19:37 minuti.
1: Lei deve spiegare perché ride.
2: Lo sanno quelli che ci seguono in Plus, lo sanno, anzi alcuni scrivono complimenti, ma perché vi mandano in onda che siete più forti fuori onda.
1: Infatti io propongo quelli di fare solo fuori onda, mandiamo l'intro.
2: Esistono, a Cologno esistono, noi l'abbiamo spiegato, siamo umili, noi siamo ragazzi.
0: Noi faremmo solo in fuori onda, esatto.
1: Ma anche solo un'ora, non due.
0: Cioè, New Hit e poi andremo all'aeroporto, New Hit.
2: Vai.
3: Encore 10 mots, je dis ça chère.

0: Buongiovi, 19:43 minuti, atterriamo a un orario un pochino diverso dal solito quest'oggi all'aeroporto di Roma, Fiumicino, ma c'è un motivo, cara Martina Rinelli. Marti...
1: Esatto ragazzi, buonasera, c'è un motivo perché è appena finito il super DJ set tenuto da DJ Mantua, che grande, salutiamo, come va?
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, tutto bene, ciao, grazie.
3: Sempre il solito di Mantova, è lui.
1: Dicono sempre di Mantova, sì.
4: Sempre là.
1: Ma in questo caso non è stato da solo, perché insieme a lui chi c'era?
5: Io, Riccardo Celletti, ciao ragazzi.
1: Eila. Ciao Riccardo.
6: Ciao.
5: Ho aiutato un po' DJ Manto perché lui è qui, la rockstar, quindi gli ho dato un supporto vocale.
6: Ma morale hai parlato?
5: No, vocale.
0: Si sente comunque.
6: Ti sentiamo molto.
1: Assolutamente, avete intrattenuto tutti i passeggeri e tra l'altro tra poco uscirà anche un reel sui nostri profili social, perché ho chiesto a tutti quanti i passeggeri lì sotto alla postazione, insomma, qual è la canzone che non può mai mancare durante un DJ set, e più o meno le avete suonate tutte, quindi va bene così.
3: No, la nonna di Beethoven, hanno detto.
0: Bravo, ho detto anch'io.
1: Penso
0: prima
1: che abbiano chiesto.
0: No, il bello è che in realtà, siccome giustamente il volume è alto, perché giustamente dice Manto amica fa le cose, quindi il volume è alto, non si sa cosa hanno risposto giusto le persone sotto
1: non lo scopriremo mai,
0: sotto
1: esatto
0: casa. Chissà, hanno detto delle canzoni.
3: Scusate, tipo... ma una curiosità, ma chi è dei due Mantua? Non ho ancora capito.
1: Lui è Mantua e lui invece
3: è chi? Con gli occhiali è
0: sì,
3: Mantua.
0: Con gli occhiali,
1: vedi l'atteggiamento da DJ, assolutamente.
0: Comunque, sì.
5: Quello che tiene il microfono sono io, Riccardo.
0: Esatto.
5: Supporto è quello che dicevo prima.
1: E ti ritroveremo, Riccardo, dici un po'.
5: E se serve un microfono, io vengo a supportare.
1: E dici, certo, se chiamano...
5: Sempre con la voce.
0: Se Mantua chiama...
1: Si sente, non passa.
3: L'importante è che te lo dici da solo, ci piace, insomma, è bello.
1: Bisogna anche essere un po' sicuri di sé, comunque, questo è l'atteggiamento giusto, sennò questo lavoro non si può fare.
5: No,
1: infatti. Bene, noi ci ritroveremo settimana prossima? Vogliamo ricordare l'appuntamento?
2: Sì, siamo qui sempre da DR... 23 luglio.
1: Verremo
3: 23 luglio. Siamo
0: lì. Quindi non il prossimo. Vabbè,
1: non il prossimo, fra un po' di settimane.
3: Venerdì?
1: Sarà un venerdì? No.
2: No, giovedì. No.
1: Sarà sempre un giovedì.
3: È proprio l'unico venerdì che c'è Gianni.
0: Sì, non è detta. Questa cosa non è detta. Comunque, insomma, non si sa.
1: Bene,
0: non si sa.
1: Ragazzi, grazie mille. Grazie anche per averci intrattenuto per tutto questo pomeriggio. Vi aspettiamo con tanta ansia e tanta felicità fra due settimane e vi auguriamo una buona serata.
3: Un grande saluto, ragazzi. In bocca al lupo.
0: Torniamo tra poco, caro Fra,
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo.
15: People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sotto.

0: You my little boo thing. So I don't give a hoot what you do, say girl, I know. E beh, c'è Paul Russell, 19:54 RTL 102.5, caro signor Taranto, tante mission anche stasera. Fuga di cervelli, vedo che ormai.
1: Ah, c'è stata una nuova fuga. Sì, sì. Lo so, c'è al mio paese.

0: Basket Case, i Green Day in chiusura di prima ora di protagonisti qui su Retele 125, ma torniamo tra poco, caro fratello.
1: Esatto,
0: prendiamo le distanze,
1: esatto.
0: Diamoci del lei.
1: Sì, diamoci del lei.
0: Lei torna
1: attenzione,
0: dopo.
1: Torniamo, andremo in Sicilia da un altro sindaco, il terzo della giornata, ma prima giornale orario con l'uomo più bello del mondo emerso. Quindi Nicolò Pompei, Gio.
2: Troppo gentili.
0: Anche a Montevarchi, in provincia di Arezzo, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura agli esteri, traffico Hormuz quasi completamente fermo dopo un'altra notte di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Gli Stati Uniti hanno colpito oltre 100 obiettivi militari in Iran. Come ritorsione ai recenti attacchi nello stretto, Teheran ha risposto prendendo nuovamente di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena a Mashhad, intanto una folla oceanica per l'ultimo saluto a Khamenei, sepolto nella sua città natale. Torniamo in Italia per parlare di un'aggressione in pieno centro a Milano. Raffaella Coppola.
5: Prima le ha urlato contro cosa guardi, sono un uomo e musulmano, e poi l'ha ferita al volto sfregiandola. È accaduto nel primo pomeriggio vicino alla fermata della metropolitana del Duomo, vittima una giovane di 22 anni di origine marocchina, ricoverata poi in codice giallo. Le sue urla e prima ancora le frasi minacciose dell'aggressore erano state sentite da diversi testimoni. Lui, un 27enne di origine algerina, irregolare, è stato arrestato dalla polizia locale, ma era stato già fermato la scorsa notte per furto e danneggiamento di alcune auto in sosta. Secondo quanto si apprende, l'uomo era tornato in libertà dopo la convalida dell'arresto. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate. Gli inquirenti potranno anche valutare eventualmente di contestare la nuova aggravante dell'odio contro una donna o della discriminazione razziale o religiosa.
4: È stato pubblicato il rapporto INPS su lavoro e pensioni. Ascoltiamo Valentina Iannicelli.
6: Le pensioni di domani dipendono dal lavoro di oggi, è il messaggio del rapporto annuale dell'INPS. L'occupazione è ai massimi storici, con oltre 24 milioni di lavoratori, ma pesano salari bassi, la cui media annua ammonta a circa 27 mila euro, carriere discontinue e una crescente precarietà, soprattutto tra i giovani, fattori che rischiano di tradursi in assegni pensionistici più bassi. Resta forte anche il divario di genere. Le donne percepiscono pensioni mediamente inferiori del 34% rispetto agli uomini. Per contrastare il calo delle nascite, l'INPS indica come priorità più servizi per le famiglie, una maggiore diffusione dello smart working e il bonus nido, misure che incentivano l'occupazione femminile. L'istituto evidenzia anche che si è allungata l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi.
4: Chiudiamo con il calcio. Dopo la pausa della giornata di ieri, oggi tornano i mondiali al via ai quarti di finale con Francia-Marocco alle 22 a Boston su RTL 102.5. Seguiremo la sfida nel nostro show Noi Dire Mondiali. È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi, tempo ancora stabile nelle prossime ore per la presenza dell'anticiclone. Da venerdì però infiltrazioni di aria un po' più umida porteranno dei temporali sparsi anche sulle Alpi, oltre che sulla dorsale appenninica, che localmente potranno sconfinare anche alle vicine zone pedemontane. Clima sempre molto caldo, con temperature massime intorno ai 34-35 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante. Liguria sulla 10, Genova-Savona, tra Albisola e Renzano in direzione Genova, 13 km di coda per un camion in panne. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Caglianello e Caserta Nord verso Napoli. Ancora code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra Interporto e Altedo in direzione Padova e sulla 4 Milano-Brescia tra il Bivio per la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano e tra Viale Certosa e

0: Milano Est in direzione Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Ua, 25 minuti anche con il bacio, questa seconda ora di protagonisti. Sì, che... Caro fratello, cominciamo.
4: Bene, signor Taranto, allora sì. Lei sa cos'è la pasta con i tenerumi?
3: No, com'è che è? Tenerumi?
4: Con i tenerumi. Tenerumi. La pasta
3: no,
4: con
3: questa
4: i tenerumi.
3: Mi manca.
4: Tra poco andremo in Sicilia. Lo scopriremo e poi per la grande rubrica sì. Lavoro, perché noi non lavoriamo.
3: No, diciamo, esatto, vita, quindi facciamo... commentiamo no, quello degli altri. No,
4: a noi piace sì. Talmente tanto lavorare che ci piace guardare gli altri.
3: Sì, sì, sì, no, esatto. Sì, guardiamo gli scavi. Esatto. Per la rubrica lavoro.
4: Allora, il 45% dell'agenzia sì. Non vuole fare il manager. Quindi capito perché Gianni è diventato manager.
3: Adesso ho capito motivo. Perché si sono liberati un sacco di posti, giustamente. Esatto, quindi c'è stata anche una fuga, proprio una fuga di
4: ancora.
3: Di...
4: No, beh. Ma certo che è una brutta persona, no. Solo perché ha fatto un'ora.
3: No, dai. Ma meno di vabbè, no, lo salutiamo.
4: Vabbè,
3: ovviamente.
4: Ma allora la nostra ora è da 30 minuti, no? Quindi vabbè.
3: Power Hit.
5: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: to Colors. Tu con chi fai l'amore? 20:13 RTL 105. Benvenuti alla seconda ora di Protagonisti. Allora, vogliamo subito andare a Nizza di Sicilia dal
1: sindaco
0: Briguglio.
1: Anche perché nel frattempo mi sono informato sui tenerumi, sì. Sì.
0: I tenerumi, infatti, ci scrivono: tipico piatto siciliano, sì? Una pasta a volte spezzettata. Eccolo, sindaco, e lei?
2: Sì, sono io, il sindaco di Nizza di Sicilia.
0: Ma buonasera, benvenuto. Sentiamo anche degli uccellini sottofondo. Dov'è il giardino?
2: No, in giardino.
1: Oh, vedi che bello.
2: Il giardino sul mare.
1: Come beh, vedete, il giardino sul mare, che, ma possiamo dire l'invidia è alle stelle. Comunque,
0: beh,
1: vabbè,
0: Taranto, lei c'ha l'idroscalo, scusa.
1: No, sì, io c'ho il cemento.
0: Nizza di Sicilia. Allora, sì, abbiamo chiesto poco fa qualcuno che ci ascolta della pasta con i tenerumi. Sì. Ci hanno scritto pasta spezzettata con le cime della zucchina tipica siciliana.
1: Esatto.
0: È vero? È così?
2: Sì, sì, è un piatto tipico siciliano, era un piatto povero una volta, però poi grazie anche al maestro Camilleri, il commissario Montalbano, l'ha reso un piatto famoso, insomma un piatto estivo, sì, molto buono, molto buono.
1: Quindi si fa con, qua leggo appunto, i germogli e le foglie, no, tenere della zucchina praticamente.
2: Sì, noi lo facciamo, ogni provincia ha una versione diversa, noi lo facciamo con le foglie della zucchina, con gli spaghetti spezzettati e un po' di pomodorini.
1: Bah.

0: È estivo.
1: Buono. Non c'è nulla di fresco, giusto? Fresco.
2: No, non piatto fresco, un piatto fresco della tradizione siciliana.
0: No, vabbè, buono, giusto, sì. Così, giusto così.
3: Tu vuoi sempre friggere tutto, fra, non è che si deve sempre friggere.
0: Scusi, io vengo dalla Puglia.
3: No, certo, ma infatti apprezziamo tantissimo, ovviamente, la frittura. Però
0: la frittura aiuta, giusto, sindaco?
2: Chiaramente la frittura dà gusto e questo è l'unico piatto siciliano non fritto.
3: Non fritto, esatto, vabbè,
0: questo.
3: È vero.
0: Senta, sindaco, invece qual è la sagra, se ce la può dire, del paese, così magari chi ci ascolta verrà in Sicilia e passa
2: sagra,
0: per Rizza.
2: La sagra del pesce. Noi quest'anno facciamo un festival della cultura popolare i primi giorni di agosto e insomma, quindi è una cosa a base culinaria, tradizioni popolari, molto buona. Il pesce e tutti i tipi di pesci, soprattutto quello azzurro che è tipico mediterraneo, sono alla base insomma della nostra sagra che faremo i primi giorni d'agosto.
0: Ecco,
2: quindi
0: vediamo
2: tutti a Nizza.
0: Ecco, intanto ci scrivono, qualcuno la corregge, è arrivato pasta con i tenerumi e un piatto caldo e non freddo. Ma è vero, vabbè, magari uno vuole mangiare freddo.
2: Noi lo mangiamo, si dice riposato, cioè vuol dire che lo lasci stare un po'.
0: Come la crudaiola, no, per dire.
2: Non contraddiciamo, sono gusti.
0: Esatto, vabbè, sarà un nostro ascoltatore che magari l'ha mangiato caldo. Grazie sindaco, grazie a lei, ci saluti tutta Nizza, di Sicilia, ovvio.
2: Senz'altro.
3: In Francia, grazie. Non in Francia.
2: A presto.
0: Taranto, no, quello è il Tour de Force. The Force, abbiamo detto.
3: The Force, molto bello.
0: Oh, vabbè. Ecco, un amico da Trapani si è scritto, si è firmato.
3: Lo salutiamo.
0: Vogliamo andare con... tu cosa fai questa sera? L'ho già sentita.

0: Cold Heart, Elton John insieme a Dua Lipa, 20 e 22 minuti. Atterriamo di nuovo all'aeroporto di Roma, Fiumicino, da te, cara Martina Rinelli, che ovviamente non sei da sola, però con chi sei, Marti?
1: Esatto, buonasera di nuovo, ragazzi. Sono con
2: Simone da Caltanissetta.
1: Ciao Simone, ciao. Allora raccontaci che cosa ci fai qui all'aeroporto di Roma Fiumicino e soprattutto con chi sei, anche se si è vergognata di venire in diretta.
3: Con noi. Sì.
2: Siamo a Roma per un concorso, sono con la mia ragazza.
1: Come si chiama?
2: Letizia.
1: Bene, che salutiamo.
0: Salutiamo.
2: Sì, ieri siamo arrivati, stamattina ho avuto le prove fisiche, che è il secondo step del concorso di penitenziaria. Okay. È andata bene.
1: Sì.
0: Oh.
2: Ora stiamo tornando di nuovo a casa e aspettiamo per
4: la risposta.
2: Step.
0: Beh, dai, bocca al lupo ovviamente.
4: E poi c'è il matrimonio, giusto?
2: Sì. Diciamo che ancora è un po' presto, però stiamo mettendo tutte le carte.
4: Perché da quanti anni siete?
2: Da 2 anni e mezzo.
0: Ah, beh, dai, c'è tempo, dai.
1: Manca qualche annetto e poi ci siamo, direi.
4: Sì, compreso i festivi, tutto, giusto?
0: L'avete calcolati tutti?
4: Non capire. Uno i festivi, no?
0: No, qui c'è tutti che si calcolano, sì.
1: Tra l'altro, se va tutto bene, noi ce lo auguriamo, diventerete ufficialmente anche colleghi, perché tu fai proprio questo lavoro.
2: Sì.
1: Bene, quindi compagni nella vita, nel lavoro, in tutto.
4: Però
1: sei sicuro
4: dire
1: che è la scelta giusta questa?
2: Sì.
0: Bravo che non ha avuto esitazione, sì. Bravo.
4: Se tutto
0: bravo
4: va bene, possiamo anche dirlo, sì. Martina, diventeranno anche marito e moglie.
0: Tu stai spingendo su questa cosa.
4: Voglio che si sposano.
1: Ma vuoi la proposta in diretta? Dobbiamo fare la proposta?
4: No, perché qui non si sposa nessuno. Tanto non si sposa, tu neanche.
0: Sì, cioè, effettivamente.
1: Niente. Nessuno dà soddisfazione al fratello. Dobbiamo trovare una coppia di
4: voglio
1: sposi.
4: Voglio andare a un matrimonio.
0: Vuoi proprio sganciare i soldi quando ti arriva l'IBAN?
4: Allora, sai di cosa ho voglia? Dell'orata, quella della spigola al cartoccio che ti arriva intorno alle 6 di pomeriggio.
0: Sì. E poi il sorbettino al limone per sgrassare.
1: Facciamo una cosa, ti do poi il numero di fratello. Così quando sarà fra qualche anno che vi sposerete,
0: sarai
1: il figlio invitato in lista.
2: Va bene,
1: sceglierai come paggetto, come testimone,
2: come tutto.
1: Anzi, celebrerà direttamente lui il matrimonio.

0: che Pagetto pancione.
1: Ma no, ma come?
0: Io, beh, che Pagetto una volta. No, io guarda, quando ho avuto la pagella, devo dire che.
1: Come andava? Andava tutti i voti erano buoni, tutti i voti erano buoni.
0: Tranne educazione fisica.
1: Andiamo. Ciao, buon viaggio.
2: Grazie, buon ritorno a casa. Grazie ragazzi.
1: Ciao Marti.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Life is simple, move your body, 20 e 33 minuti, RTR 105 in protagonisti, caro Fredella, caro
1: E allora, Fredella. Signor Taranto, io ho provato a chiamare Foggia 11, vediamo mitico. Se c'è, Foggia 11!
2: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera, ci sta chiamando anche Nicola Pinto.
0: Beh,
1: sotto.
0: Signori,
1: a questo punto
0: sindaco dei sindaci, dopo lo farà.
1: Un triangolare. Allora, Foggia 11, la chiamo tra poco, resti in linea, aspetti, aspetti.
2: Ok.
1: Allora, andiamo da Pinto prima.
0: Vai, sì.
1: Pinto, buonasera. Sindaco.
2: Dimmi.
1: Come stai? Hai letto quello che ha scritto l'INPS oggi?
2: No, no.
1: Preparati col weekend, domenica INPS. Niente, aumenta l'età pensionabile, no, lo sai?
2: Io sono già in pensione.
1: Ah, ma tu sei già.
0: Dici
1: tu.
0: Quindi frega
1: tu sei
0: lui.
1: Al sicuro.
2: Assicuro, oddio. Qui nessuno assicura con i tempi che corrono.
1: Vabbè, ma tu scusa, da quanti anni sei in pensione?

0: 69 anni, fai i conti.
1: Da decina almeno, no?
0: No, da 65.
2: Ah, 14 anni.
1: Senti, com'è la vita da pensionato? Che fai? Cioè, la mattina
2: che
1: ti
2: bello,
1: alzi, che
2: invidia,
1: fai?
2: Posso dire.
0: Ma guarda, uno pensa di eventualmente di non avere nulla da fare.
1: Invece...
0: tutti i problemi dei figli, dei nipoti.
1: Vabbè, certo, ma i cantieri, ma fai l'umarello, vai,
2: bello,
1: vai sui cantieri.
0: No, no, c'è l'ira, no.
2: Vabbè, mano dietro la schiena, guardare, bellissimo. Io lo faccio già adesso, lo faccio, pensate.
1: Pensa che Taranto
0: è stato un costruttore.
2: Forse lui, capito, li ha visti troppo, si è stufato, capito? Li ha visti troppi.
1: Perché il mio collega Taranto fa la vita, e anche io, facciamo già la vita da pensionati oggi, pensa un po', capito? Vabbè, senti, stai scrivendo il tuo libro?
0: Diciamo che sto anche per stamparlo.
1: Allora mi raccomando, Nicola, vogliamo una copia, perché lo leggeremo in diretta su RTL 102.5, ok?
0: È un po' scandaloso.
1: È scandaloso? Che cos'è?
2: Come scandaloso?
1: Gli amori, che cos'è? Kama Sutra è scritto, che hai fatto? Peggio,
0: sto scherzando.
1: Vabbè, salutiamo il nostro Nicola Pinto, amico di RTL. Ti saluta anche Gianni, che non c'è, è scappato all'estero. Ma è scappato all'estero.
2: All'estero,
0: e quando torna glielo dici.
1: Non sappiamo. Cioè, sai qual è il problema? Che non possiamo manco chiamare chi l'ha visto se non sappiamo chi lo conduce. Non c'è più, non sappiamo dov'è. Non scherziamo. Grazie, Nicola Pinto, grazie.
0: Grazie a te. Ciao, ciao, Francesca.
1: Che meraviglia, knew it.

0: Moda con la notte su RTL 102.5. Allora, vogliamo fare gli auguri al grande Lino Banfi.
1: Certo.
0: Che questa mattina ha iniziato la giornata, il giorno del suo compleanno, in diretta con Non Stop News.
1: Con noi, è vero, è vero.
0: E
1: è
0: quindi
1: vero.
0: Non lo disturbiamo più. Però chiamiamo un bar nella sua canosa di Puglia.
1: Aspetta.
0: Vediamo. Pronto, bar?
2: Sì, chi parla?
0: Salve, RTL 102.5, ci segue?
2: No.
0: Bene, ci
1: ma
0: fa molto piacere.
1: È sempre bar o a volte anche altre cose?
0: Ma è sempre bar?
2: È sempre bar.
0: No, perché prima abbiamo chiamato, ci hanno detto che non era anche
1: a
0: bar.
1: A volte altre cose.
0: Giusto.
2: No, vabbè, senta, se lei mi chiama, mi dice bar, senza da sapere il nome del bar,
0: è giusto.
2: Non conosce il bar.
0: Eh no,
2: perché no. A questo punto lei uno le risponde anche
0: male,
2: dice
0: no,
2: ma Nicola, che pensavo.
0: Ah, ecco, allora sì. Vabbè, senta, visto che oggi è il compleanno di Lino Banfi, che è nato bellissimo nella bellissima canosa. Vuol fare gli auguri a Lino in diretta nazionale?
2: Ah, ma certo, certamente.
0: Però in dialetto però lo deve fare.
2: Ho una voce rauca.
1: No, vabbè, ma la voce va benissimo. No,
0: non si preoccupi, non si preoccupi. In dialetto.
1: Vai, prego. Ecco, la sta facendo.
0: Sì, va in dialetto, faccia gli auguri a Lino Banfi.
2: Va bene. Allora, Lino, si tutto devo. Auguri, buon compleanno.
0: Vabbè, ma scusi, è in italiano.
1: La prima parte non ho capito.
0: Non abbiamo capito.
2: Più di questo non lo può dire.

0: Vabbè, ma non ha dedicato un dolce al lino?
1: Un dolce al lino, e il dolce lo potete dedicare solo che ci sia appunto. Quindi.
0: Vabbè, allora. È come se l'avesse dedicato una.
1: Che lui comunque anche
0: da risotto, un risotto allo zaffereno. Oh, vabbè, grazie mille. Grazie, grazie. Viva, no, viva Canosa di Puglia, posso dire.
2: È bellissimo. Il nostro bar di riferimento.
0: Esatto.
2: C'è Emma con Fabri Fibra, antidroga.

0: Star Walking, Lil Nas X, 20 e 51 minuti. Allora, tra poco, caro Fra, c'è il momento che noi aspettiamo da tutta la puntata, cioè il millennium.
1: No, tutta la settimana. Tutta infatti, settimana. Pensa che Gianni, questa settimana, sì, e noi stiamo dicendo che c'è fuga di cervelli, no, perché la seconda ora non c'è. No. Ma lui è sceso in cantinetta perché la sta mettendo a posto.
0: È vero. Sì.
1: Nella seconda ora lui fa e ha trovato oggi, mi ha detto, sì, un disco, un brano di Umberto Tozzi, ma proprio un classico. Ma che dire, un classico
0: di Taranto, più
1: uno che avrai cantato,
0: certo,
1: sicuramente,
0: che
1: ma
0: conosciamo
1: proprio
0: tutti. È vero, è vero, è vero.
1: Con la, come, con la, di la prima lettera,
0: la G di Genova, dai, di, no,
1: la G di
0: diciamo
1: Genova,
0: solo Genova, diciamo solo
1: intanto
0: così.
1: Baby K,
0: eccola, Tuca Macarena.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che dire, facciamo un salto indietro negli anni Ottanta e oggi questo brano lo cantiamo quasi anche nei momenti karaoke.
3: Ma c'è...

0: tutti cantiamo questo brano, lo amiamo e quindi caro Taranto.
1: E quindi pescato dal nostro Gianni che da giorni e giorni che lo cercava, non lo trovava in cantinetta, l'abbiamo trovato.
0: Sub.
1: Umberto Tozzi, Gloria!

0: Gloria di Umberto Tozzi, Millennium Hit chiude protagonisti.
1: Ma perché ride?
0: No, perché fuori onda, possiamo dire, gli amici che ci seguono fuori onda sono tanti, hanno sentito una nuova versione di questa canzone, visto che è un altro nome che inizia con la G, diciamo solo questo.
1: A un certo punto della canzone lui dice, scappa senza far rumore,
0: ed è perfetto.
1: Non so perché mi ha ricordato una persona che la prima ora era qui, no?
0: Sì.
1: Quindi, cioè,
0: sì, senza far rumore, perché alla fine basta schiacciare il tastino, no?
1: Tacchia, vabbè.
0: Scollegarsi, no, ma noi scherziamo.
1: C'è la fuga di cervelli, lo sappiamo. Vabbè, allora, abbiamo finito, Pacchioni è già pronto, Raffaella Coppola per il Gio anche, c'è la partita alle 22, lo ricordiamo.
0: Eh sì, Francia-Marocco, è vero, partitone assolutamente,
1: esatto,
0: dei mondiali.
1: Esatto.
0: Caro Fra, a domani allora.
1: A domani, a domani.
0: Ciao.

0: Anche a Colleferro, in provincia di Roma, sono le 21.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. L'Iran poco fa ha attivato i sistemi di difesa aerea nel sud-est del paese. La due giorni di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran ha fatto risalire la tensione nello stretto di Hormuz. Sentiamo su tutto Alessandra Giannoli.
3: L'attuale escalation tra USA e Iran durerà fino a quando non cesseranno gli attacchi contro le navi commerciali Hormuz, quanto riferito ad Axios un funzionario statunitense. Daremo una piccola lezione a Teheran, così capiranno che non stiamo scherzando, ha aggiunto la stessa fonte. Il traffico nello stretto è pressoché fermo dopo i raid americani a cui hanno fatto seguito le rappresaglie dei Pasdaran sull'Iran. La situazione rimane offuscata da un'elevata incertezza, ha dichiarato il commissario UE all'economia Dombrovskis entrando all'Eurogruppo a Bruxelles. Nel complesso ha continuato riferendosi al blocco nello stretto di Hormuz. Vediamo che l'economia europea si sta dimostrando resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Intanto si avviano alla conclusione in Iran le cerimonie funebri per Ali Khamenei durate 6 giorni. A Mashhad, città natale della guida suprema, è in corso la sepoltura dell'Ayatollah ucciso il 28 febbraio scorso nel primo giorno di operazioni militari di USA e Israele contro la Repubblica Islamica.
2: La politica italiana si è tenuta a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, una riunione di maggioranza con la premier Giorgia Meloni, vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e alcuni ministri sul tema sicurezza. La presidente del Consiglio è arrivata nella sede del governo nel pomeriggio di rientro dal vertice di Ankara. E ora torniamo sul calcio. Oggi tornano i mondiali, tra un'ora per i quarti di finale Francia-Marocco. Su RTL 102.5 seguiremo la sfida nel nostro show Noi Dire Mondiali. In linea dunque al nostro Paolo Pacchioni.
4: Buonasera, si annuncia una sfida molto interessante fra la Francia, che forse è quella che ha fatto meglio in questo mondiale, e il Marocco, che ormai è una realtà consolidata semifinalista dell'ultima edizione dove perse proprio contro la Francia. Sono arrivate le formazioni ufficiali, conferma Deschamps la squadra la trazione anteriore con Dembélé, Olise e due a sostegno di Mbappé. Koné gioca a centrocampo al fianco di Rabiot. Nel Marocco non c'è ancora l'attaccante Saibari. Unica punta sarà El Canous, sostenuto da Talbi, Unai e Brahim Diaz. Il fischio inizio alle 22, linea a te.
2: Grazie Paolo Pacchioni, arriva il traffico.
1: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante in Liguria, sulla 10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova, 10 km di coda per un camion in panne. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 1 Milano-Napoli, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo. Buonasera, buon giovedì 9 luglio 2026. In una serata particolare, ma in una giornata speciale allo stesso tempo. Tra poco vi spieghiamo il perché. Nel frattempo siete su RTL 102.5 nella suite, almeno per quest'ora, con lui Nicolò Giustini.
7: Resiste la suite 102.5 senza di lui Simone Pannieri, e questa sera a partire già dalle 21 con lei, Francesca Cheyenne.
8: Buonasera ragazzi, buonasera.
7: Buonasera.
8: Come sono illuminata questa sera?
7: Come
8: sarà? Perché aspetto fremente la partita di questa sera,
7: che sarà Francia-Marocco. Noi la seguiremo a partire dalle 22 con il nostro speciale Noi Dire Mondiali.
6: La conosciamo già la formazione a partire dalle 22 nostra?
7: Non lo so.
6: Ah, non lo so, vabbè.
7: Non me lo ricordo.
6: Surprise, surprise.
7: Sicuramente bravo, c'è Paolo bravo. Pacchioni. E
6: c'è
7: poi
6: Paolo
7: non me lo
6: Pacchioni
7: ricordo.
6: E poi lo scopriremo strada facendo, come diceva Claudio Baglioni. Cantiamo!
9: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.
6: Mamo.

0: Fino all'estasi, Eros Ramazzotti alle 21.11, RTL 105 La Suite, Francesca Ceglie, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Ma nei primi 20 minuti si canta e si gioca con voi.
1: Sì, ragazzi.
2: Canta e si balla.
0: Infatti, con la canzone sbagliata. E allora, Franci, ti prego, spiega le regole.
2: Le regole. Ecco, non è la regola dell'amico, ma è la regola della canzone che ascoltiamo al contrario. Quindi voi dovrete indovinare, insomma, da questo casino che vi facciamo ascoltare tra pochissimo, l'interprete e naturalmente il titolo della canzone.
0: Oh. Bravissima. E allora niente, Beppe, per favore, ascoltiamo la canzone in reverse. Grazie.
1: Beppe.
3: Oh.

0: Nessun grado di separazione. Francesca Michelini alle 21:19 su RTL 125 La Suite.
1: Neosposa, sì. Neosposa.
0: Tanti auguri a Francesca Michelini. Applauso. Auguri alla
1: Michelini. Sposano tutti, si è sposata lei, Aurora Ramazzotti. Tu Palmieri, quando è che ti sposi?
0: No,
1: dai.
0: Lo sapete, a parte tutto, lo sapete che c'è una mia amica. No, io ho tutti amici che non si sposano. Una mia amica forse si sposerà a luglio 2027.
1: Te tocca fargli il regalo.
0: Mi ha chiesto di fare la testimone. E di fare anche l'animazione durante il matrimonio.
1: L'animazione. No, vabbè, quella falla fare a Nicolò.
0: No, ecco. Infatti ho detto che io porto una persona che è Nicolò Giustini.
1: Capace, va bene.
2: Dai, non sono capace. Comunque dobbiamo giocare alla canzone sbagliata.
1: Sì, dai.
0: Sì, dai.
2: Due sfidanti
0: dai,
2: anche
0: un po'

0: stasera. Dai, dai un po', dai un po', Simo, scusami, sono stato un po' prolisso. Buonasera, Angelo, benvenuto.
1: Buonasera, Angelo.
2: Buonasera.
3: Buonasera, buonasera. Vorrei dedicarti questa canzone. Angelo,
1: per carità,
3: prenditi cura di lei.
1: Beh, devo dire che le lezioni di canto sono servite, eh.
3: Molto, molto. Sì. Angelo, cosa fai nella vita? Quanti anni hai? Da dove chiami? Come stai?
2: Sto bene. Oggi sono 45 anni.
1: Auguri.
3: Auguri, auguri, auguri.
0: Grandi che.
3: Che lavoro fai?
2: Metalmeccanico.
3: Bravo. Che lavoro molto pesante. Angelo, contro di te questa sera abbiamo.
0: No, volevo chiedere ad Angelo solo come festeggia il suo compleanno questa sera.
1: Con noi.
2: Esatto, con voi.
3: Bravo. Bravo. Bella scelta. Poi?
0: Contro di te, Angelo, questa sera vedremo se anche lei ti farà gli auguri, ma credo di sì. C'è Francesca. Buonasera, Francesca.
1: Buonasera, Francesca, la mia omonima.
3: Ciao. Non è che sei la Michelin, eh?
4: No, purtroppo no.
0: Non è che sei la Cheyenne?
1: No,
0: nemmeno. Non sei la Cheyenne?
4: Sì.
3: Fantastico.
0: La JN, benissimo. Ha chiesto
1: molto
0: chi?
1: Bene, dai.
0: Ha chiesto tutto, tutto giusto.
3: Allora, Franci, quanti anni hai? Sì. Come stai? Cosa fai nella vita? Da dove chiami?
4: 46, assistente sugli scuola, bus e sono in ferie.
0: Bene, gli scuola, bus. Cioè, sei in ferie finché non ricominciano la scuola, le scuole.
4: Esatto.
3: Grande, sì, perché se no non c'è il bus.
0: Non c'è la scuola,
3: scuola bus.
0: E quindi
4: no,
0: solo scuola.
4: Niente scuola bus.
0: Certo, capito.
3: Infatti. Allora, Beppe, ascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario e poi giochiamo. Prego.
0: Grazie, Beppe. Allora, partiamo da Angelo. Angelo, ci dici solo chi canta questa canzone famosissima secondo te?
2: Fabri Fibra.
3: Francesca, confermi o ribalti?
4: Confermo.
3: Signori, è Fabri Fibra, bravi ragazzi.
0: Bravi.
3: Franci, ripartiamo da te, ci devi dire il titolo della canzone di Fabri Fibra.
4: Stavo pensando a te.
3: Perché?
0: No, sta il titolo della canzone.
3: Ah, ok, scusate, non avevo capito. Angelo?
2: Confermo.
3: Che cosa?
0: Ha detto stavo pensando a te.
2: Stavo pensando a te.
3: Perfetto.
0: Mamma mia, andiamo al VAR.
3: È Fabri Fibra con Stavo pensando a te, eh?

0: Grazie Angelo,
1: allora, grazie Francesca, bravi.
2: Il rap non ha bisogno di essere intonati.
0: Ed eccoci qua.
2: Tanto c'è l'autotune, io vado, Peppe abbassa. Che figata andare al mare quando gli altri lavorano.
0: Fai ritornello, dai, fai ritornello.
2: Vedi, io mi sentivo strano, sai perché?
0: Perché, Simone?
2: Stavo pensando a te. Sì. Stavo pensando che non avremmo dovuto lasciarci.
0: È la versione del citofono di Fabri Fibra.
1: Quella che bella versione, guarda, me la potete mandare in MP3, che me l'ascolto a random.
0: Grazie, ragazzi.
1: Grazie.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Signora?
17: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
16: Ecco qua.
17: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. Carine queste.
16: Carine quelle, eh?
17: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
16: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
17: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
16: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
18: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero!
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza.
20: Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: One Republic alle 21.36 su RTL 102.5 nella suite, manca sempre meno 20 minuti, noi dire mondiali, adesso arrivano le partite che contano, questa sera ci sarà una super partita, mondiali 2026, in America, Francia, Marocco.
1: Te lo meriti.
2: Basta, ha detto tutto. Posso, si è dire, speso così.
1: Un po' te lo meriti, questo,
0: che cosa?
1: Questa risata.
0: Volevo mettere un po' di enfasi, sì, ma forse sì, suonava cringe.
1: Un po', un po'. Lascerei un po' mettere enfasi a chi sa mettere enfasi, tipo la Cheyenne. Franca, facci sentire come si dà,
0: come
1: enfasi,
0: lo faresti tu,
1: alla
0: Franci,
1: partita di stasera.
0: Vai, Franci, vai.
2: No, io lascio assolutamente il compito a Paolo Pacchioni, perché noi abbiamo, giusto, il bomber numero uno.
0: C'hai ragione, c'hai ragione. Novità, Bruno Mars. Andiamo, Beppe.

0: San Siro, completamente sold out, un concerto evento. Sto cercando i biglietti da mesi, ragazzi, non li trovo.
1: Non li troverai mai.
0: Non li trovo, e anche per Bad Bunny non c'è proprio niente da fare, ragazzi.
2: Incredibile. Ma come sarà possibile, Simone, questa cosa? Io non capisco. Come è possibile? Cioè, non lo so.
0: Io chiesi anche a Cristian, il nostro regista, non mi ha trovato niente.
1: Gli hai chiesto a tutti? Mars. Chiama Jessica, prova a chiedere a Jessica.
2: Jessica Fletcher?
0: Jessica Brugali.
1: Esatto.
2: Ah, Jessica Brugali.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
7: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
19: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
1: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: I Muse, follow me, follow you, alle 21.52 su RTL 102.5 nella suite. Tra pochissimo noi dire mondiali Francia-Marocco, la commenteremo.
1: Stanno entrando in campo.
0: Sì, la racconteremo qui in onda su RTL 102.5 con la squadra al completo. È già arrivato Andrea Salvati da Milano, Paolo Pacchioni da Roma, i ragazzi, Nicola Pompei, Tommaso Angelini. Questa sera per una partita così importante siamo davvero tutti quanti in prima fila, seduti sul divano a goderci questa bellissima partita.
2: Beh, noi non saremo proprio seduti sul divano,
0: sulle sedie, dai,
2: la Franca,
1: sugli sgabelli sarete seduti voi. Potete sedervi su quei due prestigiosi sgabelli che avete in studio,
0: si può. Ci fanno sedere Gabri Ponte e Jovanotti. DNA, il loro nuovo singolo su RTL 102.5.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Tina Turner in chiusura della suite su RTL.
1: Tina Turner. Che quella abbruzzata, Tina Turner.
2: Fateci salutare e ringraziare la CIN. Ciao Franca.
3: Adesso seguiamo la partita tutti insieme. Dai che la squadra è pronta. Su.
2: Dai.
0: Come Shakira.
2: Noi dire mondiali. Che? Anche a Ortisei, in provincia di Bolzano, sono le 22.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura abbiamo i mondiali di calcio. Al via il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Linea dunque al nostro Paolo Pacchioni.
5: Buonasera, i mondiali entrano finalmente nel vivo. Da adesso si fa davvero sul serio. Sono rimaste in corsa in otto. Adesso inizia proprio in questo istante il primo dei quarti di finale. Di fronte Francia e Marocco, che fu semifinale nel corso dell'ultimo mondiale. Giocarono bene i marocchini, ma vinsero i francesi 2-0. La Francia fin qui si è espressa molto bene in questo mondiale, ma anche il Marocco, per esempio, mettendo le corde il Brasile, ha dimostrato di poter essere molto competitivo. Si gioca a Boston esattamente da 30 secondi, in un pomeriggio di sole negli Stati Uniti. Per quanto riguarda le formazioni, Deschamps lascia Barcola in panchina, c'è Doué insieme a Olise e Dembélé a sostegno di Mbappé. Invece nel Marocco non ha recuperato Saibari, dunque al centro d'attacco c'è El Khanous. Si gioca esattamente da 45 secondi, Marocco in maglia rossa, Francia in maglia bianca, 0-0. A te la linea.
3: Grazie Paolo. Ora le altre notizie, la cronaca con l'aggressione in pieno centro a Milano. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano, in quanto avrebbe gridato un 27enne di origine algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 22 anni di origini marocchine. La polizia locale ha arrestato il 27enne irregolare in Italia, che a quanto si apprende era già stato fermato la scorsa notte per furto e danneggiamento di alcune auto in sosta, ma era tornato in libertà dopo la convalida dell'arresto. E ora il lutto nel mondo della musica. A 75 anni in Portogallo è morta la cantante Bonnie Tyler. Sentiamo Benedetta Mannucci.
6: Era il 1983 quando Total Eclipse of the Heart conquistò il primo posto delle classifiche statunitensi, rimanendoci per 29 settimane consecutive. Il brano trasformò Bonnie Tyler, reduce dal successo di 6 anni prima di It's a Heartache, in leggenda. L'artista gallese al secolo, Gaynor Hopkins, è morta la notte scorsa nell'ospedale di Faro, in Portogallo, dove era ricoverata da inizio maggio dopo un intervento d'urgenza all'intestino. Aveva 75 anni. Una voce graffiante, subito riconoscibile, Gene Steinman, autore di Total Eclipse of the Heart, la definì una delle più appassionate che avesse sentito nel rock dai tempi di Janis Joplin. E proprio nelle ultime settimane il brano dell'83 è nuovamente esploso, trasformandosi in un fenomeno social e macinando nuovi ascolti, raggiungendo il miliardo di stream a 43 anni dalla sua uscita. Non mi sono mai stancata di eseguirla sul palco perché è la canzone che tutti vogliono cantare, aveva raccontato Bonnie Tyler in un'intervista. Il suo pubblico continuerà a farlo per lei.
4: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi, tempo ancora stabile nelle prossime ore per la presenza dell'anticiclone. Da venerdì però infiltrazioni di aria un po' più umida porteranno dei temporali sparsi anche sulle Alpi, oltre che sulla dorsale appenninica, che localmente potranno sconfinare anche alle vicine zone pedemontane. Clima sempre molto caldo, con temperature massime intorno ai 34-35 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
8: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Per lavori sulla 1 Milano-Napoli, code tra Lodi e Casalbustellengo verso Bologna, come anche sulla 9 Lenate-Chiasso tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Ancona. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia. È tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: BMW vi invita all'ascolto di... Noi dire mondiali!
5: Buonasera! Simone, Paolo, come stai? Quanto tempo?
2: Neanche, fai l'introduzione, le insegni pure la radio, devi dire chi siamo,
5: scusate,
2: dove siamo.
1: Fa già ridere così, sì, che Palmieri insegna a fare la radio, fa già ridere così.
5: Non è così, però c'è stata un'azione molto importante della Francia, pensavo che qualcuno la vorresse raccontare subito.
2: Un attimo, fai la presentazione, c'è tempo, dai.
5: Va bene,
2: dai.
5: RTL 102.5.
1: Però non ha tutti i torti, perché effettivamente Paolo voglia raccontare questa grande azione.
5: Allora, c'è stata una duplice occasione per la Francia, a dire la verità, perché prima c'è stata una bella iniziativa di Mbappé, proprio lui che dal limite dell'area è andato al tiro e Bonu è stato bravo a mettere in calcio d'angolo. Sul corner, colpo di testa di Upamecano e altra bella parata da parte di Bonu che ha letteralmente schiaffeggiato il pallone fuori dalla porta. Quindi, insomma, duplice occasione per la Francia, ma il quinto minuto è ancora 0-0.
1: Andiamo con la sigla?
2: No, adesso Palmieri, per favore.
5: La presentazione.
2: Dai. Sì.
5: Dai. Buonasera, bentrovati. Buon giovedì 9 luglio 2026, RTL 102.5, noi dire mondiali. Una partita bellissima che racconteremo insieme anche in radiovisione per gli amici del 36 del televisore. Francia Marocco, la squadra al completo. Buonasera Andrea Salvati.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
5: Buonasera Nicola Giustini.
2: Buonasera Simone Palmieri e la Roma. Buonasera Paolo Pacchioni, ovviamente.
5: Buonasera.
2: Buonasera Tommy Angelini.
10: Bonsoir.
2: E bonsoir anche a Nicolò Pompei.
10: Ciao, buonasera, buonasera, buonasera.
5: Ciao, ciao, ciao. E allora a questo punto, Andre, direi di coronare il tutto con la sigla di Noi Dire Mondiali. Dai, dai, Shakira.

0: Dai dai Shakira alle 22:10, noi dire mondiali. Francia Marocco, Andrea Salvati.
1: Dimmi, aspetta che qua, momento. Aspetta un attimo,
0: Andrea Salvati.
1: Facciamola finire perché qua
0: Sì.
1: Allora, la Francia in pigiama questa sera, non si capisce perché, con questa divisa proprio pigiama.
2: Il Marocco gli ha fregato la maglia al Portogallo.
1: Per innervosire un po'. Tra l'altro, insomma, anche stasera abbiamo parlato tutta la sono in cinque gli arbitri, come si dice, quaterna,
2: il quintetto
1: tutto argentino, e poi non ditemi di no. Ragazzi, questo mondiale è truccato, lo vince Fausto Leali.
2: No, lo vince il re. Anche perché, allora, sono andato a vedere che delle 8 squadre rimaste in corsa, in ben 5 c'è la monarchia.
1: Bene.
2: Quindi, per il rilancio dell'Italia, prossimo mondiale, abbiamo un'idea. Richiamiamo i Savoia.
1: Esatto.
2: Può essere un'idea. Sì, che dite?
3: Possiamo chiedere a Palmieri quale delle 8 squadre rimaste hanno la monarchia?
1: Dai, facile. Vai.
0: Io volevo leggere un messaggio.
3: No, cambiare argomento, dai.
0: No, fate gli auguri a Lino Banfi, il più grande allenatore di tutti i tempi. Sì. Auguri a Oronzo Canà.
3: Auguri
2: 555.
3: Adesso che il messaggio l'abbiamo letto, quali sono le 5 monarchie delle 8 rimaste?
2: Allora, almeno una o due, dai.
0: Vabbè, c'è l'Inghilterra sicuramente. Certo,
2: con
0: il Marocco.
2: Bravo.
3: Guarda me tu.
0: Sono già due.
3: Guarda me, guarda
0: la
3: me.
0: La Norvegia.
2: Tre, bravo.
0: Sto guardando basta, te. Il resto è tutto la Francia.
2: Tutto il resto è noi. Ma la Francia. Macron non mi sembra sia un re.
4: L'ultimo re non ha fatto una bella fine.
1: Anche
4: in Francia,
1: se Macron è insomma un po' il Napoleone 2.0.
2: Sì. Macron che oggi ha dato la tappa del Tour de France. Quella. Vinta da Pogacar.
1: Instancabili. Strano, strano.
0: Ma Vingegaard invece non sta facendo bene.
2: Secondo. No, oggi è arrivato secondo perché d'altronde quelli sono il numero uno e il numero due al mondo.
1: Esatto.
2: Quindi oggi è il numero uno è arrivato primo, il numero due è arrivato secondo. Al Giro d'Italia il numero uno non c'era, ha vinto il numero due.
0: Esatto. Hai ragione Paolo. Io vorrei invece chiedere ai ragazzi, quindi a Tommaso e a Nicolò.
2: Mancavano comunque il Belgio e la Spagna come monarchia.
1: Esatto.
0: Sì, scusa,
1: sì,
0: Spagna era facile. Non ricordavo che fossero qualificate ai mondiali. Allora, vorrei chiedere
4: dopo un mese di mondiali, 700 partite, Simone.
0: Alla Francia volevo chiedere, no, a Nicolò e a Tommaso. Che partita questa sera dobbiamo aspettarci.
4: Io l'ho detto, o la Francia vince 3-4-0 al primo tempo, oppure il miracolo marocchino, l'1-0 sporco all'87esimo. E finisce così. Mi aspetto una delle due cose.
3: Quindi niente supplementari per Nick.
4: Niente supplementari.
0: Tommaso.
5: Beh, chiunque vincerà a Parigi sarà grande festa, tant'è che hanno mobilitato non so quanta polizia. C'è un terrore per quello che può succedere dopo la partita. No, scherzi a parte, penso dai, la Francia 2-1 con gol di Mbappé.
2: Strano.
5: E segna perché si deve sbloccare Olis.
1: Il problema che io vorrei, credo come in tanti, che insomma il Marocco potesse andare avanti in fondo, perché comunque ricordate anche gli ultimi mondiali proprio con la Francia 2-0 in semifinale, anche lì
3: gol di Theo Hernandez.
1: Se andiamo a rivedere quella partita anche lì, il problema è che poi insomma credo che contro la prescelta, la vincitrice di questo mondiale, sarebbe meglio secondo me forse
3: mandarci la Francia perché dici magari la Francia è l'unica squadra che può battere il furto,
1: insomma potrebbe, esatto.
3: Ci sta.
2: Attenzione, adesso c'è un tentativo d'attacco da parte della Francia, poi dopo voglio contestare questo vostro populismo anti-argentino.
1: In Egitto Paolo stanno ancora cercando gli arbitri. Le Texier aveva prenotato finalmente con la moglie e le quattro figlie che volevano andare tutte le berame. Fatemi finire sto mondiale. Finiamo il mondiale, andiamo, vi porto a fare anche la crociera sul Nilo. È in vacanza a Saint-Tropez. Ha cambiato tutto.
3: Ha cambiato.
2: No, sicuramente lì insomma c'è un episodio che fa molto discutere. Però insomma, da qui a dire che Messi e l'Argentina vincano perché devono vincere, insomma, mi sembra che c'è stato un unico caso clamoroso, che è quello della squalifica ritirata a
3: Balogun. Sì.
2: Per il resto, insomma, noi 20 anni fa vincevamo, festeggiavamo con le lacrime agli occhi la vittoria dell'Italia, con l'Australia vinciamo al 90esimo con un rigorino.
3: Stare.
2: L'errorino arbitrale, la sbavatura.
1: Però non col VAR. Nelle partite prima, altri episodi così qua. Allora, prima partita, Messi ha fatto la stessa cosa che ha fatto Balogun. Niente, neanche abolito. Nella partita col Paraguay, i giocatori della Francia sono stati massacrati. Neanche un giallo a quel Paraguay. Nel Paraguay.
2: Lo so, però che colpa ne ha l'Argentina. Secondo me lì c'era un arbitro scarso.
3: Anche.
1: Allora c'è.
2: Cioè, essenzialmente.
3: No.
2: No, No, anche perché Trump, peraltro, voglio dire, oggi ha fatto un'altra ennesima figuraccia. Sì. Esatto, il figlio di Rudolf Giuliani, che era il sindaco di New York, adesso fa parte dello staff. Fa parte dello staff. Oggi ha fatto una conferenza in cui ha detto: comunque aveva ragione Trump, perché noi ci siamo rivolti contro questo arbitro che è comunque stato coinvolto in una storia di corruzione di arbitri in Brasile con dei cartellini rossi. Quella. Un giornalista, ancora c'è qualcuno che conserva la lucidità, gli ha detto: guardi che l'arbitro in questione non c'entrava niente in questo scandalo che ha riguardato altri arbitri brasiliani. Lui era stato sentito soltanto come persona informata dei fatti, non è mai stato indagato, non ha subito sanzioni, eccetera. E quello ha detto: sì, vabbè, però era coinvolto lo stesso.
1: C'ha ragione, tanto Paolo era informato sui fatti, chi gliel'ha raccontato sapeva tutto, non era il mandante, era il mandante!
3: Era l'amico delle guardie. Ragazzi, va bene, comunque, visto
1: magari
3: che poi
1: ci sente, mi prende a lavorare all'ufficio stampa,
3: ma perché no?
2: Ma poi fra due anni dice che lavoro.
1: Paolo, va bene così, magari fra due anni non ci sono più.
3: Allora, facciamo così, seguiamo questo calcio di punizione e poi ascoltiamo Francesco Gabbani. Dai, vai Paolo.
2: Sì, il calcio di punizione per il Marocco dalla fascia di destra è pronto Hakimi a battere il cross verso il centro, si può presupporre, con la Francia sulla difensiva. Siamo al 16° minuto, 0-0, Francia che ha avuto quella duplice occasione al 4° minuto. Adesso il Marocco con questa punizione molto sotto porta, decisamente oltre la porta, direttamente sul fondo. Brutta la punizione di Hakimi, nulla di fatto, 16° 0-0.
3: C'è Gabbani, viceversa su RTL 102.5.

0: Ciao. Francesco Gabbani, viceversa, 22:20. RTL 102.5, noi dire
1: mondiali.
0: Francia.
1: Attacca la Francia. Beh. Parte un tiro, pallone che viene respinto. Siamo al 20° minuto, sempre fermi sullo 0-0. Ancora Tchouaméni, anzi Upamecano, scusate, che dà a Koné la palla sul settore di destra. Sempre 0-0 il parziale. Nel frattempo c'è stato un colpo di testa prima dalla Francia, con la palla che comunque è terminata sul fondo senza impensierire più di tanto Bonu. Ancora la Francia adesso con Saliba, porta palla, ecco il protagonista tanto atteso in tante partite, il signor Digne. Che so che avete spinto parecchio.
0: No,
1: adesso
0: noi,
1: il Marocco fa piuttosto massa dietro e la Francia deve inventarsi qualcosa per scoperchiare il tutto. Attenzione adesso al cross, la sotterra, una deviazione, calcio d'angolo. Sarà
2: mezzo assedio comunque.
1: La Francia sta facendo la partita.
3: Mamma, come ti ho superato.
4: Bro, io non vado in palestra, mamma, come ti ho superato. È come dire. Vabbè.
2: Che stanno facendo?
4: No, perché abbiamo sentito la parola massa.
3: E allora
4: Palmieri adesso
3: subito.
4: Massa muscolare e ha fatto vedere i bicicletti.
0: Voi non lo sapete, ma Palmieri è come un cane di quelli che state addestrando, a determinate parole lui fa esempio dei comandi, capisci?
4: Dovremmo da domani portare dei biscottini.
0: Sì, esatto.
4: Allora, gli snack, idea, famosi quando snack. Dice la roba gli diamo i biscottini.
3: Io abbaio,
0: perché lì, attenzione, perché lì ci sono due tecniche d'addestramento. Una è quella con rinforzo positivo, il biscottino. L'altro invece
4: è rinforzo negativo,
0: una mazzata noce capocollo, come si dice, che secondo me su Palmieri potrebbe far più effetto.
4: Ecco qua, siccome lo ha detto già due volte, io vorrei chiedere a Beppe, se possibile, di abbassare la base.
3: Devo
4: e farci
3: abbaiare.
4: Sentire come abbaia Simone Palmieri.
3: Allora, c'è innanzitutto la parte in cui sei un po' il cane un po' arrabbiato, ancora non fa l'abbaio.
4: Come fa?
1: È in preda.
0: Questo è un cane da lecca, questo qua. È uno Yorkshire.
2: Questo sembra un
0: corgi. È un cane da lecca.
3: Questo è il preabbaio. Lo rifaccio sentire.
4: Rifallo.
0: Che lì avrebbe già preso una mazzata.
4: Perché poi si arrabbia da morire e comincia ad abbaiare.
3: Inizia ad abbaiare. Ok.
0: Sì. Un bassotto.
2: Sì, è un cane piccolo, comunque taglia piccola. Sono d'accordo.
0: Fatemi vedere in archivio. Fatemi vedere in archivio se io qualche ruggito giusto.
4: No, no, Andrea, no, Andrea, grazie.
2: Tira fuori il Belgio Malinois, cioè
5: stesso metodo che usa per eccitare la propria fidanzata.
4: Facciamo così. Regia, per favore, aiutaci tu, Beppe. Dai, andiamo, va, Beppe.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Cattive abitudini Mace, Francia Marocco, Paolo.
1: Penal.
2: Calcio di rigore in favore della Francia. Mbappé è andato via sul settore di sinistra, i soliti ubriacanti dribbling. Sì. È stato steso da un difensore in modo direi abbastanza evidente. L'arbitro, l'argentino Teio, ha subito indicato il dischetto. Adesso ci sarà naturalmente una verifica, un controllo, ma la sensazione che il rigore sia solare e netto, che dite?
3: C'era fallo prima su Hakimi, attenzione, c'era fallo prima su Hakimi.
4: Non è vero, Andrea,
3: quando gioca l'Argentina fanno così.
5: Comunque Amrabat ha fatto un intervento che Marzavì, scusami, non l'ho preso. Di rigore dovresti fare.
3: Non ho preso pallone che
4: abbiamo le dichiarazioni di Mazzurri. Sentiamo.
3: Momento. Perché comunque l'Argentina l'avrebbero tolto, c'era il fallo prima, c'era il fallo prima, evidentissimo, proprio di Hakimi.
0: Beh, però quello era fallo effettivamente di Hakimi, perché non hanno bloccato l'azione? Marzoni?
4: Non è fallo di...
0: Ma ha detto Andrea che è fallo.
3: Ho detto io.
2: Fallo subito da Hakimi.
3: Fallo subito da Hakimi. Se vanno a rivedere prima...
4: Ma non è vero, raga, non è mai fallo su Hakimi.
3: Se fosse stato l'Argentina avrebbero annullato, sicuro, anzi, da rigore, vedi, VAR check penalty. Sai perché? Perché gli arbitri sono argentini, non hanno capito bene che cioè, sono
6: Andre,
3: abituati.
6: Nicolò Giustini, non è mai fallo quello.
3: Non è mai fallo.
4: Secondo me non era fallo, ragazzi.
2: Abbiamo visto un replay veloce. Bisognerebbe guardare con un po' più di calma.
5: Io sono d'accordo con Nick. Comunque, secondo me non è fallo.
4: Mi sembrava, anzi,
2: intanto
4: mi sembra...
2: Mbappé ha messo il pallone sul dischetto, a scanso di equivoci. Però
4: sembrava più fallo di Hakimi su due che fallo di due
3: allora
4: su Hakimi.
3: Allora è fallo lì, non
4: fosse.
3: È rigore, è fallo là, se era fallo di Hakimi. Scusa,
2: no, perché non vale il vantaggio. Comunque rigore confermato. Mbappé pronto al tentativo di trasformazione. Siamo al 27esimo minuto con la Francia, che è la prima grande occasione per sbloccare questa partita. 0-0 contro il Marocco, rigore procurato e adesso battuto da Mbappé, che peraltro in questi mondiali ha già segnato parecchio e anche nella storia dei mondiali ha segnato 19 gol in 19 partite. Questa è la 20esima partita, vediamo un po' se pareggia i conti. L'arbitro intanto fa uscire tutti dall'area di rigore per questo calcio di rigore in favore della Francia. Si batte nella porta alla sinistra della tribuna centrale.
6: Questo
2: Bonu è concentratissimo, alza le braccia, le allarga come a chiudere un po' lo specchio della porta, farla sembrare un pochino più stretta. Deschamps seduto in panchina. Momento
4: grande
2: di attesa.
4: Grande para lui, è vero Paolo?
2: Bonu, ah sì, Bonu, fermo. Assolutamente
6: ma poi li para
2: sì.
6: In maniera strana, da perché li para tipo in piedi.
4: Perché rimane in piedi, è vero.
6: Che succede? Dai, dovete battere o no? Se si è confermato, c'è stato il silent check.
2: È stato silent check, poi ha fatto uscire tutti dall'area.
3: Sul dischetto però, è avanti.
4: Però mi piace questa cosa della polemica di Salvati.
3: No, io non è polemica. Infatti vedi che glielo fa sistemare.
4: Allora aveva ragione
3: Salvati. Lo vedo io da qui, non lo vede lui da lì.
6: Dalla mezzaluna del calcio d'angolo, lo posso pure capire, c'è la bandierina in mezzo, dà fastidio. Ma lì dagli 11 metri non c'è niente che ti dà fastidio, perché la devi mettere fuori?
2: Tutto pronto, parte Mbappé, in corsa, tiro!
4: Come l'ha tirato?
2: L'ha tirato male con la solita. Anche Mbappé è stato vittima della rincorsa del cretino. È una legge spietata, ma comunque anche riguarda tutti.
4: È vero, infatti oggi riguardavo per puro caso, ovviamente.
3: Ma
4: no?
3: Che pomeriggio insieme.
4: Essendo il 9 di luglio, ho riguardato i 10 rigori che sono stati calciati, no, in Italia, Francia, alla finale del Mondiale 2006. Le rincorse erano tutte veloci, dritte, secche, tiravano tutti degli scaldabagni. E infatti sbagliavano poco.
2: E hanno fatto tutti i gol tranne Trezeguet, che peraltro ha preso la traversa
3: rompendola
4: qua.
0: Scusate, ma se tutti però si fermano prima di tirare, un motivo ci sarà. Sarà una roba tecnica, sono tutti scemi, no?
4: Infatti ne sbagliano un botto adesso.
2: Però si sbagliano tanto. Io ho la sensazione che questa cosa in qualche modo distragga tutti. In tutto questo si sono dimenticati del cooling break.
3: Esatto.
2: Siamo al 29esimo minuto.
3: Non diciamo niente.
6: Dimenticati.
3: Non diciamo niente.
4: Vabbè, comunque io penso che adesso i nostri amici francesi all'ascolto sono un po' rammaricati, quindi hanno bisogno di sentirsi un po' a casa. E allora noi, Beppe, facciamo in modo che si possa sentire un po' a casa. Ascoltiamo una classica, tradizionale canzone francese prima del nostro cooling break. Vai.
3: Vabbè, ma la Vie Rose, dai.
4: Ma che la Vie Rose? Douce France.
7: Je t'ai gardé dans mon cœur.
4: Ma che bello, bello, bellissimo.
6: Mi immagino Palmieri con l'ombrellino a passeggiare.
3: Se l'ha suggerita la Mannucci questo.
4: Mano nella mano con Salvati. Grazie Beppe, grazie Beppe. C'è Lizzo su RTL 102.5, To Be Loved.
8: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: noi dire mondiali. 0-0. È una bella partita, Paolo.
1: Sì, comunque la Francia sta spingendo, non ha neanche subito il contraccolpo psicologico del rigore sbagliato da Mbappé, perché poco fa c'è stata una bella azione da parte di Dembélé con un tiro che non ha girato più di tanto, nell'intenzione di essere un tiro a giro, non ha girato tantissimo, è uscito. Però insomma, Francia che adesso è ancora pericolosa con Olise in mezzo a due avversari, va a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro e dunque il Marocco ha recuperato il pallone. 33 minuti giocati, 0-0.
2: Ma perché c'è
3: perché
2: questa...
3: vedi, prima mi sono consultato con il mio amico Beppe Di Dio, amico da tanti anni, e scusi, ma la canzone francese, c'est la wa, era un pochino più, questa, senti.

0: no, questo lo so, grazie. Ma al tempo
1: tutte le mattine mi lavo.
2: Sì.
1: Che è quello che non fa Palmieri, attenzione.

0: tra di voi, perché non mi stupisce, voglio dire.
1: No,
0: perla
1: che...
0: i porci, ma perla
2: via,
0: i porci.
2: La via Rose non ce l'abbiamo.
0: Vabbè, ma quella è scontata, dai, con mettere YMCA.
2: No, ho capito, ma così vorrei ascoltarla al volo, riusciamo a recuperarla.
0: Dopo, ascoltiamo.
2: Ok.
0: L'avevamo anche selezionata per una partita della Francia di qualche turno fa. Sì, quindi c'è sicuramente.
1: Vabbè, eravamo insieme.
0: Beh, comunque, grande tradizione, insomma, poi la scelta di Andrea un pochino più moderna, un po' più disco, quella di Nick un pochino più elegante.
1: Che è una canzone che io ho imparato in seconda media.
0: Ecco. Attenzione al Marocco che attacca, palla dentro per Brahim Diaz, che però viene anticipato, direi anche abbastanza facilmente, dalla difesa della Francia, che adesso prova a ripartire con Rabiot. Il colpo di testa ha sbagliato la parte del giocatore del Milan e dunque recupera Mazraoui per il Marocco. 35esimo 0-0.
2: Io ho una domanda, ma abbiamo anche la canzone del Marocco?
1: Sì, abbiamo anche la canzone del Marocco.
2: Ascoltiamo, dai.
1: Lo so, vogliamo ascoltare la canzone del Marocco.
0: Aspetta un attimo, che c'è due che ha recuperato un bel pallone. Due si avvicina al rigore, due tiro. Bonu, ancora una volta parata, pallone di calcio d'angolo.
1: Se dico occhio, non succede veramente niente, mai, neanche qua.
0: Sei un menagramo di proporzioni importanti.
1: Ingestibile, ingestibile. Beppe, sentiamo la canzone marocchina.

0: Sembra più una roba dello Sri Lanka.
1: Ma YouTube. Scusate, Beppe, abbassa un attimo.
0: YouTube,
1: dov'è lo Sri Lanka, Palmieri?
2: In India, no?
0: Bravo, bravo.
1: Bravo, bravo. Bravo. In India. In India.
0: Più o meno, voglio so, dire.
1: Vicino all'India, vicino a... sì. L'India dov'è?
2: Come faccio a spiegare dove è l'India?
1: Dov'è? In che continente
2: c'è,
1: è?
2: Continente nero, l'India, guarda
3: che mare a faccia.
2: Oceano indiano. Buonanotte, ragazzi.
1: Questo
2: vabbè,
1: è facile.
2: Però almeno, cioè, ma non ho capito.
1: Comunque,
2: sono stato anche alle Maldive io.
3: Dove stanno le Maldive?
1: A proposito di Sri Lanka.
2: Sotto l'India.
1: Sotto lo Sri Lanka. Comunque si sfidano anche in realtà Francia e Marocco, se ci pensiamo. Due grandi tradizioni culinarie, no? A loro modo, sì. E allora io che sono curioso di natura e abbiamo qui un grande chef, no, non un chef,
2: no,
1: grande assaggiatore.
2: Ma sì,
1: grande assaggiatore,
2: è
1: grande
2: tipo Ratatouille, capito, il topino, Nick.
1: Chi è il tipo topino? Ma chi è il topino?
0: Ratatouille.
3: Ma quello era uno chef.
2: Oh, lo chef tutto.
1: No, io sto parlando di Paolo.
3: Appunto, parliamo di assaggiatore.
4: Anche poi la Ratatouille è tutta roba di verdura, che la lascio a voi.
1: No, infatti non l'ho messa.
4: È più da raclette, più da tartare.
1: Abbiamo preparato il nostro classico giochino di questo quello con i piatti. No, con i piatti, con i piatti. Possiamo partecipare tutti, però ovviamente il principale è Paolo. Sono piatti delle due tradizioni culinarie marocchine.
0: Sì, perché
1: e
0: è un momento di stanca della partita, giusto?
1: Allora, Paolo, tra la quiche Lorraine e la pastilla, che è una torta salata, non so se avete mangiato mai, è buonissima, con della carne, uova.
3: Pastilla.
1: La pastilla, vedi?
2: La pastiera.
3: La quiche Lorraine è anche quella una specie
1: di torta salata.
3: Torta salata anche quella.
1: Con le verdure, sì. Okay. Due torte salate, quindi la pastilla le msemen, che sono delle focaccine di sfoglia, anche queste molto buone, tipiche marocchine. Se le hai mai mangiate,
2: Msemen, no. Sì.
3: Mi mancano, però vabbè, prendiamole, assaggiamole perché mi ispirano.
1: Allora,
3: tengo queste.
1: Le msemen o la famosa zuppa di cipolla francese?
3: No, la zuppa di cipolla la mangia Palmieri, io ve la lascio, grazie.
2: Buonissima,
3: buonissima, poi però l'alito c'ha delle difficoltà, insomma.
1: Però
3: tengo ancora
1: buona,
3: le focaccine.
1: Ragazzi, quante
2: buone. Zuppa di cipolla,
1: allora, le msemen o il couscous?
2: Ma il couscous.
3: Couscous.
1: Il couscous o il foie gras?
2: Foie gras tutta la vita,
3: sì.
1: Andrea ha fatto una... Non ti piace il foie gras? Non sei estimatore del foie gras francese?
0: Allora...
1: cosa?
2: Che però non fanno delle belle cose per ottenere il foie gras.
0: Io posso dire una cosa, posso dire una roba.
1: Osservazione intelligente da fare qua adesso, sì?
0: A Parigi?
1: Sì.
0: Fa schifo pure il McDonald's. Punto a capo.
1: Benissimo. Grazie.
3: Vabbè, andiamo a mangiare a Lione.
1: Esatto. Salutiamo gli amici Lione, esatto. Parigini. Va bene, il foie gras quindi.
3: Sì. Foie gras.
1: Il foie gras o la tagine?
2: Tagine.
5: Anche perché tagine è tradizione più bella. E poi dopo, se più. Come dice voi? Più dopo e più.
1: È conviviale,
5: ah,
1: no?
5: Capito? Sì. Anche mia figlia.
1: Cos'è, Beh? L'ultima. Tra la tagine marocchina e l'escargot bourguignon francese.
5: Sempre tagine.
3: Escargot bourguignon.
1: Vedi Paolo, lo sapevo che potevo contare su di te.
2: Escargot, ragazzi.
1: Buonissime, ragazzi. A te piacciono o no?
2: Mi piacciono.
1: Ah, okay,
2: anche
1: okay.
2: Se trovo che ci sia
0: tu, giusto?
2: No.
0: È più soddisfazione quando la mordi.
2: Trovo che ci sia un gusto nell'escargot, un filo quasi che mi ricorda il metallo.
1: La terra.
0: Il metallo.
1: La terra, certo. Cioè,
2: pensavo dicessi che ci mettono un po' troppo aglio.
0: Scusa, tu quando mai hai mangiato il metallo? Fammi capire.
3: Esatto, perché a te ti ricorda il metallo? Capire. Fai lecchi.
1: Sì,
3: Palmieri.
1: Sì, lecca le macchine,
3: Palmieri.
2: Non solo le macchine.
1: Occhio.
3: L'attacco del Marocco, il cross verso il centro, la chiusura della difesa della Francia. È stato Brahim Diaz a innescare questa azione che poi ha portato un cross da sua terra da sinistra. Ma c'è stata la chiusura della Francia, poi la palla è terminata sul fondo. Rimessa per i francesi, sono già 40 i minuti giocati. È 0-0 a Boston.
1: Scusate, volevo chiedere a Palmieri, dov'è che si trova lo Sri Lanka?
2: In India, no?
1: No, in quale continente?
2: In Asia, no?
1: Nel continente?
3: Nel nero.
2: Mi è piaciuto. Che ridere. Gaia, bossa nostra.
1: Hanno vinto l'escargot, ragazzi. Certo. Grazie.
3: Nel continente nero.
1: Era Gaia, Beppe.
0: Con
5: ha
0: bossa
5: fatto casino adesso con i file.
3: Gli Epstein.

0: Gaia Bossa Nostra alle 22.44.
1: Veramente.
0: RTL 102.5, Francesco
2: Renga. Chi è?
1: Sì, prima.
2: Francesco Renga. Ma cosa
1: prima.
2: Stai dicendo?
0: Francia, volevo dire.
2: Francesco. Francesco contro Marco.
0: Sì. Ha letto Fra.
2: Francesco contro Marco. Francia Marocco.
0: 0-0, Paolo.
3: 44esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0 con la Francia che continua a spingere ma trova davanti un muro che è quello eretto dai marocchini. Adesso ci prova Coné con lo scatto sulla destra, pallone però troppo in profondità, la palla si spegne direttamente sul fondo, non era neanche Coné, era Koundé nella circostanza, che però non è riuscito a controllare il pallone. Seduto in panchina Deschamps si consulta con i suoi assistenti, perché comunque la Francia sta facendo la partita ma il Marocco è tutto chiuso dietro, non lasciava.
4: Marocco regge là dietro, sì, in difesa clamorosamente.
2: Ma come, già inizia ad aleggiare? No, raga, è troppo presto.
5: Ma c'è Pacchioni, non ha fatto Mancuni supplementare, gli segnano al 99esimo piuttosto. Autogol al 99esimo.
3: Uno solo.
5: Se Pacchioni dice si sente male, adesso deve andare via. Non si sente male, no, ma comunque ha un impegno, per lui deve andare via. Sta partita finisce ai rigori o oltranza. C'è anche Griezmann, guarda che carino Griezmann,
2: ma che buono che è.
5: Eccolo lì, sempre, sempre saputo. Tre indizi fanno una prova, caro Palmieri. Quegli indizi ormai.
2: Ma cosa c'è da ridere? Scusa, cosa c'è da ridere nel caso?
5: No, ci sarebbe molto da ridere.
2: Perché?
5: Ci sarebbe
2: Perché c'è da ridere su questa cosa?
1: No, dovremmo chiamare Camilla.
5: Perché
3: è in volo, è in volo.
5: Sei un po'.
1: Ah, è vero, è in volo.
5: È in volo. In che senso? Dov'è in volo?
1: È in volo, sta tornando.
5: Valero Planino,
1: la fidanzata di. Di Palmieri, comunque.
2: No, veramente ridere su queste cose.
1: No,
2: molto
1: guarda, no, ma va. Veramente.
3: 5 minuti di recupero.
1: Ecco.
3: Olise, pallone dentro. Attenzione allo scatto da parte di Mbappé, ma c'è l'uscita da parte di Bonu, che con i piedi fuori dall'area di rigore riesce ad allontanare il pallone. Ma c'è ancora Digne in possesso di palla. Apertura sulla sinistra per due, cerca il dribbling due. C'è il pallone però controllato, recuperato per un attimo dal Marocco. Poi due torna ancora sul pallone. E allora c'è il passaggio per Olise. Avanza il giocatore del Bayern Monaco, stringe verso il centro. Siamo ancora piuttosto lontani dalla linea dell'area di rigore. Ecco ancora Koundé in possesso di palla. L'apertura per Dembélé sull'estremo esterno di destra. Stringe verso il centro Dembélé, davanti a sé un avversario. Parte il suo traversone, il controllo al limite, l'apertura per Digne, un pochino troppo larga. Digne riesce comunque a tenere il pallone in campo, lo serve ancora per due, tutto chiuso dietro al Marocco. La Francia cerca un varco, ci prova adesso con un tiro da fuori da parte di Koundé, il pallone che viene respinto, finisce in fallo laterale, che esca fuori, tiene il pallone a Dembélé in area di rigore. Olise ha il problema di girarsi, lo risolve, cerca la conclusione, trova comunque la deviazione, e c'è ancora Digne che prova il tiro, parte di Digne, traversa la parte alta della traversa e palla sul fondo. Francia pericolosa al 46esimo.
1: Sembrava Ronaldinho.
4: Tutto contro di lui.
1: Sembrava Ronaldinho.
5: Segnerà in finale contro l'Argentina, vedrai. Ma tanto l'Argentina vincerà 2-1.
0: Attenzione, perché abbiamo una novità importante, quella di Fabio Rovazzi. Il titolo è strano: La costiera amalfitana fitta a Risa e Nino D'Angelo.

0: La costiera amalfitana, Fitarisa e Nino D'Angelo, la canzone di Fabio Rovazzi su RTL 105, novità.
1: Novità.
2: Novità.
3: Attenzione però,
4: c'è una punizione per il Marocco. Siamo nel corso dell'ultimo minuto del primo tempo. Sono stati 5 minuti di recupero decretati. Siamo al quarto minuto e c'è una punizione per il Marocco, perché su un cross da destra ha deviato il pallone poco prima dell'ingresso in area di rigore con un braccio Rabiot, e dunque calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore con Maignan, che è pronto a dare consigli ai suoi compagni perché si dispongano al meglio. Ci sono un ex interista e un ex milanista sul pallone, Brahim Diaz e Hakimi, pronti per o un tiro in porta o un cross verso il centro. Parte la rincorsa di Hakimi, è un tiro in porta, dai, diciamo verso la porta,
1: la porta del bagno, porta. La porta palla dei bagni fondo. Sotto la tribuna. Esatto.
3: Comunque ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno scrivendo al 378 378 1025. Qualcuno dice Paolo and Friends.
1: Sì.
3: Come ha fatto il Marocco ad arrivare ai quarti? Vabbè, insomma.
4: Ha pareggiato 1-1 contro il Brasile. Bravo. Ha vinto 1-0 Finita. Contro la Scozia. Ha vinto 4-2 contro Haiti. Ha vinto ai rigori contro l'Olanda dopo aver pareggiato 1-1. E ha vinto 3-0 contro il Canada.
0: Chiaro?
2: Direi meritato, dai. Cosa vuoi?

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Anche a Sapri, in provincia di Salerno, sono le 23.
7: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Raffaella Coppola, subito ai mondiali di calcio su Francia-Marocco. Ci aggiorna Paolo Pacchioni, ancora buonasera Paolo.
8: Buonasera Raffaella, siamo nell'intervallo e parità 0-0 fra Francia e Marocco. La Francia ha fatto la partita, il Marocco ha essenzialmente badato a difendersi, ma per il momento regge il muro di Bonu. Peraltro c'è stato a metà del primo tempo un calcio di rigore concesso alla Francia, ma sbagliato da Mbappé, che ha tirato in modo piuttosto debole, favorendo la parata del portiere marocchino. Bonu, che è stato bravo prima sul rasoterra di Mbappé, poi su un colpo di testa avvicinato di Upamecano e poi anche su un tiro di 2-3 parate decisive del portiere marocchino, oltre al calcio di rigore. Inoltre nel finale c'è stata una traversa colpita da Digne con un beffardo tiro dalla distanza. Questo per dire che la Francia ha spinto ma non è riuscita a sfondare e per il momento resiste la parità contro Marocco molto sulla difensiva. È tutto.
6: Grazie Paolo. Ora le altre notizie. Donald Trump ha parlato col premier israeliano Benjamin Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti, lo riferisce Axios. Il tycoon ha aggiornato Netanyahu sulla situazione in Iran e secondo quanto si apprende il leader israeliano ha sollevato la gravità delle dichiarazioni di Erdogan contro l'esistenza dello Stato di Israele. Intanto sul campo un sito militare alla periferia della città portuale iraniana di Bushehr è stato colpito, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, anche se gli Stati Uniti smentiscono il loro coinvolgimento. E secondo i media è stata attaccata dai caccia anche un'area militare navale a Konorak nel sud dell'Iran. Intanto si sono concluse a Mashhad le cerimonie funebri per l'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei. Ora voltiamo pagina e parliamo del caldo estremo che non dà tregua all'Italia. Max Viggiani.
9: Siamo nel pieno della terza ondata di calore di questa estate, iniziata a dire il vero già a giugno. L'afa soffocante ci accompagnerà almeno fino al 20 luglio. Lunedì prossimo, secondo gli esperti, in Sardegna si sfioreranno i 43 gradi. Prima, nel fine settimana, sarà solo un'illusione l'arrivo della pioggia in alcune zone del nord, con anche il rischio grandine. Poi si tornerà a boccheggiare con diverse città da bollino rosso per il caldo. Abbiamo accennato prima a giugno, ebbene proprio questo mese, secondo il programma Copernicus, è stato quello più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo giugno maggiormente afoso a livello globale.
7: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono 2 km di coda tra Dalmine e Trezzo verso Milano per materiali dispersi. Sono invece per lavori le code sulla A1 Milano-Napoli tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna, con una corsia al transito. Traffico intenso sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Arenzano verso Genova. È tutto.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Le 23.3 RTL 102.5, noi dire mondiali. Tra poco seguiamo il secondo tempo di Francia-Marocco con Paolo Pacchioni, Andrea Salvati, Tommaso Angelini, Nicola Pompei, Nicola Giustini e Simone Palmieri. Vi raccontiamo tutto il secondo tempo, sperando che poi non si vada ai supplementari e infine ai rigori. Ci auguriamo di no, anche perché la partita è divertente, quindi qualcosa nel secondo tempo accadrà. Senti che ti ho detto.
12: Sì, anche ricordiamo, la Francia ha sbagliato un calcio di rigore, quindi con Mbappé, tra l'altro.
11: Mbappé!

0: Adele, 23:11 RTL 1025, iniziato Paolo?
1: Iniziato. Da due minuti il secondo tempo di Francia-Marocco e poco fa contropiede pericoloso del Marocco che però non è stato sfruttato, ma resta comunque in attacco il Marocco con il pallone in area di rigore. C'è il tentativo da parte di Unai che però viene fermato, ma c'è ancora Brahim Diaz al limite, parte la conclusione, pallone che viene respinto e la Francia che adesso prova a ripartire. Il tema tattico della partita è chiaro, la Francia va all'attacco e fa la gara, però si espone inevitabilmente

0: a qualche ripartenza che nel primo tempo il Marocco non ha cercato quasi mai. In questa via di ripresa, sfruttando quel buco, sono andati avanti i marocchini, si poteva fare meglio, credo.
1: C'è comunque questa impressione del Marocco che ha un po' paura a sbilanciarsi, no? di buttarsi in avanti, cioè la Francia sembra che corra molto molto di più perché si difende in tanti e poi attacca comunque in 5-6 uomini, mentre il Marocco si presenta lì davanti sempre in 2-3 e alla fine la perdono praticamente.
0: Abbiamo un rumorista che è arrivato, buonasera.
2: È arrivato Dario Bandiera.
3: Sì, ma poi ne abbiamo diversi stasera
1: perché abbiamo
3: anche le bolle stasera.
4: Cioè,
3: eccoci.
4: Com'è Beppe? Nel continente nero, parabonzi, bonzi, bolle, palle del Kilimanjaro, parabonzi, bonzi, basta. C'è una pallone che
0: è arrivata
4: sul fondo.
0: La canzone cantavamo tutti.
3: Comunque Paolo non c'era l'altro giorno, ma i nostri ascoltatori sì. E abbiamo fatto una cosa, abbiamo organizzato gli incontri per Palmieri, no? Anche con un'ascoltatrice che si chiamava Zari, che al 378-378-102.5 ci ha appena scritto: Simone, ma quindi domani andiamo a pranzo insieme? Allora, Simone, apri la busta o non la apri? Accetti o non accetti?
5: Senza alcun tipo di problema, domani porto a pranzo fuori l'ascoltatrice Zari da Milano.
3: Oh, bellissimo. Allora, Zari, per favore, se puoi, sempre allo stesso numero, ci mandi una foto.
0: Perché per riconoscere, perché domani sei
3: così ti puoi riconoscere.
4: Anche perché adesso avete detto, capito? Si presenta chiunque.
3: Quindi Zari, chiunque. Non è Zari Home.
0: Magari.
3: È un cretino. E quindi se vuoi, Zari, aspettiamo una tua foto al 378-378-1025. Cos'è successo?
4: E poi facci sapere anche che gusti hai, perché così Palmieri può decidere se portarti.
3: Vero, dove la vorresti portare,
0: dove la
3: Simone?
0: Porti, dove la porti? Da Pollicino al fuori onda?
5: No, io la porterei a mangiare un sushino.
0: Sushiamo.
3: Questo qua di
1: questo fai l'escargot a questo punto.
5: Oppure anche a casa mia io preparo un pranzetto. Ecco,
0: è libera domani.
4: Poi dopo c'è il riposino dopo pranzo.
0: È libera domani in casa? A pranzo?
5: No, a pranzo credo di no.
0: Allora vedi, sarebbe meglio
3: a pranzo, mi sa che a pranzo a Simone
1: pranzo
3: non si può.
5: Però voglio dire, se Nicolò mi lascia a casa una volta nella sua vita per fare
3: Devo fare la valigia domani, mi dispiace.
5: Mamma mia.
3: Ho mia mamma a pranzo. Sì, vado via questa.
0: Dove vai?
3: Vado da Ancona.
0: Chissà se ci arriva, perché in questo periodo qua, insomma, si sa che le strade
3: vado in macchina,
4: traffico,
5: A parte alle 8 del mattino, arriva ancora alle 2, il giorno dopo alle 8 riparte. Ma che cazzo di weekend è?
3: No, vado via la domenica sera, parto il venerdì notte dopo la diretta.
0: Magari arriva, non si sa se poi torna, perché può sempre succedere di tutto, un tubo che scoppia.
3: Mi spiegate qual è il vostro problema?
4: Ma perché state gufando?
0: Te lo spieghiamo dopo,
5: dopo te lo spieghiamo. Vabbè, signori, Francia-Marocco 0-0. Vorrei chiedere ai ragazzi Nicolò e Tommaso
1: che partita ci aspettiamo.
4: Che secondo tempo vi aspettate?
5: Bravo, esatto.
1: Io rimango fedele di quello che ho detto prima, dato che la Francia non ha chiuso con 3-4 gol nel primo tempo, vincerà il Marocco 1-0 all'83. Quindi continuo a pensarla così. La Francia continuerà a fare la partita, ma in contropiede pungerà il Marocco. Ti dico anche chi? Brahim Diaz.
3: Grande Brahimo, vecchio cuore rosso-nero. Brahim Diaz. Tommy?
6: Sempre 2-1 per la Francia, Mbappé, Olis e Raimi.
3: Che entrerà il regista,
6: dalla panchina.
3: Ma Tommy, non hai detto neanche una statistica inutile questa sera, come Mike?
6: Ma no, se volete ve le dico. Sono 6 confronti tra queste due squadre, questo di oggi è il 7º, però la maggior parte sono tutte amichevoli. L'unico confronto competizioni ufficiali risale alla scorsa edizione della Coppa del Mondo, con la Francia che aveva vinto 2-0 contro il Marocco in semifinale, non erano quarti di finale, quella era la semifinale del Mondiale in Qatar.
4: E qui c'è un corner adesso in favore del Marocco, quando siamo al 7º minuto, ci sono sempre Brahim Diaz e Hakimi dalla bandierina di sinistra, il passaggio sul breve, ancora Hakimi in possesso di palla adesso, studia il piazzamento dei compagni, cerca un'idea, la difesa della Francia adesso è tutta ben schierata, quindi adesso è il Marocco a far fatica a trovare varchi, prova comunque il guizzo Unai che va al cross, il pallone che viene respinto e prova a ripartire la Francia, 7 minuti del secondo tempo, 0-0.
3: Bello, va bene.
5: Allora, è una bella partita, ma lasciatemi dire, non così tanto, cioè ci aspettavamo di più da Francia-Marocco, soprattutto per i quarti di finale.
4: È vero,
1: hanno paura, te lo dico, hanno paura.
5: hanno paura.
3: Simone,
5: però,
3: cosa pensi che manchi alla Francia per far male a questo
0: grande
3: Marocco?
0: Classico.
5: L'ultimo passaggio.
6: E anche oggi.
3: E vai. Allora c'è Tommaso Paradiso su RTL 102.5 con Agitare Coca-Cola.
5: Sprite.
3: No, Coca-Cola.
5: Fanta.
0: Fanta.
3: Si chiama Coca-Cola.
5: Pepsi.
3: Ha deciso di chiamarla Coca-Cola.
0: Seven Up.

0: Tommaso Paradiso, agitare
1: Coca-Cola.
0: Perfetto, sì. Attenzione,
1: noi dire mondiali.
0: Mauro,
1: sempre 0-0, ha sprecato una chance la Francia con Mbappé, ma in realtà era in fuorigioco, quindi in caso di gol sarebbe stato annullato. Comunque grande giocata da parte di Olis, che sulla tre quarti si è fatto spazio, ha lasciato partire un lancio in verticale proprio per Mbappé, che da buona posizione ha sparato alto, ma ripetiamo, era in fuorigioco. Poco prima anche due aveva cercato la conclusione trovando la parata di Bonu. Ancora Francia, ancora con Mbappé al limite dell'area di rigore, stringe verso il centro,
2: Occhio,
1: si gira su se stesso, non trova Varchi, allora torna ancora all'indietro Digne, che nel primo tempo verso la fine ha colpito anche una traversa. Rabiot, lo scambio, il pallone sulla sinistra, ancora per Mbappé, va a fare la sportellata con Hakimi, ancora Mbappé che subisce una spinta da parte di Hakimi, una seconda spinta, si continua comunque a giocare ancora con il francese in possesso di palla, ha di fronte sempre Brahim Diaz, rallenta adesso, cerca rinforzi che arrivano da dietro, ecco che si riparte da Upamecano. Canò. Il pallone per Dembélé, dentro il pallone per Olis, va via Olis, vertice dell'area, si gira su se stesso, si ubriaca un po' con i suoi dribbling, ancora il pallone per Upamecano. Insomma, la Francia fa girare il pallone da una parte e dall'altra, ma fatica a trovare Varchi. Però adesso ci prova ancora due, prova a dare il pallone in area per Mbappé, serie di dribbling, Mbappé cross, secondo palo, pallone troppo alto, sorvola tutta la porta e poi va sul fondo. 0-0, tredicesimo nel secondo tempo.
2: Alza il baricentro la Francia, e allora lo alziamo anche noi, perché la storia d'amore tra Zari, la nostra ascoltatrice Palmieri, continua. Ci è arrivata anche la fotografia al 378-378-125, ma è arrivato anche un messaggio vocale.
3: Sentiamo.
2: Prego Beppe, sentiamo.
4: Ok ragazzi, io adesso ve la mando la foto, però Simone mi deve dire a che ora ci vediamo, dove ci vediamo.
2: Dai.
4: E però col sushi ci hai azzeccato.
1: Bravo,
4: io conosco uno buono in Piazzale Tripoli, che ha pure un prezzo onesto. Per la qualità.
2: Così
4: quindi ecco, fammi anche sapere luogo e orario, così dico al mio capo a che ora devo uscire.
1: Privatamente
4: con
1: però.
4: Lui gli orari sono molto flessibili.
2: Puoi scegliere
1: c'è tempo anche per dopo.
2: Allora Simone si prende il tuo numero, Zari ti scriverà. Sì, lo devi fare,
1: Però capito, ti fa anche spendere poco, ti va anche bene.
3: Brava ragazza, non ci sono più le brave ragazze.
2: Se siete tutti d'accordo, ma credo di sì. Simone dovrà raccogliere del materiale video, che poi domani sera tutti insieme.
1: Simone raccoglie materiale video, domani qualche componente della squadra social di RTL 105 viene distaccato alla sushi Piazzale Tripoli. Capito, modello paparazzo con gli occhiali neri.
3: Fermi un attimo, tanto io ormai chiamiamo il ristorante e prenotiamo un tavolo per due. Prenotiamo per due, facciamo anche una bella pubblicità, così magari ci fa un 20% di sconto.
5: Aspetta. Chiamiamo anche la nostra direttrice per aggiustare i turni.
3: Chiamiamo
6: Ivana, dai.
3: Chiamiamo il ristorante, cerchi il numero.
6: Ho trovato in Piazzale Tripoli.
3: Non dire il nome adesso.
6: Ah, ok.
3: Ecco, adesso
6: io non
3: diamo, ma non a Roma, Tommy, a Milano.
6: No, Milano.
3: Se ce ne fosse più di uno, prenoti tutti e tre, non è un problema.
6: Anche perché a Roma non esiste un Piazzale Tripoli, però a Milano l'ho trovato. No. Ce ne sono tre di ristoranti.
7: Però uno è proprio in Piazzale Tripoli, gli altri sono
3: ristoranti
7: nelle
3: sushi.
7: Vie traverse.
3: Ristorante di sushi?
7: Sì, un fusion restaurant.
3: Benissimo, prendi il numero.
2: Occhio, occhio.
1: Attenzione! Dal vertice dell'area di rigore, un mix di potenza e precisione, palla che scavalca Bonu e va a morire nell'angolino. Protestano i giocatori del Marocco. Non abbiamo capito al momento
2: fallo di mano di Rabiot, per un fallo di mano di Rabiot.
1: E allora ci sarà naturalmente una verifica del VAR. Intanto c'è il gol della Francia, l'arbitro Teio sta dicendo ad Hakimi e a Brahim Diaz.
6: Aspetta,
1: che sembrano due carabinieri, sempre insieme. Sempre uno di fianco all'altro.
5: La linea che li collega, devono muoversi insieme per tutto il campo.
1: E quindi insomma adesso l'arbitro sta dicendo, ovviamente se c'è qualcosa si controlla,
3: che
1: e vediamo anche
3: è tutto truccato,
2: è quadratura.
3: Ma guarda che le play ti fanno vedere, è tutto truccato.
1: Scusate, però il gol è stupendo, adesso poi vedremo il gol da fermo, palla piazzata, gira l'angolo, una cosa deliziosa.
2: Ragazzi, volevo solo dirvi che ho detto occhio e Mbappé ha fatto gol, l'abbiamo sfatata.
3: No, però, però potrebbero annullarlo.
2: Vediamo, vabbè, non importa, comunque, però
3: non ci fanno vedere quel rallentì,
2: adesso lo staranno guardando, certo.
3: Andrea, già preparato le grafiche della finale, hanno già preparato le grafiche, il finale Francia Argentina, revenge, questa roba americana. Sì.
1: Però ragazzi, adesso io vi dico, trovatemi due giocatori più forti questo mondiale di Mbappé e di Messi. Ditemi una finale meno meritata di Francia Argentina.
3: No, sì, sì, sì, questo sì.
2: Holland.
3: Cioè, non ce lo fanno vedere.
1: Gol buono, gol buono.
2: Sì, ce l'ho fatta.
1: Hai abbattuto il tabù, caro Giustini.
5: Da qui in poi non so più cosa aspettare.
3: Benissimo. Allora, adesso che la partita ormai è indirizzata, ormai è finita, chiamiamo,
5: possiamo concentrarci su
3: il passato, il numero.
1: E tra Amrabat.
3: Amrabat e Amrabat,
2: Chico.
3: Raim. Allora, passa il numero in regia, telefoniamo. Non lo trovo. Tommy, gentilmente, il numero del ristorante Piazza Tripoli a Milano, Sushi Fusion.
2: Vabbè, nel frattempo, Beppe, che cerchiamo i numeri dei ristoranti, la Fragio ha segnato, ci sono anche gli ex ambassadors su RTL 125 con Renegade.
3: Chi sono?
1: Loro.
3: Pensavo
1: ho trovato un numero, Beppe.
3: Bene, adesso chiaviamo e prenotiamo.
2: Ma se non è quello.
3: Vabbè, intanto va lì, che importa.
5: Da qualche parte andrà.
2: Vabbè, vediamo.

0: Ex Ambassadors 23-29 RTL 102.5 Francia Marocco, una partita bellissima, ragazzi.
1: Fino a un minuto fa eri dell'altro.
0: Mo ha segnato, però.
2: Sei tutto eccitato che domani va a pranzo.
3: Ma sta svagheggiando lui perché non ha ancora dato il numero del ristorante.
2: No, ma adesso,
3: prendi
0: tutto. Ragazzi, Fusion Restaurant, io sto numero non lo trovo. Se volete chiamarne un altro, chiamiamone un altro. Non è un problema.
3: Ma lì in quella zona ho visto che chiudono tutti alle 22.45.
4: Magari se chiamate sono quello lì. Attenzione, perché Olisa ha perso un brutto pallone, ma il Marocco non ne approfitta con questo pallone lanciato davanti da Rahimi, che è entrato in campo al posto di El Kannous, che secondo me nel primo tempo non ha toccato un pallone, il centravanti del Marocco. Dobbiamo anche ricordare che il Marocco sta giocando questa partita senza Saibari, che comunque è uno dei suoi giocatori più importanti. Questo va
5: tre gol in tre partite dei gironi, quindi direi.
4: A proposito di numeri, Mbappé 8 gol in questo mondiale come Messi e 20 gol in totale al mondiale come Messi. Ha sbagliato un calcio di rigore, ma poi si è riscattato. Adesso attacca ancora la Francia. Attenzione a questo tiro, è andato doppio! Il raddoppio di Dembélé per il 2-0 della Francia, due gol in 5 minuti con il Marocco, che in effetti aveva subito il contraccolpo del vantaggio della Francia, perché in questi minuti i francesi avevano continuato a rendersi pericolosi. Adesso il pallone è arrivato al limite dell'area per Dembélé, raso terra, velenoso, palla nell'angolino, Francia 2, Marocco 0.
5: Il fatto è che tu puoi mettere anche un pullman davanti alla porta. Questi però ti tirano da fuori area, ti tirano da ovunque, ti sanno segnare sia entrando col pallone in porta che tirando così come Mbappé e Dembélé.
0: Guardate, vi lancio questa provocazione.
1: E lanciala,
0: la Francia può solo perderlo il mondiale.
4: Sono d'accordo, Simone, come spesso mi capita, perché devo dirlo.
2: E infatti lo perderà nella finale contro l'Argentina.
1: Perché quel pallone d'oro ha un nome e un cognome.
4: Ragazzi, comunque la Francia è più forte dell'Argentina
1: tutta la vita.
5: Perché poteva fare un po' meglio,
4: perché comunque dicevi Nick?
5: No, poteva fare un po' meglio Bonucci.
4: Sì, il tiro però è velenoso, non lo vede partire, insomma, quindi sono quei tiri, insomma, molto molto insidiosi. No. Secondo me la Francia è più forte dell'Argentina, perché
5: sì.
4: Messi vale Mbappé, vogliamo dire così, però di là c'è solo Messi, di qua c'è Dembélé, Barcola che oggi è in panchina, cioè la Francia non ha soltanto
5: quante campo.
4: Esatto, non ha soltanto grande qualità, c'è anche grande quantità, grande alternativa.
1: Sì, anche se effettivamente poi gioca ancora con Digne, cioè forse gli esterni sono la zona più, diciamo.
4: Sì, ma quasi non ne hanno bisogno.
1: No, questo è vero, questo è assolutamente vero.
2: E glielo impongono, secondo me. Cioè, no, è Infantino che impone loro di schierare un par di giocatori scarsi, se no.
1: Comunque l'impressione è anche che una volta che ti fanno un gol proprio lì è finita, lì è finita, perché non li contieni più.
4: Sai cosa? Che il Marocco ha dato la sensazione di avere tenuto anche al di là dei propri limiti finché c'era lo 0-0. Preso il gol si sono proprio
1: disuniti.
0: È vero.
1: E come
0: vero.
1: Dice Sorrentino, non disunirti, non
0: mai,
1: ti devi disunire.
0: Mai. Grande Paolo. Madame.
1: Cosa?

0: Facciamo mamma non mamma, lo dice Madame. 23:35 RTL 102.5, Francia Marocco, una partita ormai indirizzata verso la fine, verso la vittoria della Francia, visto che siamo sul 2-0. Dobbiamo anche sottolineare, ragazzi, un Marocco inesistente. Io non mi ricordo un'azione pericolosa del Marocco.
1: È vero, un Marocco che questa sera ha badato esclusivamente a difendersi. Del resto affrontava una Francia che prima di questa partita aveva segnato 14 gol, grande potenza in attacco, quindi evidentemente la scelta del Marocco era quella di cercare di limitare i danni, come del resto ha fatto il Paraguay, che aveva perso soltanto su calcio di rigore. Il Marocco ha resistito un tempo, poi quando ha preso il gol di Mbappé ha avuto proprio un tracollo anche psicologico, subito il gol del raddoppio, insomma adesso si fa dura. Però Simone, attenzzione, perché comunque mancano 25-30 minuti, quindi insomma è 2-0, non è che è 4-0, quindi insomma un gol del Marocco riaprirebbe tutto, anche se adesso l'inerzia sembra spingere più la Francia.
2: Il fatto è che appena ti spingi un po' in avanti questi ti ripartono e ti segnano il gol del 3-0, però a quel punto non hai scelta, cioè il Marocco deve a sto per punto, forza fare qualcosa,
3: te la devi giocare fino all'ultimo, non tanto che hai da perdere.
4: Non sembra intenzionato a farlo, però diciamoci la verità, non mi sembra.
1: Andrea, ci sono delle dichiarazioni sul fronte marocchino?
5: C'è poco da dire, amici, c'è poco da dire, perché purtroppo seconda volta, dopo 4 anni fa in Qatar e anche oggi, così speriamo che insomma vediamo. C'è anche da prendere Coppa d'Africa, vediamo settembre. Insomma, può essere stata molto calda qui a Rabat, vediamo.
4: Caldo,
5: peccato perché insomma, funziona però perché magari un piccolo gol.
4: Riapre,
5: mi piace anche per tutti i bambini qui di Marocco, Jasmine, Rashid, Ismael.
4: Jasmine
5: è la mia piccola bambina.
4: Rashid anche.
5: Rashid.
4: Va bene, hai ragione. Bisogna essere precisi.
5: Va bene.
4: C'è bisogno, credo, anche per il Marocco, forse di vivacizzare il gioco, no? Allora, perché non ci pensiamo noi a vivacizzare il gioco, Palmieri?
5: È giusto.
4: È vero, per carità. Allora, torniamo.
1: Guardalo
4: lì.
1: Quasi sotto gol, che l'ha preso, a parte Upamecano che ha svirgolato su cross del Marocco, palla in calcio d'angolo, ma poi quasi autogol.
0: Poi bravissimo, se l'è presa con i compagni, hai visto? Colpa degli altri.
4: Comunque, allora facciamo così: torniamo a fare quel bel gioco che abbiamo fatto anche l'ultima volta, quello della sostituzione della parola palla. Cos'è? A voi due comunque mi avete rotto. Voi due il programma lo dovete fare da solo. Il sabato e la domenica. La suite 12:05. Voi due.
3: Non ti arrabbiare.
4: No, ma perché? Va, ti sarà.
3: Paolo.
4: Nervoso. Che parola possiamo fare?
0: Il crumiro.
1: Che parola possiamo utilizzare?
4: Bidet. Vai Paolo.
1: C'è il Marocco adesso che cerca di andare all'attacco, ma il bidet è uscito dal terreno di gioco, lo dice l'arbitro, che dunque interrompe il gioco e comanda una rimessa in favore della Francia. Francia che in vantaggio 2-0 sul Marocco. Due bidet che sono stati scaricati in porta, prima da Mbappé e poi anche da Dembélé. Ci sono dei cambi nella formazione marocchina, entra un idraulico per cercare di sistemare una situazione che è stata piuttosto complicata. Escono Saladin e Brahim Diaz, entrano Yassin e El Houadi. Vediamo un po' se loro riusciranno a sistemare il bidet, che nel frattempo è sui piedi dei giocatori della Francia, pesante, che nonostante non siano abituati all'utilizzo di questo, come dire,
0: proprio per quello, Paolo,
1: utensile, riescono comunque a governarlo bene.
0: Non ci siedono sopra, vedi, è proprio per quello, riescono
4: bene. Lo prendono a calci il bidet. Sì.
1: Pensano, e non si fanno neanche male.
4: Allora, tocca a Pompei. Rimaniamo in tema Francia, Simone, facciamo...
3: La baguette. 74esimo minuto, Francia 2 Marocco 0, partita che sembra ormai indirizzata. Servono due baguette da spedire in porta per il Marocco, ma la vedo molto molto dura, anche perché con il bidet i francesi si sono comportati molto bene, figuriamoci con la baguette,
4: che certo, comunque
3: conoscono molto meglio del bidet. Ancora la baguette in possesso di palla,
4: ha detto palla. Non devi dire palla, mannaggia la pupazza.
3: Devo abbandonare lo studio.
4: Allora passiamo la baguette a Tommy, e per Tommy che parola potremmo scegliere?
3: Non baguette, qualcosa
4: Simone.
3: Di un po' più
4: dai, fagiana.
3: Pappagallo.
2: Fagiana è più bella.
3: Bella fagiana.
4: Fagiana, dai, fagiana. La fagiana. Vai con la fagiana, Tommy. Prendi la calci.
6: Fagiana in possesso del Marocco in questo momento, che la muove nella propria metà campo all'altezza del cerchio di centrocampo. Questa Fagiana che comunque non riescono a portare nella metà campo francese, quando siamo al 75esimo minuto, con la Francia che ha siglato due Fagiane nella porta marocchina. Al Marocco gliene servirebbero tre di Fagiane per portarsi a casa la vittoria e andare in semifinale. La vedo duro. Fagiana adesso che è sul lato destro del campo con il Marocco che continua questo possesso di Fagiana, senza volare, però grandissime occasioni, cioè un possesso di Fagiana molto sterile, se vogliamo definirlo così. Adesso c'è Mazraoui che tiene ancora la Fagiana,
4: però,
6: ma c'è Mbappé a terra, però si rialza subito per vedere che l'arbitro schiaffo ha fischiato. 76 minuti di gioco, la Francia è avanti di due Fagiane contro il Marocco che è a zero.
4: Bravissimo.
2: Quindi Fagiana vuol dire sia gol del palo.
4: Sì, sì, Fagiana vuol dire tutto, però
6: vuol dire tutto Fagiana.
4: Attenzione, perché non mi sembra così rassicurato Matetà.
1: Vogliamo
4: credo.
1: Vedere che cosa è successo a Mbappé, che è caduto a terra nel cerchio di centrocampo a palla lontana. Aia. Quindi, allora, o un problema muscolare o ha preso un pestone. Adesso vediamo un
4: punto
1: po' l'arbitro. Adesso autorizza l'ingresso di medico e messaggiatore. Mbappé, prima che loro arrivino, viene aiutato da un compagno e si alza direttamente. Il medico, più che guardare Mbappé, si sistema l'auricolare per parlare con la panchina. Mbappé adesso esce però dal terreno di gioco, mi sembra camminando sulle sue gambe in modo abbastanza tranquillo.
4: Però lo toglie,
1: Però probabilmente, vabbè, sai, giustamente 2-0 in una situazione comunque di
2: tragedia.
1: Esatto, cioè se perdi Mbappé comunque perdi tantissimo, allora tanto vale farne a meno.
7: Saluta,
1: in questo scorcio
7: saluto
1: di gara.
7: Tutti Paolo, finisce qui il mondiale di Mbappé.
1: Finisce qui il mondiale di Mbappé.
2: Non può affrontare l'Argentina.
1: Vedi, tutto combinato.
7: Ho detto io, mi credete? Chi esce?
2: Comunque entra Matetà e non Thuram. Questo
1: ma sai, Thuram è stato infortunato fino a pochi giorni fa.
4: Ma anche Matetà, credo. Matetà è saltato, doveva andare al Milan a gennaio e poi non è arrivato perché
7: però ha fatto 50 gol da lì in poi
4: aveva
7: dopo.
4: Non è vero. Ha giocato solo le ultime 4 partite
7: però insomma ha vinto
4: due contro la Fiorentina ne ha segnati, allora, questo me lo ricordo.
2: Ma è Lukaku,
7: no è Matetà,
1: ma soprattutto Lukaku pesa 20 kg in più
4: e poi gioca nel Belgio,
7: esatto, soprattutto
2: no, assomiglia a Lukaku.
7: Sì, è vero
2: per cosa?
7: Ma per la stazza, la prestanza fisica. C'era anche un portiere che assomigliava a Lukaku. Non mi ricordo adesso, ho fatto troppe partite. Portiere di una squadra.
2: Va bene, grazie Andrea per il contributo. Alfa.
7: Mi ricordo.

0: Gusta 23:44 RTL 102.5 Francia Marocco 2-0 80esimo. Paolo
1: continua a attaccare la Francia, pallone che la si tira di rigore. Bonu che va a bloccare il pallone sfiorato da Matetà. Bisogna dire che la Francia sta giocando sul velluto adesso, soprattutto Matteo. Grande velocità, grande qualità, un paio di azioni sulla fascia di sinistra che per poco lo hanno portato
2: non
1: a 3-0.
2: Non so se dipende tutto dalla bravura della Francia o anche un po' da, non lo so, Marocco mi è apparso veramente sempre stanco, sì, mai in grado di accelerare un attimo, cioè sempre con un filo costante, ovvero una mediocrità dal primo all'ottantesimo minuto. Poi
3: ha mollato,
2: sarà che la Francia è forte, però
3: dopo il secondo gol ha mollato.
4: Faccio una domanda. Comunque è regolare questa partita perché il Marocco, a differenza della Francia, ha giocato anche alla Coppa d'Africa quest'inverno, mentre la Francia no, quindi vedete, certo, che insomma c'è tutto un segno sotto. Vi sembra regolare che una squadra ha già fatto una competizione internazionale a metà stagione e poi si trova a fine stagione provati, tra l'altro andata come andata,
5: tra l'altro l'ha fatta solo il Marocco,
4: esatto, africane, esatto, cioè le squadre africane.
1: Sì. Però la Francia l'ha fatto la Nations League.
4: Esatto.
5: Comunque, domanda provocatoria.
4: Sì.
5: Non è che forse tutti quanti noi, giornalisti soprattutto, cioè giornalisti sportivi che hanno raccontato sto mondiale, hanno messo troppo hype, troppe speranze addosso a questo Marocco? Cioè, nel senso, è una squadra alla fine della fiera normale, possiamo dire così?
1: No, secondo me no, non è una squadra,
5: è la Francia
1: normale, è una squadra che ha fatto, vabbè, ma la Francia è di un'altra categoria rispetto a tutti.
5: Però ha fatto una gran partita oggi, cioè Zaffini ha fatto quelle cose lì, però non è che dici che partita
1: però
5: che
1: comunque
5: ha fatto.
1: Sì, però se vai a vedere, ha segnato due gol, ha sbagliato un rigore,
4: la traversa,
1: ha preso una traversa, nel primo tempo il portiere ha fatto 3-4 parate, un altro paio nel secondo tempo, cioè una partita dove comunque la Francia ha costruito 10 occasioni importanti senza concedere nulla, quindi magari non è stata brillantissima per tutto il primo tempo. Intanto c'è una punizione del Marocco che però viene respinta, però voglio dire,
5: no certo,
1: suo l'ha fatto,
5: però il Marocco, cioè addirittura c'era qualcuno che sosteneva che potesse eliminare la Francia.
1: Sì, ma sai, perché comunque è una squadra che è cresciuta, poi secondo me queste squadre stanno facendo fatica a giocare con addosso l'etichetta delle squadre che possono arrivare in fondo, cioè finché tu sei l'underdog, la sorpresa, giochi con la testa libera e puoi anche fare qualcosa in più, nell'istante in cui hai i fari puntati addosso perché tutti si aspettano molto da te, ecco lì diventa più difficile poi reggere tutto questo.
2: Vabbè, comunque in un mondiale in cui la Norvegia elimina il Brasile,
5: certo,
2: Paraguay elimina la Germania, cioè di sorprese ne abbiamo avute,
5: però ce l'abbiamo sempre, ecco, nei mondiali quelle sorprese, che,
2: sì, esatto, quindi cioè dare il Marocco già per sconfitto automaticamente non era possibile. Poi
5: no quello ci sta.
2: Io penso che veramente solo la Francia abbia dimostrato di
1: intanto
2: essere,
1: c'è una punizione battuta dal Marocco con il tiro parato da Maignan, primo parata. Tiro in porta, 82 minuti e 50 secondi, tiro da parte di Huani su passaggio di Hakimi, conclusione comunque piuttosto centrale, non difficilissima, non impossibile, la parata di Maignan. Ancora Huani, adesso prova a tenere viva l'azione d'attacco perché naturalmente un gol del Marocco riaccenderebbe questo finale.
5: Sì, sì.
1: La palla va in fallo di fondo, vediamo un po' se è calcio d'angolo o rimessa dal fondo in favore della Francia. Chiaramente i francesi adesso devono fare attenzione a non riaprire una partita che sembra indirizzata. È corner comunque, lo seguiamo?
5: Lo seguiamo e poi aspettiamo il New Hit, così poi riusciamo a fare anche il nostro quizzone.
1: Dai,
5: vai Paolino.
1: Allora, il calcio d'angolo in favore del Marocco con Hakimi dalla bandierina di sinistra. Attenzione che adesso Maignan ha perso la fascia di capitano. Gliela rimette a posto Koundé. E adesso tutto è pronto.
5: Hakimi like a wrecking ball. Bella. anche Hakimi dice, non è male.
1: Vediamo un po' questo corner. Parte la rincorsa di Hakimi, il suo cross sul centro, colpo di testa, ma non sull'esterno della rete. Sembrava gol, ma sull'esterno della rete è la Naomi.
5: Dai che abbiamo il quiz. Novità, Beppe.

0: Katy Perry alle 23.51, RTL 102.5 per gli amici.
1: Katy Perry.
0: Molto bene. Sì. Allora, Francia-Marocco.
2: 2-0 per la Francia, l'87esimo minuto. Francia due volte vicino al gol. Prima con Olise, tiro a giro fuori di poco. Poi con la conclusione di Barcola con palla deviata in a calcio d'angolo. C'è una borsa del ghiaccio sulla caviglia di Mbappé.

0: risposte multiple 2 punti, altrimenti 1 punto solo, in caso di errore 0 ovviamente. Allora ci siamo, Beppe, per favore, ho bisogno di una... Oh, partiamo da Pompei, Nick. Allora, quale...
1: Partiamo sempre da Pompei.
0: Allora, comunque. Partiamo da solo perché l'intelligenza artificiale...
2: Tommy, ascolta me, è truccato anche questa cosa qua.
0: L'intelligenza artificiale crea sempre lo stesso documento e prima c'è sempre Pompei.
1: Va bene, vai.
2: È truccato.
0: Allora, Nick, quale iconico formaggio francese a pasta molle e crosta fiorita, originario della Normandia, è tradizionalmente venduto in scatole rotonde di legno di pioppo?
1: Non lo so.
0: Allora, il Roquefort, il Camembert, il Comté o il Brie?
1: Il primo?
0: No, era il Camembert, brutto errore.
3: Io credevo che il Camembert e il Brie fossero la stessa cosa.
0: Tommy, quale imponente catena montuosa attraversa il Marocco separando...
3: Ma l'ho già fatta l'Atlante.
0: Ma bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Questo non lo potevo sapere. Meglio. 2 punti per Tommy. Vedi che non è alla fine così.
2: No, perché è invertito. Infatti è invertito, era truccata. Tommy,
0: quale scienziata di origine polacca, naturalizzata francese, fu la prima persona a vincere 2 premi Nobel in fisica e in chimica per i suoi rivoluzionari studi sulla radioattività?
1: Madame Curie.
0: Bravissimo. 4 punti per Tommy, incredibile. Nick. Quale affascinante città imperiale del Marocco è famosa in tutto il mondo per la sua caotica piazza Gemma El Fna e i suoi storici palazzi color ocra?
4: Io devo rispondere per forza nettamente.
0: Ti posso dare gli indizi comunque.
4: Io ne conosco 4 di.
0: Dine una. Dai.
4: Casablanca.
0: No, Marrakesh! Allora, sempre Nick, in quale isola del Mediterraneo, celebre per la sua natura selvaggia e il suo territorio montuoso, nacque Napoleone Bonaparte nel 1769? Dai.
4: La Corsica.
0: Bravo, 2 punti per Nick. Tommy, il Marocco possiede circa il 70% delle riserve mondiali conosciute di quale risorsa mineraria strategica? Ti leggo le risposte.
1: Dammi le opzioni, sì.
0: Il litio, i fosfati, rame oppure il cobalto?
3: È tosta,
0: È tosta, tostissima. Spara a caso, tanto credo.
1: Ridimmele.
0: Litio, fosfati, rame o cobalto?
1: Come hai detto, litio, fosfati, cobalto o...
0: Rame.
1: Rame.
0: No, era fosfati.
1: Era fosfati. Sì. Ah, vabbè, fosfati.
0: Ivano fosfati. Allora,
1: sono i fosfati?
0: Domanda
1: Ivano.
0: 4. Tommy, sulla costa di quale regione settentrionale della Francia si trova l'iconico isolotto di Mont Saint-Michel?
1: No, rifammela, c'ho bisogno di risentirci.
0: Oh, però veramente qua, sulla costa di quale regione settentrionale della Francia si trova...
1: Normandia?
0: Bravo, altri 2 punti per Tommy, ti sta stracciando, Nick.
4: È andata.
0: Quale pregiato olio vegetale utilizzato sia in cosmetici, Nick, ovviamente, che nella cucina tradizionale viene prodotto in Marocco?
4: L'olio?
0: Di?
4: Quale olio?
0: L'olio di?
1: Lo sai.
0: Dai.
4: Argan.
0: Bravo! Questa mi ha gasato, Puoi pareggiare in realtà.
4: Mi guardavo qualcosa di strano.
0: Nick, quale celebre corsa ciclistica a tappe è nata nel 1903 e considerata la più importante e prestigiosa del mondo?
4: Tour de France.
0: Bravo, quindi 6 punti per Nick, Quindi volendo si può pareggiare.
4: Ma quanto stiamo?
0: Siamo 6 pari, Tommy ha l'ultima tra i suoi piedi e le sue labbra. Tommy, quale iconica bevanda calda, simbolo universale dell'ospitalità marocchina, viene preparata tradizionalmente con tè verde, abbondanti fogli di menta fresca e molto zucchero?
1: Dammi le opzioni, per favore.
0: Il tè cardè, il tè rooibos, il tè nero
2: o il tè possino,
0: o il tè alla menta magrebino.
1: Il tè alla menta magrebino.
0: Bravo! Vinto Tommy! Bravo! Colpo di schiena finale. Tommy per una volta ce l'ha fatta,
1: Veramente più di una volta.
2: La risposta sul doppio premio Nobel femminile valeva 3 punti, quella risposta.
0: Sì, quella è bravissima. Quella bravissima.
2: Non lo sapeva neanche Ivana, secondo me.
4: Non sapeva nemmeno lei di averli vinti.
0: Ma quello l'ha cercato su internet, lo sapevi?
1: No, lo sapevo. Tra l'altro, Big Bang Theory, perché tra l'altro Madame Curie insomma morì a causa proprio delle radiazioni, quindi me lo ricordo per questo motivo.
0: Vedi, allora vabbè, visto che la partita tra poco finisce, noi ascoltiamo Talk to You e poi torniamo a raccontarvi il finale di Francia-Marocco.
5: che intanto sono sul 2-0 per la Francia quando mancano 3 minuti alla fine della partita. Ricordiamo i gol segnati da Mbappé e da Dembélé, ma Mbappé è in panchina con la borsa del ghiaccio sulla

0: Talk to you, RTL 102.5, è quasi finita, Paolo.
1: Manca esattamente un minuto alla fine della sfida fra Francia e Marocco, con la Francia che ormai è a un passo dalla semifinale in vantaggio per 2-0 dopo i gol segnati nel secondo tempo da Mbappé e da Dembélé. Adesso c'è un tentativo d'attacco del Marocco con la palla che finisce però fermata dall'arbitro perché Olis ha subito fallo. Non si è ancora sbloccato Olis, che continua a giocare bene, ma in questo mondiale continua a non aver fatto ancora gol.
2: Sì, fa tanti assist. Beh, però manca la cosa più importante, manca la rete.
3: 5 assist, però, se segnano gli altri va bene lo stesso.
2: Sì, finché segnano gli altri.
3: Comunque, stesso risultato di 4 anni fa, 2-0 per la Francia, anche se, da quello che ricordo, 4 anni fa il Marocco giocò un po' meglio.
1: Ci fu più partita.
3: Anzi, segnò la Francia quasi su due episodi, non dico isolati, però comunque il Marocco le ebbe.
1: Il Marocco l'aveva giocata alla pari e gli aveva detto male. Stasera, onestamente, il Marocco davanti non ha creato nulla se non una punizione alla fine, e invece la Francia, al di là dei due gol, comunque ha sprecato un rigore all'inizio della partita. Adesso continua ancora ad attaccare, ancora con il pallone vicino all'area di rigore, con Olis che cerca la conclusione. Belleitaria, pallone alto sulla traversa. Sono scaduti 6 minuti di recupero e finisce in questo istante la Francia in semifinale al mondiale. Ha vinto 2-0 contro il Marocco. Spot per noi.
4: Questo appuntamento è stato presentato da BMW Serie 1. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Mezzanotte 1, RTL 102.5, noi diremo mondiali. Grazie davvero per essere stati con noi. La Francia ha vinto, ci ritroviamo domani per seguire una nuova bellissima partita insieme. Che sarà, Paolo?
1: Sarà la sfida fra Spagna e Belgio all'eventuale.
0: Bella. Grazie Paolo Pacchioni.
1: Grazie a voi.
0: Tommaso Angelini, Nicola Pompei.
5: Grazie raga. Grazie Andrea Salvati, ovviamente. Grazie Simone Palmieri, a Beppe Di Dio e Cristian Alberton in regia. Ci ritroviamo domani, e domani però dalle 21.
6: Bene. Hai capito Simone, domani dalle 21. Posso ci racconterai come è andato il tuo pranzo domani.
5: È vero. Con Zari. Che partita c'è domani, Palmieri?
0: Domani abbiamo Spagna-Belgio.
3: Innamorato e più lucido.
5: Quando ha finito di lavorare è più lucido. Sì, l'avevano appena detto.
0: Ora loro arrivano i ragazzi nottambuli, Silvia Signore, Vanessa Gray, Armando Piccolillo, fino alle 3 di questa notte. A domani a partire dalle 21 con noi dire mondiali. Baci e abbracci.
5: Buonanotte. Ciao.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Anche a Casalgrasso, in provincia di Cuneo, è mezzanotte e 4 minuti.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona nottata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura ai mondiali di calcio abbiamo il verdetto del primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Paolo Pacchioni.
11: Buonasera, la Francia è in semifinale, eliminato il Marocco. I francesi hanno vinto 2-0 nella partita giocata a Boston. È stata una gara a senso unico, la Francia ha meritato di vincere. Il Marocco ha badato esclusivamente a difendersi, il suo muro ha resistito per un'ora. Poi però, una volta sbloccata la situazione, non c'è più stata gara. È stato decisivo ancora una volta Kylian Mbappé, che ha sbloccato la partita al 15° nel secondo tempo con un bellissimo tiro a giro dal limite dell'area. Però Mbappé prima nel primo tempo aveva sbagliato un calcio di rigore e dopo è dovuto uscire dal campo per una botta alla caviglia. Quindi il suo infortunio è l'unica piccola preoccupazione, la macchia sulla vittoria della Francia, che poi aveva raddoppiato al 20° nel secondo tempo con il gol di Dembélé nel finale. I francesi hanno più volte sfiorato il 3-0. Il Marocco non si è mai reso pericoloso. Finale a Boston, Francia batte Belgio meritatamente 2-0.
10: Grazie Paolo. Le altre notizie dall'Italia con la cronaca, andiamo a Milano. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Queste le parole che un algerino 27enne avrebbe gridato a una ragazza di 23 anni di origini marocchine prima di sfregiarla al volto. È accaduto ieri pomeriggio vicino al Duomo. Il responsabile è stato fermato poco dopo dalla polizia locale, irregolare in Italia. L'altra notte il 27enne era già stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto in sosta. Dopo la convalida però era tornato libero. Dopo gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, secondo l'agenzia di stampa ufficiale IRNA, c'è stato un raid contro un impianto vicino a Bushehr, sede dell'unica centrale operativa nucleare. Colpita anche un'area militare navale di Konorak. Gli USA negano di aver ordinato gli attacchi, poi affermano che l'Iran non controlla lo stretto di Hormuz, rivendicando che da maggio le forze americane hanno garantito il transito di 800 navi commerciali. E intanto Iran International riporta la notizia di una sparatoria durante la sepoltura di Ali Khamenei. Due appartenenti ai Bajii, la forza paramilitare volontaria iraniana sotto il controllo dei Pasdaran, sono rimasti uccisi. Gli assalitori sono fuggiti e le forze di sicurezza sono attualmente alla ricerca dei responsabili dell'attacco. Chiudiamo sempre con lo sport. Il tennis, resta Jannik Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Tra poche ore l'altoatesino affronterà Novak Djokovic e intanto Carlos Alcaraz è sulla strada giusta del recupero dall'infortunio al polso, ma al momento il suo rientro non è previsto neanche al Master 1000 di Montreal, in programma dal 2 agosto prossimo. Ed è tutto, traffico.
9: Via radio.
12: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per lavori segnaliamo incolonnamenti tra Lodica, Salpusterlengo verso Bologna con una corsia al transito. E ricordo, questa autostrada è chiusa per lavori verso Roma fino alle 5 nel tratto compreso tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Bologna-Casalecchio. È tutto, fate buon viaggio.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
14: Eccoci qua, siamo tornati! Yeah! Mezzanotte e 8 minuti. Avete visto anche voi la partita, seguito la partita in noi dire mondiali, avete fatto benissimo. Adesso tocca a noi, fino alle 3 del mattino con Vanessa Gray, ma chi sei, vestita da caramellina.
10: Sì, sono una caramella, scartatemi!
14: Scarta la carta!
10: E sì, mio signore!
15: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, niente fiorellini stasera?
14: No, questa sera no, perché ho sentito Vanessa e mi ha detto che si vestiva di rosa per non toglierle la scena.
10: Grazie.
14: Mi sono vestito neutro.
10: Hai seguito le storie, grazie.
14: No, assolutamente no. Ormai siamo telepatici io e te. Va bene, amici, voi prendete un telefono e chiamateci subito se vi va di condividere la vostra notte con noi. 02 25 15 15.
10: Bravo, l'hai detto benissimo il numero. E ce n'è un altro. 378 378 1025.
15: Incominciamo subito. Merck & Kremer, Partenope.

0: Up and Up dei Coldplay, un grandissimo Chris Martin su RTL 102.5. Mezzanotte e 16 minuti. Facciamo subito un saluto a un po' di amici che vanno, già cominciano ad andare in vacanza al 10 di luglio. Io devo salutare il mio dottore dentista Gianni, che va in Calabria. Saluto anche Diego e tutta la sua famiglia e grazie a tutti quelli che ci hanno scelto come sottofondo musicale per questa bella serata.
1: Bravissimo, salutiamo anche Patrizia che è in viaggio, sì, e dice anche questa sera mi tenete compagnia. E poi ci sono tante persone che dice grazie per la compagnia che ci fate di notte mentre, sì, lavorano, perché ci sono tante persone che lavorano anche a casa in smart working.
2: Smart working. Ragazzi, invece io vi volevo raccontare di una cosa, perché oggi leggevo di questo scandalo, che ci scandalo se proprio lo vogliamo chiamare così, che c'è stato in Puglia per un cono gelato che viene venduto al modico prezzo di 95 euro.
1: Ma cosa c'è dentro? Oro?
2: Esatto.
0: Lo comprerei giusto per dire che fa schifo, oppure magari rimani a bocca aperta e dici non ho mai mangiato niente di buono.
2: Allora, all'interno c'è lo zafferano, che comunque sappiamo essere una spezia molto costosa, e l'oro.
1: Ecco,
2: però
1: immaginavo.
2: Questo giustifica 95 euro per un cono?
1: Però vedi,
0: chiedo scusa, ma lo zafferano costa tanto, il riso alla zafferano non costa niente.
1: Vabbè, è l'oro che costa tanto.
2: No,
1: che...
2: però lo zafferano, se è di un determinato posto, adesso mi informo.
1: Sì, no,
2: però...
1: anche perché anche una bustina piccolissima comunque costa, cioè non è che tipo costa, che so, 50 centesimi.

0: Allora facciamo finta di averlo mangiato scegliendo fragola e limone, che non ci farà sicuramente male.
1: Va bene, continuiamo a parlarne dopo Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

0: Eddie Brickle con Circle su RTL 102.5. Attenzione amici, perché vi devo dire una cosa,
1: sì.
0: Vi dobbiamo dire una cosa importantissima. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super.
1: Ma partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
2: Diciamo un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima perché ci saranno anche Tony Boy, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck and Cremont.
1: E ancora? Beh, continuiamo, la combo LDA, K7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Il Vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rally dal Tacco, no ragazzi tantissimi, Promessa, Mr. Rain, continuiamo? Continuiamo sì. Dicendo anche dei biglietti.
2: Ecco, perché i biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano e quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: Silvia, hai detto volano.
2: Volano, e perché
1: vola,
2: non leggo?
1: Colomba bianca vola, il bugno no, si innamora.
0: La O è stretta.
2: Volano.
0: Allora il gelato, 90 euro e passa,
1: 95.
0: Ragazzi. 95. Pure
2: adesso
0: 5
2: vi
0: vogliono.
2: Racconto.
0: Mannaggia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Kids, Tananai e poi c'era anche Mara Sattei e tutto il Cucuzzaro. Molto bene. Mezzanotte 32 minuti, nella macchina di Giacomo c'è Eva.
1: Ciao Eva.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, dove sei andata, Eva? Oppure come diceva Umberto Tozzi, oh mia piccola Eva!
2: Sono andata al concerto di Sera e Basta a San Siro, a Milano.
1: Ecco, vi siete divertite? Avete cantato a squarciagola?
2: Sì.
0: Senti, ma Giacomo è il papà o fidanzato? Chi è?
2: No, è il papà di una mia amica.
1: Okay. Ma chi quindi vi è venuto ad accompagnare, a prendere?
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Lui è entrato con voi oppure no?
2: Sì, è venuto a prenderci, è venuto a vedere il concerto con noi, anche se non è il suo genere.
0: Io l'avevo sentito prima, pochi secondi fa, insomma, che non era troppo, perché è stanco, più che altro perché è stanco.
2: Penso. Sì.
0: Diciamo così, dai.
3: E ha fatto da bodyguard. Bravo Giacomo.
1: Hai visto i papà che si sacrificano per voi.
0: E domani cosa farete? Sì. Cosa farete?
2: Domani si chilla.
3: Hai capito che significa, Armando?
0: Certo, quando chillavamo noi, era un gran chillare.
3: Ecco.
0: Allora, ma prego, ma ditelo voi due cosa vuol dire chilla. Io
1: no,
0: lo
1: ma
0: so,
1: facciamolo dire
0: sapete.
1: A Deva cosa significa chillare.
2: Riposo.
1: Domanda, cilliamo insieme domani, Eva.
2: Sì.
0: Ma perché non potevi dire riposo invece di cillare?
1: No, si cilla.
0: Cos'è questo? Però voi giovani, figa.
1: Aspetta, oh, Eva, oltre a Sicilla, cioè, dici qualche altro termine che utilizzate voi al di fuori Ey Bro.
2: Allora. Aura?
1: E che significa aura?
2: Aura significa tipo bello, cioè nel senso...
0: Aura. Ma io lo sapevo, ma questi due boomer che ho in radio non siete degli boomer, non sapete niente. Ma che aura?
3: Quindi Armando è aura.
2: Aura.
3: Certo.
2: Aura col punto esclamativo.
1: No, io sono Eva, ci hai illuminato.
0: Auro.
1: No, aura.
0: Senti. Vabbè, dicene un altro e poi ti salutiamo. Vai, Eva.
2: Che swag!
1: Che?
3: Swag.
2: Swag.
1: Ma sei top.
0: Cosa
1: e
0: vuol
1: che
0: dire
1: significa?
0: Swag? Questo non lo so.
2: Quando una persona ha tanto stile spacca proprio. Cioè,
3: che swag. Quindi stasera Vanessa è che swag.
2: Esattamente.
3: Ecco. Fantastico.
1: Abbiamo capito, dai.
0: Okay. Ti posso confessare una cosa.
1: Che non sapevi nulla.
0: Io non sapevo nulla. Voglio essere boomer forever, per favore. Boomer forever.
1: No, che swag. Eva,
0: ciao,
1: tornaci
0: Eva.
1: A tornare quando vuoi. Ciao.
0: Sei Aurora.
3: Ciao.
0: Attenzione, ciao. Alzate le orecchie, c'è una novità.

0: I wanna dance, I wanna dance. Io cantavo I wanna dance with somebody di Whitney Houston. Comunque abbiamo sentito prima una ragazza al telefono allo 02 25 15 15 citare dei termini nuovi della nuova generazione, generazione Z o comunque ragazzi di 15-16 anni. Ma volevo portare la vostra attenzione.
1: Prego.
0: Per esempio, già lo si faceva, se non so se vi ricordate, il salve o regina, madre di misericordia, la preghiera. Quella frase quando si dice, aspetta, ve lo dico. Orsù dunque, avvocata nostra. Sì. Già all'epoca si era avanti, no? Se sapete che c'è la polemica che non si dice, c'è chi dice non voglio essere chiamata avvocata ma avvocato, o chi dice voglio essere chiamato avvocata invece che avvocato.
2: Secondo me si sta perdendo un po'.
0: No, Silvia, dire che erano già avanti anche in quei tempi.
1: Ecco, ogni epoca ha le sue parole.
3: E ciao,

0: RTL 102.5 mezzanotte 50 minuti. Certo che questa canzone è proprio swag, ragazzi.
1: Sì.
0: Di Ed Sheeran.
1: Ecco, potremmo
2: controllare.
1: Ticilla proprio.
0: Molto.
1: E poi ha una bella aura. Oramai sappiamo queste tre parole. Comunque, ritornando anche al discorso del gelato prima di 95 euro, arrivano tanti messaggi e alcuni confermano di essere stati lì in questo posto. Confermano. E aver assaggiato questo gelato, che è un'esperienza.
2: Sì, un'experience, diciamola così. E c'è una lista d'attesa lunghissima.

0: Diavolo veste Prada, se non vado errato due.
1: Hai ragione, sì sì.
0: Material Lover, Sienna Spyro, non c'è scritto che dovete cantare qui, ragazze.
1: Ma
0: vocale,
1: se tu lo
0: che è meglio, è meglio il vocale.
2: Buongiorno nottambuli. Ciao. Non pagate 95 euro un semplice cono. È una vera e propria experience che viene fatta a porte chiuse. Io ci sono stato ed è stato qualcosa di meraviglioso. Li vale tutti quei soldi. Ve lo consiglio! Ciao, ciao Giovanni, carta di credito!
1: Ma
2: ciao,
1: c'è una lista d'attesa lunghissima per questa experience.
3: E aspettiamo! Ma
0: alla
3: fine!
0: Acqua e zucchero, voglio.
3: Ma non vi preoccupate, ora ci sono i Toto Old Line!

0: C'è un pezzo di Calabria in questa canzone, i fratelli Porcaro. I Toto con All The Line. Adesso le notizie.
1: Anche a Gubbio, in provincia di Perugia, è l'una in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura alle ultime notizie in arrivo dal Golfo, un sito militare alla periferia della città portuale iraniana di Bushehr è stato colpito da un proiettile USA israeliano, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana IRNA, citando un funzionario locale. Alla CNN però un altro funzionario, questa volta americano, ha smentito che ad attaccare siano stati gli USA. Intanto, davanti a una folla oceanica, si sono concluse a Mashhad le cerimonie funebri per l'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei. Torniamo in Italia con l'aggressione in pieno centro a Milano. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato il 27enne di origine algerina prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origine marocchina. La polizia locale ha arrestato il 27enne irregolare in Italia, che a quanto pare era stato già fermato poche ore prima per furto e danneggiamento di alcune auto in sosta, ma era tornato in libertà dopo la convalida dell'arresto. Lutto nel mondo della musica. È morta in Portogallo Bonnie Tyler, la voce roca che ha segnato una parte degli anni Ottanta. Era ricoverata da alcuni giorni per una malattia. E chiudiamo con il calcio. È la Francia la prima semifinalista del Mondiale 2026. La nazionale francese ha battuto 2-0 il Marocco. L'altra semifinalista sarà decisa dalla sfida tra Spagna e Belgio, in programma alle 21 su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali. È tutto, via radio.
2: Via radio.
4: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la tangenziale di Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda per lavori tra Fuorigrotta e zona ospedaliera verso Capo di Chino. Per lavori di ammodernamento fino alle 6 è chiusa la 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa e la 14 Bologna-Taranto nelle due direzioni tra Pineto e Pescara.

0: Nord è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Hopla! L'una e tre minuti, siamo in ottamboli, yeah! Vanessa, Silvia, Armando e voi presentissimi come sempre con il gelato o senza gelato. C'è chi mangia solo fragole e limone, chi è allergico allo zenzero e chi non vuole spendere tanti soldi.
4: E chi chiama in diretta allo 02 25 15 15 perché questo è il momento giusto, ora fatelo amici.
5: Oppure anche mandare un messaggio, un video messaggio al 378 378 1025.
6: E allora... Dracula Remix.

0: Don't worry, Benedict. Don't worry, Matt Gunnery Dalton. L'una e 11 minuti, ragazzi che siete in viaggio, insomma lo siete perché vi leggiamo al 378-378-1025. Saluti dalla Puglia, viva Albero Bello.
1: Albero
0: tanti
1: Bello
0: in vacanza e tanti che lavorano, ma tanti che vogliono mangiare questo gelato a 95 euro.
2: Eh sì, perché poi come dicevamo prima diventa un'esperienza, no? Tu dici vabbè, vado una volta e comunque metto una crocetta.
0: Però,
2: fatto,
0: scusate,
2: nella to-do list.
0: Scusate un attimo, sapete che c'è? È un po' come la carbonara, no? Ci sono dei ristoranti dove la carbonara la paghi anche 40 euro, ok?
1: Ecco.
0: Perché dici, le mie galline ascoltano musica classica o ascoltano RTL 102.5, no? E fanno le uova rosso e nero, ok?
2: D'oro.
1: Per esempio,
0: dire, quindi la frutta di questo insomma, diciamo così, agricoltore che fornirà la gelateria sarà insomma coltivata
1: con
0: cose importanti.
1: La ricetta utilizza lo zafferano di Mashhad, il latte appena munto, uova fresche ovviamente, pistacchi di OP e questa foglia d'oro 24 carati. Ma è un experience, perché intanto il prodotto è su prenotazione e poi ti fanno fare oltre 2000 assaggi.
0: Puoi spiegare cosa vuol dire experience a mia zia Rosina di Reggio Calabria?
1: Esperienza!
2: È facile, dai! Bisogna fare delle esperienze, ok?
0: Oh, zia
2: se non
0: Rosina!
2: Se non vuoi spendere 95 euro, queste 95 euro le spendi da un'altra parte.
1: Anche
2: dai,
1: perché lo zafferano arriva a costare dai 20.000 ai 60.000 euro al chilo.
0: Adesso glielo dico.
2: Vai.
0: Dice mia zia Rosina di Reggio Calabria. Amonenne, casici scuro!
1: Trigno!

0: You get what you give, New Radicals su RTL 102.5, lunedì 19 minuti. Salutiamo Chicca, ciao cara, poi Ines ti amo, ce le hai sfracassate, sono due ore che stai scrivendo Ines ti amo, tanto amatevi quanto volete perché vi lascerete tutti.
1: Ma no, ma perché? Bisogna pensare positivo, ma in generale bisogna vivere il qui
0: l'amore
1: e ora.
0: L'amore non esiste per tutti, dai. Può essere che l'amore non ti incontrerà mai.
2: Ma che dici? Ma le volte ci passa davanti e neanche te ne accorgi.
0: Esatto,
1: e non lo vediamo.
0: Infatti.
1: E non lo vediamo.
2: Esatto.
1: Cioè, infatti, ciao, infatti. Ciao, baby.
0: Ciao, ciao, baby.
1: Ciao.
0: Hai perso il treno. Magari pensavi fosse amore, invece era un calesse.
2: Esatto.
0: Non parliamo... Tu pensi che quella persona sia giusta, quello lì che c'ha gli addominali a guscio da tartaruga. E invece no, è quello dietro. Quello dietro che c'ha la pancia.
1: Che non si vede però.
0: Quello che non
1: vedi
0: si vede. È quello che ti fa divertire la notte.
2: È quello con la pancia.
1: Ciao. Stiamo cercando l'amore. Forse qualcuno sì. L'ha trovato. O forse no.
0: No.
1: Ma non ti preoccupare, l'amore potrebbe essere per tutti, ma
0: no,
1: potrebbe
0: no.
1: Anche non arrivare.
0: Esatto.
2: Oppure ragazzi, ma mi è mai capitato di pensare che trovi un ragazzo che è perfetto e quindi dici c'è qualcosa che non va e quindi
0: certo.
2: Cerchi il pretesto per rovinare tutto.
0: È bello ma non balla, si dice.
1: No, perché no, in generale c'entra. Secondo me nella vita se tu hai 10 cose
0: mamma
1: che
0: mia.
1: Vanno
2: bene,
1: bene o meglio 9 cose che vanno bene e una che non va bene, tu pensi a quella lì.
0: Quello,
1: e
0: esatto.
1: No, pensa alle 9
0: certo.
1: Che vanno bene.
0: Volete il bello bellissimo oppure il bruttino che però vi fa divertire?
1: No, non c'è una regola, dai, non c'è una regola, cioè, però ti deve piacere esteticamente.
0: Rispondi alla domanda.
2: Noi vogliamo essere trattate come delle principesse
1: o anche delle regine, please,
2: ecco.
1: Grazie.
0: Pronto?
2: Dov'è
0: sono
2: il principe?
0: Pronto, principe?
1: Hassan.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
1: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato.

0: Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale. Sì, fai serata con noi a Gardaland.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Lady Gaga, la Germanotta, You and I su RTL 102.5. L'una e mezza di notte, cosa fate amici? Siete lì all'ascolto? Chiamateci. Aspetta che vi faccio la voce sexy.
1: Vai.
0: Scusate, faccio io la voce sexy.
1: Dai. Provaci.
0: Vediamo, prendiamo qualche 02 25 15 15.
2: Sembra chiamami. La voce col spatarro.
0: Ma statti zitto un poco, stavo finendo. Chiamami e sarò completamente tuo.
1: Wow. Bacini.
0: Allora tocca a voi, siate sexy, forza.
1: Amici, sapete che la notte è completamente vostra.
0: No, ma il numero devi dare.
1: Ah, scusa. 02 25 15 15. Risponde direttamente Silvia e Vanessa.
0: Prego Silvia, dai, non ammosciare.
2: Dai, basta
0: però. Hai vergogna?
2: Sì, un pochino. Cosa
1: amici, 378 378 1025, anche un bel messaggio, tanto ci piace quelli. Vai. Vocali li adoriamo e ascoltiamone uno.
3: Beh, Armando, te lo ricordi mio cugino, quello, sì. Quello che ha tu soldi, che saluta, te lo
0: morto?
3: Ricordi?
0: Sì.
3: L'altra volta mi ha telefonato e mi ha detto: senti, c'è una ragazza che mi piace, tu che ne dici? Mi fa meglio, tu che ne dici? Io, chi ne so? Vedi tu, frequentala e poi no, dice, voglio il tuo parere. Se sì, io non lo so, non mi ci mischio in questa situazione. Tu Marco, devi essere. Ho fatto bene o ho fatto male?
0: Hai fatto benissimo,
2: ma no,
0: Giovanni.
2: Perché magari voleva un consiglio di una persona vicina, di un parente, di un amico, no?
0: Come l'ha detto Giovanni.
1: Però ci sono delle persone che pensano: io non vedo, non sento e non parlo.
0: Brava.

0: La canzone di Elvis Presley, ripresa non solo dagli UB14, però questa è la cover, insomma, quella che funziona alla grandissima. 1:38 e c'è il nostro amico che ci ha chiamato allo 02251515, che si chiama Mauro, non Massimo. Con chi stavi parlando, Mauro? Abbiamo sentito in sottovoce.
1: Ciao bella.
2: Ciao a tutti.
0: Con chi parlavi, Mauro?
2: Parlavamo con la nostra cuginetta che abbiamo portato a vedere che Sfera Ebbasta a Milano.
0: Ah, mi senti come senza voce, ma... lui, come mai sei senza voce?
1: Hai perso tutto.
2: Abbiamo cantato.
0: Senti, scusami, ma se noi ti diciamo swag, tu sai cosa significa?
1: Che è swag?
0: Oh. Non era swag, cos'era? Swag.
1: Che swag?
0: Swag, scusami, cosa significa swag?
2: Originale, diciamo, alla moda.
1: Quanti anni hai?
0: Bravissimo. E se ti diciamo 26. Invece...
1: è giovane, c'ha 26 anni. Ah.
0: Quindi quella canzone swag vuol dire che spacca, no?
2: Sì, certo.
0: Ok. Vai. Quindi, c'hai una camicetta aura stasera, bello. Si dice?
1: Aura è quando tu dici a una persona che figa, che ma aura. Okay.
3: Invece qualche altra parola che utilizzi tu, Mauro?
2: Cool.
1: Cool, dai.
2: Ma io sono un po' boomer.
1: Ah,
0: bravo.
1: Sì? Ok.
0: Quanti anni hai?
1: 26.
0: Ma no, perché se boomer ha 26 anni, allora Silvia e Vanessa che ne hanno...
1: Io ne ho 27, 8.
0: Allora sei boomerissimo. Senti Mauro, fai un saluto a chi vuoi, dai.
2: Saluto la mia bellissima fidanzata, a cui voglio tantissimo bene.
0: E come si chiama? Come si chiama, Mauro?
2: Angelica.
0: Senti come suona bene. Angelica e Mauro vi aspettano alla chiesa San Pietro e Paolo a Milano, ore 17.
3: Ma da quanto tempo è che siete fidanzati?
2: 4 anni.
3: Cioè, senti, già è un bel, insomma, un bel numero.
2: Sì.
3: Ma le hai regalato un anello oppure no?
2: Sì, uno sì.
0: Uno sì, bravo. Tanto Mauro, vi lascerete comunque.
1: Dai!
0: Ti saluto, speriamo. Ciao caro. Grazie. Come speriamo?
1: Mauro, no. Tu.
0: Ciao ragazzi.
1: È proprio cringe. Quando

0: JB, Justin Bieber, What Do You Mean? Su RTL 102.5, l'una e 47 minuti. Ragazzi, siamo già a fine giovedì, inizio venerdì 10 di luglio. Col bene che ti voglio.
1: Ma ragazzi, possiamo anche flexare?
2: No, flexare.
1: Ah, possiamo.

0: Possiamo anche flexare e flexare.
1: Ma no, no. Ma come siete antiche.
2: Ma sai che significa flexare?
1: Sì,
2: Armando.
1: Quando prendi il flash, no? E fai, devi tagliare il marmo.
2: Quello è flash.
1: Flex.
2: Ah no. Flexare, significa ostentare, sì, o mettere in mostra qualcosa come oggetti o successi personali.
1: Okay. La domanda è che si pongono anche chi ci sta ascoltando in questo momento,
0: perché?
1: Magari, no?
0: Perché?
1: Esatto, perché tutto ciò, ma cosa sta accadendo e
2: Armando,
1: chi è che inventa queste cose?
2: Armando,
1: chi le inventa?
2: Sì. Tu sei la mia crush.
1: Sì, vabbè, vieni qua che ti crasho.
0: Dai,
1: tutta.
0: Quando una persona ti fa andare in crash significa che accade qualcosa. In qualche modo,
1: sì?
0: Cioè, ti fa svalvolare.
2: Cioè, tu dici, quello è proprio il mio crash. Capito? È proprio la mia cotta, l'uomo della mia vita.
1: Ma cose da
0: comunque
1: pazzo.
0: È incredibile.
1: Immagini uno,
0: cioè,
1: non capisce. Ehi, vieni qua, crashami. Come ti permetti?
0: No, perché sai, alcune volte non puoi sapere bene il
1: certo
0: significato, no? Cioè, poi
1: perché
0: dipende
1: posso...
0: anche il tono come lo dici.
1: Ragazzi, fate attenzione.
0: Sì, prego.
1: Perché l'età del piacimento alle donne, no? Non è più il ventenne e il trentenne, ma va di moda il cinquantenne e il sessantenne.
2: Con la pancia.
1: Esatto.
2: Senza.
1: Quindi fate attenzione se gli
2: con le gambe magre
1: e non capisco se gli dite queste cose, non
0: capisco. Comunque gli addominali al contrario.
1: Vabbè, esatto.
0: Adesso arriva Anna, leggevo una sua intervista, dice che lei parla alle persone che l'ascoltano proprio come ultimo, hai capito?
1: Sì,

0: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Comunque, allora, nuove frasi, nuove parole, ci sta, i ragazzi di oggi le inventano, le fanno proprie, insomma, è una nuova cosa, per carità, non è che danno fastidio e non devono dar fastidio, siamo noi che diciamo siamo un po' cresciutelli e adesso dobbiamo abituarci, anche per sorridere un po', no?
1: Esatto, anche per colorare un po' la vita, è un modo nuovo per esprimersi, fa parte del progresso, del cambiamento.
2: Beh, sì, ma poi scusate, bisogna sempre stare al passo con i tempi, no? Cioè, in base anche con chi abbiamo di fronte, devi avere un linguaggio aulico, forbito o un linguaggio più basic.
0: È venuto solo.
2: Guarda, non sei molto simpatico, sai? Prenditi un ginseng, per favore,
0: allora,
2: un caffè.
0: Scusate,
2: che oramai...
0: a proposito di vecchi, lui era bellissimo, circondato da donne, fantastico. E lo sentiamo proprio in questa canzone, che fa così. Avalon.
2: Ma fa proprio uguale. Così, identico. Roxy Music.

0: Avalon, to Lailon. Avalon, Roxy Music su RTL 102.5.
1: Leo.
0: Grandissimo Brian Ferry. Insomma, che ha fatto solo 3 anni con i Roxy Music, poi ha fatto una vita da solista. E sempre, capito, considerato il cantante elegante. Ok, bello.
1: Ci piacciono anche i cantanti eleganti.
0: Il Papillon, quanto è bello. Vi piace sfilare il Papillon o sfilate altro?
2: Con i denti.
1: Ma secondo me il Papillon adesso si usa molto meno rispetto a prima.
0: Ciao.
1: No? Ciao.
2: Anche a Carpi, in provincia di Modena, sono le 2:00.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Traffico a Hormuz quasi completamente fermo dopo gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale IRNA, ci sarebbe stato un raid contro un impianto vicino a Bushehr, sede dell'unica centrale operativa nucleare, mentre un'area militare navale di Konorak è stata presa di mira in 2 ondate di attacchi. Gli USA negano di aver ordinato questi attacchi. Intanto si è conclusa la cerimonia pubblica dei funerali di Ali Khamenei. L'Italia ha espulso 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Lo ha comunicato il ministro degli esteri italiani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Fino al 20 luglio, la terza ondata di calore dell'anno in Italia, con picchi anche superiori ai 40 gradi. I meteorologi segnalano che 30 o 40 anni fa in questo periodo i termometri segnavano mediamente 30-32 gradi. Giugno è stato il mese più caldo mai registrato in Europa, il secondo più caldo a livello globale. Infine il calcio, una Francia troppo forte ha battuto 2-0 il Marocco ed ha staccato il biglietto per la semifinale del Mondiale. Ora aspetta la vincente di Spagna-Belgio in programma alle 21 su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per un incidente sulla 4 Milano-Brescia e chiusa l'entrata di Cormano in tutte le direzioni. E per lavori fino alle 5 resta chiusa la 1 Milano-Napoli verso Roma tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Bologna-Casalecchio, come anche la 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Ragazzi, che siete all'ascolto, chiamateci se vi va, 02 25 15 15, condividete con noi oggi la vostra notte e è quello che state facendo
1: subito,
0: o che non state facendo.
1: Subito, vi devo parlare di un nuovo trend che arriva dagli Stati Uniti, secondo voi cosa riguarda?
2: L'amore.
1: Ma sì. Quasi, oppure una festa di divorzio. Festeggiamo! Divorziamoci!